0: Non è che passerò sugli spalti.
1: No, a me fanno impazzire tutti i filmati, parlando del tennis, che è una cosa che mi piace, ma mi non piace...
0: I porta snack e passerò sugli spalti.
1: No, a me fanno impazzire tutti i filmati, parlando del tennis, che è una cosa che mi piace, ma...

0: video che vediamo di lì, raccattapalle poverine, che vengono colpite da palline in testa, colpite da racchette, colpite da che loro le abbracciano, le baciano, non vi fanno tenerezza?
1: Eh beh sì, certo.
2: Ma
1: certo.
2: Dici che dovrò fare la raccattapalle quel giorno? Mi cimento un attimo, ti porto qualche cimelio dalla partita.
0: Visto che tu cimelio, perché sono morti questi.
2: Beh, io sicuramente dopo aver recuperato le palline con il fiato corto sarò morta.
0: Ma meglio che distribuire le bibite. E poi piacciono le tenniste, le donne che normalmente nei momenti in cui parte la musica, nei momenti di...
1: Alcune
0: di
1: fanno dei balletti.
0: Alcune fanno i balletti.
1: Sono diventate celebri anche
0: sì,
1: per quello.
0: Sì.
2: Io non ho capito, non se tanto. Mi stai raccontando ste cose per darmi dei suggerimenti? Cioè, no. Ma che balli addirittura? Dimmelo.
0: No, sto facendo il programma.
2: No, okay,
0: sto
2: scusa.
0: Parlando agli ascoltatori. Sto dicendo che cosa mi piace nella tennis, ma...
1: Tu devi sempre fare delle belle facce lì, perché poi ti inquadrano.
0: Se ti inquadrano.
1: E cosa diceva Giampiero Galeazzi? La telecamera indugia sulle bellezze locali del foro italico.
2: Hai preso un fiato per farlo. Hai preso da rincorsa.
1: Lo diceva sempre. Lì.
0: Quanti anni hanno le bimbine, i bimbini che sono tutti giovani tennisti,
3: sono,
0: no?
3: Quelli
0: che
3: con sì.
1: Tra i 16 e i 20,
2: sì, sono piccole.
3: No,
2: anche meno.
1: Tra i 14 e i 20.
0: Sì, ce n'è uno l'altro giorno che ho visto in un video, ma l'avrete visto anche voi. Corre per prendere la pallina, scivola, peso una capocciata.
2: Poverino, che tenerezza. Vabbè,
1: comunque, in tutto ciò è interessante questa faccenda di questo tennista Pellegrino. Perché lo cito? Perché ieri sulla stampa c'era un articolo a lui dedicato dove si diceva: uno pensa sempre a Sinner. Sapete che adesso Sinner sta facendo anche tutta una rivendicazione sindacale per la quale alcuni lo stanno criticando. Cioè, lui dice: in proporzione quello che ci danno di montepremi rispetto ad altri sport è una fetta della torta, sto tagliando con l'accetta, è più piccola. E uno dice: vabbè, minchia, con tutti i soldi che guadagna. Però secondo me invece è sensato che lui faccia, in quanto il più famoso. E lui dice: ma io questa cosa la faccio mica per quelli famosi come me, per tutti gli altri che non vedono una lira. Allora, ieri sulla stampa c'era un articolo, un'intervista a questo ragazzo Pellegrino che diceva: io mi devo pagare gli alberghi, mi devo pagare... Cioè, alla fine ci attacco pochi soldi. Però l'articolo gli ha portato fortuna perché ha superato i sedicesimi di finale, quindi già così 92.000 euro si porta a casa. Già,
2: cioè,
1: per aver superato un turno.
2: È come se tu facessi un investimento su te stesso,
1: certo,
2: sperando in futuro di poter
1: però
2: essere magari un campione, guadagnare
1: nella
2: un
1: vulgata
2: più.
1: I tennisti sono tutti miliardari. Non è vero. I miliardari sono 10... Cioè, questo qui, Pellegrino, è il numero 140 del mondo, mica è scarso.
2: Ah,
1: cioè, è uno dei 140 più bravi.
0: È come la Serie A del calcio,
1: certo,
0: la Serie B, come al solito.
1: Però gli ha portato fortuna perché è agli ottavi contro Sinner. Quindi
0: senti,
1: l'ottavo è tutto italiano.
0: C'è un messaggio per te, sì? Manola. 30 finisce con 34, 8:34.
2: Aspetta,
1: quando facciamo, quando facciamo così è irriportante.
0: Io non lo leggo, se lo vuoi riportare.
2: Allora,
0: tu.
2: Tony, c'è da dire che Manola, è vero però, non è abituata a fare la raccattapalle.
1: No, no, è terribile.
0: È terribile. È terribile.
2: Vabbè, ma io non faccio perché sono sempre la protagonista degli sport che, capito,
0: e allora
2: faccio.
0: Visto che parli di questa cosa mi fai impazzire. Il fatto che prendiamo sempre in giro Sinner, che fa la pubblicità di tutti i prodotti possibili e immaginabili, ha scelto una strada con la sua agenzia, no? Cioè, mentre ci sono quelli che danno proprio l'esclusiva, quindi sono testimonial di un prodotto, Sinner ha detto: no, io non voglio legarmi a un prodotto, se volete faccio pubblicità per tutti. E così fa.
2: Infatti
0: lo prendiamo in giro, perché lui, cioè, addirittura dicevamo in onda, ieri ho visto una pubblicità senza Sinner, cavolo, due pubblicità di seguito senza Sinner. Nell'ultima pubblicità
1: addirittura
0: Lazza,
1: con l'AI, se non hanno Sinner, fanno
0: ci mettono
1: delle
0: qualcuno
1: persone
0: che assomigli,
1: alte, capello rosso. Che
0: anche vi do un'idea: fate una pubblicità con Sinner dove tutti gli spettatori assomigliano a lui. Che facciamo prima?
2: Così non si riconosce.
0: C'è la pubblicità, e lo devo citare perché mi sembra corretto, visto che sto parlando di loro, Lavazza, che ci sono i due pubblicitari che alla fine dello spot, quando lui addirittura prende il caffè e se ne intende, roba del genere, commentano, sono due creativi e commentano: oh, comunque bravo a fare pubblicità, se ne intende. E l'altra risponde: con tutti gli spot che fa, cioè della serie, non è soltanto il nostro,
1: certo,
0: e fa spot per
2: geniale,
0: tutti, è geniale, sì, quella
2: geniale.
0: Cosa
1: va bene, salutaci quando sei lì al foro italico,
2: ma con il cartellino,
1: no, una
2: ciao,
1: t-shirt,
2: Tony,
1: una t-shirt,
2: ah, una t-shirt
1: con Tony davanti e Ross di dietro,
2: va bene, d'accordo, lo farò, va bene.
1: Adesso,
2: va bene,
1: le posizioni
2: andata.
1: Va bene, buongiorno Lidia, ti abbiamo un po'
4: buongiorno,
1: trascurato.
4: Buongiorno.
0: Perché
4: buongiorno,
0: c'è stato un inizio tennis piuttosto potente.
4: Perché io non seguo tanto il tennis, quindi ascolto.
0: Sì. Anche tu non lo segui tanto?
4: No, non tanto.
0: Non è... Io ho degli amici che impazziscono.
1: Beh, anch'io. Insomma, è il momento del tennis.
4: Sì, infatti, negli ultimi anni si sono appassionati.
0: Ma questi miei amici, no, no, no.

0: l'hanno sempre fatto, eh. Sono quelli che
1: nei famosi tempi non sospetti.
0: Sì, sì, sì. Quelli che mentre sono lì, scusate, ad andare a casa alle 4:15 c'è il tennis. Io credo che siano pari a quelli che seguono la Formula 1, cioè hanno questa cosa che devono seguire.
1: Quella proprio mi
0: anche a me,
2: no, a me annoia la
1: no, è un anestetico naturale, dopo tre giri dormo, ma noia. Formula 1 proprio no.
0: E poi una volta l'ho vista un paio di volte, sono stato lì in pista, una volta nei box ancora è bello perché
1: facevi
0: vedete
1: la
0: meccanici.
1: Ombrellina?
0: Facevo il carburatore, facevo la pompa a iniezione e guardarlo all'ippodromo, all'autodromo è ancora peggio perché ti senti di quei rumori, ragazzi.
1: Eh beh, sì, certo.
0: Come gli aerei a reazione passano, fanno un rumore bestiale.
1: Ma... buongiorno all'unico tennista che c'è in questo programma.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ah, sì?
1: Una promessa,
2: sì, sono
1: del
2: un
1: tennis degli anni 90,
3: sì,
1: 2000.
3: Anni 90, giusto?
1: Anni 90.
2: Che era il numero 2500 al mondo?
1: No, magari.
3: Basta, ormai si parla dell'anteguerra.
0: Scusami, in quegli anni la pallina era ancora in pelle di pecora.
3: Bravo,
0: e era
3: sì,
0: piena di
3: era come le bocce per giocare a bocce.
0: Era come le bocce. Era pesante come la pallina da baseball, praticamente.
3: Dei sassi limati a forma di palla.
2: Volersi bene e dimostrarlo, eccoci qua.
1: Era Stefan Edberg, ex numero uno, che ha scherzato,
0: sì,
1: con Fiorenzi.
0: Sì.
1: Va bene, più tardi arriva Picozzone.
2: Sì, alle 11. Ecco. Allora, tennista abbiamo... Picozzone? No, non mi ricordo male. No.
0: No, no.
2: Vabbè, che ne so, allora, mi ricordavo che avesse... No, forse sbaglio.
1: Ha fatto la rete.
0: Boccista.
1: Ha fatto la rete, lo tendevano e...
0: Sarebbe già qualcosa. Oh, e scusate, è quel tennista, credo sia spagnolo o argentino, di dove? Quello famoso che fa tanto ridere con i baffoni. Quello che è fuori, ora 50 anni.
3: Quello che è già grande è un po' agile.
0: Mamma mia, ma bravissimo, dal tennis, soprattutto che fa dei giochi. Aspetta. A tennis. Non puoi giocare con lui perché ti batte.
3: No,
0: perché fa delle robe.
1: È in attività?
3: No, fa solo per beneficenza.
0: Tipo i Globetrotters del
1: tipo
0: tennis.
1: Gli Harlem Globetrotters.
0: Cioè, gli Harlem Globetrotters del tennis. Va bene, allora lanciamo un argomento, dai, mi sembra carino questo qui, che è un argomento carino.
1: Sugli sport?
0: No, su...
1: Quello che avevamo preparato? Sì. È interessante questo, cioè tra poco vi raccontiamo e poi chiediamo il vostro parere, che diciamo, cosa si fa, le cose ridicole che si fanno quando ci innamoriamo, e Lidia farà un monologo su quello.
0: Cioè io un paio di cose le ho fatte, mi vergognavo, ma al secondo uno.
1: Ma tutti le abbiamo
4: fatte.
1: Sì,
4: anche io.
0: E infatti
4: cioè
0: poi
4: io
0: ti chiedi,
4: mi frizzavo completamente.
0: Perché l'ho fatta sta cosa?
1: Per te, la risposta è per te.
2: Io faccio di peggio, ridicola, quella cosa lì lo so, ne sono consapevole, ma quando la racconto agli altri cerco di renderla credibile, capito? L'ho fatta perché, voglio dire, quella
1: ma
2: roba lì...
1: Ma non ci credi neanche
0: gli altri,
2: ma
0: gli
2: non
0: altri...
2: ci credo... non hanno mai obiettato.
0: Ti
2: però
0: guardano
2: perché, insomma,
0: con quella faccia della serie perché ti voglio
2: giudicanti.
0: Bene.
2: Giudicanti, sì.
0: Perché
2: sì.
0: Ti voglio bene e non ti dico nulla, va?
2: Guarda,
0: era veramente una roba.
1: Tra poco vi raccontiamo tutto.
3: Comunque il tennista è il persiano Mansour Bahrami.
1: Persiano,
3: naturalizzato francese.
1: Lontano cugino di Manolo.
0: Ma è bravissimo, ma fa delle cose che è incredibile.
2: Stessi baffi.
1: Esatto.
0: Il nostro numero
4: 342 41 15 105.
1: Voilà, ma chi sono i Daft Punk?
2: Yeah,
1: o Francesco Gabbani?

0: Ma sai che gira proprio bene sto pezzo. Bravo.
1: Sì.
2: La voce la voce di Cabani è quella che si sente in fondo.
0: Il rutto, il rutto.
2: Perché lui è come Miley Cyrus, cioè
0: hai
2: delle volte
0: Miley's?
3: The journey is usually the part that you remember anyways.
2: Ma io non ci credo che sia lei. Tuttora certo non lei, ci credo.
1: Secondo scusate, ma non è, non ha effetti quella voce lì?
2: No.
0: Ma
1: è
0: di Miley Cyrus o di Gabbani?
1: No, no, no, di Miley.
0: È totalmente sua.
2: No, no, è sua. Sì,
1: è fuma troppo la ragazza, però.
3: The journey is usually the part that you remember.
1: Santo cielo, c'è un gremlis in gola.
0: No, adesso l'ha filtrata lui.
4: Bello originale.
3: The journey is usually the part that you remember anyways.
1: E basta!
2: Cioè, io sto... Cioè, lei mi fa... Cioè, sapete che mi è certo, mi è sempre piaciuta, è carina, mi fa ma una donna, mentre sei lì in quel momento, ti parla così...
0: Bello,
2: io sento un dolore in...
0: A me piacerebbe.
1: Pensa al mattino quando dice buongiorno amore.
2: Ma buongiorno
1: sveglia.
2: Amore è appena sveglia che se ne frega. Mentre stai facendo l'amore ti aspetti che da un momento all'altro hai la peggio.
0: La peggio, dipende.
1: Dipende, infatti. Magari non parla proprio, fa altro.
2: Mamma mia.
1: Sospira. Sospira.
0: Allora, la tempesta chimica che ci assale ogni volta che ci innamoriamo altera il nostro equilibrio. Sapete questo, no? Ci fa sentire un po' ubriachi, riduce le inibizioni, ci fa valicare i limiti dei nostri comportamenti abituali. Cioè, quando siamo innamorati facciamo cose che nel resto della vita tendenzialmente non facciamo.
2: Secondo me ci convinciamo anche di certe cose.
1: Sì.
2: Cioè, pensiamo che certe cose... Perché in quel momento la nostra mente dice che bella questa cosa che sto per fare, che sia apprezzata esattamente allo stesso modo con cui noi...
1: È vero, con lo stesso entusiasmo.
2: Cioè, con lo stesso entusiasmo. Poi se arrivi lì e quella ti guarda, o quello ti guarda, capito? Tu prendi una rosa e dici, non so, una roba minima, che per te era un momento di, io le capito fuori dall'ufficio, quando lei non se l'aspetta, con questo fiore, con questa roba, la becchi nel momento sbagliato, nell'istante... E diventa tutta una cagata.
0: Cioè, nel senso, sì. Se uno riesce a farla giusta, cioè se scatta il Bluetooth tra i due e lei o lui ti vede figo e tutti gli altri ti vedono scemo, va bene così, hai raggiunto il tuo scopo. Ma se anche lei ti vede ridicolo o lui...
2: È finita.
0: È un problema.
2: Poi c'è. Scusami, Manola, tu hai sentito
1: prendere fiato. No, sono d'accordo con quello che dice Ross. Perché se a lei va bene o a lui va bene, sei a posto. Perché? Ma quando te lo fa notare che hai fatto una cazzata,
2: no, certo.
1: O è una banalità.
2: Poi c'è sempre
1: cavoli.
2: Il coefficiente, cioè lei quanto vede in te o lui quanto vede in te. C'è il coefficiente per cui ti porto un fiore argentero e tu ti porto io 24 fiori e non è la
0: che
2: stessa
0: schifo,
2: cosa.
1: Ma poi
0: smierato, ma quello che cazzo vuol dire i fiori ancora?
2: Fiori?
0: Cioè,
1: ma
0: dai.
1: Poi la reazione che ha l'altro è la misura del suo innamoramento?
2: È un po' sì, è un po' sì. È un po' sì. Quindi anche un gesto minimo, se l'altro lo apprezza in modo particolare,
1: è innamorato.
2: O ti apprezza, logicamente ha un valore diverso. Ma parliamo veramente delle stupidate che abbiamo fatto per innamoramento. Inizio io.
0: Vai.
2: Visto che sto parlando almeno per capirci. A un certo punto conosco una e questa mi racconta di una serata bellissima che ha avuto. E per 3-4 volte in questa serata mi dice che ha bevuto un cocktail particolare. Mi ricordo cos'era, ma un cocktail particolare fatto con il cubo. Boh, una roba strana. E allora io cosa faccio?
0: Compri tutti i liquori.
2: Compro tutti i liquori, me li metto a casa e quando ci vediamo dico andiamo da me. Perché? Perché volevo farti questo cocktail. Lei mi guarda come per dire, ma non hai capito un cazzo. Faceva parte di quella serata lì. Era tutto l'insieme e ti raccontavo questa cosa, forse l'ho ripetuta troppe volte. Ma io in quel momento è come se dicessi cosa faccio qui? Cioè, sono estraneo, non so quando ti riconosci in un posto
0: c'è
2: e dici
0: a casa ti sei bevuto da solo tutte quelle bottiglie.
2: Ho pensato, ma che coglione, ma perché ho comprato quelle robe lì? Pensavo veramente che lei adesso venisse a casa mia perché ho comprato il cocktail, ero pronto a fare questo cocktail.
0: Ma posso dire, non è così strano, eh.
2: Beh, io mi sono sentito veramente il momento più ridicolo della mia vita.
0: Più di quella volta che
2: ho tirato fuori. Sì.
1: Che cosa?
0: Più dell'altro giorno. Basta dirlo a caso, più dell'altro giorno, qualche cazzata l'ha fatta.
2: Quella cosa magari me la ricorderò tutta la vita. Dai, abbiamo un minuto, a chi tocca?
1: Ma io per esempio non ho gesti, però atteggiamenti, no? Quindi magari mi scimunisco totalmente. E secondo appuntamento faccio sta roba perché dico, vabbè, mi faccio la parte di quella che ama le cose semplici, no? Le cose molto umile, molto... Ma mi basta veramente un gesto per essere davvero fiera e innamorata di te. Allora a un certo punto parliamo e dico, guarda, per quanto mi riguarda, quando sono innamorata puoi anche regalarmi, che ne so, sapete i tappi delle bottiglie hanno quel robo sotto che sembra un anellino di plastica,
2: l'anellino.
1: Puoi
2: certo.
1: regalarmi quella roba lì e io sarei comunque felice.
2: Certo.
1: E mi guarda e mi fa, guarda, per quanto mi riguarda sotto un carato non sei innamorato.
0: Ah, però
1: io
2: e la storia del diamante per sempre e sotto la quinta
0: punto.
2: Non è vero
0: con
2: amore
0: con chi uscire con Melania Trump.
1: Io sono rimasta no, perché poi in realtà magari l'avrei pure regalato il diamantino, solo che volevo fare la parte di quella che vediamo quanto questo nostro amore è solido.
2: Che soddisfazione quando una donna si accorgono che le donne sono così.
0: Oh,
2: che soddisfazione. No, Lidia,
4: è vero, è un
2: vero.
4: Cortocircuito
2: è un cortocircuito,
4: sì.
2: Quando le donne fa, ma noi donne siamo così. Sì,
0: sì, sì, sì. Tanto sì. Che io Comollo e Lidia pensiamo alle nostre, andiamo a ripescare le nostre dal passato, scriveteci le vostre, quella volta che avete fatto qualcosa di estremamente ridicolo come Tony, che poi si è bevuto con le bottiglie da solo ed è morto.
2: No, le ho buttate via
1: ed ecco il risultato.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: classico pezzo che anche se parli inglese, siccome è anche filtrata la voce, fai un
1: stanotte
2: ho fatto un sogno dove cantavamo una canzone in inglese così.
1: Sì,
3: chi cantava?
2: Non mi ricordo, io con chi? Perché io nei miei sogni ci sono sempre, ma c'era qualcuno.
0: Tu ci sei sempre nei tuoi sogni, interessante.
2: Sì, sì,
0: cosa dire questo?
2: L'abbiamo già detto che sono omosessuale.
0: No,
2: ma aspettavo.
1: Sei Narciso.
0: Bravo.
2: Che sono Tarcisio.
0: No, che sei mega megalomane, che non fai mai il regista con altri attori. Invece è bello fare un sogno dove dai spazio agli altri.
2: Beh,
0: dai,
2: non è vero, perché non sono sempre il protagonista.
1: Ma sono spazi suoi quelli, ma lascia fare.
2: Scusate.
4: Comunque
2: è il 105 Selection.
4: Diamo il titolo.
2: Selection
4: è
2: scomparso.
0: Featuring 54.
2: Esatto.
4: Con Talk to You.
2: Volevo dire una cosa. Allora, torniamo un attimo indietro. Sembra che la voce che abbiamo sentito di Miley Cyrus sia nel momento in cui era giù di tono, perché stava facendo una riabilitazione nel 2019, perché subì un intervento chirurgico alle corde vocali.
5: The journey is usually the part that you remember anyways.
0: Oppure addirittura prima che andasse a operarsi, quando era arrivata al limite, no?
2: Oppure il fatto che l'intervento chirurgico sia andato benissimo e dicono che riesca a raggiungere delle note molto più gravi, molto più basse, gravi vuol dire in questo caso basse, e forse lei lo sta facendo apposta per far sentire anche che può arrivare a quel tono. Comunque
0: io la sensazione la sento proprio la voce subito prima dell'intervento. Lo dico con cognizione di causa perché io purtroppo ho avuto lo stesso intervento come tanti.
1: C'è da dire che voce cristallina non l'ha mai avuta.
2: No.
1: Insomma, è piuttosto simile al suo timbro.
0: La voce
1: certo, un
0: qui
1: più
0: è molto, sì, è molto roca, perché la differenza
2: io
0: è...
2: Io non la sento roca, sento che vibri pesante.
0: Che vibra tanto.
5: Is usually the part that you remember anyways.
2: Senti come timbra. Allora,
1: ciao Miley, ci stai seguendo? Ci dispiace tanto, però siamo felici che tu sia tornata
2: felici.
1: In grande forma.
2: Stiamo parlando di
0: ma poi non è che c'è una roba brutta, eh.
2: No,
0: io l'ho avuta e mi sono operato
1: petti.
0: Uguale.
2: Allora, vi dirò che un sacco di cantanti.
0: Sì, la metà dei cantanti italiani.
2: Sì,
1: c'è
2: noi
1: il dottor Fussi che ne ha in cura tutti praticamente.
2: Non avrei detto il nome, però
1: perché è famoso per quello.
2: Non è un chirurgo, è un medico, lui non opera, lui vede soltanto in maniera esatta e quale può essere il problema delle corde vocali. Chi usa le corde vocali come noi può subire un trauma, ma poi il bello del trauma è perché la usi in modo sbagliato, la usi troppo o urli. Nel momento che urli, che ti incazzi con tuo figlio, succede una robina, la tua voce cambia perché nasce una piccola cicatrice,
0: un edema,
2: cioè una piccola macchia,
1: una lesione,
0: è un rigonfiamento.
2: Dovuto a un travaso di sangue attraverso un capillare. Quella cosa lì fa in modo che le due corde vocali, che sono 22 mm circa,
0: le
2: per
0: sette,
2: l'uomo.
0: Le sette, sapete che abbiamo sette corde vocali, una per ogni nota, no?
2: Questa è una delle sue cose. Cioè, abbiamo avuto una discussione un giorno
0: lui
2: in cui
0: ancora
2: dicevo,
0: pensa che io fossi serio un giorno. Dopo tanti anni, ancora adesso
1: mi
0: stamattina
1: metto comoda.
0: Gli dico che non è una cazzata.
2: Lui mi continuava a dire: sono sette perché sono sette le note. E io, secondo te, siamo un pianoforte? Abbiamo due corde vocali che si allungano e si stringono tra loro per modulare.
1: E lui continuava.
2: E lui diceva: no, sono sette.
0: Ti faccio solo una domanda in risposta a quello che dici tu. Da dove fanno pipì le donne? E ho detto tutto.
2: Ma
0: ho detto tutto.
2: Ma io
0: non tutto.
1: Perché Tony aveva una sua teoria.
0: Lui lo sa.
2: No, non sapevo dov'era il buchetto dell'uretra.
0: Dice: ma a che età? Sei anni? No, sei mesi fa l'ha scoperto.
1: Ma dove hai vissuto fino a un certo punto della vita?
0: Vergognati.
1: Dove hai vissuto? Dove?
2: Adesso dico una cosa forte.
1: Ma il dottore ci ha mai giocato?
2: Adesso dico
0: da
2: una
0: solo.
2: Cosa forte
1: solo.
2: Considerando anche che dietro nella macchina ci sono i bambini io bacio con gli occhi chiusi.
0: E quindi non l'hai mai vista?
1: Ah, l'ho capita adesso. Vabbè, ma che
2: e quindi i bambini fanno: papà, bacia con gli occhi chiusi. Sì, bacia con gli occhi chiusi.
4: Quindi comunque lei è che quello che dice che l'orso corre su due zampe.
0: Ci stiamo accusando.
2: Noi lo facciamo un giorno un programma su quello che crediamo.
0: Comunque, se tu usi troppo la voce, si dice surmenage. Se la usi male, si dice malmenage. Perché i termini sono in francese? Perché i più bravi del mondo, quelli pure che hanno operato me, stanno in Francia, nella fattispecie a Lione.
2: Ce ne sono anche là.
0: In Europa sono i più bravi.
2: Anche a Napoli ce ne sono un paio bravissimi.
0: Però questi due hanno operato Bonovox.
2: Anch'io sono stato operato in
0: anche
2: Francia.
0: Anche tu e tanti altri.
1: E Rosario Pellecchia.
2: Perché
0: e Tony
2: a un certo punto può nascerti un nodulo. Oppure i decantanti si fanno una sorta di con il laser o con il bisturi, addirittura si opera ancora con il bisturi, una sorta di decorticazione, cioè levano appena appena uno strato di pelle sottilissima, pensate come piccola, è che operano nell'occhio, figurati,
1: no,
2: le corde locali,
1: certo.
2: Le corde locali sono una roba proprio, pensa, rottale, chi opera nel cervello nell'occhio e levano appena appena quello strato in modo che le corde vocali, pensate a delle corde di chitarra come potranno dopo l'intervento vibrare perfettamente.
0: Però insomma non è che Miley Cyrus ha avuto cose di forme tumorali.
1: No, magari ha avuto un problema relativo al fatto che l'ha usata tanto e male.
0: Relativamente
2: sì. Ritorniamo a...
0: Ritorniamo. Tra poco, leggiamo un po' di messaggi di cose stupide fatte per amore.
2: Io per esempio una volta ho regalato i Rolling Stones.
0: Proprio il gruppo.

0: Tony, niente, a me piacciono i Long Island. Gli ingredienti sono facilmente reperibili. E te lo dico già da adesso, io te la do. Io te la do subito.
1: Io ti ringrazio, ma ho smesso di fare i cocktail.
2: Però... rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: Però
2: va bene.
1: Guardate, quando ho fatto quella cosa di cocktail, non avevo 16 anni, cioè ero grandicello. Pensate poi quando mi faccio sti voli pindarici. Vabbè, ritorniamo a quello
3: allora,
1: che avete detto, dai.
3: Prima in realtà dovevamo registrare le nostre tre, però io darei priorità agli ascoltatori.
4: Sì, sì, bravo. Sì,
3: allora.
4: Sì,
3: allora, buongiorno, Milano, Roma di notte.
1: Come registrare? Ma non siamo registrati.
4: Come no?
3: Senti. Chi ha detto registrare?
1: Tu.
3: Ho detto registrare.
2: No, altro registrare.
1: Sì, ha detto registrare.
4: Va bene, rifacciamo. Dai,
1: ti faccio notare che Manola non ti ascolta.
3: Scusa, no, registrare nel senso come annotare.
2: Esatto, in quella accezione non ha detto
0: pronti?
2: Registrare.
0: Vai. Tony, ecco, niente, a me piacciono i Long Island.
2: Sì.
1: Tutto da capo.
0: Gli ingredienti sono facilmente reperibili.
1: Jacko,
0: e te lo dico già da adesso, io te la do. Io te la do subito.
1: Jacko che ti arrampichi sui vetri.
3: No,
1: dai,
3: io se faccio una gaffa lo dico. Io ribadisco che ho detto dobbiamo registrare giornalisticamente
2: Se lavorassimo in un giornale. Io avevo capito così.
3: Comunque, buongiorno, Milano Roma di notte al mattino, quindi si fa. Quanti chilometri? 600?
1: Sì,
3: sì, 600 chilometri. Mi presento con Corrente Caffè, risposta che ci fai qui, io oggi ho da fare, ho girato i tacchi e ritorno a Milano.
2: Che brutta.
3: E allora com'è andata con la tipa?
1: Io sono andato fino a Parma per aspettarla tutto il giorno, poi ho chiamato a casa e la mamma, però lì ero più piccolo, mi ha detto, ma stai uscendo con una di 17 anni, cosa ti aspettavi? Signora, vuole uscire lei?
3: Comunque in realtà non serve solo che lei si comporti male o che lui si comporti male. Cioè tu ti puoi sentire ridicolo anche se io mi sono sentito ridicolo anche se la cosa aveva funzionato, cioè anni dopo
1: pensandoci
3: per esempio tante volte ho detto l'ho fatto per me, non l'ho fatto per una cosa di ego mia, no? Perché facciamo anche quello quando ci innamoriamo, cioè ammiriamo noi stessi allo specchio fare quelle cose, non lo stiamo facendo davvero per un'altra persona.
2: Cioè che bravo, proprio pacchetta sulla spalla.
1: Ma quello che succede nell'innamoramento. Ti innamori non dell'altra persona, ti innamori della persona
3: del riflesso negli occhi,
2: dell'idea
1: che ricambia il tuo amore, che realizza il tuo amore.
3: Ma forse lo diceva anche Shakespeare a un certo punto.
1: Sì, lo diceva anche Shakespeare,
3: mi pare.
2: Tra le cose stupide fatte per amore, io mi sposo fra meno di un mese.
3: Non è male.
1: Non penso che diceva Shakespeare, amor che nulla amato, amar perdona.
3: Lo diceva anche credo in altri passi, si è riferito varie volte a questa cosa. Non penso sia ridicolo, ma io un mesetto fa ho regalato 29 rose a mia moglie, oramai ex, annaggia.
2: Porca miseria.
3: Un mesetto fa, quindi siete appena lasciati, porco Giuda. Come la sua età, 19 più piccole e 10 più grandi, quindi 19, 10, 29 che è la sua età. Con dentro la nostra prima foto, un album con tutte le... Però è andata male, amico.
1: Qual era la vostra? Sono curioso, abbiamo tempo per sentirla, dai. Qual era la vostra cosa che avete fatto che vogliamo registrare?
3: No, dicevamo appunto di dar priorità agli ascoltatori, però dai, Lidia, dilla.
5: Allora, io una volta...
2: Già rido, già rido.
3: Cioè, perché privarci del piacere di...
2: Già rido.
5: No, ma tra l'altro è stata l'unica cosa che ho fatto in vita mia, perché di solito io ho troppa vergogna e faccio l'opposto, cioè fingo di non conoscere le persone che mi piacciono. Però quella volta ho scritto per mesi delle lettere anonime, quindi io mi trinceravo dietro questo anonimato e pensavo di scrivere anche delle bellissime lettere. La cosa è andata in porto. Solo dopo lui ha capito che io...
3: E ti ha lasciato, quando ha capito che...
5: No, ha continuato, però io ho provato una vergogna incredibile, anche perché rileggendole, le ho ancora conservate queste lettere. Mi vergogno come una ladra, cioè io mi sarei lasciata.
3: Cioè, ma scusa, dicevi tipo però... ti ho visto per caso.
2: Ti prego di mandarmi qualcosa.
3: Paura, tipo stalker.
2: Ma non voglio leggere.
1: Ma potresti scrivere un libro?
3: Secondo me l'ha presa da un libro.
5: No,
3: per disminuire.
2: La farina del suo sacco è ancora peggio.
5: Ma infatti non lo dico con orgoglio, anzi.
3: Beh, c'era uno scrittore che credo lavori anche a Radio 24, perdonami, non mi ricordo il tuo nome, peraltro è uno scrittore vendutissimo, che aveva scritto un libro dove un marito riconquistava la moglie trovandola su un'app di incontri.
1: Ah sì?
5: Sì, sì, c'è sì. Anche un film.
1: C'è un film, sì.
5: Sì.
3: Credo sia tratto da quel libro.
5: Sì, sì, sì. Sì. Poi no, però io proprio, cioè se avessi se ricevessi oggi quelle lettere non mi darei neanche
3: non
5: la chance
3: daresti.
5: Di un
3: caffè.
2: Red flag, no. Bandiera rossa sì, proprio.
1: Sì, ma erano lettere anonime? Ma sì. Poi l'ha pagato il riscatto? Il riscatto era mettiamoci insieme.
5: Ma poi lui era anche più grande di me. Se ma scrivevo delle cose proprio ridicole.
2: Tipo ti
5: ho visto stamattina sul motorino, avevi la giacca di
1: se andiamo a rileggere certi messaggi o certe lettere sono tutte ridicole. Quando ti passa l'innamoramento dici ma veramente schifo,
3: ho scritto sta cazzata.
2: Ma tu eri proprio credevi di essere io mi dico sempre sta cosa, chi credevi di essere, cosa credevi di fare,
3: neanche poetica descrittiva. Ti ho visto alle 12:20 che cazzo commissario Lo Gatto,
5: quella era l'incipit.
3: Alle 12:24 ti avviavi verso l'autovettura indossando un giubbotto di pelle.
1: C'è anche una cosa peggiore quando tu dici guardando quelle cose, io ricordo quando ho scritto quella cosa e pensavo che avrebbe capito, ma se fino, cioè se nemmeno io capisco quello che ho scritto ora, cosa c'è dietro, mi ricordo cosa volevo dire ma non si capisce, non è abbastanza, come avrebbe potuto capire lei?
3: Mollo, 10 secondi, cosa hai fatto?
4: No, niente, una sfiga, sono andato a trovare all'epoca giù a Catania una ragazzina che stavo frequentando, sono arrivato giù il giorno di San Valentino.
3: Eri ragazzino anche tu, vero?
4: Sì, ho
2: questo è importante.
4: Sono arrivato, ho suonato, mi ha aperto la mamma che ha strabuzzato gli occhi, dice tu che ci fai qui? Dico sono venuto a trovare X. Ah, ed è uscito col suo ex insieme.
2: Ah,
4: e quindi ho detto va bene,
3: questo
4: ciao, grazie.
3: Ho ripreso
4: l'aereo, me ne sono
3: io sono andato al compleanno, ma proprio veramente come in un film, sono andato al compleanno di una che mi piaceva
2: di fiori.
3: Sì, ed era lì che spegneva le candeline della sua torta di compleanno con accanto uno bellissimo, peraltro era pure bello, che era il suo fidanzato. E ho fatto proprio sono andato via.
1: Io sono andato con una a letto che è venuta con il suo ragazzo
3: addirittura. Vabbè, lì può essere interessante, lì può essere.
1: Sì, ma poi lei ci ha guardato e è andata via
3: Però tu hai trovato lui in qualche modo interessante.
2: Hai capito?
3: non lo saprete mai. E ora c'è il sole e la natura che fa crescere il caffè. Ti ricordi quella pubblicità?
2: Buona domenica.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fai il figo, che fai il
3: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Yes!

0: Visto che ne stavamo parlando fuori onde, Madonna, visto che stiamo andando verso Picozzi, Sabrina, quindi necessariamente diventiamo un po' più seri.
1: Sì.
0: Non abbiamo mai parlato in questi giorni dell'antivirus. Sì. Non l'abbiamo fatto apposta, perché sennò in questi casi poi basta dare un'informazione sbagliata, letta male, eccetera. Sappiamo solo che per il momento non mi pare ci sia nulla di, diciamo così, allarmistico.
2: Noi
0: ancora,
2: per non sapere, nel giorno di scrivere, abbiamo messo in quarantena Comollo. E
0: con tutti i contatti sessuali che ha quello lì.
2: E dice: ne avete approfittato per levarvelo delle palle. Non è vero, non è vero, ma non si sa mai.
0: No, però magari un giorno Lidia, potremmo sentire un esperto che ci faccia un po' il punto della situazione, fermo restando che mi pare di poter dire che per il momento non c'è nessuna emergenza.
2: Ci sono quelli di Geopop che hanno fatto un bel servizio.
1: Speriamo resti così la situazione, guarda.
2: Ma certo, ma certo.
1: Va bene.
2: Partiamo, sigla.
3: Cappuccetto Rosso, sono qua. Su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
7: Dove?
8: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Posso dire una cosa riguardo la sigla? Che abbiamo scelto degli spezzoni, dei pezzi di audio realmente di film paurosi, ma le voci non sono tanto paurose, secondo me. Sono, no, non mi fanno tanto paura, non è la classica voce.
10: Mancano le immagini.
1: Troppo enfatizzate magari le voci.
2: Capito, quelli che fanno sono il clown e il danzante. A me fa un po'
1: esagerato.
0: Quindi abbiamo una brutta sigla. Abbiamo una brutta sigla.
2: No.
1: Troppo enfatizzate magari le voci.
2: Capito, quelli che fanno sono il clown e il danzante. A me fa
1: un po' esagerato.
0: Quindi abbiamo una brutta sigla.
2: No.

0: talmente bella che te la sei
1: scordata.
2: Com'era il silenzio?
3: Era figlio di qualcosa.
0: Però, per esempio,
1: figlio della paura.
0: A me tutto l'aspetto infantile, cioè i bambini, quei film dove sono i bambini che fanno la la la la la la, a me fa il pagliaccio, sono cose che invece a me fanno abbastanza paura.
2: Sì, ma la la la la, il pagliaccio, cioè per me la voce paurosa, boh, la voce paurosa com'è?
0: È anche vero che poi
2: è molto stridula, oppure sai. Non è
3: la voce profonda, secondo me rischia di cadere molto nel ridicolo.
2: Ah, tu dici.
3: Sono d'accordo con Ross e con la voce infantile. La voce infantile è quella probabilmente che mette. Stavo pensando anche alla sigla di American Horror Stories.
2: Sì.
3: La prima addirittura ambientata in un salone anatomico con reperti, un po' come potrebbe essere il Museo dell'Ombroso. Non so se ci siete mai stati.
4: No.
3: Ecco, diciamo, se il Museo dell'Ombroso avesse le luci
0: dell'Ombroso, non dell'Ombroso.
3: Dell'Ombroso, di Cesare l'Ombroso.
0: Di Cesare l'Ombroso.
3: Si presentasse anche con le luci soffuse, sarebbe luogo per antonomasia della paura. Peraltro c'è una nota anche abbastanza sarcastica nella vicenda di Cesare l'Ombroso. Voi ricorderete che lui aveva l'abitudine di misurare tutto, prendere misure per cercare di trovare le stigmate del delinquente nato, cioè quello che era cromosicamente, non c'erano ancora.
2: Sì, il segno.
3: Il marchio di Caino.
2: Il segno del cattivo.
3: E a un certo punto, quando è andato avanti negli anni, ha chiesto espressamente che quando sarebbe mancato avrebbe voluto che a fare la sua autopsia fosse stato un caro amico, un medico legale anatomopatologo. In realtà, quando poi l'amico ha eseguito l'autopsia e preso le misurazioni, ha scoperto che Cesare l'Ombroso aveva dei tratti tipici da delinquente
2: nato.
3: Anche lui. E quindi diciamo che non l'ha potuto scoprire.
0: Si è ritrovato un po' contro, diciamo.
3: Sì, attualmente mi pare che ancora la sua testa sia conservata in un boccale di birra.
1: Mamma mia!
0: È un po' come quella cosa che ho visto in giro, che a me personalmente fa sorridere, del fatto che Vannacci ha i tratti completamente nordafricani, cioè se tu lo guardi sembra proprio uno che arriva dalla Tunisia.
2: C'è un modo,
0: no?
2: di dire di Gioacchino Murat che mise la legge: chi tradisce il re verrà impiccato, e così è stato. È stato il primo a essere.
0: Oppure chi di spada ferisce. Vabbè, comunque, insomma. E venendo a noi invece, scusa, sì. Volevo coinvolgere Picozzi. Io faccio fatica, scusami Massimo, però sì.
1: Ma che
0: fatica.
1: Succede?
0: Faccio infatti. Fatica a legarti al concetto di romanticismo e amore, perché per me sei quella roba lì del crime. Però, visto che parlavamo di cose buffe fatte per amore, un criminologo cosa fa per conquistare
1: di buffo soprattutto
0: una ragazza?
3: Visto
2: una roba di cui ti sei vergognato,
0: cose a tema, cose a tema, guarda, un coltello insanguinato, ce l'ho solo io, vuoi te lo regalo?
3: Direi proprio, cioè, visto la reputazione, la risonanza che hanno i temi criminologici, il true crime che impazza
0: con Lidia, funzionerebbe
3: ovunque. Direi che la tattica più redditizia sarebbe quella di buttarla in disciplina tecnica.
1: Ma funzionava anche qualche anno fa o è una moda da adesso?
3: Funzionava, cioè, dalla prima puntata di CSI.
2: Vedi?
1: vedi.
0: Sì, perché è un lavoro molto ambito quello, no? Quindi
3: è un lavoro molto ambito, è un lavoro propagandato come non lo è,
2: sì?
3: Perché in realtà non puoi accedere a professioni che vengono rappresentate nelle serie televisive. Se ad esempio tu decidi di farti nominare consulente di addetto ai rilievi sulla scena del crimine, ti presenti con una macchina fotografica senza essere incaricato da un magistrato, non soltanto ti è proibito, ma probabilmente finisci anche dentro.
2: Certo.
3: E invece ci sono, ho visto anche corsi per fotosegnalatori, in cui qualunque cittadino può imparare le tecniche più opportune per ritrarre una scena del crimine.
2: Ah, addirittura.
3: Peccato fantastico. Che appunto sia proibito.
2: Senti, noi voliamo oggi in Colombia?
3: Voliamo tra Colombia e Messico, perché discutiamo di due personaggi, uno è Pablo Escobar e l'altro è il Chapo Guzman.
2: Questo ho mai sentito, il secondo. Chapo?
0: Sì, il Chapo.
3: Il Chapo, cioè il tozzo, il corto.
2: Non avevo mai sentito il cognome, il Chapo?
3: Joaquin Guzman.
2: Guzman, ok.
0: Chapo. E poi mettiamo una canzone che adesso la sentirete e direte: mamma mia, che bella che era quella canzone. Andiamo con la prima parte della scheda.
5: La storia dei Narcos non nasce nelle giungle della Colombia, ma molto prima. Tra le rotte commerciali, i porti e le fragilità del

potere. È una storia di economia clandestina, di uomini che trasformano la marginalità in impero e di stati che spesso inseguono un fenomeno più veloce delle loro leggi. Negli anni 60 e 70 il traffico di droga in America Latina è ancora un affare relativamente frammentato. Marijuana e oppiacei circolano soprattutto tra Messico e Stati Uniti. I gruppi criminali sono piccoli, spesso legati a reti familiari o a clan locali. Ma qualcosa cambia quando la cocaina prodotta nelle regioni andine comincia a diventare la droga simbolo dell'Occidente urbano. La domanda cresce rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. E dove cresce la domanda, qualcuno costruisce un sistema per soddisfarla. È in questo momento che nasce il modello del cartello moderno. Il più famoso è quello di Medellín, guidato da Pablo Escobar.

0: diciamo che il video e la sigla e la canzone e tutto quanto facevano già mezza serie, cioè Narcos,
1: sono entrata nel mood io subito.
0: Narcos era bellissima la prima serie in generale, ma lo era soprattutto perché questa sigla associata alle immagini era di una potenza, di una efficacia assoluta.
2: Ci ricolleghiamo all'antivirus, perché è chiamato anche il virus delle Ande.
0: È uno dei
2: gruppo, gli antivirus sono un gruppo. Quello che interessa in questo momento è quello delle Ande.
0: Il ceppo.
2: Ritorniamo a Massimo.
3: Or dunque, diciamo che sono due personaggi molto differenti fra di loro. Joaquin Guzman è il re del cartello di Sinaloa, che forse avrete sentito nominare, mentre invece Pablo Escobar è il responsabile, è il capo del cartello di Medellin in Colombia. E mentre Medellin sta in Colombia, Guzman invece dirige il suo impero nel Messico.
0: In questo momento credo che in Colombia ci sia meno tensione.
3: Assolutamente sì.
0: Adesso si è spostato molto di più in Messico, credo.
3: Anche perché abbiamo sentito più volte il presidente Trump intervenire tuonando contro il Messico, soprattutto sull'importazione di ingenti quantitativi di una nuova droga. Relativamente nuova, che è il fentanyl.
0: Ormai, certo. A sua volta, ahimè, già.
3: Però diciamo che la pericolosità e i dosaggi relativamente bassi che ci vogliono per ottenere lo sballo con il fentanyl sono talmente basse queste dosi che costituiscono un pericolo proprio per la salute di migliaia se non di milioni di giovani. Tanto da essere appunto finito nell'agenda dei rapporti tra presidenti.
0: Beh, è un'emergenza di cui si parla pochissimo da noi, molto poco, ma è una cosa. Cioè, prendi la situazione peggiore che c'era con l'eroina, moltiplicala per 10 e otterrai quello che succede.
1: Girano come zombie nelle principali città americane.
0: Ragazzi,
1: sono terribili quelle immagini.
0: Devastati, distrutti.
3: Allora, diciamo che Guzman è molto diverso da Escobar per il fatto che tiene un profilo inizialmente più basso. Poi diventa famosissimo anche per le sue evasioni. Cioè, una volta evade probabilmente facendosi passare in un carrello della lavanderia. Sembra un film americano, modello.
2: Cioè
3: Steve,
2: dalla sua carcere?
3: Queen, mi viene in mente di un Carrer con Papillon. E il secondo... invece modello, la seconda evasione che gli meriterà una fama assolutamente decennale è quello di essere scappato attraverso un tunnel lungo 1 chilometro
2: addirittura.
3: Quindi questo ci dice due cose: ci dice molto della capacità di alleanze di Guzman, perché evidentemente da solo con un cucchiaio o poco più è difficile scavare un tunnel da 1 chilometro.
0: Da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare.
3: Da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare, per cui è inizialmente più defilato, meno alla ricerca di reputazione, mentre invece il nostro Pablo Escobar è alla ricerca di consenso popolare, di fama. Questa della reputazione, stavo pensando mentre venivo qui oggi per la puntata, a chi fosse stato il primo caso in cui si è evidenziata proprio il concetto di reputazione nella mia vita professionale. E devo dire che non è un caso che la maggiore quantità di reputazione io l'abbia associata a un detenuto in carcere, dove naturalmente vigono delle regole assolutamente di complicità, antagonismo, e io ricordo un detenuto in particolare che aveva ucciso 52 soggetti, non un serial killer, un killer del crimine organizzato,
0: esatto.
3: Capo del crimine organizzato, che quando c'era l'occasione che dovessi passare per una visita rapida o per la somministrazione di un farmaco, ci teneva a rinverdire la sua fama di killer, per cui ogni volta doveva raccontarmi le sue gesta vantandosene, e naturalmente con questo devo dire ottenendone anche una reputazione all'interno delle mura carcerali.
0: Certo.
2: Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: 3 proposte, in totale più di 20 canali tematici diversi, le web radio di Radio 105, tante radio per una sola radio.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Scioffi e Noemi, farfalle nello stomaco alle 11.28, Radio 105 all'interno di 105 Friends. Ogni martedì c'è CSI Milano e oggi stiamo parlando del narcotraffico. La taglio con l'accetta.
1: Diciamo che stiamo parlando di due personaggi. Uno si chiama Guzman ed è il titolare del cartello di Sinaloa e l'altro è il famosissimo Pablo Escobar, molto più teatrale, molto più splatter nelle sue manifestazioni anche di reputazione, tant'è che c'è una frase resa celebre da Escobar che è
0: plata o pomo.
1: Cioè vuol dire argento o piombo, cioè quindi o mi cacci il denaro
2: oppure
1: sei morto.
2: O la borsa o la vita.
1: Però
0: è la sua versione di o la borsa o la vita.
1: Sì, diciamo che è riservata certamente a trafficanti un po' più illustri che non la borsa o la vita. E la reputazione, stavo pensando che la prima volta che l'ho sentito parlare personalmente è stato in carcere, ma la prima volta in cui si è vista all'opera è stata nel 66 avanti Cristo con una orazione di Cicerone che addirittura cercò di difendere, cioè il tutto era era stato portato sul banco dell'accusa un certo Cluenzio per l'omicidio del suocero Oppianico, e a portarlo in tribunale era stata la madre di lui, una certa Sassia. Ecco, Cicerone è riuscito praticamente a denigrare così tanto l'accusatrice in modo che poi alla fine la indiscrezione e tutto ciò che l'accusatrice veniva a raccontare era screditato dal fatto che lei ne uscisse con una veste assolutamente poco seria. Oltretutto, ventilando il fatto che questa donna, questa Sassia, intrattenesse rapporti adulterini o cercasse addirittura di accoppiarsi a un figliastro, la rendeva una donna capace di sovvertire tutti i principi dello Stato romano, dell'impero romano, Stato romano. E quindi a questo punto, se la giuria avesse condannato Cluenzio, avrebbe praticamente assolto chi metteva in discussione tutta l'istituzione.
0: Certo.
1: E quindi in realtà non è più stato processato Cluenzio, ma in realtà è stata processata Sassia come portatrice di un germe che poteva portare al crollo.
0: Ah.
1: Tornando ai nostri, il nostro Pablo Escobar nasce il 1° dicembre del 49 ed è un bambino tutto sommato non marginalizzato, è un bambino che tutto sommato fa il suo, è vivace, è curioso, ha due genitori anche abbastanza differenti come struttura e come lavoro. Il padre fa il contadino, quindi gli insegna, gli passa i concetti del lavoro più rude,
2: del sacrificio.
1: Mentre la madre fa l'insegnante elementare e quindi aspira per lui a qualcosa di decisamente migliore, qualcosa di
3: più. E lui l'ha fatto.
1: E lui l'ha fatto.
2: È migliorato.
1: Non so se il padre sia stato contento, probabilmente sì, visto il tenore di vita che è cambiato.
3: Vabbè.
1: La madre lo deve avere lasciato stare, come sempre le mamme fanno con i propri figli, garantendone poi il successo dell'impero economico.
0: Senti Massimo, a rigor di citazione, in realtà plata o, cioè argento piombo indicava o accetti o prendi la tangente, cioè o ti fai corrompere o ti uccido, c'era questo il senso usato almeno nella serie Narcos, più che quello che dicevi tu, cioè io ti propongo un accordo, ti do dei soldi per farmi fare il mio lavoro o ti ammazzo, cioè era puntato sul discorso della corruzione.
1: Sì, quindi soldi potrebbe funzionare in entrambe le direzioni.
0: Sì, probabilmente l'avrà detto, però sicuramente nella serie, dove poi è la roba più famosa, dove è diventato appunto celeberrimo, lo diceva in quel senso.
2: Sì, cioè, magari più romanzata lì.
0: Beh, non so se lo dicesse anche poi.
1: Beh, teatrale sicuramente è sempre stato un uomo teatrale.
0: Sì, vabbè, su questo
1: è stato.
0: Ma poi con degli sviluppi anche, cioè lui ha costruito lo stadio, aveva una società, cioè di calcio.
1: E lui è ancora considerato vagamente una sorta di Robin Hood ai confini di Medellin. Nelle baraccopoli di Medellin viene
0: totalmente
1: considerato come un benefattore.
0: Certo.
3: Va bene, fermiamoci perché abbiamo la seconda parte della scheda.
4: Negli anni 70 la Colombia diventa il centro mondiale della produzione di cocaina. Escobar capisce prima di molti altri che quella polvere bianca non è soltanto droga, è una miniera d'oro, Comincia con piccoli traffici, contrabbando, auto rubate. Poi passa alla cocaina. Il salto è enorme. In pochi anni costruisce il cartello di Medellin, una macchina criminale capace di spostare tonnellate di droga verso gli Stati Uniti. Aerei privati, piste clandestine nella giungla, corrieri, intermediari. Tutto viene organizzato con una logica quasi industriale. Negli anni Ottanta la cocaina colombiana invade il mercato americano ed Escobar diventa uno degli uomini più ricchi del pianeta. Ma il suo potere non si limita al denaro. Escobar vuole anche riconoscimento e legittimità. Entra in politica. Riesce persino a sedere per breve tempo nel Congresso colombiano. Nei quartieri poveri di Medellin costruisce case, campi da calcio, interi quartieri popolari. Per molti abitanti diventa una specie di Robin Hood tropicale.
3: Cioè, perché sempre la mafia o queste organizzazioni tentano di sostituirsi allo Stato, cioè sostituirsi allo Stato nel senso che per accattivarsi la benevolenza della popolazione danno qualche cosa che lo Stato non riesce a dare, quindi danno lavoro, danno soldi, creano questa cosa proprio per avere una benevolenza e per poi avere l'omertà delle persone.
2: Esatto.
1: Ma più che omertà direi proprio la complicità.
3: La complicità, il silenzio.
1: Cioè, certo. In realtà nascondono Escobar, proprio fanno il tifo sfegatato, sì, per lui. Ma tra le altre cose, questo secondo me è legato al fatto che molto spesso la forza di un uomo negli ambienti delinquenziali viene scambiata con la violenza. Cioè, ogni tanto una buona dose di violenza viene recepita come reputazione. Per cui certamente Escobar fa della beneficenza, arricchisce le famiglie di Medellin, ma non si tira indietro quando c'è da punire qualcuno.
3: Certo.
1: Per cui, ecco, la cosa interessante di Escobar è questa mitologia che viene creata intorno alla sua figura, perché in realtà lui non nasce nell'impero criminale di Medellin, nella Colombia degli anni 70-80. Ricordiamo che lui nasce nel 49, quindi ne ha 21 negli anni 70, nel 1970 21 anni. Lui comincia con piccole gesta, piccole imprese. Addirittura si racconta che rubi le lapidi al cimitero.
3: Per farne cosa?
1: Probabilmente per rivenderle.
0: Per rivenderle.
2: Cioè, per il marmo, che cosa?
0: Sì, per il materiale. Da ragazzino proprio, no?
1: Da bambino, adolescente.
3: Poteva trovare qualcosa di meno ingombrante e pesante da portare via.
1: Probabilmente.
2: Anche meno appariscente, se vuoi.
1: Possiamo immaginare che limate, scartavetrate.
3: Sì, probabilmente.
1: In
0: quel momento era la cosa più facile.
3: O magari in Messico il marmo non è così.
1: E poi naturalmente un'altra delle cose in cui lui si è lasciato andare è nel contrabbando,
3: sì,
1: certamente non nel traffico subito di eroina, di cocaina, ma nel contrabbando di sigarette, anche perché a quei tempi i contrabbandieri non venivano vissuti come delinquenti.
0: Ma è vero, come... è vero, cioè era il livello più basso, tanto dice la gente.
3: Quindi alla fine non facevano un danno alle persone, facevano soltanto un danno alla tassa dello Stato.
1: E per quello venivano percepite come furbe.
0: Sì, poi sì, nel senso il danno minimo c'è, sicuramente, però non è come l'eroina, non è che ammazza i giovani, no, per dire, erano sicuramente visti con un occhio un po' più benevolo.
1: Beh, poi c'è da dire che essendo lui un ragazzino, dagli subito in mano un traffico di eroina, di cocaina, di droghe pesanti, era un po' sconsigliato, quindi ha cominciato con il contrabbando, con l'apparente furto di lapidi al cimitero.
0: Sì, diciamo che sul talento criminale di Pablo Escobar credo che siamo tutti
2: alla stessa cosa.
1: C'è sempre questo fatto del suo bisogno di essere ammirato, osannato. Tanto appunto l'abbiamo sentito nella seconda parte della scheda, addirittura entrare nel governo.
0: Sì, ma rappresentante del governo. Completamente,
1: e questo
0: sì,
1: naturalmente stride letteralmente con l'idea che noi ci facciamo dei nostri criminali, della nostra criminalità organizzata, della nostra mafia o camorra. Figuriamoci addirittura venire allo scoperto, o forse no.
0: Insomma, mica tanto.
1: O forse
0: non lo so.
1: No.
3: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: potential somber, un certo potenziale criminale Pablo Escobar ce l'aveva.
1: Ce l'aveva rispetto a Joaquin Guzman, però era qualcosa di più legato alla necessità di apparire, alla necessità di essere ammirato.
0: La vanità.
1: Come se fosse un bimbo cresciuto con, in un ambiente in cui era stato umiliato e quindi cercava una sorta di riscatto sociale.
2: Certo.
1: Per cui, ecco, Guzman invece è quello che bada più al sodo è sulla logistica, per cui naturalmente sui canali di distribuzione potenziali della droga, e appena se ne chiude uno perché viene intercettato dalla DEA, immediatamente c'è pronto un altro canale pronto ad essere sfruttato. Quindi diciamo che tutto sommato è questa la grande differenza.
0: Ah, così, finisci così? Non finisci
1: no,
0: stavo mai così.
1: Pensando prima, stavo pensando prima quando abbiamo accennato alle infiltrazioni delinquenziali nei governi, che naturalmente la mia era una provocazione. Stavo pensando se fosse uscita prima sugli schermi, sul piccolo schermo, Narcos o Gomorra, perché in fin dei conti
0: secondo me è Gomorra.
2: Credo Gomorra.
1: Sì, sì. Anche a me così
2: decisamente.
1: Suona Gomorra.
0: Decisamente Gomorra.
1: E naturalmente gli ingredienti poi sono gli stessi, cioè quello del identificarsi poi alla fine in parte, quantomeno in parte, con il cattivo di turno, perché forte dal punto di vista fisico della violenza. E questo è un parallelo che naturalmente io ho visto. Io, una delle cose che ancora mi allibisce oggi è la quantità di posta che riceveva Erika De Nardo, l'autrice, insieme
2: certo,
1: a Omar.
2: Certo.
1: E la quantità di posta di ammiratori, in cui praticamente il discorso era quello di dire grazie di aver avuto il coraggio di fare delle cose estreme.
2: Mia,
1: certo. Ma non è soltanto legato ai giovinetti. Ricordiamoci anche che Angelo Izzo, il mostro del Circeo,
0: si era sposato addirittura.
2: No? Ci sono tante persone, infatti, che si sposano.
0: Ma anche Pietro Maso, Pietro Maso era.
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: proprio
2: sì,
1: per questo misunderstanding, questo scambio della violenza come forza.
0: Certo.
1: E naturalmente Pablo Escobar ha agito, si è mosso all'interno di un periodo storico della Colombia chiamato la violencia, alla spagnola, ovviamente. Periodo di decenni in cui ci sono stati stragi. Si parla per Escobar non di centinaia, ma di migliaia
3: di
1: morti ammazzati.
3: Ci fermiamo?
1: Io andrei con la terza parte della scheda.
4: Nel 1991, sotto pressione dello Stato colombiano e degli Stati Uniti, Escobar si consegna. Ma la resa è solo apparente. Si fa costruire una prigione su misura, la Catedral, una fortezza lussuosa dove continua a comandare il suo impero. Quando il governo tenta di trasferirlo in un carcere vero, Escobar fugge. Comincia allora la caccia all'uomo più famosa della storia del narcotraffico. Per mesi, polizia, esercito e unità speciali lo inseguono tra Medellín e le montagne circostanti. Il suo impero si sgretola, i vecchi alleati diventano nemici, i cartelli rivali avanzano. Il 2 dicembre 1993 la fuga finisce. Escobar viene individuato in una casa di Medellín. Cerca di scappare sui tetti, ma viene colpito durante lo scontro a fuoco con la polizia. Ha 44 anni. Con la sua morte crolla il cartello di Medellín, ma non il narcotraffico.
0: La cosa importante di quando si fa costruire la prigione è che in genere la prigione serve a proteggere la società dal criminale, nel suo caso è esattamente il contrario, per lui è una fortezza, cioè serve a lui per stare al riparo dai nemici e star tranquillo.
3: Dice, visto che devo stare per conto mio,
0: proteggetemi.
3: Diciamo che intanto comunque vivo in un ambiente che è un paradiso.
1: Il cartello di Sinaloa invece continua a prosperare per anni.
3: Certo.
1: E naturalmente però finisce anche qui, come abbiamo detto, Guzman che viene arrestato, mi pare. Non sono certo se nel 2016 o nel 2019, comunque si dice ovviamente che continui a trafficare all'interno della prigione dorata che gli hanno messo.
3: Che continua a avere contatti e a fare.
1: 2016-2019, quindi stiamo parlando di tempi assolutamente recenti.
0: Grazie Massimo.
1: Prego, grazie a voi.
3: A martedì
2: grazie,
3: prossimo.
0: Ciao Max.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: laminato, è laminato.
1: Sei cambiato,
0: laminato.
1: Sei cambiato.
0: Laminato.
2: No, no. Ho capito, dice rovinato.
3: Eh sì,
0: no, dice rovinato.
2: Però. Ruminato. No, ruminato.
1: Cassato. No, cassato. Lamina. Costipato, qualcuno costipato. Ha suggerito anni
2: sì,
1: fa.
0: Per me se
2: raffanato.
0: Senti, ma no, per me se senti il solo voce dice laminato. Il laminato. Testo era rovinato, ma lei ha sbagliato e ha detto laminato. Scherziamo,
2: un po' trombato. Signori, abbiamo terminato. Domani tra l'altro avremo un grande appuntamento
0: dice,
2: con
0: modestamente affamato.
2: Affamato.
0: Modestamente.
2: Lidia, cosa facciamo
4: sì,
2: domani?
4: Domani avremo alle 11 Alberto Pellai in studio. Quindi la cosa gli ascoltatori possono approfittare e mandare qualche mandare qualche domanda, visto che avremo a disposizione il
0: dottor Pellai, esatto. Il professor Pellai.
2: La vera domanda è: ma Pellai fa un libro ogni 7 giorni?
0: Sì. Pellai ne scrive tanti.
4: È molto prolifico.
2: Io vedo già Pellai che collabora con noi in un appuntamento settimanale.
4: Magari.
0: Si potrebbe fare, sì. Si potrebbe andare anche tutti quanti allo zoo.
2: Qualcuno
0: con noi.
2: Si chiede chi è Pellai. Chi è Pellai, Lidia? Come facciamo?
0: Passato
2: uno psicologo?
0: Remoto di Pellecchia.
4: Sì, psicologo, psicoterapeuta.
2: Soprattutto rivolto a...
4: Soprattutto per i temi legati ai temi dell'adolescenza.
0: Dell'infanzia.
4: Sì.
0: Invece possiamo dire che domani Mosley ci trascura.
2: Peccato, perché c'è Pellai, allora, potrebbe risolverle, vista l'età, un sacco di problemi, perché lei è adolescente e giovane.
1: Oddio, guarda, con questa cosa che hai detto hai guadagnato almeno 1 milione di punti.
0: Ciao,
1: Tony. Basta, il mio cuore è tuo, finisci così.
0: Ciao Manola,
2: ciao Manola, ciao Rossi.
0: A domani.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio,
1: amici.
2: Fabi!
1: Fancaraseste!
2: Come, scusami?
1: Fancaraseste!
2: Io devo subito, in apertura, salutare un ragazzo che mi ha accompagnato in radio oggi. Perché sono andato a farmi montare la barba dei Playmobil. E da lì, siccome non sono in Vespa, oggi ho preso un taxi, Alessandro. E lui: ah, ma perché tu lavori in radio? Sì. E che programma fai? Music and Cars. Sì. Ah, quindi parlate di macchine.
1: Certo.
2: E ogni volta.
1: Grande ascoltatore, allora,
2: no,
1: ci segue da tantissimo.
2: Non ci conosceva.
1: Ah, non ci conosceva.
2: Non ci conosceva.
1: Certo,
2: lui
1: certo.
2: Ascolta un'altra radio, okay. Normalmente, però mi ha promesso che oggi ci avrebbe ascoltato.
1: E allora,
2: quindi, Alessandro, benvenuto.
1: Sappi che tu sei diventato, con l'ascolto di oggi, un nuovo fancarsista.
2: Esatto.
1: Cioè, i fan, comunque, quelli che ascoltano Music and
2: Del Cars.
1: Del Carso. Capito, esatto.
2: Famoso fiume, visto che ieri abbiamo citato laghi e fiumi. Sì.
1: Allora, buongiorno, buon pomeriggio, buon martedì. Allora, salutiamo subito la nostra Pinnetta, la zia, che è qui in radio.
2: Sì.
1: Salutiamola. Buongiorno, zia.
2: Buongiorno, zia.
1: Buongiorno al nostro Pivati, con questa bella camicetta bianca di lino oggi. Bravo.
3: Ciao, sono Lino.
2: Oggi è elegante. Glielo ho detto, perché poi la camicia fa subito un po', no? No, hai sicuramente qualcosa da fare stasera.
1: No,
2: ce l'avevo lì.
1: No, ma sono belle. Io sai che amo le camicie
2: certo,
1: di lino. Mi piacciono proprio tanto. Ma di tutti i colori, poi, alla fine, nel senso che mi piacciono proprio
2: anche
1: belle,
2: pastello
1: belle.
2: Anche pastello.
1: Pastello, mi piace il verde. Il verde bosco mi piace molto. Vabbè. Buongiorno,
2: buongiorno Fabiolina.
1: Ti sei pittato tutto.
2: Sono
1: nivuro.
2: È sugno ma proprio perfeziona. Bye bye.
1: Ecco, così.
2: Ieri americano. Cioè inglese più che americano. Oggi siciliano. No, sì, perché adesso ci sono un po' di appuntamenti dove io verrò esposto al pubblico ludibrio e quindi
1: sì,
2: mi sono sistemato
1: certo,
2: un pochino per
1: hai
2: far
1: fatto
2: sembrare.
1: Bene.
2: Sì.
1: Bravo, bravo Darietto, bravo.
2: Sì, è così, vabbè. Tu come stai?
1: Bene, bene. Tutto a posto.
2: Sei abbastanza colorita, tra l'altro, ti volevo dire.
1: Ma veramente?
2: Cioè, hai un bel colore.
1: Un bel colore.
2: Sì, sarà stato un po'
1: stato bravo.
2: Sì, è così, vabbè. Tu come stai?
1: Bene, tutto a posto.
2: Sei abbastanza colorita, tra l'altro, ti volevo dire.
1: Ma veramente?
2: Cioè, hai un bel colore.
1: Un bel colore.

0: sempre uno spettacolo la natura. Sì.
1: Senti, salutiamo subito Deborah da Trieste, che è la nostra insomma amica fancarsista che ci segue spesso. Marco dalla Norvegia, anche lui, certo, perché insomma sono felice, lui ha scritto: appena finito un colloquio di lavoro, è andato molto bene, speriamo, quindi in bocca al lupo Marco.
0: Ma scusami, sì, adesso non vorrei anticipare l'argomento di oggi, ma Marco dalla Norvegia non lavorava e non aveva una pizzeria?
1: Assolutamente,
0: in Norvegia.
1: Evidentemente sta cambiando un po' di cose nella sua vita.
0: Credo
1: di sì. Però insomma ti auguro di raggiungere quello che vuoi, caro Marco. Facci sapere insomma poi come va a finire. Allora, attenzione, perché me ne hai mandati,
0: sì,
1: ma sono tantissimi.
0: Hai visto quanti sono? Sono a metà di 1000 oggi, infatti andiamo abbastanza veloci.
1: Allora, parliamo dei più semplici, sì, dai, poi gli altri li diciamo noi. È nero piccolo.
2: Nerino.
1: Nerino.
0: Ok, e invece se non è ino ma è eo, eh?
2: Nerone.
1: Nere.
2: Nereo.
1: Poi c'è Danio e Dania, lo diciamo.
2: Danio.
0: Sì.
1: Esatto. Poi Branca.
2: Leon.
0: Ok. Certo. E poi famosissimo Sam Pam Pam Pam.
2: Pancrazio
1: e Imelda. Mazza, che nome,
2: Imelda è
1: ragazzi,
2: sempre il mio preferito.
0: È proprio un nome di Imelda, no? Lo diciamo sempre.
1: Danio.
0: Imelda.
1: Pancrazio.
0: Brancaleone.
1: Nereo.
0: Dania.
1: E Nerino sono i santi strani, strani di oggi. Tanti auguri.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: domenica.
1: Buona domenica.
0: Prima ora, però lui mi trasmette comunque sempre, devo dire. Poi le canzoni, lo diciamo sempre, ogni canzone può piacervi di più,

0: può piacervi di meno, possono essere più vostre, no, rispetto, certo, ad altre. Però devo dire che lui sarà per la faccia che ha, il sorriso che ha, per le canzoni evidentemente che interpreta.
1: La sonorità.
0: Sì, comunque, sì, mi mette sempre di buon umore.
1: Ma a me piace molto lui, sì, anche la sua
0: carino,
1: storia.
0: Carino, poi è carino, dai.
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Crea
1: benvenuti.
0: Emozioni positive.
1: Attenzione, perché qui
0: attenzione,
1: c'è uno spoiler. Attenzione,
0: attenzione.
1: Parliamo di emozioni. In realtà, però, partiamo, sì, da una cosa che, no, vabbè, in effetti crea un'emozione. A meno che uno proprio non la detesti. Però è difficilissimo in questo paese che qualcuno detesti la pizza. Cioè, la pizza, quando uno dice pizza, è subito un sorriso. Cioè, se rimetti la pizza,
0: pizza
1: inizia a sbavare.
0: Buona. La,
1: sì,
0: pizza è buona fredda, è buona calda, è, sì, buona al trancio, è buona sottile, è buona ovale, è buona in
1: è buona
0: tutti i modi.
1: Quella napoletana un po' più gonfia.
0: Poi c'è chi sceglie magari di non metterci la mozzarella. Per adesso esempio, magari ci sono persone che sono intolleranti a qualcosa. Però al di là di tutto, io effettivamente, come dici tu, credo che la pizza sia proprio una roba che piace ai bambini, piace agli adulti.
1: A tutti.
0: Ma anzi, c'è qualcuno che ci sta ascoltando che odia la pizza? Perché io non ho mai sentito qualcuno che...
1: No, io ho un amico che non, la detesta.
0: Detesta proprio,
1: detesta
0: la pizza,
1: la pizza
0: in generale.
1: Sì, sì, sì, sì. E, ma anche quel, cioè, non c'è un ingrediente che detesti, per cui dici, vabbè, la prendi senza mozzarella. No, no, lui proprio il concetto del pane col pomodoro sopra, sopra. Quella cosa lì lo fa star male.
0: Ah, vedi,
1: cioè, proprio a pelle non gli piace.
0: Mai io, sentito, mai
1: infatti,
0: sentito.
1: Non lo frequento quasi mai. Però,
0: strano. Non che uno debba mangiare la pizza tutti i giorni,
1: no, però,
0: però
1: io la mangerei anche tutta, una fettina tutti i giorni, anche come aperitivo. Così. Però parliamo della pizza perché c'è questa notizia che riguarda il profumo della pizza, che io associo non solo a, chiaramente, quello della pizza specifico, però io ho lo stesso effetto col profumo del pane. Quando entro nelle panetterie, quando
0: mamma,
1: vado giù in Sicilia,
0: buono,
1: e senti quel pane
0: mia,
1: lì fatto in casa.
0: Mamma mia, che buono!
1: Perché
0: che buono, sì,
1: a
0: sì,
1: quanto pare, secondo questo studio dell'università inglese dell'East Anglia, il profumo della pizza rilassa per davvero.
0: Sì, cioè è un... perché sai, si dice, no? Da sempre uno dice, ah, la pizza comunque mi fa star bene.
1: Sì.
0: Però è scientificamente provato.
1: Brava,
0: cioè,
1: esatto,
0: nel senso, c'è proprio questo articolo che, insomma, parla di questa sorta di esperimento, insomma, che hanno fatto, eccetera, per cui scientificamente provato che proprio il profumo della pizza possa provocare delle sensazioni di relax. Qua
1: sì,
0: si parla di relax. Secondo me anche sensazioni, l'abbiamo detto prima, positive. Cioè tu mangi la pizza in qualche modo esattamente come il profumo del pane che io amo.
1: Anche io da morire.
0: Ti rigenera in qualche modo, ti provoca proprio delle sensazioni assolutamente belle.
1: A parte che, come tutti gli odori, credo, riporta alla mente qualcosa del tuo passato,
0: sì,
1: qualche,
0: certo,
1: ricordo.
0: Certo,
1: per cui se,
0: certo,
1: io quando sento l'odore della pizza, dalle pizzerie, quelle che la fanno veramente ancora col forno a legna, improvvisamente,
0: sì,
1: torna quando ero bambino e andavo a mangiare la pizza il sabato sera con mio papà, mia mamma e mio fratello.
0: Vabbè, certo.
1: Capito? Quindi è la pizza giù in Sicilia, così.
0: Sì,
1: per
0: chiaro,
1: cui è anche quella cosa lì.
0: Mamma mia. Mio nonno non ha mai mangiato la pizza. Classe 1925, scrive Pierpaolo da Torino. Ricordo che quando prendevamo le pizze per la domenica sera, lui si faceva l'insalata e se voleva dei carboidrati mangiava del riso. Mai toccato una fetta di pizza in vita sua.
1: Questa è una bestemmia comunque. Uno mangia la pizza e quello mangia l'insalata.
0: Chissà come mai.
1: Senti, così, a corollario di questa notizia da cui partiamo per farvi la domanda, volevo raccontarti questa cosa velocemente perché si parla tanto della pizza e noi italiani rivendichiamo anche la nostra pizza.
0: Certo.
1: La pizza margherita, che è quella, insomma, creata a Napoli per la regina, quindi
0: la qualità poi la degli qualità. Ingredienti ancora di più.
1: Sì, del pane, dell'acqua, la farina,
0: certo,
1: che usi,
0: certo,
1: così.
0: Certo, il pomodoro, insomma.
1: Adesso sta spopolando sui social, sempre loro, questa pizza Tokyo Style.
0: Ah, ecco, com'è,
1: sì,
0: la Tokyo Style?
1: È praticamente ridotta all'essenza, quindi molto sottile, con il cornicione però un po' bruciacchiato.
0: A
1: loro piace bruciacchiato,
0: piace, sì,
1: sì. E con degli ingredienti che, insomma, sono un po' fusion, quindi, che ne so, tonno scottato con la maionese wasabi. E adesso tutti vogliono la Tokyo Pizza.
0: Beh, non mi sorprende, adesso a Milano è una città, Milano effettivamente, che regala anche questo tipo di soddisfazioni.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: trovi effettivamente delle pizze che vanno un po' al di là della normalità. Amici, allora, fate mente locale. Qual è il profumo, l'odore che vi crea veramente, che vi scuote dentro, che vi crea delle emozioni super positive? 342 41

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it. Hey! 105.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: talk to you. Ma qua durante i dischi, insomma, nascono discussioni,
1: dibattiti e non dibattiti, sui profumi.
0: No, no, no, no,
1: no. Però è tutto scatenato dalla pizza, secondo
0: è
1: me.
0: Vero,
1: dall'idea
0: è vero,
1: di pizza che io ho nella mia testa.
0: L'inferno, ragazzi.
1: L'inferno.
0: Va bene,
1: sei
0: mamma
1: incazzata,
0: mia.
1: Fabiolina, vabbè, ma giustamente,
0: sì,
1: no, perché mi
0: arrabbio
1: vuole bene,
0: quando,
1: quindi,
0: sì, quando fai questi discorsi da rieto, da sapere, insomma.
1: Vabbè, vabbè, va bene. Senti, sono arrivati tantissimi messaggi che però io non ho avuto modo di leggere.
0: Certo, perché stavi dicendo cazzate, quindi vedi, la prossima volta leggi i messaggi.
1: Hai ragione, però ce n'è uno
0: allora,
1: bello del
0: dai.
1: Petricore, così, che è Francesco da Varsavia.
0: Sì.
1: Non so se
0: Petricore,
1: il Petricore che... sono andato a cercarlo per questo
0: te lo...
1: è l'unica cosa che ho letto.
0: No.
1: È l'odore dell'asfalto della terra quando cade la pioggia.
0: Ah, certo.
1: Che si alza, sì. Si chiama Petricore. Io non lo sapevo che avesse un nome specifico e lui dice quante emozioni che regala.
0: Pensa, vedi com'è tutto soggettivo. A me no, l'asfalto quando capisco qual è, effettivamente ha un profumo, un odore particolare, però
1: non
0: no.
1: ti regala nessuna emozione.
0: No, non è come l'erba appena tagliata, ecco, lì è un'altra cosa,
1: un'altra
0: per esempio.
1: Cosa.
0: Amici, siamo parlando di quei profumi che vi danno, vi creano delle emozioni esagerate, delle emozioni comunque positive, super positive.
1: Molto, molto. Sono arrivati dei messaggi anche belli perché aprono le porte sui vostri ricordi.
0: Bravo, bravo, come Andrea da Milano che dice l'odore della carne alla brace, per esempio, perché mi riporta tutte le grigliate fatte tutte insieme a casa dei nonni in vacanza.
1: Per esempio, per esempio. E poi c'è Riccardo da Asti al telefono. Ricky!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao Riccardo! Come stai?
2: Bene, grazie. Voi come state?
0: Bene, bene, Riccardo. Molto bene, dai.
1: Molto
0: siamo
1: bene.
0: Belli carichi, ecco, Riccardo.
2: Sì. Esatto, sempre sì. carichi. Grazie per la carica che date anche a noi, che non colpiamo tutti
1: carino.
2: I giorni.
0: Che carino grazie. Che sei. Che fai? Che fai ad Asti?
2: Ma allora, adesso io sono al lavoro, sto facendo un attimo di pausa veloce, così mando un messaggio veloce, se mi contattano o mi scrivono
0: certo.
2: e vediamo un po' come.
0: E che lavoro fai?
2: Allora, io come lavoro faccio l'accompagnatore sul primo dei disabili qui ad Asti.
0: Ah, okay,
1: ok.
2: Sono qui con loro, faccio accompagnatore, supervisiono, li carichiamo, li portiamo a casa adesso, tra poco li carichiamo e al mattino facciamo il contrario, quindi da casa li portiamo qui al centro,
1: okay.
2: hanno attività da fare.
0: Certo,
2: sì.
0: che bel lavoro.
2: Lo saluto, che voi avete magari anche la replica, è il mio amico autista Cristiano che mi fa sempre accompagnato di giorni.
0: Vabbè, Cristiano, lo salutiamo. Lo salutiamo.
1: È un autista cristiano.
2: Grazie, ragazzi.
0: Cristiano, sì. esatto. Senti, caro Riccardo, qual è il profumo che ti coinvolge, che ti trasmette quelle energie super positive?
2: È un profumo, era un profumo speciale, ma io lo porto sempre dentro. Mia mamma, lei era una grande cuoca, tutti i giorni cucinava sempre, ma la domenica era giorno speciale appunto perché preparava dei manicaretti fantastici e la lasagna fatta in casa, il ragù, tutto quanto, era una cosa che tu ti alzavi e dicevi è domenica
0: sì,
2: si sta molto
0: sì.
2: bene.
1: Che
2: è
1: bello.
2: Un profumo che porto dentro purtroppo perché non c'è più, però è sempre piacevole.
0: Senti, ma tu hai assorbito un po' della sua capacità nel poterlo cucinare, insomma,
2: Sì, un pochettino sì. Io ho fatto anche l'alberghiero, diciamo che me la cavo e quindi sì.
1: Però la lasagna che faceva tua mamma, cioè tu immagino l'abbia rifatta, abbia riprovato a farla.
2: La rifaccio, è buona, però lei aveva solo
1: ma è così.
0: Sì,
1: è così.
2: È così.
1: Per me è come il pesto che faceva la mia mamma. Il pesto che faceva mia mamma, io lo rifaccio praticamente quasi uguale, ma l'effetto che mi fa non è lo stesso che mi faceva quando lo mangiavo
0: perché
1: da lei.
0: Perché lì l'effetto era svegliarsi la mattina
1: sì?
0: da figlio, quindi non
2: esatto.
0: da adulto, no? Sono quelle poi le emozioni,
1: sì, che
0: sei comunque figlio, coccolato, ti svegli. Gli vai in cucina, rompi le scatole perché insomma devi assaggiare
1: sì.
0: quello che sta facendo, cioè tu c'è tutta una situazione poi, no? Che,
1: è vero,
0: che
1: è
0: fa da contorno al di là della, poi della bontà del ragù, non c'è dubbio, però
1: è
0: bello.
2: Era fantastica.
0: Mamma mia.
1: Come
0: mamma
1: si chiamava
0: mia.
1: La mamma, Riccardo?
2: Si chiamava Alba.
1: Alba,
0: bello Alba.
1: Sì. Alba ad Asti, mi sembra tutto.
0: Alba,
2: esatto, Alba ad Asti, sì.
1: Perfetto.
2: Perché lei era di giù, era da provincia di Salerno.
1: Ah,
2: e
1: okay.
2: suo papà l'aveva chiamata così perché è nata appunto all'Alba.
0: Bellissimo,
2: però, sì.
0: Alba. Grazie, Riccardo, ti abbracciamo forte.
2: Grazie
0: buon
2: voi,
0: lavoro,
2: ragazzi.
0: Buon lavoro.
2: Un abbraccio a voi, buon lavoro. Grazie,
1: ciao.
2: Ragazzi.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a te. Ciao. Grazie a te.
1: Bello, no, quando apriamo i ricordi, come sempre, è un effetto bellissimo anche su di noi.
0: Dario Fabi, a me l'odore del letame, che sembra uno scherzo, e invece no, mi ricorda i miei nonni in campagna. Lui è Damiano da Treviglio, lo capisco.
1: Certo, ci sta.
0: Cioè, quegli odori legati poi, insomma, al letame, agli animali, insomma, che ti riportano effettivamente quando eri così

0: Radio 105.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: forte forte.
1: Night, stiamo parlando di profumi che vi muovono qualcosa dentro. 342 41 15 105, scriveteceli, aprite i vostri ricordi anche a Music and Cars.

0: bello, bello. Anche questo è uno dei dischi che preferisco in questa primavera 2026. State ascoltando 105 Music in Cars con Fabiola, con Darietto, con Antonio Pivati in regia, con la zia al centralino che vi chiama. E se non vi chiama vuol dire che insomma non l'avete convinta.
1: Non l'avete convinta, non l'avete convinta. Allora parliamo dei profumi, quelli che vi creano quelle emozioni fortissime, fortissime.
0: Ma anche i profumi sono fortissimi.
1: Esatto, profumi fortissimi, emozioni fortissime.
0: Di me, esatto.
1: L'odore del basilico a casa dei nonni nel periodo delle conserve. Ancora oggi mi sembra di sentirlo. Antonio dalla provincia di Brescia, ma campano.
0: Bello, bello, ci sta. E stanno arrivando tantissimi messaggi legati a profumi, legati poi al passato e ai nostri ricordi. Al telefono Gioele di Asti, anche lui di Asti, incredibile, che ha un profumo particolare. Buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Ciao Gioele, come stai?
2: Ciao. Tutto bene, tutto benissimo.
1: Bene, bene, benvenuto.
2: Bene,
1: senti,
2: bene.
1: Ma noi ti abbiamo chiamato perché, insomma, allora, tra i profumi chiaramente ci sono un po' gli storici, no? Quindi il pomodoro, il profumo della salsiccia, c'è chi parlava del salame che il nonno faceva.
2: Troppo facile.
0: Vabbè, qualcuno ha scritto il tartufo.
1: Vabbè, il tartufo
0: che non piace a tutti, tra l'altro, è un odore particolare.
1: Esatto,
0: per cui...
1: esattamente. Qual è invece l'odore che a te proprio ti fa venire quella roba, quella cagnazza che ti piace?
2: È una cosa particolare, sì, ma perché è legata a un ricordo,
1: sì.
2: Ed è l'odore del disco del flessibile che taglia il ferro, praticamente
0: il flex.
2: Sì, per tagliare, esatto. Mm-hmm. E quando si scalda, che si polverizza un po', rilascia un odore che mi piace. Mi ricorda mio papà, aveva un'officina e quindi quando andavo lì sentivo questo profumo, questo odore forte.
1: Ma ti capita di sentirlo ancora? Cioè quando lo senti in giro ti viene in mente insomma quel ricordo lì?
2: Sì, esatto. Scusami. Magari passi dove stanno facendo dei lavori e senti l'odore e mi viene subito ricordo.
1: Esatto.
0: È anche facilmente riproducibile, cioè vai in uno di quei center che vendono tutto per il bricolage,
1: vero.
0: Ti compri un bel flex, ti compri un bel pezzo di ferro e inizi a tagliare il ferro a casa.
1: Vabbè.
2: Un po' di nostalgia, mi metto in garage.
0: Esatto, e almeno sei dentro questo odore.
1: Ma poi passa la goduria, perché se poi invece lo senti poi tutti i giorni, invece così ti ricorda un po' quella cosa lì.
2: Quando è casuale, bello.
1: Quando è casuale, vero. Tu che lavoro fai, Gioele?
2: Io faccio il giardiniere.
1: Ah, ok, quindi vabbè, insomma. Però evidentemente ti piace anche allora l'erba tagliata, probabilmente, no?
2: Esatto. Però quell'odore lì mi lega di più a un ricordo. Ci sono tante altre cose, però quella era una cosa un po' particolare,
1: vero,
2: penso che in molti...
0: No, decisamente no, non è comune, ecco, quella cosa lì. Volevo fare i complimenti a Gioele, ma anche a Ricky di prima, perché hanno dei telefoni incredibili, si sentono come se fossero qua, che ci urla. È pazzesco!
2: Però, le cuffie.
1: Va bene, grazie Gioele!
2: Mentre poto. Grazie a voi.
1: Ciao Gioele, buon lavoro, un bacio!
2: Ciao, grazie!
1: Dai, Mattia, l'odore della miscela della Vespa, insomma, che crea evidentemente emozioni. Max da Como, l'odore del pelo del mio gatto che sa di burro talco, nonostante si lavi con la saliva che sa di morte e sofferenza.
0: Quindi c'è una reazione chimica sul pelo.
1: Come fa a sapere di burro talco poi? Perché gli metti il burro talco, scusami.
0: No, secondo me
1: Max,
0: il gatto prima va a mangiare il burro talco e poi se lo passa dappertutto.
1: Strano.
0: A me piace il profumo di frittella calda. E adesso ci saranno i tigli in fiore, a Branzi c'è un viale di tigli da odorare, il ciclamino è spettacolare. Insomma, tanti profumi che probabilmente riportano questa ascoltatrice, la Rosa, al suo passato. Però la frittella calda piace
1: buono,
0: anche tanto a me.
1: Il profumo del sottobosco dopo un temporale, Marco da Milano. A me piace molto il profumo del temporale quando c'è quella pioggia. Ma paradossalmente guarda, anche in città che è difficile, non sei in mezzo alla natura, però proprio quel profumo,
0: ma
1: che
0: del
1: va a
0: temporale,
1: creare,
0: dici,
1: mi piace,
0: è lo zono che viene giù, sì,
1: mi piace
0: il profumo della cera che dava la nonna e rischiavi la vita ogni volta che andavi a trovarla. Danilo l'idraulico.
1: Ah, bene, abbiamo
0: buono,
1: parlato,
0: sì, certo.
1: Sì, sì, sì, che le nonne volevano ammazzare tutti quando, sì, passavano, sì, la cera, ragazzi, tutti fuori casa.
0: Via.
1: Proprio non se ne parlava di rientrare. Amici, l'emozione data da un profumo, qual è il profumo che veramente vi emoziona tantissimo? Stiamo parlando di questo.
0: Sì, non per forza profumi classici, l'avete sentito, anche, cioè, se c'è un flessibile che taglia il ferro che vi ricorda qualcosa di bello e vi emoziona, raccontatecelo. Vi ricordo ancora il numero 342 41 15
1: 105.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
6: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
5: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
8: 105
9: 105
8: 105
9: Che storia!
10: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che storia!

0: donne.
1: Infama.
2: Ma anche la neve, anche la snow ha un profumo.
1: Sì,
2: quando
1: sì.
2: C'è la neve, tutto è intanto vattato e poi c'è un profumo incredibile.
1: Che bello. Sì. Questa è una canzone che ascoltiamo, come una canzone chiaramente che ha fatto la storia della musica, che ascoltiamo alla fine della prima ora di Music in Cars. 105 Music in Cars.
3: Radio 105.

0: Avevo fino a poco tempo fa una compagna che quando usciva dalla doccia si dava un po' di crema al cocco. Meraviglioso, sensuale e impossibile non fare l'amore come folle.
1: Ma ti metti la crema al cocco, io ti infilo in forno e faccio i biscotti.
0: Ma buono, che fa l'amore sensuale. Al cocco,
1: buono, sì.
0: La crema al cocco, buono.
1: Vabbè, vengo,
0: no, dico anche sulla pelle, buonissimo.
1: Non lo so, dopo un po' mi nausea. Preferisco il mangiarlo.
0: Vabbè, certo, buono, buono.
1: Io ho una fame in questo momento. Il profumo del mio bambino.
0: Bellissimo, sì.
1: Quando bello, è nato bello. E fino al primo bagnetto profumava di marshmallow.
0: È bellissimo.
1: Ancora adesso ogni giorno mi faccio una sniffata di bimbo. Quando vado a prenderlo all'asilo. E nulla, mi fa stare bene come il suo odore. Anche se a volte sa di terra,
0: certo.
1: Giustamente, Elem da Calate Brianza.
0: Mamma mia, mamma mia. Quando vado in campeggio sento l'odore degli alberi eucalipto. Pasquale da Caserta. Beh, secondo me è anche un po' la pineta. E poi c'è chi scriveva in campeggio l'interno della tenda.
1: No.
0: Quell'odore che si crea, secondo me, di caldo, di sudore, che effettivamente se chiudo gli occhi mi viene in mente. Sì, cioè è quella roba là, l'associa al campeggio, probabilmente alla vacanza.
1: È quello.
0: Non è tanto l'odore in sé
1: di umido e di carne umana. No, no, grazie.
0: Però che belle le vacanze in campeggio in tenda. A me piaceva un sacco, tu no, zero. Ma, vabbè, certo, figurati. Viziato.
1: Per me poi la tenda va bene, ma deve essere quella di Harry Potter che si entra e dentro è un castello. No, ma se scherzo.
0: Io arrivavo nelle tende, le tende piccoline, quindi dovevi portarti anche pochi vestiti, non potevi portarti chiaramente grandi cose. E le mettevo tutte così posizionate.
1: Impilate?
0: Sì, sì, così in ordine, proprio per non creare il delirio. Però che bella la vita da campeggio in Spagna, mamma mia, guarda.
1: Ma che per andare a fare
0: lasciamo
1: i bisogni
0: perdere.
1: Devi andare nei bagni dove vanno tu, è un disastro, ragazzi.
0: Ma ci sono dei campeggi che sono belli, sono state in Spagna, bellissime, anche in Grecia, per esempio, bellissimo, allora, perché poi si crea una sorta di comunità,
1: certo.
0: Vabbè,
1: no,
0: che
1: per
0: bello.
1: Me può essere solo il glamping, devono essere quelle sfere, quelle,
0: cioè,
1: in mezzo alla
0: nulla. A te piacciono le camere tendate,
1: sì.
0: Nel senso,
1: no, mi piace il letto a baldacchino con le tende, quello mi piace moltissimo.
0: Vabbè, quelle sono
1: nei paesi
0: sono
1: arabi,
0: a quelle ti piace
1: moltissimo. I Riad, quelli che c'è la piscina dentro,
0: ti piacciono,
1: non lo so, non ci sono mai stati un Riad,
0: però
1: mi piacerebbe. Senti, abbiamo Carolina da Milano.
0: Che con la tenda poi non c'entra niente. Allora, Carolina.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene, grazie. Voi?
0: Benvenuta, bene, bene,
2: grazie
0: bene.
2: Mille.
1: Campeggiatrice?
2: Grazie.
1: Sei mai stata in tenda?
2: Da piccola. Adesso no, sinceramente
0: No, vabbè. Senti, ma anche la zia, poi alla fine la zia fa tanto quella on the road, ma alla fine la zia è una viziata.
1: Anche lei, certo.
0: Assolutamente,
1: sì.
0: Quindi lei dice il bungalow fa il limite nel campeggio, non la tenda.
1: Però c'ha ragione la zia, posso dirti.
0: Vabbè.
1: Va bene, senti Carolina, parliamo di te.
0: Vai.
1: Intanto cosa fai nella vita? Sei di Milano, ma insomma, conosciamoci un po' meglio.
2: Sì, sono un'imprenditrice, ho due aziende con il mio compagno.
0: Sì, di che cosa ti occupi esattamente?
2: Mi occupo di... vendiamo pneumatici.
0: Ah, urca.
1: Sai che qualcuno ha scritto l'odore degli pneumatici?
0: È vero.
1: Sì, sì, quando vengono
2: l'odore
1: messi in moto.
2: L'odore dei pneumatici è fortissimo, poi tra l'altro.
1: È molto forte, è vero.
2: Sì, molto.
0: Però a me piace, come quando vai in una concessionaria e senti quel profumo
1: dell'auto nuova.
0: E poi comunque della gomma, a me piace.
1: Sì.
0: Devo dire, non è uno dei profumi, ecco, di cui stiamo parlando adesso, no? Che mi trasmettono, però come profumo mi piace.
1: Anche a me tanto. E il tuo, Carolina, invece?
2: Il mio è l'odore della leocrema, esattamente la leocrema nel barattolo di quello di latta.
1: Sì, che è storica.
2: Praticamente io ancora acquisto praticamente sempre, perché poi è un segreto di bellezza della mia famiglia che ci ha trasmesso mia nonna, che tra l'altro è venuta a mancare da pochissimo, e quindi l'odore della leocrema, a parte che la uso, ma è un modo per sentirmi vicino a lei.
0: Certo.
2: E quindi è proprio questo profumo che mi fa ritornare bambina.
0: Perché è storico, quello nella latta,
1: storico,
0: un po' come la Nivea, quello classico, no? La crema classica che poi esattamente usavano magari le nonne, mia mamma, eccetera.
2: Lei lo usava proprio mattina e sera. E io faccio la stessa cosa. E fortunatamente noi rughe non ne abbiamo. Incredibile.
0: Vedi? Però... vedi? Potrebbe sembrare
2: mia nonna
0: una pubblicità.
2: Una pelle
0: però...
2: bellissima.
1: Sì. No, è un'ascoltatrice, quindi sì. No,
2: alla veneranda età di 46 anni non ho una ruga. Devo dirlo.
1: Bello.
0: Ma sai che adesso non voglio fare pubblicità assolutamente, stiamo parlando di prodotti veramente storici, è come il borotalco, quando parli borotalco, quella confezione storica che tutti si ricordano. Effettivamente sono prodotti, poi è chiaro che oggi nel 2026 abbiamo talmente tanta scelta e ci sono delle cose anche più specifiche, eccetera, però quelle creme sono creme che non spariscono,
1: no,
0: proprio per questo motivo, perché sono proprio delle, insomma,
1: sì, sono dei must
0: prodotti, assolutamente.
1: E poi credo che siano anche molto semplici, cioè sono quelle creme che hanno cioè gli ingredienti così molto molto semplici, per cui continuano a essere efficaci da sempre.
0: Certo.
1: Senti, Carolina, così
2: e costano pochissimo.
1: E costano abbastanza poco.
0: Sì, è vero.
1: Sì, rispetto ad altre creme,
0: decisamente. Assolutamente sì. No, prego.
1: No, volevo chiedere a Carolina perché, da come ha detto, bellezza incredibile.
2: No, non sono di Milano. No, io sono originaria, sono calabrese, di un piccolo paesino in provincia di Cosenza che si chiama Roggiano Gravina. E si sente il mio accento.
1: La nonna era calabrese, la nonna?
2: La nonna calabrese, sì. Nonna Maria.
0: Quante nonne Maria che ci sono? Tutti noi abbiamo avuto una nonna Maria. Anch'io. Grazie Carolina.
2: Ragazzi, posso fare un saluto al mio compagno Simone, l'amore della mia vita, che è mio figlio Aaron. Lo saluto tantissimo.
1: Certo, assolutamente.
2: Grazie ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao bella. Ciao. Anche la nonna di Pivati, Mariangela, no?
3: Sì, quasi Maria.
0: Senti, il Pino Silvestre, il profumo di mio nonno, vedi, parlando di prodotti di un'epoca, insomma, che non c'è più, però effettivamente questo prodotto credo che ci sia ancora.
1: C'è ancora nella confezione
0: quello
1: storico,
0: classico,
1: con la pigna.
0: Mamma
1: certo.
0: Mia, che bello.
1: Adesso
0: però,
1: non per fare pubblicità.
3: Quello e il felce azzurra sono due must.
1: Sai che io amo ancora e ogni tanto lo prendo. Adesso non è pubblicità, ripeto, sono quei marchi.
0: Stiamo parlando veramente
1: il Badedas,
0: di
1: quello blu.
0: Ah beh, quello però un po' più
1: piaceva.
0: Recente.
3: A proposito di must. E quello che aveva le palline, com'è che si chiamava? Beyoncé, che aveva le palline che schiacciavano.
1: Sì, che erano.
0: Da cui la cantante ha preso il nome, naturalmente. Beyoncé. No.
3: Beh, anche.
0: No, scusa. Vai giù in cantina. No, vabbè, è chiusa.
1: Ahia, una botta. Senti, volevo chiudere con questo perché mi riguarda anche un pochino, ma riguarda anche Fabi. Salvatore, l'idraulico, dice: quando vado nelle vie di Palermo mi piace, mi fa impazzire il profumo delle sighiore.
0: Vabbè, ma quello è il profumo del cibo,
1: ragazzi. A Palermo
0: quello è un'altra cosa, mamma mia.
1: Sì.
0: Sì?

0: Madonna.
1: Bring your life, Sabrina.
0: Sabrina. Mamma mia, però allora posso dirti, questo disco chiaramente ripercorre un po' quelle sonorità lì. 105 Music and
2: Cars. Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito.

0: La tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza,
5: in Umbria.
6: Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: bellissimo, Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. Bello, bello. 2015, bello. Che cosa succedeva? Apple lanciava anche il primo Apple Watch, per esempio. Chi è che l'ha comprato per primo?
1: Ecco. Mi ricordo, ho fatto anche 12 ore di fila nel 2015 per comprarlo.
2: Questa è un coglione.
1: Abbastanza, grazie.
0: Benissimo, io non ho detto niente. Amici, dai. No, io veramente, adesso basta. Bisogna spezzare questa maledizione. Vi prego, qualcuno che mi porti alla vittoria. Davvero, almeno... Non dico oggi e possibilmente anche una settimana. Sono un sacco di settimane che non vinco.
1: Cioè, no, eh?
0: Vabbè, ma sono tante settimane che non vinco niente, dai. Dai.
1: Di qua o di là?
0: 342-41-15-105. Ma dopo.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
8: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
8: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Italia.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Senti, volevo solo leggere questo messaggio che non c'entra nulla. È legato alla canzone di Music in Charts che abbiamo ascoltato prima. Dice: che ricordi, io con questa canzone Uptown Funk ho fatto il ballo papà figlia al matrimonio della mia bambina. Che bello. Ricordi, Mauri da San Giuliano. Stupendo,
1: bellissimo. E io ti volevo leggere anche questo, che non c'entra niente ma c'entra col gioco. Buon pomeriggio ragazzi, Fabi, oggi vinci perché ci sono io in ascolto, Tony da Nonantola.
0: Benissimo Fabi, se per penitenza devi vestirti da dottoressina sexy, non è che mi dispiace se Dario ti fa il cappotto. E viva il cappotto, insomma, adesso
1: non
0: ancora
1: credo
0: presto,
1: che sarebbe quella
0: martedì, anche perché non posso venire in radio vestita da dottoressa sexy,
1: no, però con l'impermeabile sopra e poi
0: sotto niente, è giusto, cioè, le cose o si fanno bene o non si fanno.
1: Hai ragione.
0: Allora, Luciano da Massa è il primo. Luciano?
2: Sì, ciao Fabiola.
0: Ciao. Come stai, Luciano?
2: Tutto bene, tutto
0: benvenuto.
2: Bene. Pensa che stavo leggendo prima, ho mandato il messaggio per la prima volta nella mia vita, anche se vi ascolto da un po' di tempo.
0: Ma veramente?
2: Niente, la prima, veramente così, proprio ero in macchina, ho detto, ma stasera glielo mando perché... Se riesco a far vincere Fabio la mano, lo so.
0: Porca miseria, guarda Luciano, chi lo sa?
1: Chi può dirlo?
0: Quindi, è vero, chi può dirlo? Dai.
1: Mi sembra scontato chiedertelo, però è giusto farlo. Quindi giochi con Fabiola.
2: Sì, dai, proviamo.
0: Va bene, va bene, Luciano, dai, ci sto. Invece con Dario...
1: Enrico da Biella.
3: Eccomi.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao Enrico, come stai?
3: Bene, ancora un po' di tutto dal weekend, ma mi sto riprendendo.
1: Ammazza, che cosa hai fatto?
0: Cosa hai fatto?
3: Ultra trail, un 120 km è andato non benissimo, ma va bene.
0: Porca miseria. Pensa che io pensavo già, bestia che sono, pensavo già ai weekend quelli, capito? Chissà cosa hai fatto, avrei fatto tardi, invece no, sei uno sportivo, capisci?
1: Sì. Però ha fatto 120 km che ti devastano comunque la vita.
0: A me devastano pure in macchina, insomma. Allora, caro Enrico, tu giochi con Dario, chi potrà scegliere la categoria? Vai Darietto, scegli tu.
1: Per me pari, dai. Bim, bum, bam.
0: Uno, dispari. Luciano.
2: Ho sentito.
0: Vai Luciano.
2: Meno male, dai.
0: Allora, dai. Le categorie non
2: sono... Speriamo che le categorie siano compatibili con la mia età.
0: Allora, guarda, caro, perché quanti anni hai, Luciano?
2: Quanto pizza, momì?
0: Quanto 60, pizza?
2: 69,
0: Quanto basta?
1: Vabbè, dai, ci sta. Allora, ma secondo me una potrebbe essere. Adesso vediamo.
0: Vediamo, le categorie non sono semplicissime, entrambe. Allora, la prima è funghi commestibili oppure no? Quindi io ti dico dei nomi, tra l'altro, insomma. Certo, vabbè, però... Oppure
2: se
0: piatti.
2: Sono tutti in ladino, in casino?
0: No, te li dico, no, assolutamente in italiano. E piatti della cucina giapponese cinese.
2: No, facciamo i funghi.
1: Non avevo dubbi.
0: Facciamo i funghi.
2: Immaginavo. Sono in zona di funghi. Cioè.
0: Dai. Vabbè, dai, proviamo. Allora mi dici commestibile? No. Commestibile? No.
2: Sì.
0: Ok, a seconda di chiaramente. Va bene?
2: Va bene.
0: E allora andiamo, vai. Mazza di tamburo.
2: Commestibile.
0: Amanita falloide.
2: No.
0: Ok, Amanita muscaria.
2: No.
0: Ovolo buono.
2: Commestibile.
0: Cortinario orellano.
2: Commestibile.
0: No, mazza di tamburo.
2: Ah, commestibile.
0: Amanita falloide.
2: No.
0: Amanita muscaria.
2: No.
0: Ovolo buono.
2: Commestibile.
0: 4.
1: Questa proprio te la lasciamo passare. L'ha finito in tempissimo. Va bene, dai, 4.
4: Hai detto in Paolino e Marti l'ultimo.
2: Un nome stranissimo. Cos'era quello? Il quinto lì?
1: Il quinto era il cortinario. Orellano.
0: Che non è commestibile.
2: No, non è commestibile. Non lo conosco proprio. Ma senti.
1: Vabbè, dai, 4. Comunque.
0: Che miseria, guarda.
1: Enrico, a noi tocca, ahimè, perché sono anche difficili da pronunciare alcuni piatti.
2: Perfetto.
1: Della cucina giapponese o cinese. Quindi tu mi dici giapponese, cinese, va bene?
2: Ok.
1: E allora andiamo. Oyakodon.
2: Giappo.
1: Mapo tofu.
2: Cino.
1: Chawan mushi.
2: Mushi, Giappo.
1: Nikuyaga.
3: Mikuyaga Cino.
1: No, Okuyadon.
3: No. Japu.
1: Mapo Tofu.
3: Cino.
1: Chawan Mushi.
3: Japu.
1: Nikuyaga.
3: Japu.
1: Zhang Jambangnan.
3: Cino.
1: Ok.
0: Ma no.
1: Okay!
0: Mamma
1: mia. È per uno. Ancora detto entro il tempo. Ma questo non era manco leggibile, zan, zan, zan.
0: Mazza, oh, mamma mia.
5: Manco conosciuti, completamente a fortuna. Quindi.
1: Fortuna, ma certo che, ragazzi, ma questo
0: guarda
1: gioco è fortuna.
0: Ragazzi, senti, anche Salvo lo dice, com'è bello sbrogliato Dario dopo che ha vinto così tanto negli ultimi tempi.
1: Ma adesso,
0: eh?
1: Beh, qua ce la siamo proprio giocata sul filo del rasoio.
0: Mia,
1: eh.
0: Qua sì, devo dire la verità.
1: Anche perché io mi scusino i cinesi all'ascolto, i giapponesi all'ascolto, non so le pronunce, Ite. Però abbiamo provato lo stesso.
0: Zhangjiangmian.
1: Zhangjiangmian.
0: Mamma mia, Luciano, porca miseria.
5: Ci hai provato, ci abbiamo provato. Per me non c'è problema.
0: Vabbè.
5: Per me è già, ho detto, è una cosa stranissima parlare in radio con voi, quindi
1: bello,
5: va bene così.
0: Vabbè, saluta chi vuoi, approfitta.
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono, specialmente voi che mi fate compagnia sempre in macchina. E perché sono fermo in macchina che mi ha fatto fermare per forza.
0: Certo.
5: Va benissimo, dai.
0: Le prove di velocità mentre si è al telefono le faremo un'altra volta. Ecco, insomma, questo
5: va bene, va
0: chiaro
5: bene.
0: Che le evitiamo. Dai. Grazie, Luciano.
1: Ciao, Luciano.
5: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, bello, grazie.
1: Enrico, ma che fortuna sfacciata che abbiamo avuto, veramente.
0: Porca miseria, ragazzi.
1: Va bene, dai. Comunque, con 5 sei riuscito a prendere il kit. La possibilità era di andare allo spareggio, che comunque sarebbe stato divertente lo stesso. La categoria che abbiamo per lo spareggio, però intanto kit di Radio 105 per te, saluta chi vuoi, Enrico.
0: Ti farei mangiare un orellano, guarda.
1: No, ma l'orellano adesso non essere così,
3: un
1: però
3: modulo, quello che era.
0: L'ha scritto un ascoltatore, ma ha fatto molto ridere.
3: Ok, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, tutti Biella, Riabella e Valle Cervo compresa.
0: Va Biella, bene. Riabella, cosa, chi è?
1: Sono dei piatti cinesi.
3: Biella che anche qua non mi
0: Annabella, Bella, Riabella. Che è?
3: Biella è la provincia, no, io abito a Riabella, che è un paesino
0: Okay.
3: Vicino alla Valle Cervo.
0: Okay.
3: Siamo
0: in
3: 40 abitanti, quindi siamo in pochini.
1: Siete in pochi.
0: Ho capito. Vabbè. Com'è la Valle Cervo?
3: Valle Cervo, sì.
0: Ah, ok. E siete rimasti solo in 40? Sarà mica che voglio dire.
3: Soltanto dico nella frazioncina, poi ci sono tante frazioni.
0: Certo.
3: Da vedere.
1: C'è Valle Muschio,
0: bello.
3: Molti amaniti.
1: Esatto.
0: Bellissimi ragazzi, questi paesini. Va bene,
1: è
0: un bacio grande,
1: anche la base.
0: Enrico.
1: Ciao Enrico.
0: Complimenti.
3: Ciao, bello.
0: Ragazzi, non si può dire niente, purtroppo. 5-4. Siamo rimasti lì sul filo.
1: Alza la base,
6: 105 Music & Cuts.
0: Ma basta con questa base.

0: American Girls, Harry Styles. Vabbè, amici, è così. Senti, zia, qua c'è qualcosa che non va, però, e che non funziona. Si è inceppato un meccanismo. Che cosa è successo? Che cosa sta succedendo?
1: Mi sono messa la mano sui denti, problema.
0: Tra l'altro non ho capito cosa hai detto, scusami. E come, in che senso?
2: Che lei, quando li cerca per te, si mette la mano sul cuore.
0: Invece del cuore, ok.
2: Ha usato i denti, però sapendo che l'effetto è quello, io non l'avrei messo la mano sui denti, zia.
0: Sentiamo.
3: La Drun, ci mancava solo Chicco di riso, fabbrichina, Chicco di riso, fabbrichina.
0: No, vabbè, dicelo però, dai.
4: Va là, D'Arietto, che hai rubato ancora.
0: Io ho rubato un
4: attimo. O era cinese o era giapponese.
2: Ma era di Biella.
4: Oggi
2: non me la sento. Oggi non me la sento.
3: Salta il Dariello.
0: Ha vinto.
2: E ride.
4: Che culo che
2: ma
4: hai.
2: No!
0: Aspetta, senti che arriva Vasco.
2: Ma parla di me, ride di me.
0: Arriva Vasco.
5: Ho

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Grande The Weeknd.
1: Senti, posso dire una cosa?
0: E questo, dimmi la cosa.
1: Io questo disco l'ho consumato con gli streaming.
0: Immaginavo tantissimo. È un bel disco viaggio.
1: Sì.
0: Disco viaggio di questo martedì 12 maggio. Salutiamo la nostra zia, salutiamo la Pinnetta. Grazie al nostro Antonio Pivati, grazie.
1: Grazie,
2: no, ma abbiamo tempo.
0: Posso
1: raccontare di questo disco?
2: Certo, racconta.
1: Ecco, perché c'è un ricordo.
0: Allora,
1: siediti.
2: Sì, siediti, che è una roba importante.
0: Ah,
1: sì, sai perché c'è un ricordo legato a questo disco? Questo è un altro dei dischi che ebbe grandissimo successo nel 2015, l'anno del Music and Charts. Però era uscito a fine 2014, anche loro, e io ero a Los Angeles con la radio per una roba dei 5 Seconds of Summer.
0: Certo, mi ricordo.
1: Per cui decisi di rimanere qualche giorno in più e di prendere la macchina e andare a Las Vegas.
0: Sì.
1: E quindi ascoltavo le radio americane e lo lanciarono come singolo nuovo.
0: Ah.
1: Quindi io ero eccitato perché sentivo un pezzo in anteprima.
0: Bellissimo.
1: Però
0: poi invece volevo sapere un'altra cosa.
1: Sì.
0: Al di là della bellezza, insomma, di questa canzone, poi sei arrivato a Las Vegas, quanti soldi hai perso?
1: Allora, avevo detto che avrei giocato solo $100, ne ho persi 500.
0: Hai giocato $500?
1: Sì,
0: veramente?
1: Sì, tutte le macchinette, tra l'altro, perché io non faccio né bridge, né
0: quindi 5, scusa.
1: Sì,
0: bridge,
1: come si chiama? 21, come si chiama? Blackjack.
0: Bridge, come gli anziani, come
1: anziani,
0: signori di un certo tipo, vai a giocare a bridge.
1: No.
0: Senti, quindi $500
1: solo le macchinette.
0: Solo le macchinette.
1: Sì. Ma sono rimasto anche delle ore, mi ricordo. E a un certo punto, dopo aver $300 finiti, vado a prendere altri 200, mi metto la macchietta, quella accanto a me, una signora anche grandicella.
0: Vabbè, classico, metto la roba, quello è, infatti.
1: E mi sono girate le palle da morire.
0: Lo so.
1: Va bene.
0: 500 dollari con la macchinetta, devo dire, mi sono venuti i brividi.
1: Lo sapevo.
0: Comunque, amici, grazie. Noi torniamo domani per altri racconti e altri aneddoti e altre cazzate. A domani, ciao, alle 16 arrivano Pauline Martin. $500 con le macchinette.
1: Sì, lo so, un pirla.
0: Mi piangono gli occhi. Guarda, sangue mi esce dagli occhi.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2,828, rata finale €11,414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a
6: Londra. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500 IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Ciao! Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
17: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
16: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: 3, 2, 1.
16: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
17: Top, game, set, match.
16: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
18: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
19: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
20: Ma è perfetta!
19: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
21: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
22: Tu perché sei così?
21: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
24: Amore, è fatta.
25: Che cosa?
24: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
25: Sì, vabbè, ma non esiste.
24: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
26: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando per il mondo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima!
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di

0: 99 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
3: Внимание, внимание! 22 to killing.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi, con un WhatsApp vocale.
3: Al 342 41 15 105.
4: Buongiorno ragazzi, sono Denise da Ittri. Oggi ci vuole una bomba di energia. Ascoltiamoci ai CDC Thunder. Buona giornata a tutti!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.

0: subito esaurito. Solo su Radio 105.
1: Sì. Le persone che fanno la doccia prima di andare a dormire, sì, dormirebbero meglio e vivrebbero più a lungo.
2: Ah. Ah.
1: Ma sarà vera sta roba? Max, perché?
3: Te lo spiego subito. Allora, fare la doccia prima di andare a dormire può aiutare...
1: Sì.
3: Può davvero aiutare a dormire meglio.
1: Sì.
3: Il motivo è molto semplice. L'acqua calda aumenta la temperatura corporea e il successivo raffreddamento segnala al cervello che è ora di riposare, stimolando la melatonina, che è l'ormone
1: del
3: sonno.
1: Tu però, Max, perdonami, ti do
3: adesso
1: dovresti fare come fa Boris, cioè facendo finta che tu le sappia di tuo queste cose. Invece si sente lontano un miglio che stai leggendo. Capito? Tu dovresti trovare una formula più narrativa.
3: Ok, allora ci sono dei benefici, ok?
1: Sì. Ok.
3: Devo sì.
4: Se,
3: allora, sì.
1: Fare il riassunto di quello che tu hai letto.
3: Gliel'ho chiesto a ChatGPT di farne, ha fatto una cagata, che vi devo dire.
4: Ormai vive con la chat lui.
5: Infatti, fare una doccia prima di andare a dormire spesso aiuta proprio a rilassarsi e a dormire meglio. È come dare un segnale al corpo che è ora di spegnere i motori.
1: Sì. Vedi? Non ve l'abbiamo chiesto se la fate o non la fate.
6: Ma soprattutto...
1: Perché poi c'è una domanda ancora più fondamentale.
6: Ah sì, Marco.
1: Ma voi vi lavate?
6: Bravo! No,
1: e
6: vi lavate.
1: Quanto?
7: Ma fate, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Se ci laviamo, capitano, ma che domande? È ovvio, almeno una volta all'anno la doccia va fatta. E mi raccomando, anche se l'acqua arriva allo stesso ai piedi, bisogna lavare bene anche quelli, eh? Ciao, capitano. Ciao, ciurma.
9: Marco, sono brasiliana, 1/2 docce al giorno. Inverno, febbre, tutto. Ragazze, l'acqua non fa male. Ciao, ciao, ciao Marchigna.
10: Capitano, mio capitano! Allora i francesi sono immortali, ma un colpi d'idea ci hanno!
11: Buongiorno Chiara da Modena, io sono un medico, potete immaginarvi invece quante volte vorrei dire ai pazienti di farsi la doccia sempre, perché arrivano in condizioni pietose.
12: Ciao capitano, ciao ciurma, c'è da fare una distinzione netta nella pulizia. Un conto sono le parti sensibili del corpo, quelle è ovvio che ci vuole una pulizia quotidiana. Invece per quanto riguarda la doccia completa del corpo, so da gente professionista che è giusto fare docce o bagni o cose non più di 2/3 volte a settimana. Ciao Giorgio Torino.
13: Marco, stavo per fermarmi al bar a prendere un caffè, ma ci ho ripensato, mannaggia. Buongiorno da Gaetano.
14: C'è una bellissima canzone di Elio e le Storie Tese che si chiama Silos, che parla proprio di queste bellissime cose. Comunque, le estetiste mute, Anna D'Abra.
15: Sappiamo che il nostro organismo secerne svariate sostanze, ma il loro utilizzo ancora ci è ignoto, per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a causa del fatto che misconosciamo le varie funzioni cui esso è preposto. E perché? Dice anche la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio dall'uomo che vive nel mondo rotondo,

0: C'è posto!
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
2: Solo su Radio 105.
0: Avanti avanti c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così.
3: Buongiorno. Verso le 6:15 per cortesia, Rectolle, Iarmite, ciao capitano.
0: Avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno, vorrei ascoltare Where is the Love dei Black Eyed Peas perché è una canzone che mi dà una super carica, mi piace tantissimo. E oggi sarà una giornata difficile al lavoro, quindi la dedico a tutti quelli che oggi avranno una giornata difficile. Ciao!
3: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona giornata dalla redazione, da Boris Mantova. Antivirus individuato a Milano, un turista inglese a rischio è in quarantena all'ospedale Sacco a Messina. Test su una turista argentina ricoverata per polmonite gravissima, una paziente a Parigi, un 25enne calabrese in quarantena. La sindaca di Villa San Giovanni dice non presenterebbe sintomi, nessun sintomo anche per il marittimo di Torre del Greco. Negativo invece il paziente veneto. Esteri, l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Prosegue lo stallo sul fronte diplomatico. Trump incontra comunque i vertici delle forze armate. Israele istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre, prevista la pena di morte. Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, ne sono convinti i magistrati sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Ora i magistrati scavano anche nel passato digitale del ragazzo, la strategia difensiva invece si affida a ben 5 perizie per controbattere alle accuse. Controlli antincendio saltuari, anzi assenti. A Crans-Montana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non certo come stabilito dalla legge svizzera. Lo ha spiegato agli inquirenti il vice responsabile della sicurezza comunale. Famiglia nel bosco, i legali dei genitori rimettono il mandato per insostenibili divergenze sulla linea difensiva. Il nuovo legale di Nathan e Katrin, Simone Pillon, ex senatore della Lega, tra gli organizzatori del Family Day, esperto di diritto di famiglia. Lo sport, calcio, finale di Coppa Italia. Questa sera Lazio-Inter alle 20.30 in diretta esclusiva su Canale 5. La Prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si giocherà domenica alle 12.30. Lo fa slittare a lunedì alle 20.45 in contemporanea con Napoli, Juve, Milan e Como. Tennis, due italiani ai quarti degli internazionali di Roma. Sinner regola in due set la sorpresa Pellegrino. Dardari alla meglio su Zverev, combatte cancellando 3 match ball nel tie break del secondo set, prevalendo 6-0 nel terzo. Sconfitta a tavolino per Errani Paolini nel doppio femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito!
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: No, cosa voglio succede? Fare un salto indietro nel tempo, negli anni 70, un po' la On the Road di sì. Jack Kerouac, no? Vi ricordate quei periodi di Pizza? Tu li ricordi molto bene?
6: Certo. Sei l'unico perché c'era, noi non c'eravamo.
5: E secondo me, Pizza, tu in quel periodo facevi l'autostop.
7: Ma certo,
8: fa vedere
7: facevo.
8: Il pollicione, fa vedere il pollicione.
6: Usava, no?
5: È una pratica che sta tornando super in voga.
7: Ah, sì?
5: In Svizzera.
6: Ah, ha finito i soldi in Svizzera.
5: Boh, a quanto pare.
6: No, non ci credo, Boris. Veramente.
8: Come mai in Svizzera?
5: E leggevo, Boris, addirittura che in questo cantone hanno messo proprio delle panchine
7: non
5: per
7: Mariona.
5: Consentire agli autostoppisti anche di farlo in tutta comodità.
6: Veramente?
5: L'autostop. Sì, non
6: wow.
5: Stare in piedi col pollicione, magari ore e ore, accomodarsi.
6: Ma non ti vedono.
2: Ti vedono perché ti vedono. Su questa panchina c'è. Bella luminosa la scritta stop merci.
5: Ah.
2: E quindi
6: il cantone francese, diciamo.
2: È proprio il modo per evitare che l'autostoppista stia lì col dito con il pollice alzato, ci pensa la scritta. Viene un po' istituzionalizzato questo vecchio,
5: certo, questa pratica
2: sì, che insomma 50 anni fa andava particolarmente
7: sì.
2: Di moda. Poi alcuni romanzi hanno reso più tetro.
5: Secondo te è andata a morire
7: per la non fiducia?
5: Esatto, per la mancanza di fiducia
7: sì.
5: Verso il prossimo.
7: Sì.
5: Da tutte e due le parti,
7: però,
5: o ci sono delle altre ragioni?
2: C'è un senso di insicurezza maggiore.
7: Ma certo.
2: E meno fiducia nell'altro, sì. Se ne sentono di ogni. Per cui prima di caricare a bordo uno sconosciuto,
5: uno
2: tu ci pensi
5: 10.000
2: volte.
5: Ma
2: certo. Perché magari hai sentito che c'era una truffa, che c'erano finti autostoppisti che poi ti rapinavano l'auto. Insomma, le storie non sono mancate, la cronaca ne ha dato.
5: Vabbè, noi intanto ve lo chiediamo, anche se sappiamo che già la risposta è scontata. Ci fidiamo meno del prossimo, vi fidate degli altri?
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu.
9: Io negli anni 90 facevo l'estero col camion al casello di Cesena, ho caricato 2 bielorusse e le ho portate fino a Berlino. Mo mamma che bello! Gigi da Pesaro, buongiorno ragazzi.
10: Buongiorno, io l'unica volta che ho fatto l'autostop andavo alle superiori, quindi boh, cosa avevo? 16 anni, al Lido di Camaiore, dovevo andare verso Viareggio, Torre del Lago, insomma niente, con una mia amica si fece l'autostop e chi ci caricò? Un carabiniere che non era in servizio, che ci fece una partaccia di quelle notevoli, dicendo ragazze state attente perché chi c'è in giro non lo potete sapere. Quindi io da quel giorno lì praticamente niente, motorino, pullman e poi finalmente macchina. Ciao a tutti, Daniela da Pisa ormai, ciao!
11: Buongiorno esauriti, io in terza, quarta, quinta superiore, quindi 93, 94, 95, ho sempre fatto l'autostop per andare a scuola la mattina, addirittura c'avevo proprio la gente che dopo un po', se non mi vedevano lì mi chiedevano e chi ti ha portato? Erano magari anche gelosi tra loro per chi mi portasse, erano bei tempi. Alessio da Casteldelfiano.
12: Esauriti, ormai c'è BlaBlaCar, ho un'amica che più volte l'ha fatto da Manfredonia a Milano e si è trovata molto bene, perché poi c'è anche la possibilità di mettere la recensione su chi ti porta e lei era molto molto contenta. Ciao a tutti, Lorenzo da 100.
13: Ciao ragazzi, domenica andando a accompagnare mio figlio che fa tiro con l'arco in una gara a Lucca, sulla strada Viareggio Lucca abbiamo incontrato un autostoppista e mio figlio che ha 14 anni quando l'ha visto mi ha detto ma cosa sta facendo quel signore lì? Gli ho spiegato che chiedeva l'autostop, lui mi ha detto che pensava fosse una leggenda metropolitana che i ragazzi col dito alzato chiedevano un passaggio. Ciao, buona giornata a tutti, Luca da Forte dei Marmi.
14: Buongiorno, eccomi, sono Angelica, io sono una che fa BlaBlaCar dal 2015, ho fatto delle conoscenze bellissime e con alcune di queste sono anche rimasta amica.
15: Ciurma, buongiorno, io ho avuto un'esperienza bruttissima, mi sono fermato con il mio furgone lungo il ciglio della strada perché una signora era caduta e mentre che soccorrevo questa signora un altro signore mi accusava che l'avevo fatta cadere io con il furgone quando non era vero e da quella volta non mi fido più di nessuno, prima di fermarmi ci penso 100 volte.
16: Comunque non mi scorderò mai quella volta che ero al balcone e ho visto arrivare mia nonna, erano i tempi della 1, con i carabinieri, seduta dietro, gli ho detto a mia mamma guarda che la nonna sta scendendo dalla pattuglia dei carabinieri e niente, li ha salutati, gli ha dato un bacio con la mano, gli ha lanciato un bacio e lei stava venendo a piedi, poi si è stancata, ha visto fermi questi due bei baldi giovani carabinieri, si è fatta da un passaggio, così, in scioltezza, io infarto alla finestra, niente, hanno arrestato la nonna. Ma coccione!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
18: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Solo su Radio 105.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
20: Ciao Radio 105, la canzone che voglio ascoltare oggi è Buon Viaggio. Ciao Giulia, Olga e Luigi da Modena. Ciao.
17: Avanti, avanti, ci posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
21: Buon viaggio.

0: Champions.
1: Gina e Gina decidono, per festeggiare i loro 50 anni di matrimonio, di andare nello stesso posto dove sono andati nel viaggio di nozze, e vanno a Venezia. In giro per Piazza San Marco vedono lo stesso albergo dove sono stati 50 anni prima. Allora decidono di entrare, prendono una camera, salgono in camera e Gino fa: Gina, ma ti ricordi che abbiamo cenato tutti nudi la nostra prima notte di nozze? Sì, Gino, che me lo ricordo, dai, facciamolo! Ordinano da mangiare e si spogliano, si mettono a tavola e Gina fa: Gino, Madonna, Gino, mi sento tutto un fuoco, Madonna, mamma mia, ho tutto un calore qua sul petto, Madonna, Gino, mio Dio, ma che cos'è? Gino la guarda e fa: Gina, togli le tette dalla minestra.
0: Big Smile Champions. Dalle 6.

0: di tutto esaurito.
1: Oggi uniamo musica ed enologia esauriti. Buongiorno, eccoci pronti per il quesito. Una celebre canzone di Peppino Di Capri è intitolata come un vino spumante francese. Questo vino come si chiama? Hello?
2: Sai la risposta?
3: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio
3: al 342
2: 41 15
4: 105.
2: Alla fine della pubblicità
3: scoprirai se hai indovinato.
5: 105 Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Nel tratto Milano-Brescia, code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago, in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla 1 diramazione Roma-Sud, invece, in colonnamenti da Torrenova al grande raccordo anulare. Segnalato un incendio sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano-Soratte, in direzione della capitale. Corsia chiusa per lavori in corso sulla 2 del Mediterraneo, tra Buon Abitacolo e Lauria Nord, in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Fino a 27 km con un litro!
8: 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No,
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: Le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
5: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
0: Al quesito di tutto esaurito.
1: La risposta al quesito di oggi, che unisce musica ed enologia, una celebre canzone di Peppino Di Capri, vi abbiamo detto, è intitolata come un vino spumante francese, che è lo champagne. È questa la risposta corretta.
19: Il vincitore è
20: champagne.
19: Ah.
20: Per brindare un incontro.
19: Che meraviglia.
4: Ma veramente la metti?
19: Sì, ma scusa, perché
4: credo.
19: No?
21: Piuttosto che sentire.
19: È bellissima.
4: Senti,
19: la
4: sì.
19: Mette dall'inizio, tra l'altro, la suoniamo tutta.
4: Vediamo.
21: Non è vero.
4: Un bel buongiorno.
19: Vai. Pronto?
4: Sì.
21: Quanto dura lì?
4: Sì, veramente, più della canzone.
21: Dai, Peppino, inizia a cantare, dai.
20: Champagne. Ah. Per brindare a un incontro.
21: Com'era bella la musica.
4: Ah sì.
19: C'era un po' di
21: Senti il vibrato.
19: Cantavano un po' così, no?
20: C'era stato un invito.
4: Sai come la canta?
19: Chi?
4: Indovina.
2: stasera si va tutti a casa mia.
1: A casa tua devi stare.
19: Io voglio andare a casa sua invece. Amici, il buongiorno romantico che arriva dalla giurma, che questa mattina è tutto esaurito. Buongiorno, buongiorno Piripizza.
1: Buongiorno care linee, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liutzmalen.
3: Buongiorno
1: Max Madia Rom.
19: Sì, io a tutti voi naturalmente. Yes. Allora, dischi buongiorno, sì, che potete continuare ad inviare, già tanti ne stanno arrivando al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram. Olla,
1: 342 41 15 105.
19: Richiedete in massa champagne.
21: No, non la vogliamo.
19: Brutti caratteri. Sì, ma intanto il vincitore del nostro quesiton è
1: Ivan di Alcamo.
19: Brindiamo, brindiamo per Ivan con lo champagne.
21: Al massimo UB40 red wine.
19: Mendana l'incanto.
6: Marco Galli presenta.
1: Sai come la sta?
6: Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Chi è? Chi è, Betty? Chi è?
3: Marco! E senti, oggi sono ritornato a scuola. Due giorni ritorno a casa. Già sono da Parma.
2: Ma che patatone, bravo. Ma pensa un domani, lui si ricorderà che ha telefonato a una radio e ha salutato Marco.
4: Marco non se lo ricorda.
5: Io da bambina chiamavo sempre una radio che era molto famosa all'epoca a Milano, la posso citare, era Radio Peter Flowers. Tipo 8 anni, chiamavo tutti i giorni, andavo in diretta e vincevo il CD di Eddie Brickell.
6: E quante ne ha di CD?
4: Tutti i giorni
5: e poi la centrale mi ha detto: non chiamare più bambina, perché non è che posso giocare tutti i giorni.
2: E vedi, mio figlio, questo WhatsApp dice: mio figlio si ricorda ancora la sigla dei Pistolas.
5: Una.
2: Questa qua, sentila, dai.
7: Con Marco Galli ogni mattina arrivano i Pistolas, effetto vitamina.
2: Sembra lo zecchino d'oro.
8: 25 anni oggi questo qua, minimo.
2: Pazzesco.
1: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ciao Marco, no, hai ragione, guarda, ti posso assicurare che mia figlia, quando aveva 6 anni, ti aveva mandato un messaggio, non aveva voglia di andare a scuola e tu gli avevi risposto di che hai mal di pancia, e lei oggi che ha 16 anni, quindi sono passati 10 anni, se lo ricorda ancora. Ciao ciurma, buona giornata a tutti, Laria da Besana.
10: Buongiorno capitano, sono Deborah e io ricordo che a 5 anni mio zio, ex speaker radiofonico, mi portò per la prima volta in radio, mi fece fare delle pubblicità dove c'erano degli spezzoni con delle voci da bambina e da lì nacque la mia passione per la radio. E nel 2007 divenni una speaker radiofonica per una radio in Sicilia che durò circa 3 anni, però la passione per la radio non finirà mai, anche se oggi sono stata costretta a cambiare lavoro.
11: Buongiorno ciurma, io da ragazzina telefonavo sempre a Radio Sole, una radio d'Abruzzo, prendeva solo quella, e prima di conoscere voi, però ho un bellissimo ricordo, anch'io sono andata in diretta e fantastico, me lo ricordo ancora. Ciao, Gioia d'Ancona.
12: Ma dell'Audirone ne vogliamo parlare?

0: a colazione.
1: Capitano, quando avevo 8 anni mio zio trasmetteva in una radio locale che si chiamava Radio Base qui a Faenza e io chiamavo sempre insieme a mia mamma e richiedevamo sempre Kerry degli Europe.
2: Ma ragazzi, e quando facevate il passero solitario? Che bello, che ricordi! Ciao, Francesca da Mantova.
3: Io mi chiamo Valentina, oggi ho 40 anni e il mio ricordo più bello legato alla radio siete voi. Vi ascoltavo quando facevo le scuole medie, alle 2 del pomeriggio, dopo che tornavo da scuola, c'era il Freaking Away e con la mia amica Anna ci registravamo sulle musicassette i vostri spezzoni, le vostre canzoni, ci facevamo dei mix e un giorno abbiamo anche scritto una lettera chiedendo delle magliette. Le magliette non sono arrivate, ma ci hanno mandato degli stickers e avevamo decorato tutte le smemorande. Buona giornata, vi voglio bene, ciao!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
6: Solo su Radio 105.
7: Tra poco su Radio 105.
8: Finalmente lo possiamo dire, la ciurma è al completo.
9: Sì, ci siamo tutti.
8: Però dobbiamo mandare un abbraccio, un bacio al nostro capitano che ha ancora bisogno di qualche giorno di riposo, di fermo. Forza Marchida,
10: forza e coraggio.
8: Ti aspettiamo, ancora più in forma, che mai? Allora Betty, Pizza ieri è tornato, aveva promesso dei regali per noi, non si è visto nulla. Te ha portato qualcosa?
11: Per ora no, ma pensavo aveste tutto voi.
8: No, chi?
12: No. In un'altra vita.
8: Ma forse. Quando?
11: Non ci ha portato niente.
13: Ha detto che c'ha dei pacchi che deve consegnare.
12: Il pacco ce lo tira, il pacco.
14: Sì, gli spedizionieri devono arrivare, ragazzi. Appena arrivano, certo. È un attimo.
12: Da dove partono? Dallo stretto di Hormuz?
8: Sì. No, siamo freschi allora.
14: Vai a dormire a Roma adesso, in questo periodo.
8: Io vado a casa di Max, che
14: l'80%
8: frega.
14: Hanno aumentato.
12: Ah, sì, si va da Max e basta.
8: Sì. Max, tu ci ospiteresti nel caso, vero?
14: Ma veniamo sì. Tutti.
15: C'è posto, non vi preoccupate, venite tutti.
8: Sì, tanto uno
16: veramente
8: più, uno
16: mi risulta un sold out tra una settimana, però.
15: Ah, c'è casa dei miei suoceri pure, non ti
8: sold out tra una settimana, ragazzi.
12: Ci sono cerimonie in ballo,
16: Io so che ha tanti ospiti settimana prossima, cioè
12: dormono tutti a casa sua, scusa.
7: E tu dove vai, scusa?
12: A casa sua, dove va? Te l'ha detto. Tanti ospiti. Tra questi ospiti c'è Boris Pardo.
16: Ma andiamo avanti.
11: Anteprima mondiale al Festival di Cannes per Pulp Fiction. Wow. Bello, è Pizza.
8: Bellissimo.
11: Di Quentin Tarantino.
12: Come balla,
13: è il nostro John Travolta, Pizza.
12: È stravolto più che travolta. Guarda,
8: lui è come il ritratto di Dorian Gray. Ruba praticamente la salute a noi, sì. Capito? Noi sfioriamo, ci ammaliamo e lui diventa sempre più forte.
12: A me sembra più Benjamin Button.
14: Sì, certo, certo.
16: Vabbè, se posso noi lavoriamo, qualcuno va in vacanza.
12: Bravo, Boris. Mi piacciono queste tue entrate, Boris.
5: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
17: Marco Galli ti darà la carica.
5: Solo su Radio 105.
8: Buongiorno, buongiorno!
7: Buongiorno!
8: Buongiorno!
7: Per tutto il giorno!
8: Per tutto il giorno!
14: Ci siamo!
8: Siamo pronti, amici, c'è il disco Buongiorno che avete richiesto voi al nostro numero
14: 342 41 15 105. Avete 5 squilli a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno!
8: Attenzione! Battaglione, perché questo è già il primo squillo.
12: Lo dirà?
14: Ma certo.
8: Sì, dai, secondo.
12: Sei sicuro?
18: Buongiorno.
12: Ecco.
8: Bravo. Buongiorno. Anzi, bravissimo. Benvenuto,
14: buongiorno.
8: Ciao.
14: Buongiorno, caro.
12: Buongiorno
8: a te, ma chi sei?
18: Non ci posso credere, dopo 8 anni mi avete richiamato. Porca miseria.
14: Te l'avevo detto che ti richiamavo, no, cucù.
8: Ah, gliel'avevi detto?
18: Sì.
14: Fratello.
12: Io mi ricordo che aveva detto.
18: Io sono Giorgio da Vigevano, originario però di Nardò, provincia di Lecce, Pizza Pugliese.
14: Grande fratello.
12: Me lo ricordo, Giorgio, aveva detto pronto l'ultima volta, me lo ricordo.
18: Bravissimo.
12: Se mi ricordo di tutti
8: Giorgio sta bleffando alla grande.
12: Vero, me lo ricordo.
8: Giorgio, però ti sei rifatto.
16: Sì,
18: sto andando al lavoro. Solo noi.
8: Bravo Giorgino. Complimenti. Giorgio, che lavoro vai a fare?
18: Allora, sono un ferroviere, lavoro per una nota azienda della provincia, cioè della regione Lombardia.
8: Ah, beh, certo. Ma certo. Nomila, se vuoi. Nominala.
18: Sono un ferroviere di Trenord.
8: Trenord, sì. Conosciamo. Dai. Allora, caro il nostro Giorgio, noi ti ringraziamo. A chi dedichi la tua canzone già domani, ma vai libero.
18: Io la dedico alla mia moglie stupenda per tutte le difficoltà che sto vivendo in questi ultimi anni e poi la dedico alla mia meravigliosa figlia di 3 anni che si chiama Isa.
8: Sì.
18: E alla mia figlia che nascerà a metà luglio.
8: Che bello, molti auguri da tutti noi.
12: Giorgio, vai che parte il treno, Giorgio.
8: Ciao, bello, un abbraccio forte.
12: Non lo sappiamo, scegliamo noi.
8: No, vuole Fabrizio Moro, giusto Giorgino? È questo il senso di ogni cosa, è bellissima.
18: Ciao, buongiorno.
8: Beh, che lo sapevi, l'hai scelta tu.
12: Ma scusa, ma se lui guida il treno, come mai partiva?
8: Perché?
16: Cos'è successo?
8: C'è l'automatico, c'è il pilota.
12: C'è il copilota dei treni, no?
8: Cioè, no.
12: Vabbè, ciao, Giorgio.
8: Senti,
0: posso fare a meno dei milioni?

0: Info su Lexus.it.
1: Siamo in orario.
2: Oh, spacchiamo in minuto.
1: Sì.
2: Pensate, a Radio 105 sono le 7.05.
3: Sasakato.
1: Stavo proprio pensando.
3: Ragazzi, io mi ricordo un record 7.09, sì. O me lo sono sognato?
1: No, no, no.

0: Andiamo un bacino ad Ilenia, l'astrofisica, che scrive: quanta dolcezza appena sveglia, buona giornata a voi. È vero, questa canzone di Fabrizio Moro è proprio una coccola.
1: Ciao Ilenia.
0: Ciao Ile.
2: Ciao. Vorrei sapere da lei cosa pensa dei file degli UFO. Un po' chiedere.

0: l'estate, il buongiorno vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Di tutto esaurito, buongiorno, buongiorno. Mandiamo un bacio, un abbraccio enorme.
2: Ciao
0: al nostro capitano. Ciao. È ancora influenzato, però dai, secondo me
3: ce la fa, sì,
2: ho capito,
3: la fa.
2: Ma la sta attaccando a tutti, adesso c'ho un raffreddore anch'io.
0: Secondo me manca poco, però effettivamente a questo punto io credevo fosse stato Mitch.
3: Sono sincera,
0: gliel'ho detto anche in faccia, lo dico pubblicamente.
2: Brava,
0: l'ho accusato di essere l'untore.
2: Sì. È lui comunque.
1: E invece chi dici, Lenia?
0: Mi ha fatto passare tutto il fine settimana a letto. Ok, 48 ore nel letto, o quasi sabato e domenica.
3: Fischiavano le orecchie per quello, dici?
0: Sì.
3: Ah, ok.
0: Assolutamente, hai fatto ammalare anche Tony.
3: Sì, pure Tony ho fatto ammalare.
2: E ti insultavamo tutti, sì.
1: Anch'io. Anch'io.
0: Sostanzialmente sì, anche Betty, anche Boris. Pizza
2: adesso
0: no, perché era assente.
3: Vabbè, ma si ammalerà sta settimana.
0: Perché gliela devi tirare così?
4: Ma io non lo so.
0: E invece mi sa che l'untore è proprio il nostro Marchino.
2: Ma tra tutti e due, guarda, sono messi d'accordo.
1: Ma sai che hai ragione, perché io avevo gli stessi sintomi.
4: Ah sì? Ma l'attaccate anche a me, per piacere.
2: No.
0: Tu l'abbiamo detto ieri, sei Dorian Gray, rubi la salute degli altri e tu diventi sempre più giovane e sano.
1: Disgraziato.
2: Sì. Guardando l'età sulla carta d'identità, pizza rischia, quindi è meglio non attaccargli niente.
0: Bravo,
3: ma
0: non è vero.
4: Ragione.
0: Comunque, ridendo e scherzando, ridendo e rischiando, oggi sei ammalato. Fabio Liuzzi,
2: no,
0: tiene il raffreddore, Fabio.
2: Dai, mi soffio il naso 22 volte.
0: Che vabbè, succede.
3: Quello che esce da questo programma è che praticamente che Mitch si limona tutti a fine puntata.
4: Certo.
2: Ma noi non vogliamo.
3: Per trasmetterla così veloce, praticamente.
0: A Roma, Max, tu come stai? Bene, vero? Alla grande.
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Sto bene.
0: Vedi? E allora ce la stiamo passando tra di noi, che siamo
5: lì. Lì che avete i problemi. No, qua da solo sto benissimo.
2: Max, tranquillo che viene giù il piccolo untore e ti
5: unge.
0: Va bene, va bene. Allora, dai, attenzione amici, oggi c'è tantissima carne al fuoco,
4: sì.
0: A partire da una notizia bomba.
4: Vale.
0: Quindi andiamo subito da Boris, che ha a che fare con i voli aerei, di cui si è parlato tantissimo in questi giorni.
4: Sì.
0: E arriverebbero, a quanto pare, buone, non buone, ottime notizie. Oh. Boris! Buongiorno.
6: Serena giornata Elena, buongiorno ciurma.
4: Buongiorno.
6: La crisi spaventa gli italiani, in particolare un po' tutti gli europei, ma con focus acceso sugli italiani. Il timore dei sovrapprezzi, dei voli cancellati, sta facendo crollare alcuni costi di tratte per le vacanze. E quindi si stima, soprattutto sulle compagnie tipicamente low cost, ora è inutile dire il nome, tanto
0: vabbè,
6: lo conoscete
0: quelle
6: molto
0: sono
6: bene,
0: le principali, sì.
6: Un calo del 71% dei costi dei biglietti.
0: Ma io non ci posso credere, cioè se prenotati entro quando?
6: Ma guarda, le tariffe sono calate del 71% in una valutazione che è stata fatta la scorsa settimana. Cioè rispetto agli ultimi giorni della scorsa settimana, quindi siamo abbastanza nei tempi recenti. Il timore che qualcosa possa accadere nelle prossime settimane a ridosso delle partenze evidentemente spingeva gli italiani a frenare la manina sul mouse e non

0: prenotare tutti, del resto anche noi lo vediamo con i messaggi degli ascoltatori, ho paura, magari poi mi cancellano il volo, poi non me lo rimborsano, mi rovino la vacanza, cambio, non prendo l'aereo. E in questo caso le compagnie sono corse al riparo, abbassando i costi, in maniera tale che se tu dici, vabbè, ok, mi cancellano il volo, però non è che chissà quanto abbia perso in termini economici,
1: la vacanza,
0: piuttosto è la vacanza da valutare. E questo è quanto è stato registrato su 50 tratte nazionali e internazionali,
2: quindi anche per il mese di agosto, proprio che è il clou, il cuore,
0: è un'analisi,
2: no, delle
0: che ha fatto il Corriere della Sera.
3: Guardiamo dire, i vantaggi,
0: che è autorevole.
2: No, ma parliamo, scusami Fabio, anche proprio di cifre, andiamo più nel dettaglio. Leggo rotta Roma Fiumicino Madrid per esempio, che pare essere la più affollata in assoluto nei cieli italiani. Boris, leggevo prezzo che è passato da 113 a 94 euro.
4: Ma quando?
0: È corretto.
2: Giusto?
0: Cioè, è corretto.
2: Oppure Bergamo Madrid, che passa da 244 euro a 72.
0: Beh, è corretto anche questo?
4: È corretto.
3: Ma scusatemi, meglio, no? Almeno le vacanze le facciamo in Italia e portiamo dei denari ai nostri concittadini. Se ci pensi.
0: Sostanzialmente si è l'analista di Barclays specializzato nell'aviazione in Europa definisce in questo momento i turisti italiani paralizzati dall'incertezza e fermi nell'incertezza di non sapere cosa accadrà di qui a qualche settimana. Per cui diciamo che in questo periodo, un anno fa, i voli erano venduti per il 75% più o meno di occupazione delle tratte, e ora no, ora siamo intorno al 40-45. Le compagnie aeree hanno deciso, le low cost, di correre ai ripari abbassando i prezzi.
2: Ci allora scrivano. Intanto scusate, Massimo da Udine giustamente scrive, quindi pizza adesso prenota per il 2027. Credo che abbia già fatto.
4: Già fatto, ragazzi, già fatto.
1: Farà il 2028.
3: Non ci sono i voli per il 2028, per no, fortuna ancora...
1: Ci danno anche altri prezzi, tipo 1800 euro per tre persone,
2: sì, però...
1: data e ritorno per il Canada.
2: Per il Canada, ragazzi, vabbè,
1: pochissimo.
2: Sono, tratte...
1: sono 300 euro ad
2: intercontinentali.
1: Tratta,
2: no?
1: Poco.
2: Allora, tantissimi messaggi, sì, già che arrivano testimonianze. Cristian, medicina a Bologna, buongiorno Cristian. Dice, buongiorno. Ragazzi, in effetti ho trovato un volo per Palma di Maiorca a giugno, però a 19 euro.
5: Ah, però
3: però parti il martedì? Che giorno parte? Perché bisogna vedere il giorno.
2: Non lo so, tesoro, adesso.
3: Il giorno è fondamentale.
4: Parte martedì e arriva venerdì.
3: Da quanti scali hai?
2: Cioè, tu capisci che a quel punto 19 euro.
4: Ma subito.
2: Anche se dovessero annullarglielo totalmente, vabbè, se pace amen. Certo. Cioè, a quel punto te ne fai una ragione. Chi è Betty?
6: Ciorma,
2: ciao, buongiorno.
6: Avevo notato anch'io questo calo, ma credo che sia frutto di una mera strategia delle compagnie aeree. Loro sanno che sono a rischio tanti voli, abbassano i prezzi, ti fanno prenotare,
2: tac.
6: E comunque poi incassano il frutto di quei voli che comunque già sapevano a monte di non dover fare.
1: Ah, ok.
2: Sì, sì.
1: Le mani avanti.
2: In effetti, Boris, ci scrivono 71% in meno, vuol dire che nonostante tutto ci guadagnano lo stesso. Quindi, prima forse c'era un guadagno esagerato, e di quanto?
4: Ma dai,
2: domanda delle domande.
0: È difficile stimarlo perché ci sono dei momenti in cui le compagnie aeree sono in perdita perché magari un volo parte in un dato giorno della settimana in un periodo non vacanziero con 10 persone, altre volte invece c'è il tutto esaurito su tutte le tratte, su tutti i voli. Quindi è difficile fare questa valutazione. Ma attenzione, perché se vi cancellano il volo restano le riprotezioni, per cui non è che la compagnia ci guadagna. Cioè, possono anche venderti il qualcuno, se ho capito bene, o forse sono io malpensante, qualcuno dice, loro abbassano i prezzi così tu compri il biglietto, ma poi ti cancellano il volo.
3: E cosa cambia?
0: Non è che loro non devono fare nulla, non vi devono rimborsare il biglietto, non vi devono riprogrammare il volo. Le garanzie per i consumatori in ambito europeo, lo abbiamo detto qualche giorno fa, sono confermate.
4: Possono fare in generale, io pago questo biglietto 19 euro.
2: Senti come è interessato.
4: No,
2: dai,
5: già vuole di
2: possono fare,
4: però prima di partire c'è l'aumento della benza, nel senso ti mettono
3: adeguamento carburante.
0: Purtroppo, purtroppo eri in vacanza quando ne abbiamo parlato ampiamente.
2: Che peccato,
0: è un po' come chi esce per andare al bagno dall'aula e poi torna e fa la domanda che il professore ha appena spiegato.
4: Sì,
0: diciamo l'aggiunta del carburante, del costo del carburante, non è consentita perché viene considerato rischio d'impresa.
4: Sì.
0: Diverso è cioè l'Europa dice purtroppo tu talvolta lo paghi poco, poi c'è una crisi internazionale, lo paghi tanto, non lo puoi far rivalere sui tuoi clienti. Sì. Diverso è se c'è una crisi del carburante, cioè manca il cherosene, in quel caso non è una colpa addebitabile alla compagnia aerea, però c'è la riprogrammazione. La differenza, diciamo, sta nel pagamento del danno per la vacanza saltata rispetto al pagamento del biglietto di cui tu non hai usufruito. Quello il rimborso di quello lo avete sempre.
2: Okay. Sì, sì, sì. Comunque, amici, monitoriamo la situazione. Insomma, nelle prossime settimane saremo pronti, no, in qualsiasi momento, a darvi tutti gli aggiornamenti del caso. Fermo restando che arrivano tantissimi messaggi. Piero da Perth dice: ragazzi, io settimana prossima torno in Europa con Emirates. I voli sono vuoti, per quello abbassano i prezzi. Chi è Betty? Chi è?
5: Buongiorno, Ciuma.
2: Buongiorno.
5: C'è gente
2: Buongiorno.
5: Che si preoccupa perché devo andare all'estero. Ma dove vai? Ma rimani in Italia, che abbiamo dei posti bellissimi.
2: Sì. Favolosi.
5: E nessuno li visita perché non sanno neanche dove stanno. L'esistenza. Ciao belli.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
7: Primo. Il primo disco di oggi è scelto da...
2: Allora, restiamo proprio in Italia. Sì. E dove andiamo questa mattina?
4: Andiamo Padova.
2: Oh, Padova.
4: Emma.
1: Cioè. Buongiorno.
2: Ciao, Emma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Emma, benvenuta.
3: Bella Padova.
8: Grazie, molto bella. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ma buongiorno. Buongiorno a te. Emma, tu hai prenotato le vacanze?
8: Sì, parto settimana prossima, ma resto in Italia.
2: Ah, dove vai, se vuoi dircelo?
8: A Firenze.
2: A Firenze.
1: Bella, bellissima.
8: Ho preferito restare in Italia, visto quello che sta succedendo.
2: Brava. Sì, sì, sì, tu dici un po' più sicura lì la situazione.
8: Esatto. Mm.
2: Con chi,
8: esatto,
2: con chi ci vai, Emma?
8: Vado a trovare una mia amica che abita là, quindi sto là con lei e facciamo un giretto per Firenze, insomma, da turista, anche dopo andiamo anche un po' al mare.
2: Certo. Ok. Ma è la prima volta che visiti Firenze?
8: Sì, sono andata anche altre volte, però mi piace un sacco, quindi mi fa sempre piacere tornare.
2: Oh, molto bello.
3: Quando ci sono le amiche, è sempre bello andare in vacanza con le amiche.
8: Esatto, esatto, poi si sta bene là, cioè, non vedo l'ora.
2: Senti, ma invece a Padova che fai?
8: Io a Padova lavoro in un'azienda di logistica che commercia carte da gioco, Pokémon, Magic,
2: ragazzi, questo è pane quotidiano del nostro Fabio Liuzzi. Sì. Parlate la stessa lingua, cara Emma. Adesso lui il collezionatore.
1: Ti chiamerà in privato,
2: vedrai. Sì, sicuro.
3: Dove lavori? A Game Vision lavori?
8: Eh?
3: A Game Vision lavori?
8: No, no, è un'altra azienda, è un e-commerce.
3: Ah, un negozio allora, ti
8: vende, okay. Sì, sì, è un negozio online, non è un negozio fisico.
2: Ma io non ci capisco nulla, non ho questa passione, questo hobby del collezionismo.
8: Anch'io non ho questa passione, io ci sono ritrovata in mezzo.
2: La trovo comunque molto affascinante, ma leggevo che ci sono carte gioco Pokémon che hanno quasi un valore inestimabile.
1: Esatto.
8: Sì, sì, hanno dei valori pazzeschi, cioè incredibile cosa valgono, ma soprattutto le prime espansioni, le primissime carte che sono uscite dei Pokémon, quelle hanno un valore inestimabile.
3: 1999.
2: Pensate. Cioè, tipo quanto può valere una carta pregiata?
3: 50.000. 30.000.
2: Ma io leggevo anche molto di più. Poi non so se siano leggende metropolitane.
3: Allora, quello
2: milioni.
3: Che dici te è una carta del 96. Sì. Ce l'aveva Logan Paul, l'ha venduta, dicono, ma poi non è vero. 6 milioni.
8: Da noi, cioè, io non le ho mai viste quelle là, però ce ne sono tante altre che costano tipo 14-15 mila euro,
2: pazzesco.
1: Non le hai viste perché le fanno cadere dal camion.
2: Ma regalacene una, così se scappa.
8: Banane.
2: Va bene. Allora, cara Emma, la tua canzone, sei il primo disco di oggi. Qual è? A chi la vuoi dedicare?
8: Allora, il primo disco è With or Without You degli U2. La voglio dedicare a mia sorella, che mi ha passato la passione per gli U2.
4: Grande, brava.
2: Gran bella passione, complimenti alla sorella. La salutiamo, la sista, come si chiama?
8: Sì, Giulia, ciao Giulia.
2: Ciao,
8: Giulia. più tardi andrà a portare mio nipote all'asilo, al Vise. E niente, li saluto e gli mando un super abbraccio.
2: Quindi un bacio anche al piccolino. Emma, ti ringraziamo, buon viaggio, salutaci Firenze.
3: E salutaci Pikachu.
8: Grazie a voi ragazzi.
7: Ciao. Disco di oggi.
2: Secondo me Fabio ha la carta da 6 milioni di euro a casa.
4: C'ha la carta che canta.
2: Ce l'ha nel controsoffitto.
3: La facevano altre persone queste cose.
1: È milionario, non lo sappiamo.
2: Andiamo a cercarla.
3: Che se non ti faccio entrare in casa mia, Beth.
2: Pizza, basta investire in immobili, no, in case, devi investire in carte Pokémon.
3: Carte Pokémon glielo dico io. Certo. Cioè, invece continua a comprare il mattone.

0: energia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: Sophie.

0: quanto sa di felicità.
1: Mi sta dando ripetizioni, cioè, carte Pokémon fuori onda, mi esplode il cervello, Fabio, non ci ho capito niente. Comunque vado in edicola, compro una bustina e dentro posso trovare la carta a 6 milioni?
2: No,
1: e allora non ho capito niente.
2: Come la trovi? Vai in edicola, compri la bustina e me la dai a me, poi vediamo cosa c'è.
1: Ok.

0: Sentite, piuttosto ci chiedono della finale di stasera. Ancora? E nessuno ha detto niente.
1: Ma perché Lazio devi Inter.
0: Dai, dopo magari anche no, diciamo Coppa qualcosa.
2: Italia, Coppa Italia. Roma bloccata, pare.
0: Immaginiamo.
3: Ma
0: di
3: dov'è?
0: Sì.
3: Capitano torna.
0: Adesso c'è Betty, però.
4: Buongiorno Betty, che giorno è?
2: Ma buongiorno, oggi mercoledì 13 maggio 2026.
4: Già.
2: Si festeggia la beata Vergine Maria di Fatima. In ricordo del 13 maggio del 1917, quando appare a tre bambini, Lucia, Francesco e Giacinta, Fatima. E poi oggi è la giornata mondiale del cocktail.
0: Interessante.
2: Questa in ricordo del 13 maggio del 1806, quando un editore di un famoso giornale di New York definisce per la prima volta la parola cocktail come un liquore stimolante composto da liquori di qualsiasi tipo, zucchero, acqua e bitter. Buoni i cocktail, no?
3: Adesso non te lo bevi quella roba lì, però.
2: Per il tuffo nel passato lo vorrei.
1: Adesso, quest'ora.
2: Sì.
1: Uno sbagliato.
2: Nel 1978, 48 anni fa, entra in vigore la legge Basaglia, normativa rivoluzionaria che ha decretato l'abolizione dei manicomi in Italia, restituendo diritti e dignità ai pazienti.
3: Giusto,
1: giusto.
2: Nel 1981, 45 anni fa, attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro.
0: Mamma mia. Sì.
2: Che tra l'altro era uno dei tre segreti che aveva rivelato la bambina Lucia che ricevuto da Maria.
3: Vero.
0: Da
3: vero,
0: Maria,
3: vero.
0: Sì, sì, pazzesco. Sì, sì, proprio la Maria di Fatima,
2: sì.
0: No?
2: Eh sì, quella sì. E nel 2012, 14 anni fa, Alessandro Del Piero fa la sua ultima partita in Serie A e segna il suo 290esimo gol con la casacca bianconera.
1: Grande Alex!
0: Grande Alex, ti salutiamo!
2: Per l'angolo musicale, nel 2011, tra le prime posizioni nella classifica di vendita italiana c'è Vasco Rossi con Già.
5: Io sono ancora qua.
1: Già. Certo.
0: Meno male, Vasco.
1: Ciao, va.
5: Io sono ancora qua.
2: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi. Toro. Una proposta indecente accenderà la vostra fantasia.
3: Oggi sei del toro.
0: Oggi ti senti un torello.
2: Sei un po' toro.
4: Ah sì.
3: Ah, insomma.
2: E poi il segno dei pesci.
0: Anche
1: il mio.
2: Buona giornata lavorativa. Raccoglierete i vostri frutti.
1: Oh, finalmente.
2: Ma c'è anche un segno nefasto.
0: Qual è?
2: L'acquario.
0: Ai.
2: Un po' di stress dovuto agli innumerevoli impegni. E chiudo con il proverbio.
4: Sì.
2: Devi dire sempre ce la farò, anche in ogni tuo momento no.
1: Ce la farò, ce
2: la farò. Che significa che uno dei segreti della vita è non mollare mai.

0: Ciao Gigi, a proposito di Gigi, avete visto la performance di Sal ieri sera all'Eurovision?
1: Spettacolo.
0: Ciao Sal.
2: Dicono che wow,
1: bellissima.
3: Interessante.
0: Sun Innovation.
3: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
4: Allora tra questi chi è?
0: Scoprilo!
2: Prima è lei, eh?
0: Come?
2: Arriva primo?
0: Sì. Arriva. Chi può dirlo?
1: Arriverà tra i primi, dai. Se lo merita.
3: Sì, sì.
1: Una coreografia stupenda. A un certo punto l'abito da sposa diventa la bandiera italiana.
0: Spoiler, lo spoiler l'ha fatto Mitch, se volevate vedere oggi magari in replica ieri non siete riusciti, ha spoilerato già la performance. No, sì, però era visibilmente secondo me emozionato, come ovviamente
1: emozionato.
0: È giusto che sia. Ed è stata insomma però una bella emozione che è arrivata anche a noi. Allora amici, ci siamo, c'è l'intruso, spalanchiamo le porte all'intruso.
4: Aspetta che vado ad aprire la porta.
0: Vai, apri la puerta. Attenzione, un tema, un argomento, quattro elementi. Come sapete, uno di questi non c'entra nulla con gli altri, quindi è l'intruso. Fallo entrare. Tanto tra un po' se ne andrà, perché è l'intruso, lo dobbiamo far uscire. Qual è il tema di oggi?
1: Il tema di oggi è Mina.
0: La grande Mina.
1: Al numero uno abbiamo parole, parole.
4: Bella.
1: Al numero due, grande, grande, grande. Numero tre, ancora, ancora, ancora. Numero 4, scemo, scemo, scemo.
0: Beh, vabbè.
4: Scusa. È una featuring, credo.
3: Scusa. Ma chi è? Bravo!
0: Allora, Mina, è il tema dell'intruso di oggi. Parole, parole, grande, grande, ancora, ancora. Scemo, scemo, scemo. Qual è l'intruso? Pensi di saperlo?
3: Lo scrivilo adesso al 349 41 15 105.
4: Lui chi è? Anche capra, capra.
1: Ci sta.
4: Non era lei.
1: Ci stava, capra.
5: Intruso.

0: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
3: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
3: Ho tutto esaurito. Ho niente.
0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Per me è una Heineken! Questa è totale!
19: Vero, ma da qui non vedo niente!
18: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
19: Grazie!
18: Allora, un'altra per...
19: Andrea!
18: Una Heineken per Andrea! Comunque piacere, sono Luca!
20: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Hai spostato anche la mia, amici?
4: Sì.
3: Sì? Ma sei un fenomeno! Scusate, qua c'è il parcheggiatori.
4: Abbiamo spostato la macchina.
3: Ciao,
4: Scoprilo!
3: Dai, c'è l'intruso, amici, e loro l'hanno scoperto. Buongiorno, dalla ciurma, sono le 7:40 minuti. Oggi il tema dell'intruso è Mina, la grande Mina, con quattro elementi che ricapitoliamo al volo. Uno di questi, naturalmente, è l'intruso, non c'entrando nulla con gli altri.
4: Uno, parole. Due, grande. Tre, ancora. Quattro, scemo.
3: Allora, oggi perché vi stiamo già chiamando.
5: Potete rispondere come volete, ma vi ricordo alla domanda: tu chi sei? La risposta è...
4: l'intruso, io sono l'intruso.
3: Corretto, cinque squilli. E questo è il primo.
4: Secondo.
6: Pronto?
5: No!
3: Come no?
4: Giusto.
3: Pronto, l'hai appena detto.
6: Buongiorno!
3: Ciao, benvenuta!
4: Buongiorno!
3: Come stai?
5: Buongiorno!
6: Tutto bene, stiamo andando al lavoro.
4: Non sbagliare che pizza non ti voleva.
3: Ma tu? Chi sei?
6: Sono l'intruso.
3: Brava, ma tu chi sei?
4: Ti ho fregato,
3: vabbè.
5: Lo sapevo.
3: Adesso ci puoi dire come ti chiami?
6: Io sono Marta,
3: di dove?
6: Provincia di Catania.
3: Va, che bello. Marta, che lavoro stai andando a fare?
6: Faccio la piegata anche io.
3: Ok. Vai a Catania, dalla provincia ti sposti a Catania per lavoro?
6: Sì, vado in centro, sì,
3: industriale. Ok. Allora, Super Marta, tra parole, grande, ancora, scemo, qual era l'intruso?
6: Scemo.
3: Dai, direi di sì, insomma, stamattina particolarmente semplice.
4: Non l'ha mai cantata, credo. Magari l'ha detto,
5: Marta, la maglietta è tua, cosa vuoi fare? Vuoi continuare per avere il paccone a colazione? O accontentarti della maglietta?
4: Che fai? Te la rischi? Vai avanti, io ti fermo.
6: Sono un po' indecisa, però vabbè, diciamo che mi fermo, dai.
3: Avrei detto il contrario, sai?
4: Sì. Il capitano avrebbe approvatissimo.
3: Va bene così. Senti, cara Marta, vuoi fare dei saluti? Vuoi approfittarne?
6: Sì, saluto perché se qualcuno mi ha riconosciuto, ovviamente tutti voi che siete simpaticissimi ogni mattina, mi tenete compagnia, me ne sono in fila.
3: È un piacere immenso. Ciao. Buona giornata da noi, Marta.
4: Saluta,
3: buon lavoro.
4: Sì.
3: Ciao. Tra questi?
7: Scoprilo!

0: Safe.
1: C'è uno che si chiama Miles per forza Drive Safe.
0: In effetti. Mike Smith su Radio 105, buongiorno dalla Ciurma.
2: Buongiorno,
0: grazie per essere con noi. Naturalmente un bacio ancora al nostro capitano che è in via di guarigione. Naturalmente un saluto speciale, ancora non l'abbiamo fatto, anche a tutti gli amici che non solo ci ascoltano ma ci guardano alla TV.
1: Ciao.
0: Sul canale 66 del digitale terrestre, quindi Radio 105 TV, sì, anche attraverso i vostri smartphone.
1: Ma a proposito di TV, scusa, stasera cosa c'è in TV?
0: Ma infatti, aspetta, prima andiamo da Betty che suona, povera. Betty, chi è?
3: Ciao Ciurma, sono Cristian da Legnano.
0: Ciao Cristian.
3: Oggi parto per la gita a Lignano Sabbiadoro al mare per 3 giorni.
0: Grande.
3: Mi fate i saluti?
4: Ma certo, fratello.
0: Buona gita. Bellezza,
1: anche se è fredda, fai il bagno.
5: Con la scuola, la gita, 3 giorni a Lignano Sabbiadoro.
0: Ci sono tante cose da fare, da vedere a Lignano Sabbiadoro.
1: Bellissimo. Sì, c'è lo spritz.
0: Allora, dai, forza, da Lignano Sabbiadoro. Boris, andiamo a Roma?
6: Andiamo a Roma, dove questa sera lo Stadio Olimpico sarà teatro della finale di Coppa Italia. Lazio-Inter, Sarri contro Chievo, due formazioni che in questo campionato hanno lottato tantissimo. Una raggiungendo lo scudetto, il numero 21, l'altra cercando di mantenere delle posizioni di qualificazione in zona Champions, nonostante le difficoltà che ha incontrato. Insomma, è una partita ostica per entrambi, si giocherà molto probabilmente col coltello tra i denti, ovviamente in senso positivo e meramente sportivo, anche perché in palio c'è il trofeo. La diretta è in esclusiva a partire dalle 20:40 su Canale 5.
5: Stella d'argento sulla maglia dell'Inter se vince la decima Coppa d'Italia.
1: Esatto. Considerate sempre che la Lazio ha l'unica possibilità di andare in Europa e vince la Coppa Italia.
6: Ma in realtà per questo abbiamo detto si gioca col coltello tra i denti. Da un lato Chievo vuole portare a casa un altro risultato storico dopo aver vinto meritatamente lo scudetto, dall'altro Sarri che deve qualificarsi per le coppe e l'unica strada è proprio la vittoria della Coppa Italia.
5: Entrambi ieri sono stati al Quirinale da Mattarella.
6: Ieri pomeriggio sono state ricevute le due squadre, le delegazioni, dal Presidente della Repubblica. Ho ascoltato il discorso di Mattarella che diceva in effetti ha... una riflessione, non sono io nessuno per dirlo, però una riflessione molto condivisibile.
0: Cosa ha detto?
6: Cioè che questa finale ci faccia quantomeno dimenticare un po' l'amarezza per la mancata qualificazione mondiale.
0: È sicuramente condivisibile, hai ragione. Invece c'è l'altro fronte caldo, è quello del tennis. Sinner Pellegrino agli internazionali d'Italia e...
6: Sinner ha regolato in due set la sorpresa Pellegrino, ma per Pellegrino in questo momento già essere arrivato agli ottavi contro il numero uno al mondo agli internazionali di Roma è già un grande risultato. Sentiremo parlare ancora di questo ragazzo sicuramente. Dall'altra parte Darderi, che è forse, perdonate, più notizia di Sinner, perché ha tenuto testa tedesco Zverev in maniera assolutamente impeccabile.
0: Eccelsa.
6: Cioè c'è stato un secondo set di riprese al tie break fino ad arrivare mi pare a 12-10 per poi chiudere il terzo set in netta vittoria, quindi complimenti a Darderi. Zverev sicuramente non è un avversario facile
0: e
6: dunque vanno ai quarti sia Sinner che Darderi. E Sinner gioca domani, Darderi gioca oggi.
0: A questo punto Boris, se abbiamo ancora un minutino completiamo la pagina sportiva con il Giro d'Italia. Tappa Catanzaro Cosenza.
6: Tappa Catanzaro Cosenza, ma già le prime emozioni nella tappa di ieri, la prima italiana con Ciccone nuova maglia rosa, vince Narvez, la prima tappa breve ma intensa si definisce. Narvez aveva già vinto nel 2024, ma sorride appunto anche l'Italia con Ciccone.
4: Grande.
0: E poi leggevo al volissimo allarme mondiali che lo stadio di Città del Messico è monitorato dalla NASA,
1: è
0: perché sta sprofondando, ragazzi.
6: I problemi sono seri all'impianto che l'11 giugno dovrebbe, al momento non c'è alcuna incertezza, ospiterà la gara inaugurale dei mondiali di Messico Sudafrica. È monitorato dalla NASA perché sta sprofondando principalmente a causa dell'acqua sotterranea, la falda acquifera che c'è sotto. Stiamo parlando in un video che circola, si vedono alcuni tifosi staccare dei pezzi dalle tribune a mo' di souvenir.
5: Follia.
0: E quindi cioè, devono metterlo assolutamente a posto.
5: Sta approfondando di un centimetro e mezzo tempo. Al mese.
6: Ah. Sì, ma non riesce a mettere a posto una struttura del genere in meno di un mese. Ma, è praticamente impensabile. Semplicemente la NASA monitora per capire si può entrare, non c'è rischio, oppure meglio evitare, spostiamo la gara inaugurale. Ma al momento diciamo che questa evidenza non è presa in considerazione. L'Italia può anche, diciamo, non preoccuparsi tantissimo.
0: Vabbè, ho capito. Cosa vuol dire? Scusa,
6: era semplicemente
0: una constatazione. Chi è Betty?
2: Ciao Ilenia, tutta la ciao. Noi siamo in partenza per la Aerox di Barcellona. Porto con me un bambino di 67 anni. Grande Maurino!
0: Grande Maurino!
1: Wow! Cioè, due crocchette e patata sprava per voi.
0: Senti, crocchette e patata, ci ho capito bene, Aerox?
4: Sì.
0: Ah,
6: è pesante.
0: È molto pesante.
4: Cos'è, bici più corsa, no?
0: Sì.
7: Nuoto.
0: È un mix di cose, tipo una Spartan Race. Sì.
1: Scusa, il bambino di 67 la fa o li guarda?
0: No, la fa, sicuramente la farà. Quindi complimenti, ci vuole insomma un'adeguata preparazione, naturalmente parecchia forza.
7: Tanta forza.
1: 2 chili di paella.
5: Forza di volontà.
0: Pizza, hai un paio d'anni di tempo anche tu per organizzarti.
7: Sì,
0: ti vogliamo ai campionati mondiali di Aerox.
7: Va bene.
0: Presto.
7: Ci
0: lavoriamo.
5: Come Rocky, non fa male.
0: No, non fa male. Allora, a proposito di campionati, questo non è un campionato di forza.
4: Ah, no?
0: È un campionato di risate, di risa. Allora, ci sono le donne, oggi è mercoledì, quindi ritornano le vostre barzellette. Ritorna Big Smile. Le ascolteremo anche oggi e voi votate quella che vi piace di più. La 1,
7: la 2,
0: la 3,
5: la 4.
8: Big Smile 1.
9: Ciao, sono Maria Antonietta e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
9: Papà, mi compreresti l'iPhone 6, la parola magica? Elisa, papà. Elisa. Sì, il nome della tua amante. Come lo vorresti, amore? Blu, nero, grigio. Vuoi anche la cover?
1: È un attimo.
0: Bellissimo.
10: 2. Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania. Ciao. Ecco la mia barzelletta. Lo sapevi che se ti senti poco bene puoi usare il microfono per sentirti meglio?
7: Ma ci credo. 3.
9: Ciao, sono Maria Antonietta e questa è la mia barzelletta. Una donna sta partorendo e gli appare un angelo e gli dice: farò provare a tuo marito il tuo stesso dolore. La mattina lei ha partorito e chiede al marito: come hai dormito stanotte, caro? Male. Il vicino urlava come se stesse partorendo lui.
10: 4.
11: Buongiorno Surma, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno.
11: Benedetta, volevo lasciare la mia barzelletta. Allora, c'era Franceschino, un bambino che sta con il nonno a casa e a un certo punto il nonno gli dice: Franceschino, mi fai una cortesia, mi vai in farmacia a comprare il Viagra? Franceschino fa: ma nonno, ma così. Io mi vergogno, però guarda Franceschino, se tu ci vai il nonno ti dà 20 euro. Così Franceschino, per prendere la paghetta, va, prende la medicina del nonno, torna e gliela lascia. La mattina seguente Franceschino si sveglia e trova sul comodino 50 euro. Va dal nonno e dice: nonno, ma avevi, ti sei sbagliato, mi avevi detto che erano 20 euro se ti andavo a fare questa commissione. E il nonno gli dice: no, Franceschino, non mi sono sbagliato, 20 euro sono i miei e 30 te le manda la nonna.
0: Brave le nostre ragazze. Allora tocca a voi, qual è la più divertente? Votate adesso
7: al 342 41 15 55. Portati avanti, registra anche la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
1: Ti senti meglio col microfono,
7: ma
1: vero,
7: certo.
1: Pizza?
8: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
12: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
16: Fiorentini.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
25: Ufficio cose smarrite?
26: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
25: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
26: Mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
28: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
29: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
30: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
31: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
32: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
33: Vieni da MD per una qualità top.
34: Senza spendere una fortuna, Antonella.
35: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
34: Ti aspettiamo!
33: MD, buona spesa Italia.
0: Non vedo l'ora che iniziate subito a farmi ridere, a farmi compagnia.
1: Non vi rendete conto quello che siete per noi?
2: Siete i miei amori.
3: Senti, perché ci dimentichiamo cosa volevamo fare quando entriamo in una stanza?
4: Il cervello, nel momento in cui attraversa una porta ed entra in un nuovo ambiente, si riorganizza per raccogliere le nuove informazioni sensoriali che arrivano dall'olfatto, dagli occhi. Da tutto ciò che è attorno. Ora, qualcuno lo ha definito peto cerebrale, ma
5: il
4: peto cerebrale,
6: vabbè, quel peto lì.
7: Ciao esauriti.
4: Sappiate che se vi accade, il cervello significa che sta lavorando in modo
6: normale,
4: efficiente,
6: quindi,
4: meccanismo di adattamento ambientale.
3: Vedi, a me succede tante volte,
8: sì,
3: tantissime
8: Marco.
3: Volte.
8: È come se si riprogrammasse, capito?
3: Cosa? Assolutamente.
4: Puoi evitare, Marco.
3: E come fai?
4: Ripeti ad alta voce l'obiettivo mentre ti stai muovendo da una stanza all'altra.
6: Io lo faccio spesso, devo prendere le chiavi.
9: Ah, si è messo bene allora.
3: Bravo. Oppure mentre prima di alzarti ti scrivi su un foglietto quello che devi fare, arrivi là, poi leggi il foglietto e...
10: Ma che tristezza, dai!
3: Ma no, è l'età,
4: Ma invece è proprio il consiglio degli esperti, Marco, proprio questo.
3: Vedi?
4: Hai visto? Sì, assolutamente sì.
3: Ti rendi conto? Hai visto la fortuna che tu hai di lavorare con me? Hai visto? Io sono un esperto, praticamente.
24: 105 Tutto Esaurito, con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
11: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Andiamo avanti tutto il giorno.

0: amici, buon mercoledì.
1: Buongiorno.
0: Dalla giurma di tutto esaurito, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Bene, meglio, ma non benissimo. Quindi ancora bisogno di un paio, dai, secondo me, di giorni almeno.
2: Per riprenderci lontano,
0: di recupero. Oh, del resto, ragazzi, con questi sbalzi termici, è una roba pazzesca. Leggevo prima un messaggio di un amico di un'amica, in riferimento al bambino che sta andando in gita, a Lignano Sabbia d'Oro, che scriveva: sì, peccato che da queste parti sembri novembre.
2: Poverino, adesso.
0: No, però dai, situazione in miglioramento, vero Boris? Già a partire, credo, proprio dalla fine di questa settimana.
3: Ma intanto mercoledì dobbiamo attraversare questi giorni che sono perturbati.
0: E li attraverseremo,
3: temporali al centro-sud nella giornata di oggi, con residui effetti della perturbazione in transito, temperature che si assestano per lo più di poco inferiori alle medie stagionali, piogge anche sul Levante Ligure nella giornata di oggi, poi dalla sera parziale miglioramento delle precipitazioni al sud, ma con la ventilazione ancora abbastanza intensa, insomma c'è un vento che è abbastanza fresco. Vente la forte perturbazione è attesa invece tra il 15 e il 16 di maggio. Previsti forti temporali, anche rischio nubifragi al nord e sul settore tirrenico.
0: Ma poi
2: sabato, quindi, sabato
3: ma la tendenza, insomma, oltre quella giornata è un po' rischiosa da definire. Addirittura si parlava di neve sulle Alpi, bene dal dirlo.
0: No, ma l'hai detto, però.
2: Ha detto neve,
0: l'ha detto. A maggio.
3: L'ha detto. Sì. La fase di instabilità proseguirà per tutta la giornata di sabato. Nella giornata di domenica, invece, miglioramento diffuso. Poi capiremo la movimentazione dei venti per lunedì.
2: Domenica c'è il sole qua.
0: Domenica
2: nord,
0: c'è il sole, ragazzi.
2: Detto, sbaglio.
0: Io mi sento positiva. Domenica c'è il sole.
2: Dai,
4: ma no, non durerete.
0: Ma cosa? Ma perché devi dire così?
4: Ve ne accorgerete, dovete guardare le nuvole quando andate in giro.
5: Sì, se c'è il sole e poi c'è il vento, comunque non è bello lo stesso.
0: Allora ci scrivono: Marco è a Roma a vedere la finale, altro che malattia.
2: Non lo so, probabile.
5: Lo capiremo domani se arriva o no.
0: Esatto, chi è Betty?
6: Ciao ciurma,
0: ciao.
6: A Sassuolo ci sono 9 gradi e stamattina alle 4 quando andavo a funghi ce n'erano 7. Daniele Grimaldi da Sassuolo.
0: Ciao Daniele. Grimaldi.
2: È un po' fuori stagione.
5: Periodo di funghi questo.
0: A maggio,
5: Un funghetto tra l'allero.
4: Però ci sono.
0: Però ci sono. Vabbè, con tutta sta pioggia, sta acqua che sta buttando.
4: Ieri a Tarvisio ha nevicato.
5: No,
0: anche sulle cime bellunesi, Maurizio Dall'Imana, nevicato sulle Alpi. Mamma mia, ragazzi.
2: Allora Boris aveva ragione. Ma scusa, se
0: infatti dice non lo dico, ma poi l'ha detto.
2: È vero.
0: Va bene, cambiamo tema, cambiamo argomento. Sentite qua. Allora, una cosa di cui avevamo già parlato varie volte, secondo me, a tutto esaurito. Si parla di coppie questa mattina, si parla di nomignoli, vezzeggiativi, patatino, stellino, cicino, cipollino. La scienza però ha fatto un passo avanti adesso e dice che questi nomignoli, che però funzionerebbero e quindi renderebbero in qualche modo le coppie solide, attingerebbero dal regno animale.
2: Quindi Matati. Quando dico stellina, come dice il capitano, attinge dal regno animale.
0: Non proprio.
2: Cucciolina.
0: Cioè, la scienza, Boris, ci dice, usare i nomignoli in coppia è giusto, è sano, è segno di una relazione che funziona. Ma meglio prenderli dal mondo animale.
2: Patatina
0: che
2: non è il mondo animale, no, non c'entra niente.
3: Cagnolina, maialina.
0: Maialina.
5: No, dai, cagnolina.
0: O sacchiotto.
5: Cagnolina non si può sentire.
7: No, perché maialina sì.
2: Vicina.
0: Topolina.
5: Topolina ci sta.
3: Esatto, questo tipo di nomi. Aquilotta, per
0: esempio. Aquilotta, aspetta che me li segno
2: Aquilotta.
0: Tutti.
7: Non li stai scegliendo.

0: avendo giusti, Boris, te lo dico.
1: Pulce, pulce, dai.
2: Pulcina, se pulce.
3: Non, in realtà non li scelgo io, ma sono nomignoli che sono entrati nella classifica di quelle valutazioni scientifiche secondo cui l'alto tasso di complicità di coppia è destinato a essere valutato proprio dai nomignoli che si usano.
2: Porcellina.
3: Il, lo studio ha preso in considerazione i nomignoli di coppia, soprattutto in Italia. Chiamare per nome il partner addirittura farebbe evidenziare un'assenza di coesione, di unità, feeling, di feeling, intimità. Sì, esatto, di confidenza, perché tutti ti chiamano col tuo nome di battesimo, anzi addirittura gli amici magari hanno dei soprannomi. Se a casa il tuo partner ti chiama con il tuo semplice nome, evidentemente qualcosa non c'è, proprio quell'intesa perfetta.
4: È come quando la mamma era arrabbiata con te e ti diceva chiamava il tuo nome per esteso, nel mio caso Ilenia anziché Ile. Esatto.
2: Noi ci chiamiamo mamma e papà. Mamma e papà.
3: Alto tasso di empatia viene definito dalla scienza quello che emerge da una coppia che ha costantemente il nomignolo nel parlare quotidiano, perché significa avere un canale diretto, solo io posso chiamarti Aquilotta piuttosto che quant'altro. Certo. Solo che i nomignoli di un tempo hanno lasciato spazio, come dicevi, a quello del mondo animale.
4: Sì.
3: Questa, diciamo, derivazione sarebbe un ulteriore passaggio, cioè Pucci Pucci, per esempio, che era utilizzato per esempio negli anni '80.
2: Bella Pucci Pucci.
4: È antico, dici tu.
1: O principessa, amore. Baby.
3: Baby.
2: Che sei, scusami, hasta la vista, baby.
1: Anche nel film di Moccia c'era, no?
2: Chi?
3: Sì. Diciamo che i nomignoli sono tantissimi. Ma alcuni danno un senso di empatia maggiore.
5: Ma dai.
3: Per esempio, il concetto animale nasce dal fatto che è un vezzeggiativo, cioè dire aquilotta ma non aquila sta per vezzeggiativo e dimostra un'empatia maggiore, una dolcezza maggiore.
1: Cucciola fa parte del
3: cucciola tenerezza. Fa tenerezza, così come vanno un po' in disuso amo. Che
4: sì.
1: meno male.
4: Amo amore,
3: perché oramai nel linguaggio comune tutti si chiamano così, anche gli amici, amo, tesò.
4: No, ma è chiarissimo quello che ci sta dicendo la scienza, quindi il rapporto sarebbe più soddisfacente se chiamate il vostro partner Topolino, micetto,
1: pinguina,
2: condorina,
4: rispetto a piccolo, dolcezza, tesoro, amore, amo, eccetera, eccetera.
2: Sì, ormai lo dicono tutti.
4: Esatto. Giusto. Un po' quella roba lì. Allora, no, io ridevo perché sto leggendo già i commenti degli ascoltatori. Degli esauriti, sono qualcosa di sublime. Chi è Betty?
6: Buongiorno. Allora, il mio fidanzato mi chiama Fringuellina e io invece lo chiamo Topolino. Che dite, va bene?
4: Sì, perfetto, avete grande intimità, c'è feeling.
3: Per esempio feeling. Molti utilizzano il cognome, quello è un senso di complicità, però in tono più ironico e sarcastico, quando il partner utilizza il tuo cognome per chiamarti. Di solito questo avviene in pubblico, quasi come se fosse una piccola reprimenda. Allora in quel caso quel tono è comunque segno di complicità, ma diverso è invece l'elenco, se vuoi, di alcuni.
4: Diceli.
2: Vai.
3: Tigrotto o tigrotta.
2: Mi piace tigrotto.
4: Scusa, Boris, giocoso, tigrotto. Apro chiudo parentesi. Anche a letto? Cioè anche in intimità?
3: Nell'intimità, secondo la scienza, questo tipo di nomignolo non aiuta, quella spinta necessaria.
2: Andiamo a letto, Topolino.
1: È nella vita di tutti i giorni, come complicità.
3: Del tipo scimmietta apparecchia la tavola.
1: Beh, scimmietta apparecchia
2: la tavola. Non l'avrei detto scimmietta.
1: Se lo dico a mia moglie mi lancia gli atti dietro.
0: In effetti.
2: Dai, scimmione, apparecchia tu che non ho voglia.
4: Quindi vanno per la maggiore, tigrotto, scimmietta.
3: Lupacchiotto.
4: Ma è lungo però. Vabbè.
3: Pesciolino
4: è carino da matti.
0: Molto.
5: Ma che carino.
2: Pesciolino è più carino del pesciolino.
3: Ma io Topolina lo abbiamo detto. Sì. Gattina torna di gattino.
4: Gattina un grande
1: dolcezza, dai, gattina.
3: L'ingresso nella classifica 2026 è asinella.
5: Ah.
4: Asinella.
2: Non è vero, non è un po' offensivo, Asinella, no?
1: Non è bello, Asinella.
3: Io vi riferisco, poi fate le vostre valutazioni.
4: Guffetta non c'è, Guffetta.
3: Ma Guffetta. Guffetta sì, ma un po' di meno.
2: Molto male, credo.
4: Senti, sei una Guffetta golossa.
3: No, maialina o maialotto, ecco. Nei confronti dell'uomo.
1: Ma maialotto,
4: ci
1: dai.
4: Sta, eh.
3: Maialetto,
2: maia.
3: Sì, cucciolotto, pelosetta. Sì. Per esempio, molti chiamano la propria compagna pelosetta.
2: Dopo che l'hanno accarezzata,
1: cioè,
2: come fai a chiamarla pelosetta? Piuttosto...
4: Ti vai a fare una ciaretta subito.
1: Dai, dai, cioè, piuttosto orsetta, dai.
3: Poi c'è leoncino.
4: Oh.
2: Bello leoncino.
1: Leoncino è carino.
4: Sto male.
3: E come vi dicevo, anche aquilotta. Alcuni addirittura chiamano la propria compagna rondinella.
4: Ma dai, rondinella?
2: si presenta solo di primavera. Dai, della,
4: scusate, capitano. Non giocava nella rondinella,
2: sì.
3: E uno altrettanto nuovo invece nasce però con
4: attenzione.
3: No, nasce più che altro con termine di affezione,
4: sì.
3: E questo indica altrettanta complicità. Animaletto,
5: animaletto.
3: Cioè, tipo animaletto, apparecchia la tavola.
1: Perché
3: rifai il letto? Sì, infatti, è una cosa che gli uomini talvolta fanno, Mitch, quando non hanno servitù.
2: Secondo me la fame, Boris, tantissimo.
4: Allora, sentite qua, il mio ex portoghese mi chiamava Pumina o Puminia. Puminia, forse,
2: puma,
4: portoghese,
2: puma,
4: no? Ovvero piccolo puma, e dice che è un'usanza internazionale. Diana da Padova, carino, Puminia.
1: Sì.
4: Puminia.
1: E gallina non c'è, gallina.
2: Gallinella.
3: Molto spesso scherzando gallinella, ma dall'altra parte l'uomo talvolta, in maniera sempre molto ironica, viene definito, ove possibile e ove mai ci fossero dei riscontri dal punto di vista fisico, torello.
4: Torello. E gallinella no?
3: Torello non è nella lista.
2: Buon gallinaccio.
4: Allora, scusate, Max Maddi da Roma intanto scrive: Boris, ma tu in intimità come chiami tua moglie? Ma tu tanto lo sai, Max, che Boris non ce lo dirà mai.
7: Mai, col codice fiscale la chiama.
4: L'informazione che non riesce ad estorcere a Boris neanche fuori onda, figuriamoci in onda, no? Secondo me comunque Max l'ha detto perché lui lo sa.
5: Appunto, e per quello volevo
4: Tu lo sai?
1: Come la chiama?
5: Però deve farlo lui.
2: Però non è un animale, Max.
4: Vabbè, ma infatti non puoi dirlo tu.
5: No, no, infatti non mi permetto.
4: No, scusate, però non vale lanciare il sasso e poi lui ha scritto, ragazzi.
3: Posso altrettanto dirvi che l'uso dei soprannomi viene declinato anche non solo nella classifica animale, ma talvolta come piante.
1: Con le piante.
4: Ah, ci sta dando un indizio. Chico? Ederina?
2: Fiorellino.
4: Rosellina?
3: No, no, talvolta c'è chi chiama Fiorellino, Abete. Fiorellina.
4: Sì.
3: Per esempio, un nome che va di moda, un po' elegante, è Mimosa.
4: Ma Mimosa.
3: Mimosa. Fa il letto, va bene. O
4: Mimosa fa il letto, però detto lo si può sentire. Detto però all'uomo, poi con l'ordine, cioè, ti prego.
1: Ma infatti è quello che è bruttissimo.
2: Fai la tavola o fai il letto? Ecco perché mia moglie mi chiamava Baobab, vai a fare il letto, capito tutto?
4: Sai che vogliamo leggere i vostri messaggi? Naturalmente ve lo chiediamo, ma vi state già scatenando. Sì, come vi chiamate, diciamo, in intimità, in coppia? Quali sono i nomignoli vezzeggiativi, ammesso che li utilizziate, ovviamente. Però prima di tutto questo volevo, perché lo vedo, fa delle facce assurde, il commento finale di Pizza.
7: Ma scusa Boris,
3: prego Pizza.
7: Una parola, tanto perché io sono anziano, lo sai. Ma il vecchio amore mio non si usa più niente.
3: Sì, ma come ti spiegavo prima, il problema è che oggi amore viene, anche tu magari scherzando nei corridoi qui in radio chiami qualcuno amore.
2: Sì. No, non scherzando, non si ricorda i nomi.
7: Esatto,
2: sono tutti amore.
4: Ciao tesoro. Tu poi ti guardi e dici: ma chi è?
7: Tu lo sai benissimo. Io faccio ciao fratello, ciao sorella. Perché non mi ricordi niente.
3: Si aggiunge anche il vezzeggiativo bro, frate.
7: Sì.
3: Hanno fatto passare in secondo piano
1: amore.
3: Quella parola che Giulietta e Romeo avevano identificato come unicum nel chiamare il proprio partner,
2: come
3: cioè
2: l'amaro,
3: amore.
7: Bravo.
3: Tutto questo fa nascere nuovi vezzeggiativi, anche diversi, anche di vario tipo. C'è una lunga. Da leggerli tutti.
4: Dai, ne leggiamo altri. Intanto, commenti che arrivano. Allora, mi conviene estraniarmi, ci scrive Max da Bovisio, completamente da questo argomento. O mi separo. Perché probabilmente lei vorrebbe essere chiamata con nomignoli, a lui magari non piace. Chi è Betty?
8: Ehi, Mitch, Anche in Dirty Dancing c'era Patrick Swayze che chiamava Baby, era la sua compagna di ballo.
1: Ma allora non lo sanno.
2: Negli anni 80 però, lo dicevamo prima. Giro, come non lo sappiamo, abbiamo detto che è roba nuova.
4: Come nessuno può mettere Baby in un angolo.
3: Esatto.
4: Wow.
2: Sì, però il nomignolo sì. La
1: c'è anche chi utilizza i nomignoli della frutta, tipo fragolina, ciliegina.
3: Sì, ma sono assolutamente anni 80.
4: Bravo. Ho capito, ma cioè, fermiamoci.
3: Dalla classifica si fermano a è proprio questa il cambiamento sociale.
4: Cioè, qualcuno si è preso la briga di fare una classifica sui nomignoli in e out
3: con tanto
4: 2027.
3: Di interviste su 37.000 coppie.
2: L'hanno pure pagato, credo. Perché.
4: Io per mio marito sono polpetta, ho vinto io, ci scrive qualcuno, mia moglie la chiamo crostatina e io sono Tato. Michele Verona, la mia compagna la chiamo Koala. Koala è veramente carina, secondo me.
2: Sì, deve sempre stare attaccata da qualche parte.
4: Sì, esatto, forse per quello, no? Perché sa binghia.
2: Sa dove poi.
4: Che Betty.
9: Buongiorno Ciurma, buongiorno Capitano, buongiorno Boris.
2: Ciao.
9: Qui Marco da Bologna. Noi ci chiamiamo Scimmietta Pelosa e Gallo Arrapato. Buona giornata, ragazzi.
1: Ma questo sì, è
4: veramente.
2: Il tempo che dici il nome in accoppiamento è già finito.
7: Ma la scimmietta pelosa è lui, è il gallo arrapato è lei.
4: Certo.
2: Non credo, però.
10: Però sono carini.
4: Molto.
2: Tenerissimi, direi.
4: Edo Milano, ciao Ciurma, io mia moglie, questo è un grande classico, la chiamo Patata.
1: Patata. Beh, come la verdura, patatina.
2: Fagiolina.
1: Sì.
4: Vabbè, ma voi come le chiamate le vostre mogli?
1: Cipollina, come
4: vabbè, tu
1: cipollina.
4: Hai detto mamma papà, vi chiamate
2: noi
4: così.
2: Ci chiamiamo mamma e papà.
1: Amo. Mamma, ma io la chiamo per nome,
4: lì,
1: neanche lì.
2: Lei Giovi, lei lo chiama Giovi,
1: sì.
4: Pizza?
7: Na e gra.
4: Na e gra, bellissimo.
7: Gra.
4: Chi è?
11: Ciao ragazzi.
7: Ciao.
11: Allora, mio marito mi chiama Coccinella, ma penso che sia una presa in giro perché io non sono proprio magrolina. Quindi mi chiama Coccinella per prendermi in giro.
4: Cattivo.
2: Coccinella è brutta, scusa.
4: C'è qualcuno che la chiama bestia direttamente. Bestia, beastie. Un po' come fanno gli americani, no? Si chiamano mica tra di loro beastie. My beastie. Vabbè, qualcosa del genere. Dice, siamo complici, ma sì, ma secondo me sì. Cipollina, cipollone, cipollotta. Insomma, ce ne sono tantissimi.
2: Sei quanti piatti lì che ti fai tra cipolline e cipollotta?
1: Broccolina, zucchina.
4: Broccolina, zucchina. Allora, a proposito di nomi,
2: Barzellettina,
4: esatto. Ci sono quattro donne questa mattina perché il mercoledì il Big Smile è in rosa. Hanno lasciato le loro barzellette, le abbiamo ascoltate. Come sapete, l'avete scelto voi. Una sola vince. Max, a te come ti chiama Rosaria in intimità?
7: Lascia stare.
10: Ma non ti chiama.
1: Coso.
12: Siete collegati con il barzelletto dentro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
4: È Maria Antonietta.
13: Ciao, sono Maria Antonietta.
4: Ciao.
13: E questa è la mia barzelletta.
7: Ciao.
13: Una donna sta partorendo e gli appare un angelo e gli dice: farò provare a tuo marito il tuo stesso dolore. La mattina lei ha partorito e chiede al marito: come hai dormito stanotte, caro? Male. Il vicino urlava come se stesse partorendo lui.
4: Bellissimo. E brava, la nostra Maria Antonietta se ne va in finale, finalissima di venerdì. Riascoltiamo questa, riascoltiamo tutte le altre barzellette più forti della settimana e tu fai in tempo anche adesso.
7: A registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp.
2: Vocale.
4: Vocale.
2: Registra risatina.

0: Mirko da Cerame invece la chiama semplicemente moglie. Bello però.
1: Moglie?
0: Ciao moglie.
2: È triste, dai.
3: Ma è come chiamare il cane cane? Che senso ha?
0: Sì. Io avevo un gatto. No, giuro, quando ero piccolina, se noi non riusciamo a metterci d'accordo in famiglia sul nome, l'abbiamo chiamato gatto. E poi aveva un secondo nome, Miguel. Quindi era il gatto Miguel.
3: Quando chiamavi gatto, venivano tutti i gatti del circondario.
2: Gatto Miguel,
0: per dire. Quindi, insomma, funziona, no? Si usa. Allora, attenzione, gioco nuovo. Vogliamo riepilogare al volo le regole.
1: Sì.
3: Bella gra, vai.
0: Dai, se vuoi. Di reclutamento.
1: Sì, la fase di reclutamento, non vi diciamo una vocale o una consonante, voi dovete trovare una parola con questa vocale e consonante di lunghezza. Ragazzi, vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
3: Ricorda, quando lo chiami gra si deve spicciare, perché la moglie lo chiama così quando l'ha capito.
0: È il segnale. Va bene, allora le lettere di oggi, amici, sono
2: la O di Olbia e la S di Sassari.
0: O di Olbia, S di Sassari, mandate subito le vostre parole al
1: 342 41 15 105.
0: Anche i nomignoli, se volete.
4: Gioco nuovo. Torna tra poco.

0: lettere, la odio tanto S di Samona. Parole che arrivano al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram. Vi stiamo chiamando adesso. E voi, proprio con la parola che avete scritto nel vostro messaggio, ci dovete rispondere. Certo. E ne avete 5 di squilli, eh?
1: Dai.
0: Massimo.
2: 5 squilli. Primo. Secondo.
1: Di già.
3: Onomastico.
0: Onomastico.
2: Bravissima.
0: Senti, ma l'hai scelta perché è il tuo onomastico oggi?
3: No, non ci credo, davvero.
0: Ciao.
1: Davvero.
0: Benvenuta. È il tuo onomastico?
2: Sì, si chiama Maria di Fatima.
3: No.
0: Come ti chiami? Chi sei?
3: Annalisa.
0: Ciao, Annalisa.
2: Ciao.
0: Benvenuta. Di dove, Annalisa?
3: Provincia di Massa, Pozzinovo.
0: Ok, ok, bello. Provincia di Massa. E come mai ti è venuta onomastico, Annalisa? Stavi mandando gli auguri di buon onomastico?
3: No, così.
0: Ok.
3: Dico che io non lo festeggio perché faccio onomastico compleanno insieme, perciò. Allora, non so.
0: Ok.
1: Allora,
0: è venuta così, così. Annalisa, che fai a Massa, provincia di Massa?
3: Niente. Non lavoro più, mio marito è in ferie, abbiamo il camper, andiamo in ferie.
2: Mette il camper.
3: Allora
1: ah, che bello.
3: Il camper.
2: Bravi, girate.
0: Ah,
2: beati voi.
0: Ok. Scusaci, Annalisa, ti sentiamo non benissimo.
4: Siamo anche un po' invidiosi.
0: Bene, ma non benissimo. Sì. Però mi pare di aver capito che siete in ferie in questo momento.
5: No, perché forse avevo il Bluetooth acceso.
0: Grazie, Annalisa. Viva.
5: Perfetto.
0: Così perfetto. No, dicevi, state.
4: Il marito è in pensione e lei non lavora più, quindi va in giro in camper.
0: Ah, fantastico. Bello. Mamma mia, il sogno
1: stupendo.
0: Di molti, no?
1: Sì.
0: Credo. Quindi, Annalisa, in questo momento dove siete diretti o qual è il prossimo, insomma, giro che farete?
5: No, volevamo andare un po' verso il mare.
0: Verso il mare?
1: Ma c'è.
0: Okay.
5: Visto che mi sembra abbastanza che bello il tempo, allora facciamo un giro verso il mare.
2: A Marina di Massa,
0: così si spostano.
4: Bellissimo, Forte dei Marmi.
0: Si spostano di poco.
5: Sì, anche col camper diciamo che non sono molto amati, non sono molto ben visti in giro, per cui non è che troviamo tanti posti da fermarsi.
0: Ci saranno sicuramente delle zone, no? Dedicate dove voi potete assolutamente piazzarvi.
2: Sì, in piazza Forte dei Marmi.
5: Sì, delle aree tosta, ma dalle nostre parti ce ne sono poche, non ce n'è tantissime.
4: Spostati tanto.
0: Mettetevi nella villa di Mitch,
1: cioè,
0: vi attaccate anche alla corrente, all'acqua, tutto, no?
2: Sì, non c'è il mare.
0: Non c'è il mare, c'è la piscina.
5: Non ci attacchiamo perché siamo autonomi.
0: Bravi,
5: come corrente.
0: Grande. Oh. Vabbè, scorcate qualcosa già che siete da lui, no? Tuffo in piscina garantito, assicurato. Va bene, brava la nostra Annalisa, sei la prima, vediamo chi ti arriva dietro, insomma chi giocherà insieme a te nel gioco nuovo.
2: Primo squillo.
1: Ah, oh, ma lo dicevi.
2: Secondo squillo. Terzo.
1: No.
2: Quarto.
0: No. Ai ai ai, non risponde.
2: No.
0: Nulla di fatto, è Ilaria dalla Quinto. Sardegna, però non risponde alla nostra telefonata e quindi si spreca le mani, immagino a questo punto la riserva.
1: Sì.
2: Andiamo da Manuel.
0: Eccolo.
2: A Pescara.
0: Manuel, benvenuto.
1: Manuelito.
2: Manuel.
0: È cascata anche la riserva.
4: Deve essere in camper.
0: Sì, probabile. Proviamo a recuperarlo, se no niente, ci sarà la riserva.
1: Della riserva.
0: La riserva. E vabbè, insomma, è già capitato, succede. Manuel 1.
1: Eccolo.
0: Manuel 2. E
6: pronto?
0: Tre, eccolo. Manuel.
6: Ciao, io vi sentivo anche prima.
0: Ah, mannaggia, noi no, purtroppo. Oh. Manuel, sei la riserva, però ci sei. Grazie a Ilaria, che praticamente non ha risposto. Ci sei tu, Manuel. Benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Manuel da Pescara, giusto?
6: Montesilvano, in provincia di Pescara.
0: Montesilvano,
1: bella.
0: E che fai in questo momento, Manuel? Stai andando al lavoro? Sei già al lavoro?
6: In questo momento sono seduto alla sedia con mia figlia e mia moglie che stanno guardando la televisione voi e siamo in attesa di giocare.
0: Belli, ciao. Come si chiamano, Manuel? Presentaci la tua famiglia.
6: Marietta, mia moglie, sì. Anastasia e Ginevra, che vi stanno salutando dalla
0: ciao.
6: TV.
0: Bellissimo, ciao, ciao, ciao, ciao, fantastico.
4: Dai che papà vince.
0: Forza, forza, loro, quindi la tua family Manuel ti darà una mano, immagino, a formare le parole.
6: Ci proviamo.
0: Intanto la tua, la vostra, con la O e con la S, qual era?
6: Ostrica.
0: L'ostrica.
4: Hola.
0: Ah, l'ostricata, l'ostrichetta. Eccoli, presi. Allora, Annalisa, provincia di Massa alla prima, Manuel & Co, provincia di Pescara, invece subito dietro, poi si invertiranno nel caso in cui riuscissero a superare la prima mancia, ma attenzione, perché i salvatori sono sempre in agguato.
7: Che mi piace tutti gli ori, vi ricordo che potete partecipare anche voi, salvatori, attenzione alle parole.
0: Allora, partiamo, Annalisa.
3: Sì.
0: Veniamo da te, ci ficchiamo nel tuo camper per qualche istante. Occhio, perché stanno per partire i tuoi primi 5 secondi.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la F di Firenze.
3: Elfo.
0: Forse è di 4.
3: No, sono 4.
8: Non è corretto.
0: No.
3: Sono 4.
7: Potevi dire ferie.
0: Vabbè.
3: Ah, è vero.
0: Vabbè, sai che pizza non è mettere solo quelle. Annalisa. Annalisa, poco male, perché tanto in questa manche a salvare il gioco e quindi anche te eventualmente è proprio Manuel con la sua famiglia. Manuel. Esatto, dai. Avete una bella responsabilità, mi raccomando, tutti concentrati, partono tra pochissimo i vostri primi 5 secondi.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la B di Bari.
4: Facile, dai.
6: Paura.
0: No, la A di Ancona, la B di Bari.
2: Baura.
6: Ah, ho capito la P.
8: Non è corretto.
6: Ho capito la P.
0: No, ma no. Casca anche Manuel.
4: C'era bagno, c'era.
7: Bravo, in ferie, in bagno, bagno in ferie.
0: Io avrei detto barca, per esempio, perché pensavo a pescare, a pescare per associazione. No, niente, mannaggia, Manuel, ci dispiace.
7: Ma non è detto, ragazzi.
0: Allora, attenzione, con la A di Ancona, con la B di Bari, raccogliamo tutte le parole che sono arrivate. E Salvatore deve rispondere, lo deve fare con la parola corretta, la deve fare entro il quinto squillo, non è detto che. Che succede?
2: Ma sta squillando, questo è lo squillo.
0: Questo è squillo o segna?
4: Di prendere la linea.
0: Ah, non prende neanche la linea. È un buon segno o un cattivo segno?
2: Cattivo.
4: Ah. Io direi che richiamiamo, eh. Grazie.
0: Ma chi è?
4: È boh. Secondo me si è bloccato.
0: Non si collegava, sì.
7: No, non c'era chi è. C'è chi è.
2: Peccato.
7: Non ci credo.
0: Allora, attenzione. Stiamo chiamando un Salvatore.
7: Che mi piace tutti gli
2: Uno di voi.
0: Tutti. Che però, come già detto, deve rispondere con la parola corretta.
7: Sì.
0: E lo deve fare entro il quinto squillo.
2: La parola che avete scritto.
0: In questo caso ruberebbe i premi sia ad Annalisa che a Manuel, quindi andrebbe a casa con due pacchi.
7: Sì.
0: Ma altrimenti.
2: Come prima.
7: Ciccia. Io direi.
4: Secondo me Bionic 3 non va, Max, te lo dico.
0: Max non va Bionic 3.
4: Abbiamo dei problemi.
0: Ma parecchi.
2: Io sto.
0: In generale, da mo'.
4: Vediamo se col quarto va.
2: Credo che ci sia.
7: Al
2: di
7: terzo
2: mezzo.
7: Tentativo, ragazzi, caro sì. Boris, cosa succede? Che?
8: In realtà potrebbe essere anche una numerazione che è all'estero. E quindi questo doppio squillo potrebbe equivalere a una non risposta. Proviamo una terza volta. Dopo
0: ultima.
8: Che...
7: C'è il numero uno.
0: Ok,
7: Boris.
0: Terza ed ultima volta, tentativo.
4: Non squilla neanche questo. È che li rispondono, ma non si sentono squilli.
0: Non si sente niente?
4: Non si sente niente, hanno risposto però.
8: Diamola vinta ai concorrenti.
0: Bravo! La diamo vinta ai concorrenti, signori, che hanno gufato evidentemente talmente tanto. Annalisa e Manuel vanno a casa con i premi. Annalisa, partiamo da te.
2: Avete bloccato tutto.
0: Esatto, intasato le linee. Annalisa, dalla provincia di Massa, chi salute, chi salutate?
9: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e saluto voi, mio marito è innamorato pazzo di tutti voi, specialmente di pizza.
7: Amore, digli che lo bacio tutto.
0: Guarda che le prossime vacanze le viene a fare con voi.
7: Sì. Ma che ci metto un attimo io.
9: Ma del posto letto ce l'ho.
7: Ok.
0: Fantastico. Annalisa, vi abbracciamo, godetevi la vostra nuova vita. Ciao.
2: Ciao.
9: Grazie.
0: Ciao. A voi, a te. Ciao. Manuel.
10: Ciao, eccomi.
0: Eccolo.
10: Contenti. L'abbiamo bufata un pochettino.
0: Avete
10: dai,
0: fatto
10: perché
0: bene,
10: non avevo capito,
0: sì.
10: Quindi.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Le bimbe sono felici?
10: Sì, sono qui. Saluta papà.
11: Ciao.
0: Arrivano i nostri regali per voi. Chi salutate, Manuel?
10: Salutiamo tutta la mia famiglia, soprattutto mia moglie che è sempre presente, mi avete già chiamato la seconda volta ed era presente anche lei, le mie bimbe, amici, colleghi e tutti voi.
0: Fantastico, grazie. Un bacio enorme, gioco nuovo.

0: Introducing Funk
1: International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105!
3: 105! Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito. Con il capitano Marco Galli.
5: So, c'è ragazzi, se siete forti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
20: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
21: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
22: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Sveglia esauriti, sveglia!
23: Forza ragazzi, tutti ascoltare 105.
24: Tutto esaurito, la sveglia più bella.

0: questa buona domenica, nuovo singolo fa venire voglia di bailar. Buona domenica.
1: Grazie.
2: Buona domenica.
0: Oh yes, questa ve l'abbiamo regalata noi, ma tra poco i protagonisti sarete voi.
3: Col PBM mio richiedi la tua canzone al 342 41 15 105, vale anche il WhatsApp vocale. Verrete in onda con noi. E potete cantarla,
0: potete ballare, potete dedicarla, fare quello che volete, perché le suoniamo tutte. Quasi, diciamo tutte. Molte, ne suoniamo molte.
4: Tutte. 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico congestionato tra la fine del complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A8 verso Varese, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Origio Ovest e Busto Arsizio. Sulla statale 89 Garganica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Valazzo, statale 528 della Foresta Umbra e l'incrocio Peschici. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Allo, socio!
7: Socio, è tardi, dove sei?
6: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
7: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
6: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
7: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
6: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
8: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Alla ricerca della qualità.
18: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
19: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
18: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Yoga, massaggi, sauna,
1: Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
24: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
25: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
26: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
27: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
26: Joe, ma che dici, sono un disastro.
27: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
28: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
29: Sto benissimo con voi perché il programma preferito, Gli Esauriti, come me.
30: Spero che tu stia ascoltando Radio 105.
31: Tutta esaurita!
24: Ma no. Ci siamo noi, alle 7, tutto esaurito, arriviamo. Dopo avanti, c'è posto.
32: 105, tutto esaurito.
24: Dormire sul lato sinistro migliorerebbe la salute, ma non è vero.
33: Ma non è vero, schiaccia.
34: Sinistro.
33: Schiaccia. Dormire sul lato sinistro, perché dovrebbe far bene? Perché favorisce la digestione.
35: Ah, ottimo.
33: Poi la circolazione del sangue viene migliorata perché il sangue scorre più facilmente attraverso la aorta, che voi sapete essere sul lato sinistro. Chiedo scusa. No, pardon.
27: Cosa?
33: Ho detto pardon, ho chiesto scusa.
36: No, pardona te.
27: No, pardon.
36: Ma scusi,
35: che parla?
27: Da solo. Non so se è impallato.
36: Da solo.
32: 105, tutto esaurito.
24: Voi mi state facendo paura, come proprio come programma. Io mi sento a disagio.
33: Ho chiesto scusa perché avevo detto sul lato sinistro la aorta. Quando
27: invece
33: dice,
27: sono corretto.
33: No, perché proprio per la posizione della aorta. Certo. Quindi ho fatto ammenda, tutto qua.
36: Ah, ok, grazie.
24: Va bene. Io dormo da sempre sul lato destro.
35: E non ti viene l'acido.
33: E infatti, molto spesso la mattina ti svegli nervoso per evitare tutto.
24: Ma io mi sveglio qua. E tu da che lato dormi?
32: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
35: No, io mi sveglio sempre a pancia in su. Sì.
24: Ma infatti,
35: non lo so. Comunque,
24: ma chi lo può dire?
35: Consigliato,
24: secondo me. Vedere se è attaccata al lampadario. Certo, se è là che dondola.
32: Esatto. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TG Com 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Allarme antivirus, è arrivato l'esito del test sul turista britannico rintracciato a Milano, considerato a rischio. È negativo. Era stato posto in quarantena in ospedale per scopo precauzionale. Un altro turista invece, argentino in questo caso, è ricoverato a Messina per una polmonite. Allo Spallanzani intanto arriva il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello d'allerta per cautela, ma sottolinea la situazione sotto controllo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Al momento è stallo diplomatico, Trump valuta la ripresa dei raid, prima però il viaggio in Cina e poi la valutazione sui costi della guerra fuori controllo. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevede anche la pena di morte. Il caso Garlasco, i magistrati mettono in fila gli indizi contro Andrea Sempio, 21 elementi che lo porterebbero a processo per omicidio. Tra questi le intercettazioni in cui parla da solo, ma anche la presenza davanti all'abitazione di Chiara Poggi, non per caso, ma volontariamente. I magistrati scavano poi nel passato digitale. E infine c'è la famosa impronta 33 sulla scena del delitto. I PM non hanno dubbi, è di Andrea Sempio, ma i suoi consulenti sono pronti a dimostrare il contrario, come spiega Marina Balti.
2: Attribuibile a Sempio, perché i loro consulenti hanno detto questo, avremo gli argomenti per poterlo discutere qualora ci fosse un dibattimento.
1: Controlli antincendio assenti a Crans-Montana, la conferma arriva proprio dal vice responsabile della sicurezza comunale. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non certo uno all'anno, come stabilito dalla legge svizzera. Una buona notizia, sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse durante un'escursione vicino Rieti. Lo sport calcio è la serata delle emozioni con la finale di Coppa Italia. Lazio-Inter si giocheranno il trofeo all'Olimpico a partire dalle 20.40, diretta esclusiva su Canale 5. Intanto la Prefettura di Roma conferma che il derby della capitale si giocherà lunedì alle 20.45. La Lega pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità delle squadre coinvolte nella corsa Champions e dunque posticipa anche i match di Napoli, Juve, Milan e Como. Tennis al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti degli internazionali. Sinner ha regolato in due set la sorpresa Pellegrino, ma anche Darderi che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
7: A Radio 105 sono le 9.06. Sassà catto. A Radio 105 sono le 9.06.

0: Parenti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dalla giurma di Tutto Esaurito, un bacio al nostro capitano Marco Galli, non temete, rientrerà presto. E volevo mandare un bacino anch'io, in particolare ad un'amica di Genova, Eli, che sta passando un periodo un po' così e così, e quindi dice: sono contenta di sentirvi perché
2: grazie.
0: Mi tirate su. Ciao Eli, forza Eli,
2: Ciao, ciao.
0: Ti abbracciamo forte forte. Allora, messaggi che continuano ad arrivare. Intanto le vostre canzoni a richiesta. Perfetto, PBM mio. Ci sono buone notizie. Fate ancora in tempo.
3: C'è ancora tempo per la vostra.
2: Pensavo avesse vinto il Super Enalotto.
0: Non abbiamo ancora chiuso. Non abbiamo ancora chiuso i cancelli.
3: Le vostre dediche, dai,
1: richiedetele subito al 342 41 15 105. La tua canzone con scritto PBM mio.
0: Tutta la musica che volete. Tutte le canzoni che vi frullano per la testa, noi ve le mettiamo, ve le suoniamo.
1: Tutte champagne.
0: Per esempio, stamattina abbiamo aperto con champagne.
2: I Procolarum la posso richiedere, una dei Procolarum.
0: Certo.
3: Sì, manca un cartone animato.
0: Un cartone, insomma, quello che vi pare. Fate una dedica speciale se volete. E noi non vi mandiamo neanche a casa mani vuote.
2: No. Anche la banda Bardotti.
3: Sì, una canzone che vi ricorda un momento della vostra vita, perché no, capito?
0: Allora, intanto questa mattina parlavamo di nomignoli bezzeggiativi che
3: amoroso,
0: si danno le
3: trottolino.
0: Coppie, no? E pare che ultimamente le coppie preferiscano chiamarsi con nomi che attingono al regno animale. Ma gattino, dai. Gattina, amicino, micetto, patatino. No, patatino...
3: Tigrotta.
0: Non c'entra.
3: No. Patatino, principessa, tesoro.
0: Esatto.
3: Lì,
0: queste cose qui.
3: Bisellina.
0: Però vanno molto di moda i gatti, no? Leggevamo nei vostri commenti: micino, micina, gattino, gattina. E viene fuori proprio una notizia invece sui gatti, i gatti quelli veri, che sentite qua, miagolerebbero di più ai maschi che alle femmine.
1: Ah sì?
0: In che senso?
3: Cioè, i gatti?
0: Sì.
3: Gatti,
0: allora, voi siete proprietari, siete come si dice?
1: Gattari,
0: insomma, no? Vivete, convivete con dei gatti. Sì. Io ne ho avuti diversi di gatti nella mia vita, non ho mai notato questa differenza.
2: No, è vero, hai ragione. Ma dipende dal gatto.
1: Appunto,
2: cioè, per esempio, i miei due miagolano più a me.
0: Vedi?
2: L'altra femmina miagola.
3: Molto probabilmente è una voce più calda, non so, è più facile riconoscere il suono della voce.
0: Può darsi.
4: Ma quando miagolano significa che sono contenti o no?
2: Dipende dal miagolio.
0: Magari hanno fame?
3: Tra di loro gatti non è che miagolano, miagolano con noi, con gli uomini, capito? La nostra presenza. E hanno miagolie anche diverse.
0: Comunque, quando si tratta di comunicare con i propri amici umani, a quanto pare il gatto miagolerebbe di più in faccia, diciamo, al maschio di famiglia che alla femmina. Boris.
2: Probabile.
5: In effetti è una prova provata, come si dice in questi casi, e scientifica. Il motivo però non è ancora confermato con certezza assoluta. Cioè, ad oggi abbiamo il dato di fatto: il gatto miagola più al maschio piuttosto che alla femmina, essere umano. Probabilmente, però, se vogliamo dare una risposta, sta nel fatto che l'uomo dovrebbe, in linea teorica, essere un po' più freddo, meno propenso alle coccole. Di conseguenza, con quel miagolio, il gatto richiede maggiore attenzione. Poi va detto anche che i gatti tendono a vocalizzare molto di più durante le prime fasi dell'incontro, quasi 3 volte in più delle femmine. Richiedendo questa attenzione particolare, a tratti spasmodica, di carezze, lasciandosi andare con il movimento del corpo sinuoso al pari di quello della mano dell'essere umano.
0: Che tenerezza.
3: Perché poi miagolano per il cibo, perché magari vogliono attenzioni,
0: no,
3: perché
0: però
3: vogliono giocare.
0: Hai notato questa cosa? Fermo restando che Albe da Saronno scrive: i gatti di Micio sono così snob che hanno la R moscia. Perché snob?
3: Non è vero.
4: Quanti ne hai adesso tu, Micio?
3: 3, no, ne ho 3 adesso.
4: Tre.
3: In questo momento ne ho 3.
4: Come Fabio.
3: Bellissimo.
5: Considerate anche che è stato verificato come la donna sia più propensa essere

0: umano sia più propensa a miagolare quando incontra il gatto, mentre l'uomo, come dicevamo prima, un po' più freddo, no, non risponde proprio a quel, a quell'utilizzo della vocina,
1: cioè,
0: stretta.
1: La donna proprietaria del gatto miagola al gatto a sua volta? Cioè io entro in casa, il gatto fa mao e io rispondo mao. Questo stai dicendo?
0: Sì, non proprio così, però sai quando tu fai la vocina.
1: Grazie.
0: Sì, quando si fa la vocina, no, al gatto, sì, ecco, sì. Sentivo, mi pare, Mitch che accennasse una roba del genere. Ecco, loro riconoscono perfettamente questo segnale. Se l'uomo lo fa di meno, loro con quel miagolio, il gatto, vanno a richiedere uno stesso suono.
1: Sì. No, vorrebbero lo stesso tipo di attenzioni.
2: A replicarlo tante volte. Sì. È impressionante. Tipo, io ne ho uno che riesce a dire quasi ciao. Tu senti, sembra che dica veramente ciao.
1: Cioè, non è vero, che sembra un ciao.
2: Te lo giuro.
1: È pazzesco. Sì.
2: Boh, non può essere legato al discorso degli ormoni, magari, che il maschio ha gli ormoni un po'.
3: No, boh, ma in che senso?
2: Un profumo un po' più forte.
3: Ma vuoi
2: più
3: dire
2: intenso,
3: che il tuo
2: più,
3: gatto è attratto da
2: te,
3: Micio?
2: No, rispetto magari a una donna, potrebbe essere.
0: Guarda,
2: anche
0: non è stato
1: di odore, magari. Odore, può essere, può essere.
0: No, non è proprio considerato nella ricerca scientifica. No. Potrebbe essere un elemento, ma al momento non è stato preso in considerazione.
4: I feromoni,
1: allora,
4: niente.
1: No, i feromoni non si sa, non si capisce. Forse proprio perché la donna dà più attenzione naturalmente, fa le vocine, no? Sì. Io penso per esempio al mio cane, quando torno a casa, con questa vocina, e lei...
4: E Tony la insulta quando...
1: La mia cagnolina, vabbè, non è un gatto, ma è una ma è un cane, ma mi risponde.
5: Ma certo.
1: E invece...
4: Tabaia?
1: Sì, fai quei versetti così, capito? Invece a Tony no, per esempio, perché lui non le fa le vocine, la carezza, ma non è che torna a casa e io sì. Vabbè, è così. Chi è Betty?
6: I gatti sono animali molto intelligenti, per cui lo sanno che agli uomini bisogna ripetere 800 volte la stessa cosa.
1: Ah, vedi, non ci avevo pensato.
6: Ciao, Chiara da Venaria.
5: Brava,
4: la ripeti se la capisco.
1: Hai ragione, questo è possibile. In effetti, credo che sia assolutamente così. Sì. Ciao Ciurma, la mia gatta mi considera solo la mattina perché io le do da mangiare. Mirko da Bologna.
5: Come sempre.
1: Per esempio, Pizza, il tuo gatto Ugo miagola molto più in faccia a te che a tua moglie?
5: Sempre a me. Però non è che miagola,
1: si lamenta.
5: Si lamenta, sì, ormai è diventato sordo, poverino.
1: Amore.
5: È vecchio.
2: È un anziano,
5: sì,
2: anche lui.
5: Anziano come me, certo. Siamo tutti e due che. Non t'ho capito, Ugo.
1: Ti capisco, fratello. Ogni tanto il tuo gatto scappa. Lui arriva la mattina tutto trafelato. Dico, cos'hai? Ho rincorso il gatto per le scale. È scappato nel pianerottolo.
4: Sì. Ugo un po' così, eh.
5: Sì, patatino.
1: Quindi è ancora super attivo, insomma, dai.
5: È attivissimo, ragazzi. Ha quasi 80 anni. Cioè 17 anni. E tu lo vedi ancora. Sì, 17. È ancora un cucciolino.
1: Un cucciolotto. Comunque sono tantissimi ormai gli italiani, le famiglie italiane che convivono con animali domestici, no? Che siano gatti, cani, coniglietti, tartarughe. Credo che il dato sia in forte aumento. Poi magari chiediamo a Boris di recuperarci qualcosa. Chi è Betty?
7: Io ho 4 gatti, 2 femminucce e 2 maschietti, tutti sterilizzati chiaramente, tutti trovatelli, tutti sistemati con libretto sanitario, eccetera. E 2 cani adottati, due fratellini, un maschio e una femminuccia.
2: Che bello.
7: Sono bellissimi. Adottate, ragazzi.
1: Senti,
7: adottate.
5: Brava.
4: Beh, se faccio così esco io di casa, non ho spazio. Deve avere almeno un giardino.
3: Tanta compagnia, quello è vero, eh?
1: Sì, è vero, sì. Le mie 2 gatte miagolano solo a me e a mio papà. Vedi, a mia mamma no, ce lo scrive Daniel da Mantova. Quindi effettivamente potrebbe essere vero, quello che dice lo studio, insomma, il sondaggio. Il mio gatto è uno splendido maschietto, 15 anni, miagola a me a casaccio e miagola al mio compagno se lo guarda.
5: È vero.
2: Se lo guardi, sì. È come se parlasse con te, alla fine. Ogni miagolio indica qualcosa.
5: Ma poi riconosce le persone non mai, ragazzi.
1: Vedi, il gatto miagola più all'uomo perché si comporta come la donna di casa. Quindi deve ripetere le cose 100 volte o da ordini. No, dai. Chi è Betty?
8: Io ho uno dei miei 2 gatti che a volte mi dà l'impressione che dica mamma quando miagola. Mamma. Stupendi.
1: Dica mamma, sì. Quindi Boris, circa il 34% delle famiglie italiane ospita almeno un gatto e poi ce ne saranno, credo, almeno altrettante che ospitano un cane.
0: Sì, il dato si divide tra cane o gatto, quello del 34%, che è la stima Istat riferita all'anno 2024, perché è l'ultima disponibile, però i dati sono più o meno quelli. Considerate che sono gli animali più presenti, almeno il 34% delle famiglie italiane ha un cane o un gatto, in particolare il 22% ha uno o più cani, mentre il 17,4% delle famiglie italiane ha uno o più gatti.
1: Vedi?
0: Cioè il cane vince ancora sul gatto, sì. Se questa è la, sì, diciamo, l'ideologica è un po' scherzosa.
1: Sì,
0: scelta.
1: Sì. No, comunque dato in aumento in generale, che alle famiglie italiane che abbiano bimbi, che non abbiano bimbi in casa, che siano in coppia o single, eccetera, il dato che aumenterebbe è che sempre più famiglie italiane adottano, insomma, sì, un animale domestico, comunque convivono con un animale
5: adottate, ragazzi.
2: Ci sono i coniglietti adesso, i pappagallini.
1: Sì. Allora, ci scrive Cristina dalla Inate che ha un Maine Coon, se non sbaglio è il tuo gatto, Mitch, no?
4: No, ce l'avevo io, adesso non c'è più, patatina.
1: Amore.
2: Il Maine Coon è quello grosso, quello grande.
4: Il maschio diventa molto grosso.
1: Ma tipo quanti chili può raggiungere?
4: 7, 8, 9, 10, dipende.
1: Sì, come un cagnolone. E dice, infatti, la razza più grande che c'è, insieme ci facciamo delle grandi chiacchierate.
2: ci sono delle razze, infatti, che parlano tantissimo, e altre invece che sono silenziose. Sì. Io ne ho una che è quella del Bengala.
1: Sì.
2: Lei è una chiacchierona assurda, proprio. Sempre.
5: Vedi come passa le giornate,
1: vabbè, dai, almeno le passa,
5: no, bello, è bellissimo.
1: Le passa bene, no? Insomma, con gli animali si riceve sempre tantissimo.
4: Sì, perché lo capiscono di più, lo gli capisco, animali che sono
1: che sua moglie, probabilmente. Chi è Betty?
9: E a proposito di chiacchiere,
1: vai.
10: Ciao Giuma. Ciao. La mia compagna e il suo gatto non è che si miagolano, fanno proprio dei discorsi. Gli fa le domande, il gatto la guarda e miagola per dargli le risposte. Io ho allibito. Ciao Andrea da Bologna.
1: Bellissimo.
2: Ciao.
1: Il mio Ciro mi tira certe testate alla mattina per svegliarmi, Andrea da Verona. Patatina, perché poi
4: c'è
1: hanno
4: cane
1: fame.
4: Ciro, il gatto Ciro.
9: O pipì, o fame, sì.
2: Secondo me Ciro è il marito.
1: Ecco, e poi insomma tanti. Ciro è il marito. Tanti esauriti che effettivamente confermano, no, il dato che stavamo dando poco fa. Per esempio, Daniele da Padova alza anche, tra l'altro, la media, perché ha adottato 3 cani e 5 gatti trovatelli.
5: Ma dai, bravo.
1: Bello. Bravo. Va bene. Allora, che siate da soli in compagnia dei vostri animali domestici, adesso alzate il volume. Sta tornando
5: il PBM mio.
11: Canta e balla i successi di sempre.
4: Chica chica poppa. Tutta.
2: No.
1: Senti con cosa apriamo, amici.
2: C'è Martin.
4: C'è da spostare una macchina.
2: E anche
4: ancora
2: Evan,
4: questo qua.
2: C'è da spostare.

0: elettrica, va più il diesel. È elettrica. No, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
1: C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a dare la

elettrica, è elettrica. Questa macchina qui è elettrica. Come elettrica? È elettrica. Letterariamente. E non ce ne libera, no?

0: posso, c'ho più gente.
1: Fammi un piacere.
0: Non posso, sto lavorando.
1: Cerca di venire fuori tu.
0: Vabbè, mando lì un mio rappresentante.
1: Marca miseria, sta attento.
2: Mio.
3: Grande Francesco.
4: Mio.
2: No, mio.
5: PBM
6: mio.
2: Dai che le suoniamo tutti anche questa mattina, ci proviamo. Missione del giorno, PBM mio, tu richiedi la tua musica, noi ti richiamiamo, vieni in onda con noi, ci dai il numero fortunato. Brava. Poi dopo farete la somma, insomma. Sentite la canzone che avete scelto e andate a casa con i nostri regali. Dove andiamo? Da chi?
7: Andiamo a Varese da Silvia.
8: Buongiorno, ciao Silvia.
2: Silvietta, ci sei? Ma chi è? Il gatto di Silvia? Silvia da Varese, ma non ci sente. Se ti sento, sono molto contento. Niente, mi sa che questa mattina, caro nostro Fabio Liuzzi, c'è qualcosa che non gira.
9: Ce ne siamo accorti.
2: Che non va sulle linee. Adesso stai a vedere che la povera Silvia ci sta sentendo, certo, ma noi non sentendo lei, ovviamente non
7: sta
2: riusciamo.
7: Sta parlando da sola.
8: Esatto. Peccato.
2: Non riusciamo a comunicare.
9: Magari hanno riavviato nel momento sbagliato.
2: Va bene, Silvia sceglieva tra l'altro una canzone molto molto carina.
7: Bella.
2: Della scorsa estate, se non...
8: Esatto, sì, era la scorsa estate.
2: Ricordo male e quindi... Vabbè, insomma, vediamo se riusciamo a recuperarla. Intanto...
9: È tutto bloccato.
7: È tutto bloccato.
2: Vabbè, diteci voi che cosa fare. Io intanto leggo qualche commento, perché ancora ne stanno arrivando sui nostri amici a quattro zampe. Uh-huh. Sui gatti in particolare, ma anche sui cagnolini. Sergei, per esempio, da Milano dice: sì, miagola al maschio, sapendo che è l'unica persona che l'ascolta. Sergei. Non è così, perché la notizia che davamo poco fa è che a quanto pare i gatti miagolerebbero molto di più con i loro proprietari maschi rispetto alle femmine. Sarebbe proprio un discorso di linguaggio, forse perché le femmine, facendo le vocine, interpretando un po' meglio i loro segnali, riescono a entrare più in empatia con loro. Invece il maschio a volte magari non capisce bene, no, che cosa stia dicendo il gatto. Il gatto gli miagola in faccia, come dire: oh, l'hai capito o no che mi devi dare da mangiare?
8: Oh, mi devi dare da mangiare.
2: L'hai capito o no che voglio le coccole?
8: Oh, apri la porta che devo andare a fare un giro.
2: Esatto.
7: È vero.
2: Alex da Roma dice: buongiorno, noi abbiamo, sentite qua, 13 cani e 5 gatti. Aspetta. Silvia.
8: Ciao Silvia.
10: Ciao!
2: Eccola! Silvietta!
10: Buongiorno. Io mi sentivo!
2: Ma immaginavo!
10: Poi non mi sentivate!
2: Immaginavamo, però tutto a posto, dai! Collegamento ripristinato!
10: Fantastico!
2: Silvia, grazie per l'attesa!
10: Buongiorno.
2: Vai, buongiorno!
10: Ciao.
2: Buongiorno a te! Che fai a Varese?
10: Allora, al momento sto andando a fare l'attesa, sono in macchina con mio figlio Benjamin, che è rimasto a casa da scuola perché non è stato tanto bene.
2: Oh, mi dispiace,
8: povero!
10: Però vabbè, oggi mi farà compagnia, è qua in macchina con me, ottima compagnia, quindi
2: sì,
10: va bene così.
2: Andate a fare la spesa insieme, Silvia?
10: Sì, mi aiuta a comprare un po' di schifezze.
2: Hai già le idee chiare o vuoi una mano? Perché abbiamo il re della spesa, il king dei carrelli.
8: Attenzione.
2: Pizza, naturalmente.
8: Il king dei carrelli,
9: è il boss dei carrelli.
10: Cerco di fare una spesa abbastanza sana, però qualche
2: scappa.
9: Hai un bambino in macchina, quanti anni ha il bambino?
10: 11 anni.
9: Le mangia lui le schifezze.
2: Vabbè, dai, ogni tanto, Silvia.
10: Più io e il mio compagno che loro.
2: Cosa ti piace, la cioccolata?
10: Sì, la Nutella.
9: Non la piace a tutti,
7: a
9: dai.
7: Chi non piace?
10: Sì, esatto, i canestrelli, la Nutella, un po' tutte queste cosine così.
9: Sì, poi le pucci nella Nutella, i canestrelli è perfetto.
2: Silvia, ma accucchiaiate ogni tanto?
10: Sì, quando sono un po' in depressione affetto, accucchiaiate.
2: In quei giorni lì, diciamo.
10: È bravissima.
8: Il tuo numero, Silvia, il tuo numero fortunato.
10: Numero 36.
7: 36.
2: Yes, preso 36, amici, segnatelo anche voi. È il primo numero fortunato di oggi, il numero di Silvia che sceglie una canzone.
10: Posso fare due saluti?
2: Molto carina, certo.
10: Allora, volevo salutare intanto mio fratello che sta in Svizzera. Cesare, saluto, sì. Gli mando un bacio anche a tua moglie Jessica.
2: Sì.
10: Ciao. Ciao, mia mamma che vi sta guardando, ho avvisato mezzo mondo.
2: Ciao mamma.
10: Mio compagno che è al lavoro, un bacione grande.
9: Ciao compagno.
10: Un sacco.
9: Ciao.
2: Sì.
10: E vabbè, i miei due figli Benjamin e Stella e gli amici di WePlay.
2: Gli amici, ok.
8: Certo.
10: Nel gioco del lupo, loro mi capiscono.
2: Sì. Ah, il gioco del lupo, ci sono le carte da collezione anche lì? Milionarie
10: no,
2: come i Pokémon?
10: No, è tipo una specie di Among Us.
2: Ah, vabbè.
10: Una specie di Among Us. Però
9: un gioco per telefono.
2: Sì, ma sai che una volta ne avevamo forse parlato anche proprio qui a Tutto Esaurito col capitano di questo gioco. Mi stai aprendo dei cassettini.
10: È molto bello, molto bello.
2: Va bene.
10: Davvero, fai un sacco d'amicizia.
2: Bello, bello, bello. Brava. Allora, cara nostra Silvietta, cosa ci fai ascoltare?
10: Serenata della Brancale e dell'Amoroso, che è stata messa al matrimonio di mio fratello appunto l'anno scorso. Saluto Sara, anche la moglie di mio cugino, proprio perché l'ho ballata con lei e con mia cognata.
2: Fantastico, allora viva gli sbalzi! Ciao,
7: ciao. Ciao Silvia!
2: Oggi cosa c'hai in offerta, P?
7: Oggi c'è la carne.

0: Mio.
1: Dai che aggiungiamo un'altra bella canzone al nostro carrello della spesa,
2: eh? È in offerta.
3: Quello di pizza.
1: Sì. Ragazzi, qui voliamo, ma sì, voliamo molto in alto. Andiamo a Chianciano?
0: Da sì. Eleonora.
3: Buongiorno, ciao Eleonora.
4: Buongiorno ragazzi,
1: ciao,
4: buongiorno.
1: Eleonora.
4: Ciao Eleonora.
1: Emozione.
4: Sì, grandissima, io vi adoro veramente.
1: Grazie. Troppo buona. Eleonora,
4: sono
1: benvenuta.
4: 23 anni che vi ascolto, quindi sì, mi avete accompagnato in tutto il percorso lavorativo da quando ho iniziato.
3: Da quando c'è tutto esaurito, diciamo.
5: Ne hai fatta di strada.
4: Sì. Siete stati la mia colonna sonora.
1: Fantastico.
0: Grazie.
1: Eleonora, quindi se sei ancora qui, io, dopo 23 anni... vuol dire
4: senza
1: che
4: dubbio,
1: tutto sommato
4: sempre
3: diciamo che la pensione pizza ce lo porti, diciamo,
4: ti quello. Devo fare complimenti perché sei una donna fantastica, veramente sei una ragazza impagabile.
0: Brava Eleonora,
4: una simpatia,
3: sta parlando,
4: intelligente,
3: sta parlando di pizza, ovviamente.
1: Ele, stai parlando di pizza, no? Donna e ragazza.
4: Ma no. Lui è un grandissimo ragazzo, veramente.
3: Ragazzo una volta, ragazza.
4: No, ma è giovane dentro, è un ragazzino.
0: Diglielo, Eleonora, diglielo.
1: Ele, ti abbracciamo fortissimo.
4: Io sì, sono a Chianciano, ma in realtà sì, non sono in paese. Io vivo in aperta campagna, in Val d'Orcia, quindi io veramente vivo in mezzo alla natura e in mezzo.
3: Che lavoro fai?
4: Sono la mia vita. Lavoro in ufficio, purtroppo. Non c'entra niente.
3: L'ufficio è in mezzo alla giungla, praticamente.
1: Sì, infatti. Immagino, sarebbe bello.
4: Appena posso, io vado fuori con i miei cani. Infatti, l'ho detto, io ho 12 segugi.
1: Mamma mia.
4: 3 chihuahua a casa che sono i miei bimbi piccoli e poi i bimbi grandi.
3: Tenuta col parco, c'hai.
1: Ele, non ci si annoia mai in quella casa?
4: No, assolutamente. Cioè, infatti, a proposito di vocine, io sono esperta, ne ho per tutti i gusti, una per uno, per ognuno, diciamo.
0: Bello.
4: Quindi, per me sono veramente, mi hanno aiutato, mi aiutano a venire fuori da situazioni difficili, sono veramente la mia vita.
3: È vero.
4: E fare qualsiasi cosa per loro.
0: Sì.
4: Infatti la canzone che ho scelto, al di là di essere dedicata a voi, perché lo siete,
1: grazie.
4: Veramente lo siete per me e per tanti che come me l'ascoltano da una vita,
1: che
4: è per tutti loro che mi danno veramente la gioia e la forza di vivere.
1: Che meraviglia, sono belle delle anime parole. Purissime.
0: Sì, vero.
4: Sì,
1: e noi siamo fortunati ad averle.
4: E ora vi vado a salutare e poi vado in ufficio.
1: Bene, Eleonora, allora per i tuoi cagnoloni, che canzone? Ah, no, prima scusaci,
3: il numero fortunato.
1: Sì.
4: Allora, il numero, ho scelto un numero, in realtà è una somma, quindi è 12 più 3, 15, okay. Perché sono loro tutti quanti.
1: Perfetto.
4: E ho scelto la grande Tina Turner con The Best.
1: Bellissima. Eleonora, un bacio enorme
4: un bacio
1: da tutti noi.
4: Voi.
1: Grazie di cuore.
3: Ciao.
4: Ciao.

0: Box Primavera.
1: Di primavera. I successi di sempre.
2: Buongiorno mondo.
3: Sorridere è la cosa più bella che c'è.
4: Rido a lacrime, basta.
3: 105 tutto esaurito. È ciò che fa per te.
5: Fantastico, veramente stupendi.
6: Parliamo di chi porta in vita storie straordinarie, ovvero di Audible, il servizio di audiolibri, podcast e serie originali che festeggia i suoi primi 10 anni in Italia.
7: Auguri!
6: In questi anni hanno prestato la loro voce personaggi come Roberto Saviano, Massimo Picozzi, Carlo Lucarelli, Martina Levato e tanti altri. Ti consiglio, tra l'altro, la saga completa di Harry Potter letta da Francesco Pannofino.
7: Ma si festeggia?
6: Certo! Audible vi aspetta dal 14 al 18 maggio al Salone del Libro di Torino all'Audibar per gustare le vostre storie preferite tutte d'un fiato.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà,
20: solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
24: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
25: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
26: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
27: E ora la sfida finale. Cocktail.
28: Spritz al tramonto.
27: Colazione.
28: Cappuccino vista mare.
27: Estate.
28: Crociera all'inclusive con Costa.
27: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
30: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
29: Colombo, navigando sull'app Family,
0: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
29: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
1: La spesa intelligente!
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super

0: Super BBM mio.
1: Oggi non era facile la somma dei due numeri fortunati.
2: Difficile, oggi è difficile.
1: Io l'ho dovuta fare con le dita, lo ammetto, sì, contato sì, con le dita.
3: Ma non ti stanno sì, tutti quei numeri
2: delle
3: sulle
2: mani,
3: dita,
2: dei piedi, poi
1: no, infatti sommavo 10, sì, poi dopo levavo 5, sì, in un bordello, sì, però
2: metteva 6, toglieva 1, un disastro.
4: Non ci credo.
1: Da chi andiamo? Chi è super stamattina?
5: È Alessio da San Benedetto del Tronto.
1: Bravo Alessio!
2: Buongiorno.
6: Ciao a tutti esauriti. Buongiorno.
1: Ciao,
6: a voi.
1: Buongiorno. Ciao. Benvenuto. Alessio, tu hai contato con le dita?
6: Grazie.
1: Sei bravo a fare i conti.
6: No, no, ho sommato prima il 6 col 5 e poi ho fatto più 10.
4: Ma certo.
1: Vedi, ognuno ha la sua tecnica. Fantastico. Insomma, prima il 6 col 5 perché? Dai, andiamo subito alla somma. Totale fa?
6: Totale fa 51.
1: No, 51!
2: Hai sbagliato.
1: No, è giusto, guarda. Che era dato dal 36, per quello hai sommato prima il 6, lì non ho capito, e 15. Bravissimo. Alessio, che fai a San Benedetto del Tronto?
6: In realtà adesso sono in direzione Ancona perché lavoro per una multinazionale, sono tecnico manutentore per una multinazionale che si occupa di allarmi.
2: Ah,
1: allarma, sì, quindi sì, quando c'è un problema con gli allarmi da quelle parti chiamano te Alessio.
3: O il carabinieri,
6: esatto,
3: scegli poi chi chiamare.
6: Fai la sirena. Esatto, entrambi, sì, sì.
1: Esatto. Quindi sai i codici degli antifurti di tutta la zona.
6: Per fortuna ho una memoria molto breve, quindi no.
3: Pensa che sa fare il suono della sirena, quindi è bravissima, fa tutto.
1: Grande Alessio. Allora, sei super PBM mio, quindi arriveranno con piacere i nostri regali,
6: sì,
1: per te.
6: Oh, grazie mille.
1: Ma ci mancherebbe. E tu che canzone vuoi ascoltare, a chi la vuoi dedicare?
6: Allora, la dedico alla mia compagna, che è Giulia, che
1: sì,
6: me l'ha fatta conoscere e il significato è molto bello. E ho scelto 12 to 12 di Sombra.
1: 12 to 12, bellissimo.
3: Ciao, grande.
2: Ciao.
1: Ciao,
2: ciao
1: Alessio.
5: Alessio.
1: Vedi, ha scelto una canzone con i numeri, 12 to 12.
5: 24. Stavi contando?
1: No, stavo pensando ai codici.
3: Ah, gli altri.

0: contando. Betty non riesci a fare 12, tu 12.
1: Ma non è vero.
2: Vabbè, dai, sono più brava in altre cose. Ognuno ha le sue peculiarità.
1: Ma certo, diglielo, appunto.
2: Pizza è bravo a fare la spesa.
0: Anche a fare altro.
2: A proposito, oggi che offerte? No, così,
3: oggi,
2: giusto
3: oggi,
2: per sapere.
3: Oh, no, oggi
2: per gradire.
3: C'è quale pensionati, lo sconto pensionetti del 10%.
0: Ma c'era la carne, hai detto prima, in uno,
3: carne,
0: nell'altro
3: c'è, no, nell'altro c'è la verdura.
2: Quindi oggi quanti super visiti?
0: Oggi pollo con le zucchine, credo.
3: Oggi, sì, sì, sì, oggi solo due oggi.
2: Oggi solo due.
3: Peccato.
4: Avete ascoltato parola del king del carne.
2: Grazie, sì. Amici, torniamo domani.
0: Ci vuole una serie,
2: sì. Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto e poi dalle 7 magari anche con il nostro capitano
3: sarà nuovamente
5: tutto esaurito.
2: La ciurma c'è, la ciurma c'è, grazie ciurma.
3: Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 8 coda per traffico a Castellanza provenendo da Milano. Anche sulla 12 Genova-Roma si registrano code tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova. Così come sulla 14 Adriatica all'uscita di Ancona Sud. Mentre a causa dei cantieri, sempre sulla stessa autostrada, si segnalano incolonnamenti tra Fermoporto San Giorgio e Grottammare in direzione Taranto. Sulla statale 67 Tosco-Romagnole chiusa la corsia all'incrocio Bocconi in direzione Marina di Ravenna. Traffico rallentato sull'autosole tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandicci in direzione Napoli. Lungo la 56 tangenziale di Napoli coda tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'allacciamento diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
13: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
15: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? la differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
23: con il sottoscritto Enrico Papi
24: e Lodovica Comello.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
23: solo su Radio 105.
24: Vi aspetto.

0: Che ore sono?
1: Guarda, sono le 10:01 qui a Milano.
2: Bravo.
1: A Roma
2: a
1: non
2: Milano.
1: Lo so. A Milano!
0: Ah, ma ci sei?
1: Sono qua, toccami pure, guarda.
0: Ah.
3: Ciao Tony.
4: Sì, sì.

0: è un po' buongiorno, che... buongiorno.
1: Buongiorno, è un po' che non mi metti un caro saluto da Magnum PI,
2: Adesso lo cerco.
1: Cercalo, cercalo. Buongiorno!
0: È mercoledì.
3: Buongiorno!
0: È il 13 maggio, ma che ci fai qua?
3: Ma perché mi mancavate? Mi mancavate, ho detto, ma perché non salire a Milano e abbracciare i miei maschioni dal vivo?
1: Salire? Perché salire a Milano? Mica è più alta Milano di Roma, eh? 60 metri sul livello del mare.
3: Ho capito, però è più in alto sullo stivale.
1: Cioè, a nord, dipende da che cartina guardi. Perché se guardi una cartina australiana, siamo esattamente il contrario. Quindi dovresti...
3: Vabbè, ma io la guardo dal nostro punto di vista, siete più in alto.
1: Beh, perché tu non hai un'apertura mentale da guardare.
3: Noi siamo centrali.
4: Sei fatta così, tu sei fatta così, Manolda.
1: Buongiorno, buongiorno.
4: Ho finito i modi per storpiare.
1: Manolda è tra Manola e Manigolda. Manolda.
3: Manovra anche c'è ancora.
4: Manovra è stato il primo che ti ho dedicato.
3: Manopola.
4: Chi c'è, chi c'è?
5: Dai, Tony, un caro saluto da Magnum PI.
1: Molto bene. E ora mi sento meglio. Oggi mercoledì avremo un ospite più tardi.
3: Poi se vi va spiegatemela,
1: Sì, adesso che ora?
2: Alle 11:30. Buongiorno.
4: Buongiorno Lidia.
6: Oh. Ciao.
4: Oh, no, Lidia.
3: Ciao, sono Lidia, sono a casa. È la sigletta, scusa.
4: Lidia ci segue da casa.
1: Lidia non sta bene questa mattina, però ci segue da casa. Speriamo si rimetta presto, però Lidia,
6: ciao,
1: ricordati
6: Lidia.
1: Che certe posizioni dopo i 20 anni è meglio non assumerle.
3: Era una
1: perché
3: bravissima.
1: è logico che ti prendi.
3: No, Lidia queste cose non le fa, solo dopo il matrimonio.
4: Quel cuscino che mi esce sempre su Instagram, quello tutto storto. Avete visto quel cuscino tutto storto?
1: Ma sai che me l'ha regalato?
3: Ma quello per le donne che sono incinte?
4: No, quello per la cervicale, che è fatto tipo...
3: Sì, perché c'è un cuscino apposta per le donne che sono incinte che sorregge... Sì, le gambe, la pancia. No,
4: questo è,
3: non
4: so se tu hai quello. Ce n'è uno che...
1: Io quello per le donne incinte.
4: Ce n'è uno per la cervicale che ha semplicemente i due angoli, cioè le due curvature diverse, una più alta e una più bassa.
1: L'altro è come se avesse una gobba, cioè una gobba, una...
4: Ah, manca proprio una parte, cioè come se fosse una specie di mezzo cerchio storto. A me esce di continuo, si vede che...
1: Comunque ho visto anche quello per le gambe.
3: Un messaggio subliminale, magari.
1: È vero, quello per le gambe per non incrociare le gambe.
4: Che si mette tra le ginocchia.
1: Che si mette tra le ginocchia. Cioè uno praticamente con un cuscino così sotto la testa. Uno le ginocchia, bah, lo mummificano.
3: Ah, e pronto, altro devi avere un king size perché c'è tutto quello spazio occupato da cuscino.
1: Tu non ce l'hai?
3: Chi può dirlo?
4: No, ma più che altro, secondo me negli ultimi 20 anni, diciamo, ci hanno propinato il memory foam, il misto memory foam e molle. Ah no, il memory foam è 4-7 strati,
3: però,
4: il cuscino.
3: No.
4: Alla fine, se tu dormi col materasso a molle e il cuscino normale, è la cosa migliore.
1: È meglio.
4: Ho scoperto che alla fine...
1: Delle volte, veramente, alla ricerca del materasso vai in vacanza, dormi su un letto del cacchio e dici, stanotte ho dormito
4: proprio
1: benissimo.
4: Proprio così.
1: E ti dicono, no, ma è l'aria. Ma sarà pure l'aria.
4: Ma io ormai nelle reception degli alberghi dico, scusatemi, potete dire
1: che tipo di materasso avete?
4: Normale, quello normale. Credo sia normale a molle.
1: Adesso però
4: ho speso 28 milioni di euro.
3: Infatti potevate
4: in
3: dirmelo
4: anni.
3: Prima di spendere migliaia di euro in un memory foam, allora, che poi non fa il suo dovere, mi sembra di capire.
1: Innanzitutto non è che non fa il suo dovere, innanzitutto c'è detto il marketing e l'industria, che deve sempre trovare una novità, perché sennò noi non compriamo un altro materasso,
4: tipo un orologio da taschino,
1: e lascia stare quella cosa lì che... E seconda cosa, adesso va di moda un'altra roba, non va più il memory foam e le molle,
4: le molle insacchettate,
1: ma va soltanto
3: ad acqua adesso.
4: Il topper.
1: il topper che hanno scoperto che questa cosa che ha lanciato probabilmente IKEA, il topper, cioè uno strato più rigido con cui praticamente si poggia sul materasso.
4: Sei testimonial tu, tra l'altro.
1: E costa pochissimo, sì, perché sono piccolino.
4: No, perché c'è Bruno Barbieri che parla sempre del topper.
1: Pensavo, essendo io piccolo. E basta pochissimo e anche il tuo peggior materasso diventa...
4: Esatto.
1: E quindi ha rovinato tutte le vendite dei materassi.
4: Quindi chi ci ridarà tutti quei denari spesi in anni per materassi fantastici? Ormai un materasso costa... All'inizio costa, quando ero bambino... Te lo regalavano il materasso, con la batteria di... Poi a un certo punto 2,000 o 3,000 euro. Ma che cos'è? Mi dai anche i sonniferi, mi dai anche una. Mi dai una con
3: quella. Sì. Io vi svelerò un pensiero che faccio spesso e volentieri ogni volta che passo davanti ai negozi che vendono materassi.
4: Non vogliamo parlare tutto il giorno di quello, però è capitato.
3: No, però è capitato. E mi chiedo: ma una volta che il tizio o la tizia, titolare del negozio, vende il materasso? E basta, cioè nel senso che non è quella che la persona va a ricomprare il materasso.
1: E questo è il problema.
3: Cioè,
1: è uno di quei
3: falliscono perché una volta dopo di che, cioè,
4: tendenzialmente 5-10 anni. Vabbè,
3: hai capito? E come fanno ad andare avanti?
4: Ma io questo pensiero
3: qua
4: lo faccio con qualunque tipo di merce, cioè quando passo davanti ai negozi di mobili dico: ma tutti quei mobili, veramente,
3: cioè,
4: qualcuno...
3: li compro una volta,
4: ma
3: non
4: tutti
3: è che
4: quei
3: torno.
4: Televisori. Però intanto
1: il guadagno che ci fanno, evidentemente. Comunque, secondo me, le migliori erano le sorelle Materassi.
4: Le sorelle Materassi,
1: tanto per dare un minimo di quelle sorelle Materassi.
4: Le sorelle Materassi.
3: Questa era
1: di Aldo Palazzeschi, le sorelle Materassi, tanto per dare un minimo di

0: Spesso conosci gli altri, vivi il mondo. Diciamo, è un libro con un'asticella molto alta, infatti lo diremo.
1: Voi,
0: cioè...
1: però, se avete domande, fatele. Cioè, anche come... gli altri problemi coi figli, tranquillo.
0: Ma anche la carbonara. È proprio come se dicesse ai ragazzi, leggete questo libro che migliorerete. Cioè, è un'asticella molto alta. Pellari, stavolta, vediamo. Poi è bravissimo lui.
1: È un incollante, è una masticella.
2: Ma oggi proprio iniziamo alla grande.
1: Allora, mi sono alzato alle 6:30, perché alle 7 ero già in bici come una pazza. E andavo in bici, come una pazzoide, che gridavo.
2: Immagino lui per Milano.
1: No, che Milano?
2: Milano
1: lungo la Martesana.
2: Comunque,
0: come fai alle 7 a svegliarti?
1: Esistono le sveglie.
0: Ma come fai in due ore a fare tutte ste robe?
1: Allora, alle 7 in bici, faccio un'ora di bici fino
0: alle
1: 6:30
0: ti svegli.
1: Ho detto,
2: ma quello alle 18:30 poi a letto.
0: Mazza, che
1: alle 18:30
2: alle 17:30.
1: Ma stai scherzando? Va bene, vogliamo partire. Come partiamo quest'oggi? Questo argomento, ma non è quello che abbiamo toccato, appena sfiorato ieri, e Lidia, l'ottima redazione con Lidia, ci ha creato un supporto. Cioè le convinzioni sbagliate. Sì. Quando siamo convinti di una cosa che funziona o no, le convinzioni sbagliate.
0: Per esempio il memory foam. No, adesso non vorremmo mandare...
2: O l'orso bipede.
0: Ci sono tante cose. Il giornale Il Post ne colleziona 30 cose che noi pensiamo vere o che diamo per scontate, che invece non lo sono, cose storiche, scientifiche. Non le leggeremo tutte, ma alcune sono sorprendenti.
2: È un argomento un po' forte, quindi invito gli ascoltatori, comunque, se hanno delle convinzioni e pensano che queste convinzioni possano essere in qualche modo messe in discussione, di abbassare un po' il volume.
1: Prendere uno Xanax.
2: Vedete un po' voi.
0: Preventivo.
1: Il nostro numero, vai Lidia.
3: Ciao, il 342.
2: E che cos'era?
3: 342 41 15 105.
0: Grazie a Mario Giordano.
4: Cuscino da sedere.
1: Qualcuno ce l'ha di là il cuscino da sedere?
0: Cuscino da sedere, sì, è vero.
1: C'è in redazione, chi è che lo usa?
2: Ah, boh.
1: La Nadia?
0: Sara?
2: Forse Lauretta?

0: Sabrina.
1: Sabrina.
0: Pasqua.
1: Something I wanna talk about. Ci piaceva la serata a te.
0: Cesira. Cesira.
1: Antonia.

0: Madonna, bene. Madonna e Sabrina Carpenter. Che non è vero che hanno fatto un pezzo insieme, è una convinzione sbagliata. È una
1: leggenda. Però quella è.
0: No, però secondo me siamo reale. Un po' nel momento della civiltà, almeno qui a Occidente, dove ogni cosa che viene detta, per colpa anche un po' dell'AI, c'è sempre uno che fa: non credere. Cioè, siamo un po' in quella fase lì.
2: Una parte di noi si convince, alcuni di noi sono convinti, basta un meme, basta un'immagine, altri, anche se è vero,
0: per reazione, no, non so, ieri, per esempio, siamo stati tutti noi ragazzi orologiai.
2: Ma in chi? Io non ci credo ancora. Comunque, cioè, io sono tra quelli che non ci credo.
0: Ieri è intercorso una conversazione tra me, Tony e Jake La Furia su questa faccenda di questa partnership tra una maison di orologi molto famosa svizzera e un'altra maison più pop. Mamma, che fatica per non dire i nomi. Cioè, il giorno 16, quindi cos'è? Venerdì? Sabato?
1: Sì, giusto, sabato.
0: Dovrebbe uscire un orologio che, come avevano già fatto con l'altra marca, sancisce questa partnership. Cioè, un orologio molto costoso fatto in versione plastica o bioceramica.
1: Faranno le file fuori da sti negozi, eccetera, come è successo per...
0: Possiamo dirlo?
2: E la Swatch, che tira fuori un'altra collaborazione come quella che fecero
0: stavolta con un'altra maison ancora più, diciamo, prestigiosa. E invece è venuto fuori che sono orologi da taschino. Cioè, tutti aspettano questo orologio, gente che si accamperà con la tenda, le file.
2: Ripeto, io sono tra quelli che non ci crede. Credo che sia uno scherzo e tireranno fuori un altro orologio, non da taschino, a meno che non si appenda alla borsetta.
0: No, è quello lì, perché è sul sito.
1: Potrebbe essere un oggetto super trend in realtà, anche l'orologio da taschino potrebbe dettare moda.
0: Però per dire, vedi, questa sospettosità fa sì che Tony non ci creda. Anche ieri anche Jake diceva: no, secondo me c'è il cinturino, no? Siamo diventati o creduloni o molto sospettosi, perché un po' la società in cui viviamo ci porta a essere così. Quindi polarizzati anche sulle cose, ma anche quando le cose sono normali, tipo: mio cugino si è laureato, che cazzo sei tu per si è laureato.
2: Da sempre esiste al lupo, la sapete la storia di al lupo al lupo, no? Quello che continua a dire al lupo al lupo e gli altri contadini, gli altri allevatori arrivano di corsa. Al lupo al lupo e gli altri allevatori arrivano di corsa per aiutarlo. No, è uno scherzo. 2-3 volte alla fine dice al lupo al lupo. No, sicuramente uno scherzo, nessuno ci va, e invece c'è il lupo veramente.
0: Questa cosa adesso è moltiplicata.
2: Si dice così,
0: no?
2: è moltiplicata grazie ai social, grazie a quello, all'intelligenza artificiale.
0: Allora, il post ha raccolto 30...
2: Che molta colpa ce l'ha lei.
0: Completamente, Manolo.
1: Beh, ma io metto subito le mani avanti e dico già qual è la realtà, anche nei miei post social. Cioè,
0: brava.
2: Stai parlando di quella cosa di ieri.
1: Io non vendo realtà fasulle.
2: Ieri ha pubblicato una foto un po' nuda
0: col blazer,
2: sotto
0: il blazer.
2: Inutile allargare,
1: zoomare. Lo dico perché tanto quello si fa, ma...
0: Per esempio quella del Monte Rosa a te ti ha colpito molto, perché eri convintissima.
1: Ma perché è molto bella la versione romantica del perché si chiami Monte Rosa.
0: Ovvero
1: si chiama così perché il tramonto colora le vette di quel rosa pallido, eccetera. Per cui uno pensava che il monte si chiamasse così per quel colore lì.
0: Non è assolutamente
1: vero. Ma figurati.
0: Si chiama così perché Ruiz o Ruia, in dialetto della lingua locale della Val d'Aosta, vuol dire ghiacciaio. Quindi il Monte Rosa vuol dire il monte ghiacciaio o il monte ghiacciato. Non c'entra niente col colore. È una parola che nella lingua locale. Sì, vedi,
1: la domanda è: seppure la convinzione è falsa, io posso restare comunque della mia idea?
0: Certo,
1: perché è più romantica quella versione lì.
0: Per esempio,
2: non vuol dire ghiacciaio, vuol dire rosso.
3: Secondo me perché è bianco.
2: No, dice che significa ghiacciaio qui, però.
1: Sì.
2: Rugia.
3: Però il ghiacciaio col tramonto diventa rosa. E riflette molto di più.
2: Probabilmente, non lo so, perché rugia o ruse mi sembra più. Bah, non lo so. Vabbè.
0: Oppure, comunque, per esempio, Twinkle Twinkle Little Star, che tutti dicono fosse la
1: Twinkle Little Star. Na, na, di, na,
0: wonder where you are. L'ha scritta Mozart quando era bambino, tutti lo dicevano. Non è vera, assolutamente.
2: È dei Beatles.
1: Pink Floyd. Ma perché lo struzzo che nasconde la testa nella terra?
0: Questa è vera.
1: No,
0: non è vera.
1: Nascondersi dai nemici. Ma va, lui praticamente nasconde, cioè dicono che sia addirittura una roba che arriva da Plinio il Vecchio, 2379 dopo Cristo, è un testo di Plinio nel quale è descritto il comportamento di questi animali, e si dice che una volta che hanno nascosto la testa e collo in un cespuglio ritengono di aver mimetizzato tutto il loro corpo, ma non è assolutamente la realtà, cioè non si sa perché nascondano la testa dentro.
2: A me piace solo il 15, ragazzi, perché da piccolino ve l'ho detto, quando stavo nell'orto mio papà zappava per mettere a posto la terra nell'orto, delle volte io guardavo e facevo: papà, c'era un lombrico, l'hai diviso in due, e lui mi diceva: adesso sono due lombrichi. Non è vero, Non diventano
0: tutti quei lombrichi trucidati.
2: Muoiono.
0: Certo. Non si possono mettere cose di metallo nel microonde. È vero. Non danneggia.
1: Cioè, io sarei morta già almeno da 15 anni.
2: Che fa scintille e piglia fuoco.
0: Ma non danneggia i circuiti, i sistemi elettronici del forno.
2: Ma non fatelo, non fatelo perché danneggia casa.
0: Ragazzi, comunque è un articolo. Cioè, se potete leggere tutto, se no non andiamo avanti.
2: Ma cosa che dico di dire? Ma io non avrei paura a dirle quelle cose lì.
0: Ma è un giornale serio.
1: Le pieghe che si formano sulle dita quando si sta a lungo sotto la doccia o in una vasca oppure a mollo.
0: Quelle che quando capitava la mamma diceva vieni fuori dall'acqua.
1: Esatto. Si formano per una reazione del sistema nervoso autonomo che induce una vasocostrizione quando rileva molta umidità sulla pelle.
0: Capito?
1: Cioè, è
0: per un'altra ragione.
1: È tutto sbagliato. Ma io che campato a fare 42 anni?
0: Una sola è vera e qui è sbagliato. Gli orsi camminano su due zampe. Quello
1: vabbè,
0: è vero.
1: Però non sono
2: ma questa era una convinzione solo tua. Non ho mai sentito nessuno. Il mito secondo cui nel corso di una vita ingeriamo un alto numero di ragni. Ma quali sono queste convinzioni?
1: Io le ho sentite tutte.
0: Io le ho lette tutte.
2: Gli squali non scambiano i sub per otari o foche. Non avevo mai sentito questa cosa. Sapevo che certi squali scambiano il surf per una foca, per il rumore che fa, ma non i sub. Come fanno a scambiare un sub per rotare?
1: Ragazzi, questo è forte. Guglielmo Marconi non fu l'inventore della radio.
0: Ma questo si sa che è Tesla.
2: In realtà Guglielmo Marconi non inventò la radio, ma inventò la trasmissione radio.
0: Scoperta sulla base della quale
2: sulla base di alcune altre scoperte.
1: Io voglio continuare a credere che
0: tutte
1: sia stato lui.
0: Le vuoi credere tu.
1: Basta.
0: Va bene, se le avete altre,
1: mi ribello.
0: Segnalateci.
2: Di cosa siete convinti?
0: Magari,
2: le scie chimiche?
0: Magari avete ragione voi,
2: Il vicino di casa che è un alieno? I cavalli
4: cercavi che... non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

profondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Pronto?
16: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Sa, sa,

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Vedi, guarda cosa faccio, guarda cosa faccio. Passo le dita sul 105 Selection, come si fa, come i materassi, come fanno, sì, le modelle che passano.
1: Com'è?
0: Prima il dorso delle dita e poi il palmo.
1: E come lo senti?
2: In modo che venga apprezzato meglio.
1: È velluto,
0: lo faccio sullo schermo, guarda.
1: È velluto.
0: Mamma mia, sto 105 Selection.
1: Materiale finissimo.
0: Straordinario.
2: E per chiunque compri un 105 Selection, due biciclette Shimano, tre batterie di
1: pentole con cambio Shimano, che cosa hai tirato fuori?
2: No, ma non è una roba.
1: Ma era soltanto. Ah no, c'è ancora il cambio Shimano.
0: Camiseria, sì, solo che in un certo periodo, chissà perché, era stato appena inventato. Probabilmente.
1: Vero? Era un continuo.
2: No, ma posso dirtela tutta?
1: Sì.
2: Non sei una delle due ditte che fai i cambi. Una Shimano e l'altra non mi ricordo come si chiama. Insomma.
0: Però a un certo punto, in effetti, veniva tanto messo.
1: Cioè, se non avevi un cambio Shimano, non eri
2: nessuno.
1: Era terribile.
0: Stavo pensando che le convinzioni sbagliate facevano da focus o da piatto forte di quel programma che andava su qualche piattaforma molti anni fa, che era Mythbusters, vi ricordate? Che andavano proprio a sfatare i miti,
2: certo.
0: Cioè le cose che tutti credevano e che in realtà poi si rivelavano false. Tipo per esempio che la Terra è tonda, perché tutti sanno che la Terra
2: è piatta.
0: Ma avete visto di quello che ha comprato un telescopio, una attrezzatura pazzesca per dimostrare, sì, che la Terra è piatta, perché lui è un convinto terrapiattista, ma poi usandola è venuto fuori con assoluta certezza, peggio di prima, che la Terra è tonda. E lui ha speso $26,000
1: e ce l'aveva da buttare evidentemente, perché va. Vabbè,
2: tra le convinzioni c'è quella carina del girasole, che tutti pensano che giri, no, gira soltanto quando è piccolo, quando ce la fa, poverino, e allora gira un pochino, poi
1: quando
2: si ferma,
1: il colpo della strega.
2: Poi si ferma verso est perché diventa pesante, diventa, come fanno a muoversi, e rimane lì finché abbassa la testa, quando i semi di girasole iniziano a diventare pesanti, avete mai visto che abbassano, sono tutti con la testa in giù,
0: certo,
2: quando sono maturi.
0: Poi per esempio l'uomo discende dalla scimmia, come diceva Guzzanti,
2: insomma, se è molto grande,
1: sì, no,
0: allora se la scimmia è molto grande, sì, perché prima di discendere deve essere montato sulla
2: deve salire sopra
0: la scimmia.
2: Se la scimmia è piccola non riesce a discendere.
0: Comunque la risposta è no. Sia gli umani sia gli scimpanzé hanno un antenato comune dal quale sono evoluti. Quindi l'uomo non discende dalla scimmia, l'uomo e la scimmia discendono da un'altra specie.
1: E chi era questo?
0: Vorreste saperlo, eh?
1: Mi piacerebbe, giusto per capire da dov'è che arriviamo.
0: Non lo so.
1: Ci sono un sacco di convinzioni che hanno i nostri ascoltatori, che poi alla fine si rivelano errate, però questo non vuol dire che non continuino a crederci. La luna non ruota, falso, ruota, ma è sincronizzata con la Terra, è per questo, certo, che vediamo sempre la stessa faccia. Comunque io credo che ruoti. Cioè questo è.
2: Sì, no, in realtà rispetto al Sole sta ruotando. Cioè comunque insieme a noi, per forza di cose.
3: Non ruota sul suo asse.
2: Non ruota rispetto, cioè ruota rispetto al Sole e non ruota rispetto a noi, perché ci guarda, visto che è attratta sempre dalla massa più grande che ha. Perché non ricordo se la Terra o la Luna, ce l'ha spiegato quella signora.
1: Che buon gustaia.
2: Ce l'ha spiegata.
0: Credo che non ruoti su.
2: Non ruota sul suo asse, certo,
0: suo asse, sì,
2: ma
0: sì,
2: ruota rispetto al Sole insieme a noi.
0: Certo.
2: Quindi è sincronizzato con noi, come dice lui, e ci guarda sempre quel modo, perché siamo attratti noi dalla Luna, la Luna da noi, sempre dalla massa più grossa. Cioè dalla parte più grossa di questa sfera.
0: A parte
1: hai
0: che
1: capito.
0: Poi il lato oscuro della Luna, la faccia nascosta, viste le recenti scoperte, è una cosa che non si può più dire, perché quelli l'hanno vista.
1: Ma secondo voi le arachidi sono frutta secca?
0: Ma è tra le 30?
1: Ditemi, rispondi.
0: Le arachidi sono...
2: Le arachidi...
0: Io dico sempre a mia figlia, il burro di arachidi è fatto con i ragni. Lei coi crescerà ragni, pensando questa,
1: esatto,
0: cosa.
2: Secondo me le arachidi, a parte il fatto che nascono dentro nel terreno, sottoterra.
1: E quindi?
2: Sono dei...
0: Quelle che finiscono in ace.
1: No, allora, il nostro ascoltatore...
2: Come le patate?
1: Sei tuberi.
2: Come le patate?
1: Tuberi,
2: però...
1: Sono legumi, ragazzi.
0: Certo!
1: Il nostro ascoltatore, io ero convinto che fosse frutta secca, invece no, sono legumi.
0: Sì, non lo so, però io quando comincio a mangiarle, non c'entra con l'articolo, non smetto più.
2: Certo.
0: Pistacchi e arachidi mi portano via, morto, così.
1: Allora, visto che è un'iniezione di proteine importante.
2: Visto che i miei amici che vanno in bici come me, i biker, adesso si rivoltano, è meglio che lo dico, perché scrivono già in quattro. D'accordo, allora avete capito che c'è tutti i componenti delle bici, più o meno li fanno le grandi aziende come la Shimano, la SRAM, a me non mi rimane SRAM, e la Campagnolo, mi ero proprio dimenticato, cioè la italianissima Campagnolo.
0: Salutiamo Emanuele, che è il titolare,
2: esatto,
0: dell'azienda,
2: titolare della
0: che lavorava qua. Lavora ancora qua Emanuele?
2: Non
0: lo vediamo fisicamente, ma lavora.
2: Non so nemmeno se è ancora italiana la Campagnolo, però.
0: O se è stata acquistata come altra azienda.
2: Infatti,
1: attenzione, abbiamo un aggiornamento. L'antenato comune a scimmia e uomo si chiama Panomo. L'ho studiato insieme a mia figlia di terza elementare.
0: Panomo
1: si chiama, lo dice Alex da Paderno.
2: Pensavo fosse Graziano, il nostro tecnico video.
1: Può darsi, l'anello. Secondo me.
2: L'anello di
1: può
2: congiunzione darsi, tra il video e la scimmia.
1: Bene. Carino, cioè, che bello.
2: Vabbè, comunque, tra le convinzioni c'era un'altra che mi era piaciuta. Ah sì, le bevande alcoliche non scaldano. Allora perché ce le davano al militare? Perché fingono di scaldare, è un vaso dilatatore, quindi pensiamo ci stia scaldando, ci dà quella sensazione, ma in realtà non scaldano per niente. Ci rendono soltanto ubriachi, e se ne beviamo tanto dopo un po' ci dimentichiamo del freddo, ma soltanto quello.
0: Direi che i nostri ascoltatori non sono come noi grandi esperti di faccende di pianeti, perché realtà la Luna ruota sul suo asse.
2: Ruota sul suo asse, ma è sincronizzata, ma è sempre diretta con noi.
0: Piega 27 giorni, 7 ore e 43 minuti per compiere una rotazione completa, lo stesso tempo necessario per orbitare intorno alla Terra.
1: Vabbè, ma è attratta dalla massa? O angustaia che non è altra?
0: Con Giratoni credo che sia giusto, però qua leggo che ruota. Io confesso di essere su queste cose abbastanza ignorante.
2: Beh, scusami, se non ruotasse sul suo asse, come potrebbe sempre guardarci? Girando attorno a noi.
3: Chi l'ha detta sta roba?
1: Allora,
2: è
1: la
2: logico
1: luna...
2: che se gira attorno a lui sta ruotando sul suo asse.
0: In realtà un ascoltatore scrive, secondo me ha ragione lui,
2: sì. Ce l'aveva spiegato la...
0: Il tempo di rotazione sul proprio asse è lo stesso di quello dell'evoluzione intorno alla Terra.
2: Esatto.
1: Per quello vediamo
0: coerente
1: sempre la stessa
0: e vedi sempre la stessa
2: e
0: faccia.
2: Ci guarda sempre allo stesso modo, perché è come se fosse polo positivo attratto, cioè quella parte più grande della Luna rimane lì perché viene attratta dalla Terra.
0: Mi sono fidato, Comodo, perché in genere su queste cose ne sai.
1: Vedi, ma... che c'è il mio criceto che sta impazzendo in testa, facendo un giro su se stesso senza senso.
0: Non è a ragione Rosario, sono andato a leggerlo. Io sono peggio di lui, sono andato a leggerlo. Io non sono proprio bravo. Comunque.
3: Comunque.
0: Uno dice comunque e la lascia lì.
2: C'è un sacco di giochi che lo fanno.
0: Comunque.
2: Ma no, ma questo.

0: Grazie, mi dispiace dover essere io a dare questa notizia. Ogni tanto succede durante le dirette.
1: Tra l'altro di un certo spessore culturale.
0: No, sono molto serio. Purtroppo ci è arrivata notizia,
2: sì?
0: Ed è brutto, appena scritto, che durante il nostro ultimo blocco sono morti 28 scienziati in Italia.
1: Abbiamo già i nomi, li vogliamo quantomeno dire in diretta, perché poverini,
2: non meglio ricordarli così, perché
1: di gloria.
2: Si sono suicidati.
0: Comunque ho provato a scrivere sull'AI cosa accadrebbe se la luna
1: attendibile.
0: Se la luna non ruotasse sul proprio asse, e ci sono una serie di cose, ma la più bella è: la Terra la costringerebbe a ricominciare a ruotare.
3: La richiama, gira così.
0: È bellissima,
1: cretina, rigira.
0: Stupenda. Allora, ti ho detto di girare, ma io voglio stare devi
1: sta
0: girare,
1: cretina.
0: Non so perché.
1: Vabbè, quindi niente, possiamo andare avanti o vogliamo continuare con la nostra ignoranza rispetto a questa
0: passiamo
1: cosa della
0: alla storia
1: della
0: Severo e Mosley.
1: Vai.
0: Maria Antonietta ha veramente detto quando...
1: Non l'ha detto veramente.
0: Cosa?
2: Delle brioche.
0: Mangino brioche. Il popolo ha fame, non ha pane.
2: Regina, il popolo non ha pane.
0: Vuole pane.
2: Non ha il pane. Risposta: date le brioche.
0: Che mangino brioche?
2: A parte il fatto che brioche detto dalla regina non erano proprio i cornetti nostri. Non intendeva quello, ma intendeva un pane che si chiama brioche, che è dolce, tutto lì.
0: Comunque,
2: però non l'ha mai detto.
0: Assolutamente no. Probabilmente detto, Jean-Jacques Rousseau, che è colui che aveva riportato la frase, gli aveva messa in bocca lei, perché la regina
1: aveva voglia di croissant.
0: Ma sai perché? Perché la regina a quell'epoca teneva 8 anni.
1: Ma chi ne sapeva?
0: Oddio, in certe zone, in certi quartieri di Milano, i bambini a 8 anni sono già così stronzi da poter dire una frase del genere. Ma non è questo il caso.
2: No, disse invece, visto che aveva 8 anni, date dei chupa chups.
0: Esatto, al massimo.
1: Ma secondo voi,
0: sì,
1: la colazione?
0: Colazione!
1: È davvero il pasto più importante della giornata?
0: È il nuoto, è lo sport più completo.
1: No, i nutrizionisti in questo si dividono. Dicono che sia una credenza popolare, ma in realtà non è certezza.
0: Le bevande alcoliche scaldano. Già detta? Scaldano?
2: Sì.
0: L'hai già detto? Ok,
1: sì,
0: ce ne sono tre, sono tutte bellissime.
2: Le carote mangiate veramente fanno venire la vista più forte.
0: Ha visto l'occhio?
2: Sì.
0: È vero?
1: Sì?
0: Questa è vera?
2: Sì, perché contengono in beta carotene e se uno non...
0: Quindi non c'è tra le 30.
2: Okay. Se uno ha una carenza di questo tipo di vitamina, la vitamina A, automaticamente ci vede meno per carenza di vitamina. Se prende le carote ci vedrà normalmente, cioè ci vede quanto vedrebbe senza questa carenza, tutto lì. Se tu invece non hai questa carenza, è inutile che ti prendi le carote e le puoi
0: mettere. Non so, come gli spinaci di braccio di ferro.
2: Ma anche quelli
1: non ti viene la super vista galattica.
2: Ma
1: no.
2: Gli spinaci
0: era per pubblicizzare gli spinaci?
2: No, nemmeno questo. È che quando vennero importati in barattolo in Italia, nella traduzione dell'etichetta sbagliarono e ci scrissero che conteneva più ferro di quello che era in realtà. E quindi da lì la convinzione che gli spinaci contenessero tanto ferro. Non è assolutamente vero.
0: Beh, quell'immagine lì di lui che schiacciava e gli finivano nella bocca.
2: Invece di aprire il barattolo,
0: schiacciava il barattolo
2: come
0: cosa.
2: Una banana.
1: Secondo me questa piace a Tony.
0: Vai, Al Gore, quella di Al Gore è bella anche.
1: Ah, no, quella la fai te, io faccio la 30. Una moneta da pochi centesimi fatta cadere da un grattacielo,
2: sì,
1: non raggiunge una velocità tale da colpire e uccidere una persona che si trova alla sua base. Ok? È stato dimostrato che la velocità terminale di caduta di un penny non supera i 50-80 km orari e a quella velocità non ha energia a sufficienza per penetrare nel cranio di un essere umano.
0: Dillo a mia moglie che su questa cosa qua è estremista. Se cade una briciola dall'ottavo piano, lo sai che puoi uccidere qualcuno? Ma non è vero.
2: No, perché dopo una certa velocità, per la massa che ha, non può aumentare. Cioè,
1: capito?
2: Non credo, però io sul penny tirato giù dall'ottantesimo piano spererei di non riceverlo.
1: Lo vorrei provare.
0: Se tiri giù invece un penny market, tutto il supermercato, quello può uccidere.
1: Bravo.
0: Sì, che passa su. Quello può succedere. Sì.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella!
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
16: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
16: 105 Mi Casa Live.
22: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
0: C'è 105 Mi Casa.
16: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.
0: Radio

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Cosa ne sapete voi di me?
2: Ma
1: cosa?
2: Sentite che strano rumore fa il libro di Pellai. È stranissimo.
3: Contiene cioccolatini? Nuova.
2: Sembrerebbe.
4: E scioglievolezza incredibile.
2: È un libro scioglievole.
3: Tra poco Alberto Pellai a 105, intanto sono le 11 in punto.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: con certi nostri ospiti, ormai scherziamo, siamo amici, talmente ci vediamo talmente spesso, ci siamo visti talmente volte che veramente ci scherziamo con loro in una maniera proprio,
1: nel mio caso è proprio
0: come fossimo al bar.
1: È un mio antenato, perché Pellai.
0: Pellai, certo, di Pellecchia.
2: Pellai, Pellame. Sì,
0: buongiorno Alberto. Pellai.
3: Buongiorno a voi. Sempre.
2: Ciao Alberto.
3: Come stavolta sono qui.
0: Come stai? Infatti, l'ultima volta ti ho detto proprio
3: telefono,
0: io. Perché cavolo non vieni mai a trovarci?
1: E il fatto che sia qui è non solo un onore per noi, ma anche un miracolo, perché Pellai negli ultimi 24 giorni ha scritto 18 libri.
0: 18 libri.
1: E ha avuto 1.428.000 pazienti. Quindi abbia il tempo anche per venire a trovarci.
0: Ma infatti la domanda è: come fai a trovare il tempo per scrivere i libri? No, come fai a trovare il tempo per visitare, per ricevere i pazienti, Alberto?
3: Guarda, devo essere onesto, quella è l'attività che è calata negli ultimi, perché ho tantissimo lavoro, un po' in esterna, faccio eventi per i genitori, li incontro tantissimi adesso in luoghi pubblici, e quindi ho ridotto un po'. Trovo però che sia molto importante anche il lavoro dello psicoterapeuta che esce dallo studio.
0: Dove si impara anche qualcosa,
3: comunità.
0: No?
3: Esatto. Raccogli storie infinite, i genitori ti dicono esattamente qual è la situazione in quel momento lì. Che
0: in modo che tu elabori dopo, no?
2: Ma io ora che ti sento parlare mi sento già meglio.
1: Posso dire? Sai perché? Perché tu comunque sei il target giusto, sei un adolescente.
2: Sento già... Ti ringrazio. Possiamo concluderla qui anche oggi.
0: L'abbiamo già detto. Senti Alberto, allora il tuo libro è La vita... Aspetta, La
1: vita... Ti aspetta. Tanta roba.
0: Questo è un libro per ragazzi.
3: Questo è un libro scritto direttamente per i ragazzi che credo in questo momento siano affamati di buoni pensieri e buone parole. La mia... Io che sono uno specialista della mente penso che il cervello deve entrare in un brodo di cui assorbe i nutrienti che oggi arrivano al cervello dei nostri figli, lo dico da papà di 4 figli, e spesso sono spesso nutrienti veramente poveri, quindi c'è bisogno di parole non complesse ma che aiutino i ragazzi a sviluppare i pensieri che davvero ti servono per diventare grande.
1: Infatti ho detto tanta roba sul titolo, perché già stamattina, un po' scherzando, diciamo, è un libro con un'asticella molto alta, perché diciamo si propone proprio di fornire degli strumenti proprio ai ragazzi, no?
3: Esatto.
1: Che è sempre un territorio scivolosissimo. Poi sono giorni anche particolari, con un sacco di vicende di cronaca che riguardano ragazzi giovani che fanno cose terribili. Quindi voglio dire...
3: Guarda,
1: l'asticella è proprio molto alta.
3: E infatti questi sono, proprio lo dico con tutta onestà, sono libri che i ragazzi non comprerebbero mai per sé quando vanno in libreria, e sono tutti libri che vengono fatti spesso leggere dagli insegnanti a scuola e regalati dai genitori in occasioni speciali. Per me la cosa bella è ricevere poi lettere di ragazzi che dicevano: non avrei mai letto il tuo libro, mi hanno obbligato a leggerlo e mi è servito tantissimo.
0: Vedi?
2: Senti Alberto, ma che generazione è? Perché io ho la sensazione in questi ultimi tempi che si dica sempre più spesso: ah, ma la mia di generazione, ai miei tempi, quasi minimizzando l'attuale generazione, la generazione molto giovane. Che generazione è questa?
3: Guarda, questa in realtà... Il dato di fatto è che le generazioni passate hanno attraversato l'adolescenza con una modalità totalmente diversa.
2: Vero.
3: Da quella dei nostri figli, perché noi siamo stati 100% dentro alla vita reale, e la vita reale ogni giorno ci faceva incontrare persone, ci metteva davanti sfide e noi dovevamo essere attrezzati per poterci...
0: insegnava.
3: Esatto. Oggi i ragazzi in realtà hanno una vita dentro alla mente, noi diciamo intrapsichica, no? Dentro alla loro infinita, perché è un continuo stare fermi, guardare cose e doverci riflettere su. Poi però il pensiero sfugge perché c'è troppa stimolazione, e un continuo stare fermi, guardare cose e doverci riflettere su. Poi però il pensiero sfugge perché c'è troppa...

0: la chiudi in una stanza e la fai vivere attraverso,
1: è come una un motore di una Ferrari dentro una Smart.
2: Vediamo se ho capito. Un tempo noi sarebbe l'età per corpo e mente. La mente elabora, il corpo vive, il corpo tocca, il corpo fa delle cose, mentre noi adesso, i nostri ragazzi, sono soltanto mente.
1: O sono tanto mente. Sì.
0: Il corpo è veramente scomparso. Usiamo questa la decorporeizzazione della crescita, è una parola che non si può dire per radio da tanto che è difficile.
2: Ma il dato di 5% di ascolto.
1: Hanno girato 62.000 ascoltatori, scherzo, su quella parola hanno messo su.
0: Il dato di fatto è che riflettete a che io, se tu chiedi a un bambino di 7 anni quando è l'ultima volta che hai giocato a nascondino, lui ti dice nascondino cos'è? Se tu, io vado in una nelle seconde medie, chiedo quanti di voi sono andati in bicicletta negli ultimi 30 giorni, si alzano due mani. Quanti di voi sanno andare in bicicletta senza mani? 20 anni fa tutti alzavano.
3: Sì.
0: Quella, se io però chiedessi quanti di voi hanno navigato in un sito pornografico negli ultimi 30 giorni, si alzano tutte le mani.
1: Ah no, scusa. Scusa, era appena
3: l'unica che non ha alzato sono io.
1: Noi siamo due ragazzi sinceri. La domanda.
2: Tu fai la domanda, io rispondo.
0: Ma voi non siete in seconda media.
3: No,
0: la domanda.
3: Ma non credere.
2: Lo dici tu.
1: Lascia stare. No, adesso parte a buttarla in vacca. Però è proprio vero. Cioè, quando eravamo adolescenti noi, non ci avevo mai pensato a questa cosa. Vedi perché sei uno bravo. Del web, perché era proprio l'età del corpo, era proprio, cioè le corse, ma non sto facendo il nostalgico, eravamo meglio,
2: per avere una risposta al tuo pensiero,
1: la sensazione che io ricordo che ho, tornare a casa, buttare la cartella e andare fare delle cose
2: fisiche, comunque tu facevi fisicamente quello che avevi pensato, l'elaborazione, e avevi un ritorno per rielaborare, ora non più.
0: Visto che siamo in radio, vi faccio un esempio. Se tu fai ascoltare 50 special a noi, ci si aprono milioni di immagini che sono corrispondenti a cose che abbiamo vissuto. Mentre quella narrazione è una fantasia per i ragazzi di oggi, cioè quell'idea di andare in motorino sui colli bolognesi a cercare. Non c'è il conflitto tra genitori e figli perché un motorino. Un 18enne su due non aspira a iscriversi al percorso per la patente. È qua dove noi abbiamo perso il potenziale della crescita. L'abbiamo chiusa dentro una stanza e bisogna ributtarla.
1: Dacci una speranza, ma è proprio tanto così. Tutto sommato, alla fine, a volte siamo noi che disegniamo le cose in un modo diverso e poi lì fuori i ragazzi continuano a giocare a pallone, andare.
3: Ma si vede.
1: Cioè,
3: è tangibile che non è così.
0: Io credo che Manola, no, da osservare, quando ci dice è tangibile, e io dico che la speranza è proprio questo, cioè avere la consapevolezza che quello è il contromovimento che oggi dobbiamo produrre. Abbiamo letto sui giornali che la Svezia, che aveva messo tablet in tutta la scuola primaria e scuola dell'infanzia, ha tolto tutto, e qua io vi direi milioni di cose di neuroscienze, cioè, ma perché scrivere su tastiera non è la stessa cosa che scrivere carta e matita? Perché quando scrivi carta e matita usi la tua abilità grafomotorie nella tua corteccia cerebrale, accendi 10 stazioni neuronali diversi, mentre se tu clicchi
2: su
0: una tastiera
2: esattamente un sacco di cose.
0: E la nostra intelligenza è un'intelligenza integrativa, ha bisogno di mettere insieme tutto quello che tu accendi dentro la mente.
1: Allora amici, a fare qualcosa di materiale,
2: ci mangiamo
1: durante il disco ci sfondiamo dei cioccolatini,
2: ci sentiamo tra poco, se avete domande da fare fatele perché io un paio ce le ho.

0: Io tengo una domanda per Pellai. Senti Pellai, mi sento in colpa a farti una domanda che probabilmente non c'entra con il tuo libro La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo.
1: Quello quindi... uscito ieri per App OP, come si dice App? Feltrinelli?
0: Ma diciamo che, visto che mi sento in colpa, sei autorizzato a parlare di un libro e in risposta che ne parla, di cui ne parlavi, della la risposta alla mia domanda.
2: Sì.
0: Non so se mi sono spiegato. Cioè, l'altro giorno un mio amico mi fa vedere la foto di uno dei suoi parenti, non proprio il figlio, che fa che faceva delle foto con la mano, teneva la mano a palmo aperta. Un ragazzino di 12 anni, e mano aperta, palmo aperto, tranne il mignolo e l'anulare. Era due o tre volte ha fatto questa cosa. È un simbolo che tu conosci dei ragazzini? È una pistola? Se tuo figlio facesse una cosa del genere.
2: Ma
0: se facesse fotografare come un rapper
1: io pensavo tenesse in mano il telefono.
3: Ho capito.
1: Quindi lo fotografavano e lui faceva così?
2: E lui
4: questo gesto con le
2: questa.
4: Mani.
2: Secondo me la domanda è da farci come adulti: e dove hai imparato che se tu fai una foto così, quella foto è piena di simbolismi? Se tu scegli invece che mettere un cuore, secondo me va veramente fatta una serie di domande, cioè invece che fargli la predica e dire non fare. Ma qual è il valore di quella foto? Dove l'hai imparato? È la domanda chiave. Cioè, se tu chiedi a uno dove l'hai imparato che quella cosa aggiunge status e valore alla tua identità, alla tua immagine. E la seconda cosa è, ma prova a guardare questa fotografia con gli occhi di tante altre persone, il tuo allenatore sportivo, una ragazza nel giorno in cui vorrai avere una ragazza o un ragazzo, la tua maestra d'asilo. Il tuo migliore amico, ecco, qua scoprirai che ci sono nella stessa immagine tanti pensieri che si accendono e che derivano da visioni diverse, non solo di te, ma del significato. E a questo punto noi dobbiamo aiutare, ragazzi. Questo si chiama proprio sviluppare la competenza di pensiero critico.
1: Noi lo facciamo con le sigarette, tanto per essere non sempre colpevolisti.
0: Ne parli in un libro?
2: No, però il tema è proprio diciamo questo,
1: cioè, per sentirci
2: certo,
1: fighi,
2: però no? Prova a immaginare che differenza c'è tra aderire a un modello di mascolinità che ce la fa avendo una sigaretta in bocca e avendo in mano invece il simbolo di una pistola oppure la lama dentro allo zaino.
1: Sempre meglio la sigaretta, tutto sommato.
2: Da medico non lo dovrei dire.
4: C'è una nostra ascoltatrice che dice che in realtà forse il nodo sta nel fatto che c'è una grande differenza per chi abita nelle città e chi invece nei paesini di campagna. I giovani, lei ha un figlio di 21 anni, dice lui ha giocato sempre in quel modo fisico, mentre magari qualche coetaneo della città non l'ha fatto.
2: Guarda, la percezione è che in questo momento il mondo globale sta entrando nelle camere di grandi città e di piccole città esattamente con lo stesso parco giochi, con la stessa stimolazione eccitante che offre gratificazione istantanea, e in realtà sta annullando la diversità degli stili di vita. Cioè una cosa incredibile è vedere che da quando lo smartphone è arrivato nelle mani dei giovanissimi, in tutti e cinque i continenti, a tutte le latitudini e le longitudini, gli indicatori di salute mentale in età evolutiva si sono usurati, sono peggiorati in modo significativo.
1: C'è un messaggio molto interessante, perché tante volte, su tanti argomenti, i genitori dicono ma se poi non glielo faccio fare, mio figlio si sente un alieno perché tutti gli altri lo fanno. Qualcuno scrive, mio figlio è esattamente così, cioè si muove, corre, fa... è odiato da tutti, professori compresi. Prima media, non ha cellulare, va in bici quotidianamente, sta in giardino, a zonzo per il quartiere, dice che in classe tutti guardano il porno e hanno la PlayStation. Lui manco ce l'ha, ma è in difficoltà perché i professori scrivono compiti solo su, non capisco quella parola.
4: Sarà un'applicazione.
1: Un'applicazione, il correttore.
4: Digitale.
1: Sì, dice classe e Civa, ma avrà sbagliato. Cioè, dice tutta la scuola al cellulare, quindi mio figlio che è... tutto sommato, mica è strano, è normale, è uno che corre, uno che gioca.
4: Passa per problematico.
1: Passa per problematico.
2: Beh, questa però è una bella
1: interessante, no?
2: È una bella fotografia di come abbiamo cambiato anche da adulti la nostra percezione della crescita. Cioè cosa è normale oggi, e quando qualcosa è ritenuto normale, poi tutto il mondo si adegua a quella cosa lì. A me verrebbe da dire una domanda che faccio spesso ai genitori quando li incontro negli eventi pubblici. Qual è il genitore che mi può dire che dopo 6 mesi che ha dato in mano uno smartphone a suo figlio è più curioso del mondo, è più gentile con la mamma e il papà, è più desideroso di leggere libri e studia più volentieri? Alzate le mani, non c'è una mano che si alza,
0: cioè
2: tutti
0: ci ha guadagnato.
2: Esatto, e il dato di fatto è che in questo momento è stata proprio la generazione, certo, Z che in un decennio ci ha fatto raccogliere i dati su come è andata la vita, dovendone abitare due contemporaneamente, la vita reale e la vita digitale. Ahimè, la generazione Z è quella che ha avuto gli indicatori di salute mentale peggiori degli ultimi 50-60 anni, quindi quella roba lì.
0: Ma allora la colpa di chi è?
2: Ma la colpa è proprio di un sistema, io direi genitori.
1: Sicuramente non dei ragazzi.
2: Sono trovati dentro una congiuntura globale dove noi genitori abbiamo avuto una paura folle che i nostri figli fuori nel mondo si facessero male. Quindi abbiamo ridotto l'accesso alla dimensione corporea, all'uscita nel mondo.
1: Pensa che poi si fanno male invece proprio online.
2: Esatto, no? È pazzesco perché non ti do la bici perché ti fai male, e poi i genitori vengono da chi fa il mio mestiere a centinaia scoprendo che i figli si sono fatti malissimo, rimanendo nel... solo che si fanno male alla mente, al cuore,
1: si vede di
2: e
1: meno.
2: Non al corpo.
1: Non si sbuccia la mente come il ginocchio, però è interessante la domanda di Tony, di chi è la colpa, no? Secondo me il paradosso perfetto è che a volte diamo il telefono in mano ai figli perché dobbiamo stare al telefono, perché dobbiamo avere il tempo per stare noi al telefono, capisci che è il paradosso perfetto? Cioè io li vedo al ristorante.
4: Per avere meno responsabilità anche in quel momento.
1: Glielo piazzano e poi sono loro. Sì, sì, certo che facciamo un terzo, perché ovviamente non possiamo...
0: Ragazzi, la terza non la facciamo da tanto.
1: Lo so, ma manco la seconda.
4: Perché... No, poi ci sono delle domande che
1: no, ma Pellai non uscirà di qua senza quella domanda.
0: Cosa ti ho detto, Alberto, quando sei arrivato? Oggi purtroppo non ti faremo andare via.
2: Ma io sono così contento di essere qui.
1: Vediamo se indovini qual è quella domanda fuori onda. Torniamo tra poco, tra un po'.
3: Tra poco ritorna.
5: C'è una cosa che mette d'accordo tutti, la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen C3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
6: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
16: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, diciamo, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No, le mie sono migliori.
15: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
22: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
23: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
24: Sherlock Holmes.
25: James Moriarty.
23: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
26: L'unico modo per uscire è insieme.
23: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
27: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
28: Ma è perfetta!
27: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
29: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
30: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
31: Uno sono io!
32: Uno sono anch'io!
30: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
33: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
34: Radio 105. Proud to be different.

0: Perché è così, Alberto Pellai è così, arriva e gli ascoltatori fanno proprio quella roba di alzare il volume come quando passa un bel disco e l'ascoltatore fa questo lo voglio sentire con attenzione, mi gaso.
1: Quando fanno il contrario di quello che fanno con noi, appena parliamo noi più
0: calano, si abbassano. E infatti Alberto, siamo pieni di messaggi, pienissimi.
2: Ma la vita ti aspetta, qualcuno scrive, può essere indirizzato a una ragazza di 18 anni, da che età si inizia a leggere?
3: Guarda, dai 12 ai 18, viene usato tanto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è stato in realtà originariamente pensato proprio per gli studenti delle superiori, forse una diciottenne è già pronta, cioè la vita se l'è già incontrata e potrebbe dire questa, però io direi fino ai 16-17 anni ha dentro proprio materiale che serve.
1: Ma è abbastanza semplice da leggere, no? Anche per un ragazzino giovane.
3: Guarda, il mio mestiere è veramente dire cose complesse perché tocchino il cuore e la mente di chi li ascolta. Io ci ho provato, poi sarei...
1: No, direi... La mia era una
3: disonesto a dire, vi do la certezza che leggete questo libro e vi cambia la vita. Però, quando l'ho scritto... In casa poi ho 4 figli, per me sono un laboratorio.
2: Di quale età?
1: Ma tutte femmine?
3: No, un maschio e una femmina, un maschio e una femmina. Jacopo, Alice, Pietro, Caterina hanno in questo momento tra i 25 e i 17 anni. Quindi in casa io ho ancora Caterina, che è la nostra proprio adolescente ribelle che tutti i giorni ci tiene
1: in trincea. Chissà com'è la figlia di uno.
0: Grazie per la domanda. Perché questa faccenda della ribellione adolescenziale, che è addirittura non solo normale ma funzionale alla crescita necessaria, io in prospettiva la vivo malissimo, cioè io l'idea che mia figlia, che è una tatina meravigliosa, si trasformerà in una che mi odia, non credo
2: ti uccide
0: che, cioè, non è che non credo che proprio sono pronto per questa cosa, però tutti i miei amici mi dicono guarda che se no, Bini è il primo che dice se non capita è un problema.
1: Certo,
3: è allora, così.
1: Deve staccarsi.
0: Vuoi per favore, per quando sarà, ti do 7-8 anni di tempo, scrivere un libro che io potrò leggere per
2: usa
0: lenire
2: parole semplici che possano essere morbide per il suo cuore.
0: Grazie Alberto, se puoi prepararmi. Guarda, è proprio commissionato.
1: Secondo me è prima libro... di 7-8 anni, perché uno che le fa fare, secondo me è un paio d'anni.
0: Pure, può darsi.
3: Però guarda che quello è il libro che mi ha cambiato la vita.
1: Sì.
3: Insieme a Barbara abbiamo scritto L'età dello tsunami, che è stato il nostro
0: è
3: primo
0: vero,
3: grande
0: bestseller.
1: Che sarebbe l'età in cui ci si ribella.
3: Esatto, che cosa accade quando un figlio entra in pubertà, arriva un genitore e dice a chi fa il mio mestiere, dottore, ma io in casa avevo un patatone meraviglioso.
0: Esattamente adesso, quello che ho detto io.
3: Adesso c'è un mostro e qual è la speranza che sul terapeuta? Lei mi smonta il mostro, mi rimonta il patatone, io vado a casa con quello lì e così so come si fa. Ecco, io direi già a Rosario e agli ascoltatori che è un'operazione impossibile. Se avete visto Inside Out 2, visto che Riley, che è una preadolescente, va a dormire. Durante la notte una mano schiaccia il bottone pubertà, nel suo cervello emotivo esplode tutto, la mamma al mattino la va a svegliare, buongiorno tesorino,
1: lei è un mostro. Come che diciamo noi fa l'aggiornamento, durante la notte fa
0: l'aggiornamento. Quindi in realtà me lo hai già scritto quel libro, perché io l'ho messo lì che era ancora presto, allora lo recupero. Magari
3: ma
0: fanno riedizione,
3: ma però non ce l'ho lì. Sappi che quelli che gli americani chiamano i terrible twos, cioè tra i 2 e i 4 anni i bambini diventano veramente d'impatto.
0: E ci siamo passati.
3: Ecco, quella è la prova generale, e bisogna stare sulla scena, essere belli autorevoli, tranquilli, calmi, direzionare i no dei bambini, perché se fai bene quel passaggio, quando arriva lo tsunami della preadolescenza.
2: Scusa, ci stai pensando, Ross? L'hai fatto bene quel passaggio?
0: No, le faccio fare qualsiasi
1: cosa.
0: Scusate,
1: quando termina questa cosa? Dopo lo tsunami, quando perché io non riesco a capire la coinquilina che ho in casa di tanto in tanto
3: è tsunamica.
1: Oh, cioè dico a mia moglie quando riparte? Quando riparte che va all'estero? Quando?
0: No, devo dire che
1: quando termina? Che età?
3: Pensa che le neuroscienze in questo momento dicono che proprio l'adolescenza del cervello si sta allungando.
0: Fino a 25 ho letto io, la corteccia,
3: continuo,
0: no?
3: La corteccia
1: ci sei, 26,
0: fino a 25 anni. No, nel mio caso invece io, a prescindere da quello che dice lui che è lo sai che è un cretino. Io invece devo dire sono molto permissivo, mia moglie è più per le regole, cioè io sono il parco giochi, mia moglie sono le regole.
3: Basta, vuol dire che in casa avete tutti norme e affetti.
0: Quindi, però il libro ce l'ho
1: già. Sono invertite però.
0: Esatto. Allora c'è qualcuno che scrive, l'ho perso, dice come fa, vabbè, insomma il senso era Eccolo qua, sono la mamma di una, sono arrivati proprio tanti, di una bambina di 7 anni, fino ai 4 non ha mai guardato telefono né televisione. Non stiamo facendo il processo alla tecnologia,
2: no, no,
0: no, attenzione.
1: Però... e poi ognuno può...
2: modulare. C'è una buona via di mezzo,
0: poi ho ceduto sui cartoni per non farla sentire esclusa dai compagni, sì. Ma vedo che a parte in alcune occasioni non chiede nemmeno. Come posso fare a continuare a farla crescere senza le pressioni che la tecnologia dà? Cioè, quindi come posso salvarla sia dalla tecnologia sia dalla pressione sociale degli altri che dicono sei un Amish? Non dicono così,
3: direi
0: però.
3: Facendola giocare tanto, perché come diceva Maria Montessori, giocare è il mestiere dei bambini. E poi favorendo il contatto e la relazione con gli altri bambini, perché il dato di fatto è che noi genitori abbiamo...
0: Se quelli stanno sui device...
3: E però insomma tra i 4 e gli 8 anni magari riusciamo ad avere altri bambini. In questo momento direi proprio ai genitori che hanno figli tra gli 0 e gli 8 anni che questo è il momento di cambiare il mondo. Cioè dovete veramente riflettere su cosa è accaduto alla generazione Z, che è poi la generazione dei miei figli, che ha dovuto attraversare un cambiamento addirittura antropologico e noi non sapevamo quello che sarebbe accaduto. Adesso noi gli indicatori ce li abbiamo in mano, i dati ce li abbiamo in mano e come vedete un po' tutto il mondo sta facendo marcia indietro.
1: Quindi la prossima generazione sarà meglio?
3: La prossima generazione sarà una generazione...
1: È come il secondo figlio dove i genitori hanno imparato a trattare col primo?
3: Secondo me noi avremo molte più indicazioni, molte più informazioni, i genitori avranno molta più consapevolezza.
1: Ho fatto male di quando era piccola a non darle il pony che lei voleva un
2: pony. La linea c'è lo tsunami.
1: Ho fatto male, ma un pony è un cavallo di 1,60 m, non è un
0: ragazzo equadoregno che porta i pacchi.
3: Certo, io credo
2: i nostri amici equadoregni
3: che richieste così impegnative devono sempre passare attraverso il filtro del principio di realtà del genitore. Cioè un figlio può chiederti tutto,
1: ma
3: tu genitore decidi che
1: fatto
3: cosa.
1: Bene,
2: ho fatto bene, bravo.
0: Alberto,
2: bene. 30
0: secondi, si può dire ti amo ai figli e ogni tanto se ti scappa un bacino sulle labbra è devastante? Un problematico come qualcuno dice?
3: Io so che con questa risposta mi volete far entrare nella shitstorm.
2: Non
3: del
2: ci permetteremo
0: mai.
2: No,
0: chi ha detto cosa?
1: Chi è che l'ha detto?
3: Però sai che cosa ti dico? Che io non ti do la risposta a questa domanda, ma invito tutte le mamme e i papà all'ascolto a dire: qualsiasi cosa faccio col mio bambino, la faccio perché serve a me o serve a lui.
0: Bella
3: scegliete
0: questa.
3: Sempre quello che serve al vostro bambino.
1: Io guarda, quando mi hai chiesto il pony ho detto mi serve? No, non glielo do.
2: Però un bel punto di vista, è un ottimo punto di
0: vista.
2: Sì,
0: è veramente a me ha aperto dei mondi, devo dire. Scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo, la vita ti aspetta,
1: sì.
0: In libreria da ieri, Alberto Pellai.
1: Grazie Alberto, ci vediamo settimana prossima con il prossimo libro.
3: Molto volentieri.
2: Ciao,
0: ciao, a presto.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Io sono un uomo diverso ora, eh.
1: No, sei
0: io
1: giusto.
0: Ho capito tutto. Sono stato giusto a non regalare.
2: A me è venuta fame guardando il video di Alessio Bernabè, ve lo dico.
0: Parlando
2: non mi permetterei
0: pony.
2: Mai.
0: Che brutta voglia di pony, ho detto di mangiarsi i pony.
3: Mangiano.
0: Va bene, adesso possiamo anche dirlo che presto avremo questo appuntamento fisso con.
2: Vabbè, ma non devi dire. Ma no, ne stiamo parlando adesso, non è una cosa certa.
0: Ne avevo già parlato ieri in onda, non ti ricordi? Che avevo detto per scherzo.
3: Vabbè,
0: mi
3: facciamo
0: piacerebbe...
3: così. Facciamo il nostro solito gioco. Sì, se arrivano adesso più di 100 messaggi con scritto sì, virgola, vorrei una rubrica con Pellai, punto.
0: Sì,
2: lo prendiamo.
3: Pellai sarà costretto
0: a darci 1000 euro a puntata.
2: A noi? Sì. Ma diviso 3 o a testa?
0: A me basta.
2: Ah, solo a te? Solo perché non hai regalato un pony a tua figlia?
3: No, però è vero che ci stiamo corteggiando da anni, no? Sì. Con Alberto, perché veramente siamo, cioè, non ci vuole molto a capirlo, basta vedere la reazione di voi ascoltatori, cioè quando lui parla qui da noi dice sempre delle cose che accendono.
0: Dei bimbi sono salvi.
3: Sì,
2: ti innesca salvi. Dei ragionamenti che altrimenti non avresti fatto. Quindi è stimolante.
3: Va bene. Parliamone.
0: Dai, va bene, siamo vicini al gran finale?
1: Sì, c'è Bambola Ramona che.
3: Ma cosa? Non è vero.
0: Chi è?
2: L'ho sostituita io, basta.
0: Va bene.
2: A te mi piacerebbe, sì.
3: Senti, prima che ce lo chiediate, La vita ti aspetta. Come si chiama il libro di La vita ti aspetta, Alberto Pellai? È uscito ieri. 105 Friends.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco a...
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
18: E le chips con le lenticchie d'alta mura?
19: E le focaccine ai piselli della Romagna?
20: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
22: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
23: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
24: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
25: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
24: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
25: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105!
6: 105
1: 105
6: 105 Che storia!
0: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: Io libero di Pellai, cioè ti invito anche Ross, anche te, leggilo perché dobbiamo...
1: Anche te chi?
0: Anche te Ross, leggilo, perché cioè, per trattare con lei dobbiamo assolutamente prima capire meglio questi ragazzi,
1: nel dubbio,
0: questi giovani, dobbiamo assolutamente capire.
1: L'ho preso anch'io, lo leggerò anch'io, così
0: per
1: magari
0: riuscire,
1: per trattare con me stessa, soprattutto,
0: con te stessa,
1: per capire come trattarmi.
2: Intanto dal 1989 erano i Black Box, musica italiana che faceva scuola nel mondo con Ride on Time. E questa roba dei dischi vecchi, io la terrei. Facciamo firmare una petizione.
1: Facciamo una petizione.
2: Una petizione.
1: Sì,
2: una petizione.
1: Sì, sì.
2: Mi sa che raccoglieremo molte firme.
1: Ad occhio e croce.
2: Però proprio belli, capolavori, capolavori.
0: E così terminiamo. Ci sentiamo domani, che giovedì. Sì. Grazie Marco, grazie
3: a voi ragazzi.
0: A Lidia virtualmente che non sta.
3: Ciao Lidia.
1: Allora, se siamo
0: benissimo.
1: Tutti d'accordo, io tornerei a Roma per poi ritornare a Milano la prossima settimana. Vi
2: ma
1: va?
2: Voi siete la padrona, potete fare quello
1: un
2: che volete.
1: Un po' bastone, un po' carota, capisci? Così che vi tratto. Vi do e vi tolgo, vi tolgo e vi do.
2: A noi piace.
1: Bene.
2: Questo masochismo.
1: Lui è Tony in silenzio. A me quando sta in
0: ciao
1: silenzio
0: Ross.
1: Mi preoccupa.
2: Ciao Tony.
0: Ciao Manolo.
1: Ciao amici.
2: Le news e poi take away a domani. Ma dove è qui?
0: Ora la uccido.
2: Vai.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una giornata da Boris Mantova in apertura. L'antivirus, il Ministero della Salute informa che sono tutti negativi i test virologici effettuati su cittadini posti in quarantena o in isolamento precauzionale in Italia nelle ultime ore. Dunque, allerta che resta alta, ma nessun allarmismo. Medio Oriente, Teheran rivendica Hormuz sotto il nostro controllo. I ministri italiani di esteri e difesa avvertono nessuna missione navale ci sarà senza una pace. Trump in viaggio per la Cina, che si dice pronta a collaborare con gli Stati Uniti. Sacco Bakari, 35enne maliano, ucciso all'alba di sabato a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. Sono le risultanze investigative che hanno portato al fermo di 4 minorenni e un ventenne. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, è il presidente di regione più gradito, 65% di consensi, seguito dal Veneto Alberto Stefani, entrambi della Lega, e quanto emerge dal sondaggio di SVG. Al terzo posto il numero uno della Calabria Occhiuto, quarto De Caro in Puglia, quinto Fico in Campania. Pari merito al sesto posto Michele De Pascale, Emilia Romagna e Stefania Proietti Umbria. Chiudono Francesco Rocca Lazio e Renato Schifani Sicilia. Immaginate una scuola di legalità senza pareti, vasta come un parco divertimenti. Oggi e domani a Magicland torna School Days, l'evento dedicato agli studenti di tutta Italia, con forze dell'ordine, istituzioni e militari, oltre 50 progetti didattici per affrontare temi di grande attualità come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere. Il questore di Roma, Massucci, sottolinea.
10: Un incontro nella magia del parco, dove i ragazzi potranno apprezzare l'impegno di donne e uomini in uniforme che rappresentano il nostro paese e che possono costituire un esempio per scegliere la strada giusta.
9: Se n'è andata Alessia La Rosa, la piccola super tifosa del Palermo. Dopo 7 anni di malattia, la bimba ha dimostrato di essere una vera guerriera, così come l'hanno ribattezzata altre squadre che le hanno dedicato cori e striscioni. Ed è una serata di grande calcio in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.40, finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Per Sarri vincere significa accedere alle coppe europee, per Chivu sarebbe doblete dopo aver conquistato lo scudetto e la stella argentata sulla maglia per la 10ª Coppa Italia. Ufficiale la corsa 2 alla guida della federazione, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete si contenderanno la presidenza. La prefettura di Roma intanto fissa il derby Roma-Lazio lunedì alle 20.45, decisione avversa alla Lega che dovrà far giocare in contemporanea Napoli, Juve, Milan e Como coinvolte nella corsa Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, il programma che quest'oggi celebra una, sì, una cosa molto importante.
1: Cioè?
0: Oggi che giorno è, Camilla?
1: Oggi è giovedì.
0: Oggi è?
2: Eh no.
0: Oggi è?
1: Mercoledì.
0: E quindi?
1: Ah, quindi giro di boa della
0: settimana con Camilla Ghini, che neanche sa la differenza tra giovedì e
3: non
0: mercoledì.
3: Voleva dire giro di boa.
0: Non voleva dire giro di boa, quindi. Sei rincoglionita quest'oggi? Perfetto. Ciao Lauretta. Ciao Maurizio. Ciao a tutti quanti voi, benvenuti.
4: Fan di Leame quando ha finito di scaricare.
0: Giusto.
4: Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla.
0: E svegliati con sta trombata, Camilla, che sei rinco.
5: Buona giornata a tutti, mi raccomando, inviatemi le vostre palle.
0: Le aspettiamo.
5: Bau bau.
1: In DM.
5: Bau bau.
1: Bau bau.
5: Bau bau.
1: Bau bau.
5: Bau bau.
1: Bau bau.
5: Bau bau. Bau bau. Bau.
0: Posso?
6: La cosa brutta di noi piagnoni è che non ci credono più le persone a un certo punto.
0: Fischietto!
5: Bisogna correre dietro ai soldi.
1: No.
5: La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa.
1: Vero.
5: Apri la porta e senti quell'odore misto di commessi viaggiatori, segretari, minatori, agricoltori, mangiatori di spade.
1: Mangiatori di spade.
0: Tu hai mai aperto la porta a un mangiatore di spade?
1: Sì.
0: O era uno che si faceva le spade?
7: Toccarsi i genitali in pubblico integra un illecito amministrativo.
0: Non lo fate, amici, eh?
5: Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarmi in due la colonna vertebrale,
1: sì,
5: in questo, qualsiasi circostanza.
1: Sì.
0: Questo, amici, vi assicuro, intorno al 16 di ogni mese
1: piegatevi, ci tocca in due.
0: Piegatevi. Siamo pronti?
8: No, scusa, col cazzo che tutti hanno diritto a cantare.
0: Perfetto.
8: Qualcuno non ce l'ha.
1: Giusto.
0: Camilla, è per te l'ultimo droppino, poi iniziamo col programma. Me lo sento veramente forte, eh?
9: La parola rispetto deriva dal latino respectus, che a sua volta deriva dal verbo respetto, che significa guardare indietro, avere riguardo per qualcosa, quello che tu, cesso di merda, non hai.
0: Vai! Bellissimo, ho preso un droppino, sono felicissimo di questa cosa. Amici, in questa puntata di 105 Takeaway, dalle 12 alle 13 su Radio 105 in televisione, come diceva mia nonna, sul canale 66, Camilla Ghini è completamente fatta, ma c'è l'opportunità per una news.
1: Hobby.
0: Eh?
1: Hobby.
0: Ah, bye?
1: Hobby. Hobby.
10: Sono tutta fatta, zio.
1: Magari, guarda, questo proprio
0: scusami,
1: no.
0: Scusami, dai, la news non... cos'è? Hobby?
1: Hobby.
0: Allora, riprendo un attimo le redini del programma. Ieri abbiamo fatto, devo dire, una puntata
1: molto carina,
0: un po' borderline però.
1: No.
0: E abbiamo scoperto un paio di cose interessanti che ognuno di noi ha riscoperto. Un po' i lavori manuali. Noi l'avevamo declinata nella professione, cioè di fare i lavori manuali nel senso di idraulici, falegnami e tutto il contorno. Okay?
1: Ok?
0: Cosa è successo? Camilla è delirante e gli ascoltatori hanno spostato tutto verso gli hobby di tipo manuale. E a questo punto mi è venuto in mente: ma perché non trattiamo veramente queste passioni manuali? Che in un certo senso ognuno di noi ha, ok? Tu hai mai sviluppato qualcosa?
1: Sviluppato?
0: Sì, di tipo come hobby a livello manuale. Puoi pensarci,
1: ci
0: puoi
1: penserò. Ci penserò.
0: È il
1: da
0: tema
1: capire,
0: della puntata.
1: Da capire, non ho grato?
0: Sì, di tipo come hobby a livello manuale. Puoi pensarci,
1: ci penserò.
0: È il tema
1: capire,
0: della puntata.
1: Da

0: Way qui su Radio 105. Iniziamo con appunto Lady Gaga e Doechii, come dice Camilla Ghini. Sono Daniele Battaglia, sì. Questo è 105 Takeaway. Stavamo parlando di manualità, qualcuno ha confuso il gioco di parole con la nostra conduttrice, che ha appena detto di non essere pratica con le mani. Ovviamente stavo parlando di hobby, per tutto il resto ovviamente sì. Ma abbiamo,
1: infatti, scusami Daniele, perché sono arrivati delle note, perché conoscendovi soprattutto quando tu e Jay, sono arrivate delle note scusate,
0: sì,
1: che non posso mettere.
0: Assolutamente
2: appunto.
0: Sì, assolutamente.
1: Però sono un po' maliziosi,
2: sempre. Avete stufato, non se ne può più.
0: Ecco, nel frattempo io mi chiedo perché tu faccia un origami, che è uno dei
2: lavori
0: manuali che spesso ho scoperto. C'è una grande passione che arriva proprio dal... Hai
3: dal
0: messo
3: Giappone.
0: La base ancora prima che io dica...
3: Ormai sarà sdoganata sta
2: cosa. Dal Giappone.
0: Dici Giappone, deve ripartire la base. Dal Giappone. Gli origami, per esempio.
2: Sì, io voglio troppo andare in Giappone, ragazzi. È il mio viaggio dei sogni.
0: Sì.
2: Lo so che lo dicono tutti.
0: Ma
2: però...
0: ma quando?
2: È quando qualcuno viene con me.
3: Dove?
0: Dove?
2: In Giappone.
0: Perfetto. L'importante è che è il mio sogno nel cassetto. Ogni volta che uno dice Giappone.
2: È pure il mio.
0: Ok. Cosa?
2: Andare in Giappone.
0: Va bene, allora, amici. Perché fai gli origami? Tu, per esempio, quale hobby
2: ragazzi,
0: hai a livello manuale?
2: A livello manuale,
0: niente.
2: Io so giocare a tennis.
0: Ma che hobby è? Quello è uno sport.
2: Vabbè. Oh, posso rispondere a modo mio o devi decidere tu cosa devo dire? So di Roma, voglio dire.
0: Vabbè.
2: Io non sono brava. Quando a scuola c'era l'ora d'arte, l'ora di tecnica, io non sono mai stata brava. Quando si trattava di fare disegni, io facevo la riga, tramonto, col
4: non
2: sole.
4: Voglio lavorare, no, ma mi servono i soldi, mi servono i soldi.
0: Ma quella è un'altra storia.
2: Non so disegnare.
0: Non sai disegnare?
2: No, io faccio proprio gli omini, faccio cerchio, stanghetta in giù, mani.
0: Okay, l'impiccato.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Ok.
2: Sì. Scrivo male, sono mancina. E questo è il nostro problema, che noi mancini, purtroppo.
0: Noi chi?
2: Noi mancini.
0: Ma parla per te, ma ci sono fior fior di artisti che dipingono
2: sono
0: con
2: mancini.
0: La mano sinistra.
2: Ok, però in generale i mancini.
0: Me ne viene in mente uno, che adesso non dico, il grande. Oh.
2: Il grande?
0: Vabbè, dai, se non sapete la storia, il più grande artista, ok? Pittore francese, stiamo parlando del metà dell'Ottocento, è. Oh, dai, andiamo avanti. Ma ragazzi, ma veramente?
2: No, però è vero che
0: lo sapete o non lo sapete?
1: No.
0: Siamo a metà dell'Ottocento.
1: Ok, in Francia.
0: Francia è la cultura dell'aria, ok?
1: Sì,
0: il più grande artista, ok?
2: Manzuan.
0: Ma ha fatto scuola, Manzuan. Perché è il più grande artista mancino. Ma Google,
3: ma adesso. Ci sono tanti calciatori, Roberto Mancini.
2: Ma quella è un'altra storia, pure i tennisti mancini. Rafael Nadal addirittura è
0: comunque,
2: nato destro.
0: Tu Google.
2: E lo zio Tony lo ha fatto diventare mancino per giocare a tennis.
0: Lo zio Tony.
2: Si chiamava così?

0: Io zio di Rafa.
1: Va bene.
0: No, no.
2: Allora, tu googola. Quindi, però una cosa importante, l'artista da googolare, fatelo anche voi per conferma, è il più grande, si chiama Pia Lavi. Prego,
3: no, non
2: dai.
3: Si chiama così. Si chiama Henri de Toulouse-Lautrec.
2: E io cosa ho detto?
3: Eh no, tu hai detto, l'ho sentito.
4: No, no, no,
3: cosa.
4: Era proprio così.
2: Beh, perché io l'ho detto in madrelingua.
3: Ah, ok.
2: Henri
0: Lautrec.
3: È Henri de Toulouse-Lautrec.
0: Toulouse.
2: Prego, torniamo a te.
0: Quindi niente, non riesco a dire questa cosa. Che noi mancini, quando scrivevamo per esempio a scuola con la penna stilografica, ci macchiavamo tutta la mano. Perché mi hai mai spento il microfono?
2: Oh, no.
0: Perché, capito, io scrivo e non ho la mano dritta quando scrivo come tutti voi. Io la giro così, non so se qualcuno
2: tutti
0: sta
2: voi.
0: Guardando.
2: Sì, sì, sì.
0: Capito?
3: Tipo a uncino la
0: a uncino, io la metto a uncino quando scrivo. E okay, quindi automaticamente mi macchio. Questo per dire che io non sono brava.
2: Ok, l'inquadratura per quelli che ci stanno seguendo in televisione, sì, lo sapete, è su Camilla Ghini. Però l'audio, per ciò che avete appena ascoltato, è questo.
5: Vedi che fa la droga? Guarda, sì, guardate ora. Quindi, stop alla droga.
0: Okay.
5: Non usate la droga.
0: Brava Camilla. Pensaci.
2: Allora,
0: però parli tanto di me. Tu invece cosa fai di manuale?
2: Lego. Io faccio il Lego.
0: Vabbè, ma il Lego devi mettere insieme i pezzettini,
2: mettili
0: lo so
2: tu.
0: Fare.
2: Sei capace?
0: Penso di sì.
2: L'hai mai fatto?
0: No.
2: E allora mettili tu. Ce l'hai tu un
0: Sai
2: hobby?
0: Sai cosa mi piace, però non lo faccio mai? I puzzle.
3: Ah,
0: mi divertono molto come idea, però non li faccio mai.
2: Io ho scoperto che più o meno è similare come cosa, i puzzle barra Lego, nel senso che quando tu crei delle strutture legate a dei pezzi che sono fisici e tridimensionali, magari puoi anche tranquillamente fare la stessa cosa in orizzontale con il puzzle. Non so se mi sono spiegato, però è una delle cose che mi piace. Lauretta.
3: Ah, io sì, io ne ho due.
2: Due?
3: Due.
2: Tiene
3: allora,
2: uno.
3: A me piace tanto.
2: Scegliene uno dei due.
3: Il Diamond Painting.
2: Eh?
3: Diamond Painting.
2: Chi?
3: Diamond Painting.
2: Cioè ti metti tutta nuda con dei brillantini nel corpo.
0: Tutti gli svaroschini e
3: sì,
0: fai...
3: esatto. E faccio il disegno e lo metto con
2: cioè,
3: la pennina.
2: Cioè cos'è? Scusami.
3: È un lavoro di precisione. Ci sono tutte delle pietrine,
0: carino,
3: degli svaroschini, come ha detto Camilla.
2: Sì?
3: E ho un disegno sotto preimpostato e in base al numero, cioè ogni numero corrisponde un colore.
0: Okay.
3: Io prendo la pietrina con tutta calma.
2: E
3: la
2: poi
3: metto,
2: cosa
3: la
2: ne fai di queste cose?
3: Fuori un disegno.
2: Ah, che appendi.
3: E che appendo, faccio il quadretto. Sì, e poi mi piace il coloring.
2: Eh?
3: Il coloring.
0: Cos'è il coloring?
2: Non ho capito, cos'è
3: colorare.
2: Il coloring?
3: Sapete che ci sono adesso, ne fanno
0: quei
3: tanti.
0: Libri
3: anche
0: fatti
3: la Marcus
0: apposta.
3: Aveva fatto un libro proprio per colorare.
0: Ah, io avevo quello con gli insulti colorati,
3: no,
0: è bellissimo.
3: Il mio era dolce,
2: vedi,
3: rilassante.
2: Non lo sapevo.
3: Sì,
2: lo,
3: mi piace.
2: Lo scopriremo anche attraverso il 342-4115-105.
3: Ma quanto stanno scrivendo?
2: I vostri messaggi. Nel frattempo ascoltiamo Paola Iezzi con Stessa Direzione. E nel frattempo mi spiegate come funziona questo coloring, che non ho capito una mazza.
6: Come?

0: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa!
10: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
13: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
12: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
12: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1.500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale?
4: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 a 105 Takeaway.
1: Sei molto brava, Camilla, anche se non hai hobby, è l'argomento del giorno che stiamo cercando.
0: Non sono manuali, ne ho altri.
1: Diciamo che a te non rilassa la manualità.
0: Ma non è che non rilassa, è che non essendo brava non mi sono mai cimentata in queste cose, capito?
1: Non bisogna essere bravi.
0: Ma io sono molto competitiva, quindi se una cosa non mi viene bene non la faccio.
1: Ok. Perfetto, allora mi sembra di capire che non c'è una roba che ti venga bene.
0: Esatto, cioè, non
1: perché
0: faccio niente.
1: Ah no, per dire, sono tanti invece, forse abbiamo etichettato male la parola con hobby.
0: Esatto.
1: Sono tante le passioni che tirano fuori la manualità e la parte anche un po' artistica di ognuno di noi. Poi adesso ci sono le cose prefigurate, come quella che citava Lauretta, che non ho ancora capito come si chiamano.
2: Diamond painting
1: o il coloring.
2: Coloring, ok.
1: Oppure ci sono anche, per esempio, io mi ricordo, ma tanto tempo fa, le creazioni legate a, adesso io chiamo la plastilina, però per capirci, saranno delle evoluzioni anche in quello, però delle sculture, delle opere in generale si possono fare, c'è chi le fa, io le faccio con il Lego, scusate la pubblicità, però è l'unica cosa che mi calma per un attimo, anche se devo dire mi va un po' in pappa il cervello.
0: Perché?
1: Quando non trovo il pezzettino. Ti giuro, impazzisco.
0: Ci credo.
1: E poi ho la solita paranoia, ma no, l'avrò perso, ma com'è possibile?
0: L'avrà preso il gatto,
1: forse ho sbagliato a montare quello prima e ho messo un pezzo in più e quindi mi va un po' in pappa il cervello, incomincio a prendere.
0: Io mi metterei a piangere, non potrei mai
1: farlo. Esatto, io prendo la costruzione, incomincio a spaccarmela sulla testa fino a quando non sanguino e urlando frasi sataniche esco fuori e comincio a chiedere in giro chi ha visto il pezzo di Lego che mi manca.
0: Scusate. E questa cosa succede tutti i giorni? Cioè tu fai un po' di Lego ogni giorno?
1: Sì, tutte le volte che ho la possibilità di scaricare dopo la puntata.
0: E poi dove li metti sti Lego? Dove li metti?
1: Li metto in casa.
0: Tra un po' avrai la casa invasa di Lego?
1: Sì, la famosa Lego House di Ed Sheeran. Allora, abbiamo...
2: Comunque sono arrivati tanti messaggi.
1: Oh, prego.
2: Tante persone che fanno maglia e uncinetto.
1: Ah, vero.
2: Sì, ci sono anche dei locali dove vai, puoi fare la maglia.
1: Ho visto che è anche una moda di qualche influencer... Ok, sì. Andare in giro e proprio durante i tragitti, che ne so, in taxi,
2: esatto,
1: in treno, così vedi delle persone
0: che
1: sono lì che
0: si... fanno per content, dai.
1: Vabbè, ho capito, però
0: sì, lo fanno per content, dai.
1: Ma sono come sono poi alla fine? No, dico dopo che fanno
0: content.
1: Sono content.
0: Sì.
1: Abbastanza?
2: Ce l'ho qua.
1: Dai, naso da pagliaccio per me. Poi ci sono altri messaggi scritti?
2: Certo, mi scrivono anche modellazione della ceramica.
0: Ah, bello.
1: Vedi?
0: Bello, sì, bellissimo.
2: Bello. Tanti hanno scritto lavori fai da te come il bricolage e chi rimette a nuovi mobili vecchi.
1: Quello. Bellissimo.
2: Perché lì devi scarteggiare, non scarteggiare tutto.
1: Carteggiare.
2: Ok. E carteggiare.
1: Cartatè? Vuoi un cartatè?
2: No, grazie.
1: Ce lo mette qualcosa di dentro?
2: No,
1: tu parla un po' strano?
2: Vuoi
1: la cibolla dentro? Tu lo vuoi il cartatè? Tu lo vuoi quella che...
2: Pesante la
1: cibolla. Te lo vuoi una bottiglia d'acqua?
2: Comunque tanti mi scrivono anche giardinaggio, e attenzione al
0: bellissimo
2: fare le torte.
1: Le torte.
0: Ah, quelle io le so
2: cucina
0: fare.
2: Cucina barra pasticceria.
1: Attenzione, la cazzata, la grande cazzata di oggi è cheat Camilla Ghini, io faccio le torte. Prego!
0: Raga, io non so perché nessuno di voi ancora crede in questa cosa. Effettivamente non mi sono mai fatta. Io sono molto brava a cucinare, sono bravissima a cucinare e so fare anche i dolci. E per fare i dolci non puoi fare a occhio, la ricetta deve essere quella, non ti puoi inventare i dosaggi.
1: Guarda, Camilla,
0: e quindi è una cosa anche di precisione.
1: Voglio
0: io
1: regalare ai nostri ascoltatori
0: non
1: il tuo momento cazzata.
0: Non sono sull'impiattamento, ammetto, non ho quella visione.
1: Non hai la visione?
0: Non ho la visione dell'impiattamento, un po' mi dà fastidio sta cosa.
1: Sì.
0: Però sono brava,
1: però...
0: perché ci metto passione, perché come dice la mia tata, che quando si cucina bisogna metterci il cuore, altrimenti non ti viene bene.
1: Perfetto.
0: E quindi so fare anche i dolci, pochi, perché ne mangio pochi, perché sto un po' attenta alla linea, però se...
1: Ci puoi dire per favore
0: potenzialmente...
1: il piatto?
0: Ma dolce o salato?
1: E ti dici, visto che tu hai appena detto, io sono bravissima a fare le torte, adesso tu hai il coraggio di guardare in camera e di dire questa cosa in diretta.
0: Oh,
1: io, Camilla Ghini, ripeti, prego.
0: Io, Camilla Ghini, in fede,
1: in fede. Sono una grande.
0: Sono una grande.
1: Sono una grande.
0: Sì.
1: Ok.
0: Là devo guardare o là? Non ho mai capito. Là?
1: Guarda là, verso il cielo.
0: Ok. Sì.
1: Sono una grande.
0: Sono una grande.
1: Ok. E la mia torta.
0: La mia torta.
1: Top.
0: Top.
1: È.
0: È. La torta di mele.
3: Ma non ce l'aveva.
1: Cioè, ragazzi, non c'aveva neanche pronta la torta. Cioè, talmente in venta. Cioè, talmente in vita, si è dovuta.
0: Brownies,
1: mi è venuta la torta.
0: Li faccio buonissimi.
1: Allora, ok,
0: li
1: posso?
0: Buonissimi.
1: No, no.
0: Sì.
1: Torta di mele?
0: Brownies.
1: No, no, no.
0: Torta di mele.
1: Torta di mele. Adesso io ti giuro, sto qua tutto il programma. Mando via l'ospite. Tu adesso mi dici, adesso, senza googolare, dammi il telefono.
0: Ma ci sono mai le ricette della torta di mele? Cioè, quella con le mele nascoste.
1: Vai, vai, vai. Torta di mele, vai, come si fa?
0: Che è farina, uova, mele. Lievito,
3: sei sicura,
0: zucchero, sì, lievito, zucchero. Io ci metto anche una spolverata di cannella, toh. E poi
2: buona.
0: E poi succo di limone ci vuole, un po' anche di scorzetta. Sì, sì, sì.
2: Sì, sì, sì, sì, vero,
0: assolutamente.
1: Succo o scorza?
0: Tutte e due.
1: Tutte e due.
0: E poi
1: come si
0: vabbè, metti tutto insieme.
2: Ma quanto si fa a cuocere, Cami?
0: Allora, il forno preriscaldato,
2: okay,
0: a 180 gradi.
2: Okay.
0: Forse 220, no, 180, no, per una trentina di minuti, 35.
1: Così, perfetto.
2: Ma statico o ventilato?
0: Statico,
2: okay.
0: Statico.
1: Ok,
0: sì,
3: un'altra
0: sì,
3: domanda
0: sì,
3: mettendo in
1: difficoltà. Esatto.
0: Poi io a volte metto le mele a raggio, capito?
1: Ah, certo.
0: Faccio tutte molto carina quando mi viene così.
1: Assolutamente. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Sei gentilissima, sì, grazie. Sì, sì. Nerissima serve.

0: Ridere di te, questa è una bellissima canzone di Nerissima Serpe che io ho annunciato malissimo per colpa di Camilla Ghini.
1: Perché?
0: Che ci ha lasciato con la sua ricetta della torta di mele.
1: Giusta.
0: C'è un messaggio, sì, da parte di un grande Iginio Massari, sì, che dice: guarda, fai una roba, veramente vai via, fai
1: ma
0: schifo.
1: Ma ragazzi,
0: ciao
2: schifo.
0: Iginio,
2: che schifo.
0: Un abbraccio anche dai suoi colleghi. Ovviamente abbiamo iniziato questa puntata parlando di hobby, poi l'abbiamo declinata sulla manualità.
1: Lavori.
0: Abbiamo scoperto che né io né te, Camilla, abbiamo
1: manualità.
0: Una grande manualità e non siamo degli artisti. Sì. Fortunatamente viene il nostro aiuto.
1: Scusate,
0: e soccorso.
1: Ho trovato una foto della mia torta di mele.
0: Perfetto, sembra
1: qualcuno
0: una roba da spacciatori. Con la bamba sopra,
1: no.
0: Ma questo è un altro disco. No, non
1: no,
0: si può,
1: dai,
0: perché c'è
1: può.
0: Un ospite in
1: veramente,
0: studio.
1: Veramente, dai, che è la prima volta che viene qui. Non vogliamo fare delle brutte figure.
0: Allora,
1: dai,
0: vogliamo dare il benvenuto con un applauso ad Alessandro Malossi. Benvenuto.
3: Ciao ragazzi, grazie.
0: Allora Alessandro, scusami se lo dico subito in apertura, tu conosci molto bene Camilla,
1: sì,
0: siete amici,
1: sì,
3: purtroppo.
0: Quindi
3: sì,
0: questa sensazione di disperazione, ok, è tutto ciò che riguarda il suo mondo, mm-hmm, per un istante teniamolo da parte.
3: Faccio
0: perché
3: finta se, di niente.
0: Esatto, perché vogliamo celebrarti, intanto ringraziarti di essere venuto qui,
1: sì,
0: perché c'è un qualcosa che unisce tutta Radio 105 anche a quello che è il tuo lavoro. E vorrei che ci raccontassi tu che cosa hai fatto per noi in qualche modo.
3: Ok, allora in vista del 50esimo di Radio 105 sono stato chiamato, quindi grazie, per realizzare delle opere che poi andranno distribuite, prodotte,
0: certo,
3: un po' in giro per tutta Italia e date un po' a persone,
0: ecco,
3: non è che vorrei dire troppo, però in generale questo.
0: Ok, io la cosa che hai appena detto sembra semplicissima, però in realtà mi metto nei panni di una persona che deve entrare nel mondo di Radio 105. Essendo noi tutti degli squilibrati mentali.
1: Esatto.
0: Okay,
1: poi
0: io...
1: ognuno con la sua personalità, certo, ogni programma è diverso.
0: Cioè, raccontare per il 50esimo di Radio 105 quello che è il mondo di 105 e il sottomondo, nel senso che ogni programma ha un suo modo di essere, deve essere... da pazzi, quale tu sei,
3: chiaro, sì,
0: ok, sì, ok,
1: sì, confermo,
0: cioè,
3: abbastanza.
0: Per essere uno che racconta i pazzi deve essere più pazzo, ok. Mi chiedo se puoi farmi capire cosa hai visto nel nostro programma, cioè nel senso nel programma 105 Takeaway, per darne
1: dai,
0: poi una rappresentazione che ho visto un'anteprima, ecco, okay, devo dire la verità, però mi piacerebbe sentire dall'artista che racconta l'opera d'arte, sai, come se fossimo un'installazione.
1: Sì, esatto.
3: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: io
3: certo,
0: mi sono autoinstallato,
3: okay, okay,
0: nel
3: okay,
0: cervello un chip.
3: Ok. No, allora, ma posso spoilerare?
0: Cioè, ma sì, qualcosa... spoileriamo, okay, dai, ti prego.
3: Allora, intanto, vabbè, mi sono state date, come chiamiamola consegna, come se fossimo a scuola, 15 parole che immagino rappresentino 105, con le quali io condivido, e per ogni parola io ho, diciamo, l'ho reinterpretata, sempre però legato alla scritta della parola stessa, però con il mio stile, con le mie grafiche, che sono un po', chiamiamole, surrealiste, pop, e queste parole poi andranno, appunto, come dicevo prima, prodotte, andranno un po' in giro. Ora non l'ho ancora ben capito neanche io.
0: Cioè, no, ma allora, sai,
1: ma
0: che...
1: è tutto,
0: no,
1: già giusto, è così.
3: Però
0: no,
3: sono,
0: no,
3: state,
0: ma
3: realizzate,
0: è così, okay, è così, nel senso, cioè, io mi metto nei panni di un artista, cioè hai 15 parole che ovviamente rappresentano Radio 105,
3: esatto,
0: e insomma, tu nel tuo lavoro ovviamente fai questo, ma mi viene in mente, e ho scoperto, che noi, Camilla,
1: sì,
0: la nostra parola che dovrebbe rappresentarci è fan, ok?
3: Okay.
0: Non scritto F-A-N, ma F-U-N, quindi divertimento in generale.
1: Sì. Vabbè, perché dai,
0: no, io
1: ci
0: pensavo,
1: si diverte.
0: Io pensavo fosse fan culo a te,
1: no.
0: Camilla.
3: Certo.
0: Scusa, no, sto scherzando. Però il divertimento, hai dato una rappresentazione,
3: sì,
0: adesso è sempre difficile parlare in radio di un qualcosa che è un'immagine visiva,
1: mm-mm,
0: però devo dire che c'è questo arcobaleno,
3: esatto,
0: che è tra due nuvole.
1: Ma non spoilerare troppo,
0: ma
1: della,
0: no,
1: nostra parola e del nostro disegno, della rappresentazione.
0: Ma lo possiamo, fare con le, lo possiamo fare con le parole.
1: Con le parole, sì,
0: per questo. Okay. E quindi mi è venuto in mente di chiederti proprio come il tuo processo creativo come nasce, cioè ti viene detto fan e tu come hai pensato a questa cosa?
3: Allora, beh, in maniera molto, non dico banale, però semplice, io ho cercato innanzitutto di realizzarli in un modo che siano comprensibili a chiunque come linguaggio. Non volevo essere troppo ricercato, anche perché comunque io faccio arte che può essere chiamata anche pop, per quanto sia criptica, però in realtà è pop. E per quanto riguarda la parola fan, ho usato l'arcobaleno semplicemente perché la prima cosa che ho pensato è colori, gioia, luce, e volevo essere il più generico possibile. Quindi sì, la spiegazione direi che è questa. Volevo essere abbastanza semplice d'impatto a prima vista.
0: Ok, giurami, e poi passo alle cose serie, che non hai chiamato Camilla.
1: No.
3: No. Okay. Ah, ti scopro ora che è la vostra parola fan.
0: Giura.
3: Te lo giuro su mamma.
0: Ok, perfetto. Allora posso dire, ciao mamma. Alessandro, allora hai fatto un ottimo lavoro.
3: Grazie. Sì.
0: Complimenti.
3: Grazie.
0: Se non avessi saputo questa cosa, avrei detto: ma che schifo!
3: È orribile. Sì, cioè.
0: A proposito di questo, però, al di fuori della collaborazione con Radio 105, c'è qualcosa che ti riguarda proprio domani. Sì. Penso
3: domani.
0: Che tu abbia un evento.
3: Sì, ahimè. Domani, no, sono felicissimo in realtà.
0: Beh, dimmelo, perché
1: è un po' d'ansia, secondo me. Ma si vede anche dai messaggi che manda, ragazzi. Allora, il vernissaggio domani, mi raccomando.
3: Allora, faccio la mia prima mostra seria personale a Milano.
0: Ok.
3: Che io ho già esposto un po' in giro anche per il mondo, però è la prima nella città in cui io, diciamo, che mi sento di
1: a
3: essere
1: casa.
3: Vivo a casa, esatto. Quindi sono molto agitato, e domani ho il vernissage, quindi apre.
0: Ok.
3: Domani è un po' ristretta perché per amici,
0: okay.
3: un po' stampa, uffici, quelle cose un po' boring, però sarà divertente. Camilla, se non vieni...
1: Ecco.
3: Ma in realtà potete venire tutti. E invece dal venerdì, cioè dopodomani, è aperta a tutti e durerà una settimana.
0: Dove?
1: Allora, lo dico io.
3: Brava.
1: Allora, quindi io dico già da venerdì 15 sì. maggio per tutti, per chiunque volesse venire, e al NOT, che okay. è un posto nuovo molto carino che è aperto in Piazza Vetra 19, quindi esatto. qui a Milano.
0: Io ti dico solo grazie da parte di tutta Radio 105 per aver interpretato queste parole per rappresentare i 50 anni di questa radio, e in bocca al lupo per te da dopodomani, così tutti coloro che sono incuriositi potranno venire a vedere le tue opere. Grazie Alessandro Malossi per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Igocross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo.
12: Sono venute bene?
10: In realtà, no, direi proprio di no.
11: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio. Non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
10: Flyer Alarm.
11: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
21: Ma è perfetta!
20: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
22: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
23: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
24: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: Scopri come partecipare su 105.net.
28: 105.
29: Che storia.
30: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia.

0: niente, perché su questa canzone bisogna solamente ricordare.
1: Sì.
0: Se riuscite a ricordare. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie Maurizio, grazie Lauretta, grazie Camilla.
1: Grazie.
0: Ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani con 105 Take Away. Mamma, lasciamela ancora un po' in sottofondo la canzone. A domani, ciao!

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Su Radio 105 sono le ore 13.
4: Che 6, 7, 8, hey! C'ha capelli dritti oggi, te lo dico. Saranno le scie chimiche. Boh, secondo me sono le scie chimiche. 105. Buongiorno squizzati, buongiorno Domenica.
3: Buongiorno, buongiorno Harry, buongiorno a tutti gli squizzati. Sì, oggi partiamo con una capigliatura che punta al nord, punta in verticale. Cos'è il bosco verticale?
4: Non lo so, ragazzi, io direi che se volete andare a perdere un po' di tempo e mettete sul canale 67 digitale terrestre, perché così in televisione non mi ci vedrete mai. Non so, allora, saranno le scie chimiche, perché ho letto che ci stanno le scie, sai tutte quelle cose che scrivono che ci stanno le scie chimiche?
3: E cosa fanno? Fanno male ai capelli?
4: Ma non lo so, l'altro
3: ecco
4: giorno leggevo.
3: Ecco perché ho i capelli crespi sti giorni.
4: Allora, io non sono complottista, non so te. Sei complottista te? No.
3: Non dipende, no.
4: Come
3: no,
4: dipende?
3: Tendenzialmente
4: no. Allora, io non sono complottista, però l'altro giorno non so perché sul mio Instagram mi arrivavano tutti i messaggi, le scie chimiche, il cambiamento di clima voluto da onde elettromagnetiche, non so perché arrivavano a me.
3: Hai iniziato a crederci?
4: No, assolutamente no, però stamattina i capelli sono dritti e quindi penso che la scia chimica
3: coincidenze?
4: Sia...
3: Io non credo.
4: Sì. Boh, non lo so.
3: Io non
4: Facciamo
3: credo.
4: Una puntata sulle scie chimiche, Uzi.
3: Ma perché?
4: Guarda che figo.
5: Ma sì, anzi, niente. La faremo sulla fantascienza.
4: Ah, pure, ecco, sai che me. Vedi. Anche perché scusate, ma non sono stati
3: un po' c'entra con l'argomento di oggi, però, la fantascienza, le cose.
4: Noti tutti i file sugli UFO?
3: Non tutti.
4: Tu ci credi che ci esistono gli UFO?
3: Io scelgo di non volerci credere, no, perché se dovessero esserci per davvero, ma io Harry, ma me la faccio così addosso che proprio guarda, cioè
4: io non ci credo.
3: Io mi chiudo sottoterra e non esco più. Troppa
4: allora,
3: paura.
4: Io non ci credo, perché scusa, gli UFO possibile che vanno sempre in mezzo al deserto in giro così dove non c'è una ceppa di niente, non vengono
3: appunto,
4: che ne so, a Roma.
3: Che non vogliono farsi vedere.
4: Ma no, ma è una cavolata, dai, è impossibile. Se no venivano a Roma a vedere, scusami, ti pare che non viene a vedere il Colosseo?
3: Ma che gli frega il Colosseo a
4: ma
3: loro?
4: Ma come che gli frega?
3: Hanno altri interessi.
4: Segnerai allora anche una puntata sulle cazzate che dicono sugli UFO, anche questa Uzi,
3: anche,
4: mettilo
3: anche.
4: Le castronerie sugli UFO.
3: Ma bene, vogliamo arrivare un attimo alle notiziole di oggi?
4: Allora, anche oggi giochiamo con 2000 euro. Ovviamente dobbiamo scegliere i due concorrenti che giocano con noi, però la Sorapina ci leggerà le notizie che l'hanno colpita e poi dedurremo anche quella per i quiz.
3: Allora, prima notiziola, parliamo di furti. C'è questo uomo che ha contattato i tecnici per un problema alla sua rete elettrica e quando arrivano scoprono un furto di energia da 150.000 euro per un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica. L'uomo è stato arrestato.
4: Vabbè, hanno fatto luce sul disservizio, dai, una volta... una cosa giusta, vai, vabbè. Andiamo avanti, dai, prossima.
3: Poi, io so che tu ti sei svegliato stamattina chiedendoti, ma chissà quanto è lungo il treno più lungo del mondo?
4: Sì,
3: ecco,
4: sì,
3: è vero?
4: Sì,
3: ma io ti conosco.
4: E quanto è lungo?
3: Allora, innanzitutto si trova in Australia, è stato realizzato nel 2001 per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso. Mm. Mm-hmm. Il convoglio comprende 682 vagoni. Per una lunghezza di 7,4 km.
4: Sì. Tu pensa che il macchinista per andare da una parte all'altra prende il treno?
3: Per andare all'altro capo?
4: Sì, per andare da una.
3: Ma così è il cane che si muove la coda, però. Come
4: cabina.
3: Pensa che quando ti si chiudono le sbarre devi aspettare che passi 7 km.
4: Ma io te ce metterei dietro le sbarre, te ce metterei a te dietro le sbarre, capito?
3: Senti,
4: vabbè,
3: sbarra
4: notizia sul treno lungo?
3: No. Parliamo di cinema. Perché? Allora, il Festival di Cannes 2026 non
4: ce ne frega niente quest'anno del Festival di Cannes, diciamo
3: subito.
4: Non ce ne frega niente, non ci siamo.
3: Vabbè,
4: ci
3: ma
4: siamo.
3: Comunque non è ancora iniziato. Però.
4: Ma chi
3: stasera...
4: se ne frega?
3: Ma senti a me un attimo, stasera parte con un evento così un po' anticipato, un evento unico, uno speciale per i 25 anni di Fast and Furious.
4: Ma
3: cioè
4: sono
3: già
4: frega.
3: Passati 25 anni, Harry, ti rendi conto? La proiezione che sarà tenuta a mezzanotte in programma questa sera viene accompagnata sul red carpet da Vin Diesel, Giordana Brewster.
4: Vabbè, ma noi italiani
3: e
4: non ci siamo,
3: Rodriguez.
4: Non ce ne frega nulla.
3: Ma non è che perché se non ci sei tu non ha importanza questo evento, capito?
4: Ma l'Italia come io, l'Italia non c'è, cioè, non ci hanno cagato per niente, adesso noi stiamo a parlare del Festival di Cannes.
3: Ma ho capito, ma
4: no,
3: non so,
4: parliamo
3: così,
4: del cinema in generale,
3: del costume,
4: dai.
3: Dell'interesse
4: ma
3: mondiale.
4: Quale costume?
3: Poi toccherà John Travolta. quel gran fico che a 72 anni debutta alla regia con il film Volo notturno per Los Angeles.
4: Ma quale fico? Vabbè, comunque di su che è il tema,
3: ma
4: dai.
3: Sei un rosicone, Harry, ma un
4: certo,
3: rosicone.
4: Certo, come italiano rosico tantissimo, ma te lo dico proprio.
3: No, sei rosicone perché John Travolta ha 72 anni ed è un fico da paura.
4: Ma quale
3: capì?
4: Figo, ma quale
3: cioè,
4: figo.
3: Cioè, dai, su.
4: Ma de che?
3: Comunque,
4: su che parliamo allora?
3: L'argomento, lo leggo proprio tale quale come è stato scritto, è il magico mondo del cinema.
4: Yeah!
3: Sì!
4: Bello! Mi piace, ragazzi. Allora, parliamo di cinema, però prima ci ascoltiamo Sierra Spiro con Material Lover.
3: Wow.
4: Senti sotto che basetta. E poi noi torniamo con gli squizzati di 105.

0: Ebbene, squizzotti, siamo pronti per iniziare una grandissima puntata. Sta per iniziare il Festival del Cinema di Cannes, da cui noi siamo stati esclusi, come ci tiene
1: a ribadire
0: Enrico. Okay. Non ce ne frega nulla, però un po' sì. Sta per iniziare il Festival del Cinema di Cannes, da cui noi siamo stati esclusi, come ci tiene
1: quindi
0: a
1: non ce ne frega
0: ribadire
1: nulla.
0: Enrico.
1: Okay.
0: Non ce ne frega nulla, però...

0: No, no, no, lascia perdere, diventiamo tutti allenatori. Però prenderei già. Vabbè, non parliamo di calcio. Però dico, per quanto riguarda il cinema, cioè dobbiamo dirlo, dobbiamo fare come fanno i francesi, gli inglesi, gli americani, cioè? Che loro tutelano i loro film, perché comunque è un'industria quella del cinema.
1: Certo.
0: E noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo. Certo, dovremmo evitare di fare delle cagatelle, però ci sono film italiani che per esempio potrebbero tranquillamente partecipare al Festival di Cannes. Ecco.
1: Va bene, comunque dedichiamo la puntata di oggi al meraviglioso mondo del cinema.
0: Certo, in generale.
1: E presentiamo i primi due attori protagonisti di oggi, vai.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Allora, primo attore protagonista, Giuliano, 33 anni, vive a Foggia, impiegato ma solo ufficialmente, in realtà è uno squizzato in incognito. Amante della musica vera, quindi rock e blues nel sangue, con due divinità personali come Vasco Rossi e Pino Daniele. Ciao Giuliano!
0: Giuliano, buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi piace questa cosa che sei ufficialmente impiegato, ma in realtà sei un nostro agente segreto, quindi sei uno squizzato in incognito.
3: Sì, sì, sì.
0: Sì.
1: Una
0: ma come
1: spia
0: stai?
1: Squizzata.
0: Ti sento un po' moscetto, sei sicuro che sei squizzato? Oh!
3: Sì, sì, abbastanza, dai. Abbastanza.
0: Ma come abbastanza?
1: Si sta scaldando, stanco, si sta scaldando.
0: Ma sei emozionato, no, Giuliano?
3: Sì, sì, dai.
0: Sì, sì, perché no? Non devi essere emozionato.
3: Ah, no?
0: No! No, ma guarda, questa è una banda de matti, noi, uno in più, uno in meno, non cambia nulla, dammi retta, ti senti a casa, fidati.
1: Vai, fagli la domanda, che magari
0: vabbè,
1: si
0: ma questo
1: si
0: addormenta. Ma mo, cambiate questo, sta addormenta, Giuliano!
1: Vai, mettila alla prova, è fortissimo, vai, vai.
0: Qual
1: vai,
0: è
1: vai.
0: Il titolo del famoso film di Spielberg sui dinosauri? Jurassic Park o Jurassic Pork?
3: Jurassic Park.
0: Ma vedi che ride,
1: no, bravo,
0: vedi
1: Giuliano.
0: Che con le battute di Uzzi ride, vedi?
1: Il problema allora sei tu, Harry. Allora, dall'altra parte abbiamo Marilisa, 33 anni, vive a Ravenna, commessa che ama camminare all'aria aperta, specialmente al mare. Ciao Marilisa!
0: Marilisa, buongiorno!
4: Ciao, buongiorno!
0: No, no,
4: buongiorno.
0: Questa è squizzata, questa è una concorrente squizzata, la senti come sta? Marilisa, come stai?
4: Molto bene, grazie.
0: Prego.
1: Stop.
0: Ti faccio una domanda, cosa dice il regista prima di girare? Chuck! Oppure spacca tutto, spacco su, ma lo spacco a metà.
1: Perché?
4: Chuck!
0: Brava!
1: Solo Chuck, brava! Allora abbiamo Giuliano contro Marilisa nella prima manche. Questo o quello?
5: Questo o quello?
1: Questo o quello?
5: Questo o quello?
1: Questo o quello?
0: Allora, questo quello lo spiego con un esempio, così è molto chiaro. Giuliano, Marilisa, è così. Se per esempio dico Christian De Sica, Will Smith, chi troviamo in vacanze di Natale a Cortina? rispondete.
3: Chi se ne sia?
0: Ok, e questo è quello di oggi. Va bene, i nostri autori si sono riuniti in una sala riunioni dove erano veramente in due e hanno pensato questo gioco. Ma abbiamo due autori, ragazzi. Allora,
1: e quelli ci avevo,
0: quelli, cioè, sono bravissimi, valgono per 18-20 autori. Allora, Giuliano, Johnny Depp o Brad Pitt? Chi troviamo nei Pirati dei Caraibi? Johnny Depp o Brad
3: Johnny
0: Pitt?
3: Depp.
0: Bravissimo.
3: Johnny Depp.
0: Marilisa, Emma Stone o Margot Robbie, la mia fidanzata? Chi troviamo in Barbie?
4: Margot Robbie.
0: Oh. Giuliano, Jacopo Elordi e Benicio del Toro. Chi troviamo in Cime Tempestose?
3: La prima.
0: Jacob, benissimo.
1: Lusso.
0: Andiamo da Marilisa. Meryl Streep o Nicole Kidman, che non si riconosce manco lei allo specchio. Chi troviamo in Eyes Wide Shut? Dai.
4: Nicole Kidman.
0: Certo, hai visto Lodo? Ha fatto un lifting che si è messo davanti a quel riconoscimento facciale, il del telefonino, e gli ha detto: ma chi sei?
1: Non riesce più a sbloccare il telefono, poverino. Ma è un problema.
0: Manca chiude più gli occhi, però. Allora, Giuliano, Amanda Seyfried o Zendaya? Chi troviamo in Mamma Mia?
3: La seconda.
0: No,
1: oh,
0: Amanda.
1: Dai.
0: Un errore per Giuliano, attenzione al secondo, sei fuori, eh. Marilisa, Tom Holland o Daniel Radcliffe? Chi troviamo in Spider-Man?
4: Tom Holland.
0: Brava! Giuliano, Andrew Garfield o Robert Grint? Chi troviamo in Harry Potter?
1: Rupert Grint.
0: Io che ho detto?
1: Robert.
0: Ah, scusa, Rupert Grint.
3: Rupert Grint.
0: Bravo. Andiamo da Marilisa, Gillian Anderson e Olivia Colman. Chi troviamo in La Favorita?
4: La seconda.
0: Sì, perfetto. Kate Winslet o

0: Glenn Close, chi troviamo in Attrazione Fatale?
1: Kate Winslet.
0: No,
2: ma Giuliano!
0: Secondo cuore, Giuliano!
2: Dai!
0: Mi dispiace, Giuliano. Allora, sei eliminato, prosegue Marilisa. Ciao, Giuliano. Intanto volevo dire a Lodovica. Lodovica?
2: Sì.
0: Senti, ti voglio dire una cosa, non è che mi devi riprendere quando io sbaglio? Che sei? Sembri mia figlia? Ecco, ma ho capito perché ogni tanto la mandi, cioè non è che mi fai riprendere.
2: Ma vorremmo dire correttamente i nomi, Harry, però.
0: Ma ho capito, ma non è carino che viene e mi prendi. Adesso ho capito, mi perculate te e mia figlia insieme, cioè non è che sto circondato.
2: Sì, mi sa di
0: sì. Ma è sì cosa?
2: Temo per te di sì.
0: Ma io mi sbaglio perché preso dalla diretta, dalla foca, certo. Io non riesco a leggere bene. Comunque, Marilisa, oddio, ci ha abbandonato. Marilisa!
3: No, sono qui.
2: Eccola.
3: Sono qui.
0: Ok, sei qui. Ci sei o ci fai, Marilisa?
3: Ci sono.
2: C'è.
0: Anch'io, Marilisa. Allora, senti, rimani in linea. Noi andiamo in pubblicità. Poi torniamo, continuiamo a parlare di cinema, che è il tema di oggi, e proseguiamo la corsa verso lo squizzone.
2: Vai. 105.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
15: Via, via!
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
7: Dai!
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sa,

0: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Squizzati, ci siete, ci siamo, certo, noi ci siamo e oggi parliamo di cinema,
4: ci facciamo tutto.
3: E allora abbiamo Marilisa da una parte che ha mandato a casa il buon Giuliano, ma non finisce qui per lei, adesso verrà risfidata, vai!
5: Lo squizzino!
4: Facciamo un test se c'è Marilisa. Marilisa, ci sei?
6: Sono qui.
3: Ecco, okay. Eccola.
4: Ma scusate, in regia chi è quella bella ragazza che vuole prendere a calci quel brutto del regista? Scusate, perché
7: Noemi dei social.
3: Si chiama Noemi, cognome dei social.
4: Noemi dei social, sì. Se devi dare un calcio a Sum, però, come consiglio, daglielo, non è che devi far finta. Vai, prova un po', vediamo.
3: Signorina dei social, vai,
7: non possiamo andare in onda con
4: dai, andiamo, prova un po', prova.
7: Vai che tardi, fai niente.
4: Non ha coraggio.
3: E io devo presentare Harry, Marco. Marco ha 38 anni, vive a Vignola in provincia di Modena. Operaio metalmeccanico, passione per il canto e la musica. Tempo fa prendeva anche lezioni di canto. Ciao Marco!
4: Ciao Marco!
8: Ciao!
4: Fammelo giù, Marco! Vai con l'agudo, vai.
8: Buongiorno, che onore.
4: Sì, ma fammi sentire la voce, Marco, così ti diamo subito un voto. Vai.
3: Ci sentiamo presente.
4: Tipo
3: vai.
4: X-Factor, vai.
8: Buongiorno. Ma mi sentite?
4: Sì, che
3: ma
4: ti sentiamo.
3: Ma un canta, cavallo però. Di battaglia musicale, qual è?
4: Vai, Marco, approfittane.
8: Io mi piace tantissimo la musica italiana.
4: Vai.
3: Due note, vai.
8: Io.

0: Marco! Bravo!
1: Bravissimo!
0: Oh, ragazzi, è cantata a cappella, senza base, senza niente. Non è facile. Bravo, Marco! Oh. Ti faccio una domanda sul cinema. Dove si trova Hollywood? A Los Angeles o a Los Alamos?
2: A Los Angeles.
0: Bravo.
1: Very good. Allora abbiamo Marco contro Marilisa nella seconda manche. Indovina chi o cosa?
3: Indovina chi?
4: A chi?
3: Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Mi do degli indizi, mi dovete dire e poi chi cane gli altri simbolifiche. Avete capito, Marco? Marilisa, avete capito quello che ho detto?
1: Io no.
2: No.
1: Tranquillo, no. Marco.
0: Allora,
1: è tutto
0: bene, allora ok. Allora ci siete. No, dicevo che vi darò degli indizi e mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Va bene?
2: Ok, perfetto.
1: Okay.
0: Parliamo con Marco. Marco, alimento, di cosa parlo?
2: Come?
0: Ah, vabbè, allora. Alimento.
2: Alimento.
0: Vai, Marco.
2: McDonald's?
0: No, vabbè, però potrebbe, no? Nei alcuni cinema in America ci sta. Marilisa, sale. Un caffè a Marilisa! Andiamo da Marco. Marco, attenzione. Scoppia.
2: Popcorn.
0: Oh, ma certo, 1-0. Ma Marilisa, dovevi dirlo te questo, io veramente già me lo aspettavo. Andiamo avanti. Carta, Marilisa, di cosa parlo?
1: Carta.
0: Anche se
5: Poker.
0: Sì, dassi. Marco, digitale.
2: Biglietto?
0: No, oh, bravo!
1: Sì, certo.
0: Marilisa, ma come il poker? Ma come ti viene in mente il poker?
1: C'entra col cinema, ragazzi, col cinema.
0: Però brava, mi piace Marilisa perché ha detto poker, cioè quello non è male. Marco, 6-2, se arrivi a 3 la mandi via, Marilisa. Ora attenzione. Attenzione, attenzione. Mestiere. Di chi parlo?
2: Attore?
0: No. Marilisa. Sedia. Sì. Dai. Non è l'attore.
5: Regista.
0: Oh,
1: sì.
0: Abbiamo un alleluia, alleluia. Oh, Marilisa, così mi piaci. Hai recuperato. E allora ci riassume. Ci riassume ovviamente la situazione il nostro regista a questo punto, che è Usiku.
6: Allora abbiamo lui che è un grande cantante che ha due e Maria Luisa che è a uno. Quindi
1: lui si chiama Marco.
0: Lui si chiama Marco, che grande cantante,
6: è
0: pippa
6: un grande
0: umana.
6: Cantante, bravissimo.
1: Ma non è vero.
0: È una pippa umana, sei, lo vedi?
6: Azione!
1: Tu, Antonio è pippa umana. Mica
0: certo,
1: Marco.
0: Antonio,
1: capai.
0: Mica Marco. Marco, tocca a te. Scusa, ma abbiamo Summa che è un po'.
2: Ok.
6: No, Elisa.
0: A chi tocca?
6: Elisa.
1: Marilisa.
0: Marilisa, tocca a te. Di chi parlo? Uomo.
5: Non ho sentito.
0: Uomo! No, vabbè, no. Scusate, no. Ma dove prendiamo sti concorrenti? Ma sta dormendo!
1: Dai, vai avanti!
0: Marilisa, ma per favore! Marco! Americano!
2: Sì.
0: Non mi dici, poi non mi dici chi è. Chi è?
2: Tom Cruise?
0: No! Marilisa, regista. No, vabbè. Addannata. Marilisa!
5: No, non lo so.
0: Marilisa, ma tu sei veramente fuori. Marco, Leonardo
2: sì.
0: DiCaprio. Uomo americano.
2: Titanic.
0: Eh?
2: Titanic.
0: Ho detto chi, non cosa, chi?
2: Okay,
0: non mi fate arrabbiare, Marilisa. Scherzo, ragazzi. Regista. Mi starà a fare uno scherzo.
2: So.
0: Marco.
2: Sì.
0: Martin.
2: È James Cameron.
0: Ma porca di una miseria. Vai avanti.
1: T'ha detto
0: vai
1: Martin.
0: Vai avanti te. Dinnete uno.
1: Dai, allora. Lavora sempre con Leonardo DiCaprio.
0: No. Quindi Marilisa, eh?
5: Brad Pitt.
0: Poi io spacco
1: no!
0: tutto adesso.
1: È un re- regista.
0: Dai, mi stanno a fare uno scherzo. Dite, dite che mi state facendo uno scherzo. Marco, Marco, lavora con Leonardo DiCaprio. A Caprio, Caprio, uomo americano, regista.
2: Shutter...
0: E si qualifica Marco. Vabbè, salutiamo Marilisa. Marilisa, Marilisa.
1: Ciao Marilisa.
0: Fa una cosa Marilisa, riprovaci un'altra volta. Però oggi ti ho trovato proprio, come dire, fuori tema, non so come dire.
5: Mi dispiace, sarà per la prossima volta.
0: Ecco, sì, bene. Ciao, ciao, ciao Marilisa. Marilisa, ok, ok. Vabbè ragazzi. Marco, Marco.
2: Sì.
0: Ah, dimmi una cosa Marco, tu vuoi continuare a giocare? Sei sicuro? Ce la fai?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Bravo Marco!
0: Grande Marco! Adesso ci ascoltiamo un gruppo di persone, c'è Fred De Palma, c'è Anitta, c'è Mischilla,

0: voi, cari squizzati, perché qui siamo nel vivo della gara. Oggi si parla di cinema in tutte le sue sfumature. Marco ha rubato lo scettro a Marilisa, ma adesso verrà risfidato da un grande amante del cinema. Vai!
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
0: Allora, lui si chiama Emanuele, 38 anni, ha origini sarde ma vive a Cinisello Balsamo da 14 anni, è un elettricista per l'illuminazione pubblica e dice di amare molto film, serie TV, uscire con gli amici e andare in palestra. Ciao Emanuele!
2: Ciao a tutti!
0: Buongiorno!
3: Emanuele, voglio fare un test però prima con te, perché non posso fare un altro gioco come prima. Allora Emanuele, come ti chiami?
2: Emanuele!
3: Quanti anni hai?
2: 38.
0: Ma che test è?
3: È per sentire se sono svegli. Emanuele,
0: vabbè, ma pure queste domande non è che, cioè...
3: Emanuele, sei fidanzato?
2: No, sono single.
3: E allora fai i nostri applauso. Applauso. Eccolo, allora ti faccio una domanda. Come si chiama la famosa statuetta di Hollywood? Oscar o Omar?
2: Oscar.
3: È sveglio questa, ragazzi.
0: Vincitore di
3: questo
0: 3 premi Omar. Bravo Emanuele. Allora abbiamo Emanuele contro Marco nell'Ola Sai o te ne vai.
4: Ola Sai
5: o te ne vai.
3: Senti Marco, tu ci sei?
2: Sì sì, sono qua.
3: Tu Emanuele ci sei?
2: Ci sono.
3: Mamma mia che paura. Allora adesso ragazzi, io vi faccio ascoltare delle colonne sonore di famosi film. Anche voi che ci state seguendo in auto, in macchina, dove, dovunque siete, nel camion, nel posto di lavoro eccetera, mi dovete dire qual è il film. È molto facile. Partiamo con Emanuele. Vai, col primo, vai.
2: Non ho capito, non so, ho capito malissimo.
3: Bene, so. Benvenuto anche te a questa puntata ed era Spider-Man. Punto a Marco. Marco, andiamo con te, vai, il tuo.
2: Ok.
3: Mamma mia, che bella.
2: Cinema Paradiso.
3: No, nuovo Cinema Paradiso. Vabbè, però brava. Sentiamola, sentiamola, Morricone, sentiamola. Senti che roba, senti che roba.

0: Qui sembra che finisce, invece senti. Senti, eh.
1: Sì, sì, sentiamo.
0: Senti? Sembra che finisce, sì. Poi invece poi, punta fa... sempre in alto, punta sempre in alto.
1: Senti, senti.
0: Sempre in alto, senti.
1: Senti? Ok, a posto.
0: Io usicco, lo prendo, lo spacco in quattro pezzi.
1: Ma sta qua a sentire le canzoni tutto il giorno.
0: Ma non sono canzoni, è Ennio Morricone.
1: Ma ho capito, ma a cui mandiamo.
0: Marco,
1: cioè,
0: glielo dici te.
1: No, dai.
0: Marco, glielo vuoi dire a Lodovica?
2: Io sono siciliano, quindi.
0: Spiegaglielo. Emanuele.
3: Sì, ci sono.
0: Vuoi dire a Lodovica l'importanza di Ennio Morricone nella storia?
1: Ma la sappiamo, ma dico, ci sono dei tempi radiofonici, no?
4: Esatto.
1: Da rispettare.
0: Ecco. Ma esatto cosa dalla regia? Ma non mi potete bullizzare sempre. Io sono uno esperto di Mosca, uno che è preso dalla Mosca, uno che viene là e spacca.
1: Preso allora, dalla Mosca.
0: Dio mio. Marco, sei pronto?
3: Sì.
4: Emanuele.
1: Tocca, sì.
0: Emanuele, sei pronto?
3: Sì.
0: Vabbè, allora continuiamo con Ennio Morricone, vai. Due grandi occhi chiari.
3: Il buono, il brutto e il cattivo.
1: Oh!
0: Allora, certo, qui c'era Leone e c'era Morricone, il massimo, proprio un'unione fantastica. Marco, tocca a te adesso.
3: Okay.
0: Allora, questa è una canzone che non puoi sbagliare, cioè nel senso una colonna sonora che non puoi sbagliare, perché ha lanciato attori memorabili, ma non solo, è stata una saga meravigliosa, vai.
3: Il Padrino.
0: Oh.
1: Bravo.
0: Due pari. Emanuele, con te... invece cogliamo l'occasione per parlare di un grande film, di una grande saga, che potremmo dire che quando lui interpretava questo personaggio era veramente avanti anni luce. Stato una saga eccezionale, potrei dire l'eroe di tutti i lavoratori, però non solo, è stato veramente grande comico, grandi film. Dimmi il titolo.
3: Fantozzi.
0: Barba e pide. Ragazzi, immaginate il villaggio presto quando faceva questi film anni fa, era già avanti, no? Il lavoratore che veniva messo sotto, il famoso sottone, no? Dal capo ufficio. Fantozzi. E senti, impacciatissimo.
5: No!
0: Marco, tocca a te allora, divertentissima. Okay. Saga invece moderna per te, vai.
3: Pirati dei Caraibi.
0: Bravo! Tre pari, ragazzi, stanno andando alla grande.
1: Bravissimi.
0: Emanuele, per te un film invece visionario, vai.
3: Ritorno al futuro.
0: Bravissimo! Wow. Marco, per te invece questo è un film che può rappresentare la rivincita dei più fragili.
3: No, non la so.
0: Oh, la sai Emanuele?
3: No.
0: È Forrest Gump. E allora, con 5 punti Emanuele, grazie all'errore di Marco, va lo squizzone.
1: Bravo,
0: ciao Marco.
1: Ciao Marco.
3: Ciao, grazie ragazzi.
0: Emanuele,
3: grazie,
0: preparati, tra poco noi andiamo con lo squizzone, ma prima ci ascoltiamo Drop Dead con Olivia Rodrigo. L'ho detto bene o vuoi chiamare mia figlia, Lodo?
1: Ma dimmi. Chiamo tua figlia.
0: L'ho detto bene. Come avrei dovuto dire?
1: Sì, l'hai detto bene. Va bene, dai.
0: Grazie.
1: Vieni la caramellina. Sei stato bravo.

0: La scorsa manche è stata bellissima, un viaggio nella storia del cinema, ma adesso dobbiamo tornare seri, Henry, perché è il momento della resa dei conti assieme ad Emanuele.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... Lo squizzone.
2: Emanuele, intanto complimenti. E poi tu hai fatto quello che andrebbe fatto, no? E che va fatto per partecipare: andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati, iscriversi, seguire tutte le procedure e poi scrivere anche una frasetta carina. E tu hai detto: vi ascolto tutti i giorni dal mezzo aziendale, quindi grazie, e spesso riesco a vincere il premio finale. Ed ora sei arrivato allo squizzone dove puoi davvero vincere i 2000 euro, il nostro premio finale. Sei contento, Emanuele?
3: Sì, speriamo. Oppure me la sono chiamata e non vinco niente.
2: Hai 38 anni, origini sarde, ma vivi a Cinisello Balsamo da 14 anni, sei elettricista per illuminazione pubblica e per fortuna sei single, quindi vuol dire che ci dai sotto come un riccio, giusto? O no?
3: Sì, più o meno.
2: Come più o meno? Più o meno.
0: C'è anche una via di mezzo, dai.
3: Esatto.
2: Cioè, ci dai un po'?
3: Esatto, un pochino.
2: Bene, Emanuele, io cerco di scaldare così l'ambiente, vi faccio pensare ad altro, così voi avete 60 secondi di tempo, dovete concentrarvi ora su quello e non pensare al resto, dovete darmi 5 risposte esatte e vi portate a casa 2000 euro. In questo caso, siccome, caro il mio Emanuele, sei te, ti devo dire che hai 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte e ti porti a casa il montepremi. Va bene?
3: Okay.
2: Quindi prima vi rivolgevo a tutti coloro che volessero partecipare, fate come ha fatto Emanuele, andate nel sito Radio 105, che è 105.net, andate nella sezione degli squizzati, entrate dentro e iscrivetevi. Adesso, parliamo di cinema, dimmi quando sei pronto.
3: Pronto.
2: In quale stato nasce il movimento della Nouvelle Vague?
3: Francia.
2: Esatto. Mi devi dire in quale stato è stato girato Il Signore degli Anelli?
3: Nuova Zelanda.
2: Esatto. Qual è l'iconica frase finale di A qualcuno piace caldo?
3: Passo.
2: Stop. E nessuno è perfetto. Bravo comunque. No. Ti è venuto in mente Nuova Zelanda per Il Signore degli Anelli? Come mai? Sei un appassionato di quella saga oppure ti sei buttato?
3: No, l'avevo letto in da qualche parte, non ricordo dove.
2: Bene, bene. Comunque stai andando benissimo. Hai 41 secondi e hai dato 2 risposte esatte. Molto bravo. Andiamo avanti. Tempo, in che anno è uscito il film La vita è bella?
3: 1997.
2: Stop.
0: Wow.
2: Come hai fatto?
3: Mi piace il cinema.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Bravissimo.
2: 3 risposte esatte, questa non era facile, eh? 35 secondi di tempo. E allora, se ti piace il cinema, mi devi dire chi ha composto la colonna sonora del Gladiatore.
3: Passo.
2: In che anno è uscito il film Licorice Pizza?
3: Passo.
2: Stop. Allora, questo è il 2021 e la colonna sonora del Gladiatore è stata scritta da Hans Zimmer e Lisa Gerrard. Questo per dirti che erano domande che dovevi skippare, perché gli autori sono perfidi, mettono dentro domande molto difficili. Invece tu 21 secondi li hai ancora a tua disposizione, puoi ancora fregarli, capito?
3: Ok.
2: Mi schiarisco la voce, sei pronto?
3: Sì.
2: Quale pellicola ha vinto l'Oscar come miglior film nel 2026? Veloce!
3: Passo.
2: Una battaglia dopo l'altra. Quale attrice ha il record del maggior numero di candidature agli Oscar come miglior attrice?
3: Meryl Streep.
2: Stop!
3: Meryl Streep.
2: Esatto!
0: Uh-huh.
2: 21 candidature.
0: Bravo.
2: Adesso, prima... Una battaglia dopo l'altra, One Battle After Another, nel 2026, con Leonardo DiCaprio. Ora tu hai 9 secondi di tempo. Se mi dai una risposta, ti porti a casa 2000 euro.
3: Ok.
2: Vado, sei pronto?
3: Sì.
2: Quanti sono i film della saga di Harry Potter?
3: 8.
2: Esatto, 2000 euro per te!
0: Grazie.
2: A casa 2000 euro e quando è iscritto dal
0: grande
2: mezzo aziendale Vi ascolto tutti i giorni, vedi che hai fatto bene, e tutti i giorni io riesco a vincere il premio finale. Sei arrivato qui e lo hai vinto proprio.
0: Mitico! Bravissimo!
2: Se anche voi volete vincere 2000 euro e vi volete divertire, andate sul sito subito 105.net, andate nella sezione degli squizzati, verrete richiamati e potrete partecipare agli squizzati di 105. Ed ora pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
4: Gli squizzati di 105.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Pronti? Azione!
19: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
20: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
22: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
23: Non conosco avventurieri migliori.
22: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Allo, socio!
2: Socio, è tardi, dove sei?
1: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
2: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
1: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio
2: incredibile, ma Eden! Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
1: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
3: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che afa, che afa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: La cistite è un vero tormento! Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì!
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: 105 105 Radio 105 Proud to be different.

0: arrivato il momento di salutarci, ma sì, col sorriso,
1: ma
0: vero?
1: Certo, perché Emanuele ha vinto 2000 euro.
0: Ma è stato bravissimo. Vedi,
1: bravissimo.
0: Lui l'aveva detto che era un appassionato di cinema e ha avuto anche la fortuna di beccarsi l'argomento giusto.
1: Perché in realtà tu puoi andare nel sito 105.net e iscriverti, però non è detto che vieni chiamato da noi il giorno in cui c'è una materia, un tema
0: su cui sei preparato,
1: quale,
0: certo.
1: Allora, vogliamo fare una cosa?
0: Facciamola.
1: Uzi,
0: cioè, dipende,
1: vogliamo
0: oddio.
1: Fare un promo live sulla partecipazione all'iscrizione di 105, perché sono
0: bravo,
1: in tanti,
0: bravo,
1: vai,
0: bravo.
1: Inventa. Beh, con una musica sotto, vai.
2: Ciao, sono Julio Iglesias. Se vuoi vincere 2000 euro, vai sul sito 105.net e iscriviti. Vai.
0: Ho una voglia di iscrivermi adesso.
1: Fallo come Vasco.
2: E vai sul 105.net e iscriviti agli squizzati.
0: Oh,
1: senti,
0: così
1: Lodo,
0: sì.
1: Lodo, fallo te come
0: chi?
1: Dai, come Ligabue, dai, come Ligabue, vai.
3: Ciao a tutti, sono Ligabue. Vi consiglio caldamente di iscrivervi sul sito 105.net.
1: Allora, andate sul sito 105.net e iscrivetevi a questo gioco gli squizzari di 105. Tutti i giorni vi teniamo compagnia dalle 13 alle 14 in diretta con le bombette musicali che noi abbiamo.
0: Ben, ben,
1: e quindi ci divertiamo e mettiamo anche in palio ben 2000 euro. A domani, ciao,
0: a domani,
1: squizzati, ciao,
0: ciao, ciao.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ma è sbagliato, è i registrati di 105. Ma lo capisci dai capelli, dalla pettinatura, che l'ha registrata tipo 6 anni fa.
6: Non aveva ancora il figlio, la Lodo.
5: Madonna.
6: Hai visto che va al pancione? No. Il test di gravidanza di qua. Va tutta la puntata col test di gravidanza in mano.
5: Non è vero. Ma non è vero.
6: L'ho visto io, tra l'altro era anche positivo.
5: Ma smettila, sono le due, inizia lo zoo, andiamo, vai.
7: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Davvero?
8: Cosa?
7: No, ma non ci posso credere.
6: Ma che cosa?
7: Come va? Oggi sono particolarmente allegro perché ho capito una cosa.
8: Sì.
7: Quanto è bello andare a puttane.
8: Vero.
7: Veloce, senza impegno, senza giorni e giorni di messaggi. Un colpo e via.
8: Sì.
6: È comodo, effettivamente.
7: Detto questo, salutiamo con tanta stima il manovratore di suoni Pippo Palmieri.
6: Ecco.
7: Poi saluto la controfigura di He-Man, che uscirà a breve al cinema. Lei è Letizia Puccioni.
6: Ecco fatto.
7: Invitaci all'anteprima. E poi il tenero cucciolotto d'amore bergamotto, piccolo e tenerino Paolo Noyes. Paolo, tu hai una versione distorta di quello che sei. Tu pensi di essere un duro.
6: No.
7: Tu sei patatino d'amore cucciolotto. Mamma mia, quanto ti vorrei stringere forte, forte. Ma anche Fabio.
6: Eccomi.
7: Mi piacerebbe avere un tuo pupazzo da prendere e spaccare contro tutti i mobili in casa. E poi dargli fuoco in giardino guardando la tua faccia da pesce palla sciogliersi.
6: Che modo
7: e poi saluto da Miami, che si sta piegando dal ridere, Marco Mazzoli. Ti ho fatto ridere, amico mio? Mi piacerebbe avere anche un tuo pupazzo. Immagino tutto torace, senza gambe, da mettere sul pianale della macchina, con un tasto sulla mano che ad ogni pressione fa bellissimo. Dai, iniziamo adesso, che è tardi.
6: Facciamogli gli Scorpions.
5: Mamma, sai che il pupazzo di Fabio io lo voglio grosso.
6: No, allungabile, che lo tiri. Ma perché questa disparità di trattamento nei miei confronti?
5: È così. È il giro merda, oggi tocca a te, Fabio.
6: Sono anche costipato.
5: Costipato. Ma te la tiri, oh.
6: È un titolo onorifico.
1: Adesso bene, però.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! No, no, ho dormito un cazzo, ho dormito niente, va.
2: Come mai? Come mai?
1: Sogno antenne, processori audio, aiuto.
3: Che brutto.
1: Mamma, che brutto.
3: Ma fallo
1: brutto.
3: Fare ad altri.
1: A chi? A chi?
4: Guarda che un vero leader è quello che sa delegare.
1: Sì, ma devi essere leader di qualcuno. Cioè, se non hai nessuno, sei leader di te stesso. Mi faccio i cazziatoni. Hai montato quel blocco là? Sì, l'ho montato, capo. Da solo, parlo da solo. Cioè, con chi devo parlare?
2: Ma scusa, ma assumi per
1: Scusa, ma licenziati. Ma non c'ho i soldi.
2: Allora, ti licenzi e ti riassumi con un'altra mansione.
1: Hai presente i film comici, B-movie, quelli anni 80, no? Italiani, Lino Banfi e robe varie?
3: Sì.
1: Ecco, quando io scrivo a Massimo Boldi con i capelli lunghi, vabbè, adesso abbiamo preso un bel gruppo di radio grosse. Servono i soldi. Lui,
2: non sono una differenza anche da Biscegli.
3: Ho capito. Le corde, la biciclettina e i dipendenti finti che si muovono davanti alle finestre.
1: Allora, mia moglie è costretta a rispondere a delle mail, sai, stiamo trasferendo licenze e robe varie con nomi diversi, così sembra che siamo un'azienda grossa, ma è sempre lei.
2: Aspetti un attimo che le passo la responsabile, Gelsomina Pitrelli. Sì, pronto, sono Gelsomina Pitrelli.
3: Capito, uguale, ma poi dovete pensare di assumere qualcuno, cioè, possibile.
1: Vuoi essere assunto? Vorresti lavorare per me?
3: No,
1: allora, senti,
3: no.
1: Il tuo lavoro, ti do la mansione. Allora, il tuo lavoro è quello di costruirmi tanti pupazzi di Fabio Alisei e fargli fare brutte fini diverse.
3: Ma Marco,
1: però,
3: è facile, prendi il famoso Dusk,
1: sì.
3: Fai quel riccio con le mani, così tipo Miyagi quando si scalda le mani,
2: il famoso Doubt Dusk,
3: e viene fuori un bel grissinone. Tu sei grissinone,
2: sono anche grissinone oggi.
1: Tu sei stecco bastardo,
3: ecco,
1: figlio
3: dai,
1: di puttana, da incendiare.
3: Centrionone e occhioni.
2: Tu Enzo Paolo non hai niente da dire.
4: No,
3: giro merda, sei un merda,
4: è cattivo.
1: Puccioni, per evitare che il giro merda vada su di te, perché poi dopo noi siamo come dei
3: piragna col sangue, devi fare il bagger verso di me, capito?
1: Devi sparare subito contro qualcun altro, altrimenti si focalizza la rabbia su di te, hai capito?
4: Devo imparare a essere veloce con
3: ma fallo però, perché è un attimo che sto infierendo.
1: Allora niente, Puccioni, faccio io distraggo io adesso, do una brutta notizia, così almeno la gente pensa ad altro. Allora dammi una base per favore, Pippo. Il mondo del 2050 potrebbe sconvolgere Joyce Swiss.
2: Non ho capito un cazzo.
1: Il mondo del 2050 ci potrebbe sconvolgere.
2: Ma chi ci arriva al 2050? Non lo senti che tosse che c'ho?
1: Allora, attenzione. Secondo molti esperti, il mondo che conosciamo oggi sarà molto diverso nel 2050. Arriveremo più o meno ad essere in 10 miliardi, ok? Un miliardo e mezzo in più rispetto ad oggi. E quello è già un problema, perché vanno sfamate quelle persone.
2: Cioè, anche le scarpe bisogna metterle.
1: Anche.
3: Esatto.
1: 92 milioni di posti di lavoro, 92 milioni di posti di lavoro potrebbero essere persi entro il 2030 a causa dell'intelligenza artificiale. Lo stiamo già vedendo, ok? Si prevede la creazione di 170 milioni di nuovi ruoli, tipo, non so, lucidare la tastiera del computer.
2: Allora,
1: non so.
2: Tra i nuovi ruoli ci sarà quello che istruisce l'intelligenza artificiale, perché le nuove piattaforme che stanno facendo non hanno più un'istruzione testuale con prompt.
1: Certo.
2: Rispondendo a comandi vocali ci sarà l'insegnante con la scolaresca di intelligenze artificiali che gli insegna a fare il sole, a disegnare l'acqua.
3: Non capisco perché la gente non pensi a fare l'artigiano. Cioè l'artigiano guadagni un sacco di
1: soldi. Allora, i lavori che secondo me resisteranno a qualsiasi crisi, qualsiasi cambiamento sono i carpentieri, gli idraulici, gli elettricisti.
3: Lo scarpaiolo.
4: I muratori.
1: Muratori.
2: Quelli che mettono l'asfalto.
4: Falegnami.
1: Sì, quelli che raccolgono i pomodori. Vabbè, lì potremmo mettere dei robot.
3: No, là ci sono già dei robot.
2: Là ci sono già i poveracci.
1: Poi attenzione, andiamo avanti. Intelligenza artificiale dopo la morte, la clonazione vocale e i chatbot permetteranno alle famiglie di comunicare. Ma che schifo sta roba! Comunicare con le ricostruzioni digitali dei defunti. Che roba, bro.
2: Un po' macabro, eh?
3: Sì, però se ci pensi, vabbè, non è. È una cosa. Un po' tutti abbiamo attraversato il periodo del dolore. Cioè, in un certo senso, non biasimo chi avrebbe voglia di risentire quella voce lì.
1: Capito? Sì, ma sai che non è lui, sai che comunque
3: ma
1: è riprodotto.
3: Ma però te ne illudi, c'è gente che manda i soldi ai finti Brad Pitt pensando di averci una storia d'amore.
2: Io mi masturbo con gli hentai, quindi.
1: Poi biometria rispetto alle password, ma già questo sta, cioè tipo il telefonino ormai lo sblocchi con la faccia. Entro il 2050 potremo usare il nostro viso per sostituire carte, chiavi e accessi. Quindi se qualcuno ti vuole rubare in casa ti deve strappar via la faccia dopo.
2: Ti strappo il volto.
1: Il denaro scompare, gli analisti prevedono che entro il 2030 scenderà al 7%. Quindi non ci sarà più denaro contante, sarà tutto digitale.
3: E questo è un peccato, eh?
2: Però potremmo sostituirlo con dei pezzetti di legno, giusto per mantenere il gesto, capito?
1: Sì, giusto, giusto.
2: Allora ti do 7 pezzetti di legno per una Coca-Cola, ad esempio.
1: I veicoli elettrici prendono il sopravvento, le stazioni di servizio potrebbero diventare rare come le cabine telefoniche entro 25 anni.
2: Non so, e poi, scusami Marco, io vedo tanto ibrido. Secondo me hanno trovato quella come soluzione.
3: No, perché la gente che si sta disintossicando dalla minchiata che ha fatto comprando l'elettrico.
2: Non lo so, comunque vedo che tante case automobilistiche, siccome io guardo il calcio e durante il calcio ci sono solo pubblicità di macchine, stanno puntando tutte sull'ibrido. Cioè in città vai elettrico.
3: L'ibrido è il metadone di quello che ha comprato l'elettrico.
2: Però alla fine potrebbe essere un buon modo, no?
3: Sì.
1: Ma no, il problema è che non ci sono posti per caricarle. Quello è il problema.
3: Ragazzi, tanto quando vi accorgerete che c'è un software dentro, come è successo in Cina, giusto per dare merito a Marco per le sue polemiche verso la Cina.
1: Il problema.
3: Ragazzi, tanto quando vi accorgerete che c'è un software dentro, come è successo in Cina, giusto per dare merito a Marco per le sue polemiche verso la Cina.
2: Sì.

0: giocate. Tu dici, certo. Oh, scusi, la multa è sbagliata. Giusto. Intanto tu non puoi. Giusto un cazzo.
1: Giusto.
0: Ma no, non è giusto.
1: Lì vai coi mezzi.
0: Ma no, se tu hai un contenzioso e pensi di aver ragione e sei, che cazzo so, in tribunale nel frattempo, tu non blocchi la macchina uno.
2: Certo.
0: No.
2: Scusa, certo. Un tempo mettevano le ganasce, quindi non va bene uguale.
3: Le ganasce, vero. Ma,
0: poi bloccheranno le porte di casa, saranno tutte centralizzate. No, e quindi tu magari, non so, sei in ritardo con una rata del mutuo, sei in difficoltà, ti blocca la porta
3: ma
0: di
3: no,
0: casa.
3: Non è più. Più in grande, cioè, un attacco hacker che blocca tutte le macchine di un paese. Cioè,
1: meglio non c'è
3: ma
1: traffico.
3: Come meglio?
1: Siamo una passeggiata.
3: Inchiodo in autostrada migliaia di morti.
1: Vabbè, tanto siamo tanti, l'ha detto lui, 10 miliardi. In qualche modo.
0: Appunto, un hacker russo incazzato nero con, che cazzo ne so, Bergamo, blocca tutte le macchine di Bergamo.
3: Le fa andare tutti a Bergamo Alta, cioè, in coda. E mette tutto su Radio Italia, gente che piange. Cioè.
1: Però Bergamo Basso si sta da Dio quel giorno. Che c'è il contraltare.
3: Allora è un hacker di Bergamo Bassa.
1: Esatto.
0: Non lo so se sto futuro vi piace ma tanto ha detto Fabio, non ci arriveremo mai. No. Io poi con lo stress che ho, secondo me c'ho ancora qualche mese, ragazzi. Poi,
4: l'erba grossa. Sei stressato, amico mio.
0: Madonna mia.
4: La molla tu.
1: Non essere così ottimista, qualche mese, qualche settimana.
0: Grazie, amico.
1: Ci mancherebbe, lo sai, che quando posso una pacca sulla spalla non manca mai.
0: Senti, ma queste robe qua succedono solo agli altri, non è possibile. Dai. Io schiavo sessuale in un ufficio di Wall Street, ex bancario 35enne chiede 20 milioni di danni perché la sua ex capa se lo scopava, lo violentava, lo drogava, cioè magari anche una bella
1: quanto
0: figa.
1: Quanto vuole la ex capa per fare lo schiavo?
3: È vacante il posto.
0: Vedi.
1: Anche part time volendo.
0: Magari è brutta, Paolo, magari è un cesso maledetto.
2: Magari non ti va, oppure magari non ti va.
1: Magari sei
0: effettivamente checca. Però scusami, lo stupro vale anche per gli uomini.
2: Certo.
0: Cioè, se io dovessi essere in uno studio a montare una scenetta, mi entra la Puccione, mi butta le tette in faccia e inizia,
3: se non mi picchi alla porta per venire a vedere, sei un pezzo di merda.
1: Esatto. Allora, lì innanzitutto c'è una multa per mancato buon gusto.
3: Da parte di chi però?
0: Da parte di chi però?
1: Di entrambi,
0: ok.
1: Cioè, mancanza di buon gusto.
4: Va bene, dai.
0: Però esistono uomini che sono stati violentati.
1: Sì, certo.
3: Scusa, ma è violenza o era schiavo sessuale nel senso che è iniziato come un flirt e poi lei ha esagerato?
0: Non lo so, dice, sono stato più volte costretto a drogarmi, poi violentato dalla mia ex capa e quando ho cercato di cambiare ufficio ho subito ritorsioni. Un caso di molestie sul lavoro estremo anche per l'ambiente della finanza.
1: Io penso che funzionasse così, siccome lei era il capo, o fai quello che ti dico io o ti licenzio. E quindi era quella fondamentalmente la violenza.
0: Oh, comunque lavorava per la JP Morgan, Chase, cioè uno dei gruppi bancari più grossi del mondo.
3: Mandare la mail.
1: Io mi sono iscritto alla newsletter. Sì, sa mai.
0: Beh, senti, la nostra direttrice è una bella donna.
1: Sì,
0: se dovesse dirmi, bella, Barbara è una bellissima donna.
1: Molto.
0: Dovesse dirci, ragazzi, allora se volete andare in onda dovete mangiarmela.
1: Vado a lavarmi i denti. Senza menta, tra l'altro.
3: Guarda, mi fermo anche a Flavio De Luca.
0: Sì, anch'io.
3: Flavio, se poi, vuoi un attimo.
0: Mentre per le donne, oggi non c'è la chicca, ma dovesse chiedertelo il bellissimo. Il stupendo, l'inarrivabile, ti dicesse Puccione, me lo devi mangiare, non glielo mangeresti. Dai.
3: No. Sì. Sei pazza, lo faccio io al posto tuo.
2: Fallo tu al posto mio, io no.
3: Stai scherzando? Sì, comunque... Sai che faccio, ti ricresce il dente e ti vanno via le carie.
2: Allora ci penso.
1: Ma lui non lo chiede, lui lo suscita.
3: Lui lo invoca.
1: Cioè, lui gira così lo sguardo, le iridi si allargano e tu
3: ormai sai che glielo devi succhiare.
0: Pensa che se fai sesso con Salvadieri, ti vengono le scarpe come le sue quando hai finito, è presente.
1: Sì. Però dietro, ai talloni.
3: È l'unico che se fa sesso con le calze crescono anche la donna.
1: Sì. Fantastico.
0: Mi sono immaginato Paolo. Io mi sono immaginato Paolo.
3: Non so se devo dire questa cosa sul presidente sia bello.
2: Paolo, scusali, non sanno quello che
3: dicono. No, lo sa che lo sa. Sappiamo quello che diciamo. Quello è il problema, capito?
0: Beh, ragazzi, per concludere, ci colleghiamo con Heidi. Sicuramente salta per aria qualcuno di nuovo.
1: Certo.
0: Oddio, no, Paolo ha fatto il gesto, oddio. Clara di nuovo che passa miglior vita.
3: Guarda, ho trovato un escamotaggio. Sentirai.
0: Sì, vabbè, non svegliamo nulla, sentiamo, andiamo, vai, c'è Heidi, vai.

0: Di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria.
1: Sì.
0: Buona visione, merde.
2: Grazie. Come merda?
3: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
4: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
5: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
4: Eredità? Quale cazzo di eredità? Che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto. Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
3: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
4: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere saranno i tuoi killer molto presto.
5: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
4: Ehi, aspetta un attimo, nonno. Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
5: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25 ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
3: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi.
5: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie. Ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
2: Come?
4: Ci stai prendendo per il culo, vero?
5: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
6: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
3: Aspetta, nonno, non parlare, guarda!
2: Perché?
1: Ha sparato via.
3: Quindi, come ti senti adesso?
5: Avete ragione, ma che cazzo me l'ha preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
3: Bentornato, brutta merda!
0: Ecco. E con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio, forse.
1: Che schifo!

0: sei.
1: Ma sono così. I montanari sono così, sono persone fredde, abituate al freddo.
2: Poi ragazzi, la terapia d'urto funziona.
3: Certo.
2: Poi è un vecchio, 30 anni. Cazzo.
3: 38, sì.
1: Porca troia, si è guadagnato un sacco di grano il Papa, oh.
2: Sì? Quanto ha fatto questo mese?
1: Allora, la Banca del Vaticano ha chiuso il 2025 con sì. 51 milioni di euro di utile.
2: Minchia.
1: E al Papa vanno, aspetta, 24,3 milioni di euro. Minchia!
2: Che cazzo
1: oh.
2: se ne fa il Papa? Scusa.
1: Porca puttana!
2: C'ha tutto pagato, c'ha vita e alloggio.
1: No, sono i suoi dividendi, loro investono in borsa.
2: No, ma ho capito, ma anche lui guadagna, sì.
1: Eh beh, penso di sì, credo di sì. Poi non so, non credo che sia uno che poi va a farsi il Ferrarino, robe varie.
2: No, però... ma ce l'ha di default quello lì, non c'ha la Papa Borghini lui, no.
4: La Papa mobile, sì.
1: La Papa mobile della Lamborghini, sì, sì, credo
2: allora,
1: sì,
2: allora,
5: sì. Ma non, sì, ma non è molto aerodinamica, perché a 300 all'ora in piedi è un casino.
1: Sì, quello è vero. Ma la guida in piedi, Paolo.
5: Ma come no? La Papa mobile deve stare in piedi.
2: Ma no, no,
5: anche
2: no.
5: L'aereo, se tu vedi l'aereo del Papa, sopra c'ha un tipo un bernoccolo con sì. lui in piedi così.
2: Come i Jetsons.
5: Che urla spaventato.
1: No. Scusate, ma il buon signore era una persona povera, no?
2: Molto povera, certo.
1: Faceva discorsi vestito di stracci su
5: ipotizza
1: dei bancali di legno eccetera, sì, sì. Mica lo IOR ha circa 1,6 miliardi di euro tra depositi, conti correnti, poi 3,4 miliardi in gestioni patrimoniali, cioè più del doppio di una banca
2: normale. Tutta la
1: moglie
2: Christian IOR.
5: No, però no. Sai cosa fa molto sorridere? Perché tu dici uno Stato, già uno Stato che non pensa alle persone che hanno bisogno nel proprio paese fa ridere. Però voglio dire, il Vaticano, no?
1: Con dovrebbe ricchezze, sì.
5: Visto che il loro scopo comunque è anche aiutare il prossimo, certo. Aiutare i poveri, perché devo dargli l'otto per mille se sono così
2: infatti
5: pieni?
2: Io non glielo do.
5: Non dovrebbero farlo loro con le loro risorse?
6: No.
1: Dovrebbe essere il contrario. Signore, mi scusi, noi abbiamo un collegamento diretto col signore. Signore, mi scusi, ma lei diceva che insomma i beni, quelli materiali non sono fondamentali. Perché quell'istituto che la rappresenta ha così tanti soldi e li investe per fare altre strutture, per chiedere altri soldi a altra gente?
5: Bravo.
1: Ho ragione, giusto?
6: Sì.
1: Ok, grazie.
2: La benedizione di Gesù.
4: Comunque ci sono due cose che riguardano il Papa di settimana scorsa. La prima, non so se l'avete letta da qualche parte, che ha chiamato appunto, si vede, per sapere come stavano le sue finanze, la banca, e ha detto pronto, sono il Papa, e la tipa ha detto sì, ciao, boom, ha buttato giù.
1: Sì. Bellissimo.
2: Sì, io sono l'imam.
4: Esatto.
5: Senza aspettare il WhatsApp.
4: Esatto. E la seconda che fa ridere uguale, perché è andato in visita a Napoli e sembrava una rockstar, ha detto ciao Napoli, sembrava veramente
2: c'è è partito un pernacchione.
1: Ma porca
5: neanche avanti, guarda, miliardi di dollari così potresti aiutare un sacco di gente. A me
1: Madonna, non c'è, almeno il paese che vi ospita, cioè almeno l'Italia, dico cazzo, elargisci un po' di grana, cazzo.
5: Guarda che è un
1: so,
5: colpo allo stomaco. Tu vedi piazza San Pietro, vedi sotto i portici piazza San Pietro la notte, vedi senza tetto che dormono.
1: Ma scusami, ma questi soldi qua cosa se ne fanno? Cioè o costruiscono altre strutture,
2: no, creano altri soldi.
1: Ho capito, però io dico, cioè non è che vanno fuori e vanno a mangiarsi la pizza in pizzeria, cioè non è che vanno in discoteca.
2: No, c'è il Papa Forno e ce l'hanno dentro direttamente.
5: Sì,
2: dentro
5: la Papa Disco, hanno
1: poi Papa Disco.
2: E c'è il Papa Egiziano che fa la Papa Pizza.
5: Se la banca della Chiesa dovrebbe fare tipo i mutui e le persone in difficoltà per...
2: Dovrebbe, ragazzi, ma non lo fa, perché la Chiesa ha smesso di essere questa roba qua più o meno intorno al terzo secolo dopo Cristo.
5: Sì,
2: e da lì sono 1700 anni che è un'altra roba, quindi... mettiamoci una pietra sopra.
1: Allora senti, ma se invece di aspirare a diventare re, che è un po' un casino perché la monarchia, papa potrei,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, per la tua attività sessuale ci sei già. Adesso
1: appunto, cioè voglio dire, a me interessa poco scopare, cioè è una roba
2: si
1: che
2: era
1: proprio
2: visto, sì.
1: è relativa. Papa buono però. Il papa che regala denaro a tutti.
2: C'è già stato il papa buono.
1: No, ma più buono.
2: No, puoi fare il papa
1: buono.
2: Medio. Papa medio, che così riduci le aspettative.
5: Il papa Winnie.
2: Sì. Il papa Buren. Almeno c'è anche la canzone già.
5: Bello.
1: Ragazzi, è tardi. Dobbiamo collegarci con Tony Cazzo, che ha trovato una nuova vittima. Attenzione, ci colleghiamo. Vai Pipuzzo, andiamo, vai.
7: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza.
0: che gli ha portato fortuna e ricchezza.
7: L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
3: Pronto?
6: Chi parla?
3: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
6: Pronto?
3: Gabriella?
6: Sì, chi parla?
3: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta.
2: No, non è...
3: Mi ha dato il tuo numero Roberta.
6: Ah, ok.
3: Come stai?
6: Bene, grazie.
3: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
6: Io no.
3: Ti parlo dei fine anni 90.
6: Sì, però non mi viene in mente...
3: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
6: Esatto.
3: Che sei sposata con Pippo.
6: Sì.
3: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque stavo cercando la mia, una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
6: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
3: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
6: No, non perché... ne ho di giacche di jeans.
3: Che c'è un missile stampato. Missile. Sì, con che rutta lava. Una roba del genere. Adesso non mi ricordo più.
6: Che rutta lava non l'ho mai sentita.
3: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbaglia.
4: Ecco, era meglio.
6: Ora sì. Signor, sbagliato veramente.
3: Non ce l'hai tu con la giacca?
6: No, non ce l'ho. Non
3: ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai.
6: Magari ce l'avrà la Roberta, io non.
3: Magari quella. Perché quando veniva a ballare, mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato. Non ti ricordi? Non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
6: No, ma guarda che è sbagliato, no, veramente.
3: Ma scusami, non è lì. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino. No. Ti ricordi in discoteca? Pronto?
2: Pronto, sì.
3: Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
6: Pronto?
3: Ciao! Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
2: No!
6: Chi parla?
3: Sono Tony, Antonio!
6: Antonio chi?
3: Tony, Antonio, il DJ, c'è Pino Mongolo?
6: No! Era Pino Mongolo non esiste per noi!
3: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR!
6: No, non ne conosco!
3: Era proprio... Hai sbagliato. Non conosci però. Pino Mongolo?
6: Dai. Ma a farlo dove vuoi, ma...
3: No, ma non te. Dico c'è Pino Mongolo.
6: È sbagliato numero.
3: Ma io ho questo numero con scritto chiama Pino Mongolo. Sono Tony Cazzo, DJ.
6: No, non si chiama Pino Mongolo.
3: Come si chiama?
6: No, non è Pino Mongolo, quello che cerchi tu, non c'è.
3: Ho capito signora.
6: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
3: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans? Signora.
6: Buona ricerca.
3: Ma non c'è Pino Mongolo lì?
6: Buona ricerca.
3: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongolo?
2: Sta.
3: Sono stupido proprio. Sono veramente stupido.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Oddio, me la mandi per favore questa, no, Pippo?
5: Quanto scemo. Senza le censure, ovviamente.
1: Sì, sì, voglio estrapolare la signora quando risponde, quando dice lei, è stupenda, è bellissima.
2: E metterla ai battesimi. Sì.
8: Carissimi ascoltatori, ma sapete come si fa a risparmiare qualche euro?
9: No.
8: Semplicemente scroccando da mangiare.
9: Ah.
8: A Miami, ogni settimana nella pausa pranzo, Marco scrocca cibo da amici e clienti.
2: Ma chi?
8: E noi in Italia non siamo da meno. Oggi abbiamo scroccato alla grandissima Cibo e da Bere da Cesarino a Milano. Appena rientri in Italia, te li faremo assaggiare. Ok, Marco?
1: Ok.
5: Va bene, maggiore, entri.
1: E come si chiama lo chef? Pino è lui?
5: Sì, è Pino, Pino.
2: È Pino, è Pino.
5: È Pino, è Pino.
2: C'è la giacca.
5: Pino Pantera, si chiama Pino Pantera.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
17: La spesa intelligente!
18: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
19: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
18: Joe, ma che dici, sono un disastro.
19: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etier Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
22: Ultima chiamata.
21: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
22: Amore, è fatta.
21: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
21: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
24: Sì, certo.
25: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
26: Mamma, mi racconti una storia?
27: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
28: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
29: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
30: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
31: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio.
32: Solo per gli iscritti.
33: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
34: Matteo!
35: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
36: È la
0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: grande Oscar, numero uno. Hai visto Fabio che fine ha fatto? Al ristorante, quello col mezzo busto. Adesso fa il DJ, si chiama Oscar Mad K.
1: Oscar Mad, che è il figlio di Tezmed,
0: di chi?
1: No?
0: Ma
1: quello che faceva i prodotti che ti davano le scosse elettriche.
0: Stai dicendo?
1: Sì, come sempre, figlio di uno ricco che ha fatto i soldi con le scosse elettriche. Adesso
0: comunque questa è meravigliosa. Vale. Allora, attenzione, vi leggo il titolo della notizia. Ascensori troppo pieni e carichi, sottostimati. Hanno fatto uno studio in Europa che lancia un allarme obesità. Nel senso che, siccome le persone sono ingrassate tanto, gli ascensori, che insomma una volta erano considerati sicuri, oggi non lo sono più, perché molta gente è obesa. Ci sono le persone che purtroppo hanno problemi di salute, disfunzione, quella non è colpa loro. Ma altri invece, a causa del cibo di merda che mangiano, eccetera, pesano molto di più della media europea di parecchi anni fa, e quindi adesso gli ascensori dei vari palazzi non sono più ritenuti dei mezzi sicuri, andrebbero cambiati.
1: Ed è per questo che la nostra fondazione ha lanciato il movimento Facciamoli crepare di fame.
0: Ma no,
1: salviamo gli ascensori. Facciamoli crepare di fame.
0: No, il problema è che noi, per colpa dei sinistronzi come Fabio Lisei, abbiamo normalizzato qualsiasi cosa. Nel periodo woke, che fortunatamente sta finendo, anche la Disney, ha dovuto fare marcia indietro, che ha perso miliardi per via di questa merdata del woke, dove tutto era normalizzato, qualsiasi cosa. Dovevamo accettare qualsiasi cosa.
1: No, non è quello, non è tanto normalizzarlo. È il fatto di spettacolarizzarlo. Cioè, normalizzarlo è giusto, nel senso, se uno è un ciccione di merda, non lo devi trattare da ciccione di merda. Vedi che tu sei il primo. Se io dico ciccione di merda, tu no.
0: Ma è brutto. Ma allora, ci sono persone che non si curano, tipo il sottoscritto, e adesso sono un po' un panzone, no? Ed è giusto che uno me lo faccia notare, perché io non ho problemi di salute, dovrei fare più ginnastica.
1: Certo.
0: Quindi, se tu mi dai del panzone di merda, io non mi posso offendere. Posso solo dire: hai ragione, devo andare in palestra.
2: Ma tu non sei un ciccione di merda.
0: Ma no, ma per dire, cioè rispetto al gruppo, sono quello con più panza. Anche Paolo, Paolo dimagrito.
1: Sei il ciccione di merda della comitiva.
0: Sono il ciccione di merda della comitiva.
1: Allora, un conto è dire: ehi, morti ai ciccioni di merda.
0: No, ma dice, uno che ha delle disfunzioni, persone, ne conosciamo
2: obese,
0: anche diverse.
1: Il problema dell'ideologia woke qual è? Che allora esistono i ciccioni di merda, lo sappiamo.
0: Basta.
1: Ok. Noi rispettiamo i ciccioni di merda e non li chiamiamo di merda, li chiamiamo solo ciccioni. Qual è l'ideologia woke, la stronzata? Facciamo i cessi più grandi per i ciccioni di merda. Ecco,
0: esatto.
1: Questa è l'estremizzazione. Il ciccione di merda deve faticare, perché è ciccione.
0: Ma
1: sei ciccione, caga nel buco piccolo.
0: Ma una via di mezzo, io lo chiamo il buon senso. Io dico: allora, se c'è qualcuno che oggi vuole entrare in politica, dovrebbe fondare un partito che si basa sul buon senso.
1: E i ciccioni?
0: No, lascia stare le persone sovrappeso.
1: Lasciamo stare.
0: Allora, il punto è normalizzare tutto? No! Una volta forse si esagerava, no? Noi vedevamo le immagini, le pubblicità sui giornali, in televisione, erano tutti belli, eccetera, che è la stessa cosa che accade sui social. Tu oggi ti confronti con delle persone, questi influencer, che sono tutti belli, vestiti bene, hanno la bella macchina, la bella casa, ovviamente è tutto finto, no? Molti affittano robe, ci sono addirittura delle agenzie che affittano degli aerei finti per fingere che siano in volo verso delle mete meravigliose, tipo le Maldive con l'aereo privato, e in realtà sono in un garage. Però questi esempi ovviamente ti mandano un po' in paranoia, perché tu dici: cazzo, vorrei essere anch'io così. E purtroppo però, normalizzando alcuni difetti, tipo essere sovrappeso,
1: o gay ad esempio.
0: No,
1: quella è una malattia, hai ragione.
0: Non
3: sai,
0: è
3: che
0: malattia.
3: Veramente, Fabio, ti stai rendendo proprio votabile.
1: No, sono anti-woke io. Io sono rappresento l'anti-woke.
0: È woke, non è walkie. Sono
1: anche anti-woke, sbagliando anche il nome.
3: Ma credo che tu lo stia, diciamo, esternando in una maniera un po' forte.
1: Ma è un po' quello che pensiamo tutti, però, ragazzi.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, allora, è vero o no?
0: È vero.
1: Cioè, allora,
0: ma
1: che cosa ha fatto? L'ideologia woke?
0: Allora, costringere il cinema a mettere per forza di cose, sempre, tutte le varie etnie, colori della pelle.
1: I Fantastici 4 che si inculano. No! No, anche perché quello a cui tocca la roccia.
0: Quello che penso voglia dire Fabio è che se ti piacciono i supereroi che si inculano, non fai inculare Superman con Iron Man. Quelli nascono maschio alfa e li fai morire alfa, no?
1: Sì.
0: Fai una serie di supereroi che
1: si curano, bello il super gay.
0: E chi ha voglia di vedere supereroi che si curano si guarda quella roba lì. Cioè ci deve essere per tutti
1: Wonder Mulich, tu ce l'hai.
2: È appena andata in onda la sintesi della...
0: Scusa, però è vero, Puccioni.
2: Sì, no, è vero. No,
0: cioè, perché mi devi storpiare? Perché
2: tanto,
0: mi devi storpiare un mio mito?
2: Assolutamente, cioè, tu hai ragione, avete ragione, ma infatti sta andando.
0: Per me, Superman era quella roba lì, deve rimanere quello. Fai un nuovo.
3: Infatti, quando hanno provato a fare
0: Super Ricchione, e quello, allora, tutto vestito di rosa, e chi vuole.
3: Hanno fatto Capitan America, Gabbiano di colore.
1: Sì.
3: L'hanno visto in sette.
1: Sì.
3: Neanche il produttore è andato a vederlo.
0: Sì. Biancaneve era nera. Cioè, ma dai, ma perché?
3: No, era ispanica.
0: Vabbè, comunque scura di pelle. Ma perché? Cioè, fanne una nuova.
3: Fai nera neve.
0: Fai nera neve, o nera nera. Fai nera nera. E chi ha voglia va a vedere quella roba lì.
1: Adesso, serio, cioè, serio. Allora, sì. Io sono d'accordo che vanno rispettate tutte le inclinazioni. Prendiamo quelle sessuali che sono più semplici. Allora, il fatto che una lesbica debba avere gli stessi diritti di un uomo e di una donna etero, ok? Questo è indubitabile.
2: Okay.
1: Il fatto che al cinema ci siano tre sedili per le lesbiche, no. Cioè, mi sembra una puttanata.
0: Beh,
1: cioè,
0: se
1: vogliamo che tutti siano trattati in modo equo, trattiamoli in modo equo.
0: Guarda che Morgan Freeman in un'intervista, la trovate su YouTube, dove si parlava di...
1: No, tu citi sempre una sola parte di quell'intervista, ma il senso è diverso, Marco.
0: In che senso?
1: Che lui dice che il mese della consapevolezza nera non c'entra, ma non citi la parte dopo. Tutto l'anno dovrebbe essere l'anno della consapevolezza nera.
0: Esatto, ma esattamente come dovrebbe essere tutto l'anno la festa della donna,
1: sì, ma non
0: tutto l'anno
1: non
0: la
1: ci
0: festa
1: deve
0: del
1: essere.
0: Papà. No, ma infatti, ma è quello. Cioè, quando tu sottolinei una cosa, diventa visibile. Se invece è normale, non è che, cioè, io non è che devo andare in giro e dire salve sono etero.
1: Ma perché rappresenti la maggioranza, non sei una minoranza.
0: Ma che minoranza de che?
3: Beh,
0: ma
3: insomma,
0: non è
3: adesso
0: vero.
3: A Milano.
2: No, ragazzi, dai, no. Però ecco, quando dite queste cose puoi sbagliare.
3: Adesso a Milano trovare il parcheggio è un casino.
0: Perché sbagliamo? Scusa,
2: perché
0: Netflix,
2: sono minoranze.
0: Netflix,
2: sono una minoranza. È così che funziona.
0: Tu sei la minoranza.
2: Sì, le donne sono una minoranza.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Le donne non nel nostro paese.
1: Sono trattate come una minoranza. Ma no, ma numericamente no.
2: No, ma anche i gay magari non sono una minoranza. Però sono una minoranza, sono trattati come una minoranza.
0: Ma non è vero.
2: I neri sono una minoranza pur non essendo una minoranza.
1: Dipende,
2: comunque...
1: in Sudan no.
2: Esatto.
3: Grazie, ma anche noi italiani a Milano siamo una minoranza e siamo trattati come una minoranza.
2: Non sei trattato come una minoranza.
3: Ma come no?
0: No, noi siamo trattati come minorati, è diverso, Paolo.
1: Esatto.
0: Non confondere le parole.
3: C'ho paura di uscire di casa.
1: Ma perché sei un cagasotto. Non perché sei una minoranza, perché sei un vigliacco. Perché sei un coniglio.
0: Fare su Netflix il menù con i film solo di persone di colore mi sembra una
2: sciocchezza. Esatto.
0: Questa
3: è una puttanata. Ma non possiamo fare tutto quanto razzista, sì. Che almeno diventa equo per tutti.
1: È vero.
0: Poi il bagno per i confusi, il bagno per gli omosessuali, il bagno per... Ma fai un bagno solo e vaffanculo. Però poi ci sono i minori, allora io dico, scusa, fai l'uomo e donna, poi uno se si sente donna.
3: No, io le donne nel bagno degli uomini, le donne sporcano di più degli uomini.
1: È vero.
3: Sappilo, eh. Se tu entri per sbaglio nel
1: bagno. Cosa?
3: Se entri per sbaglio nel bagno delle donne, puzza da fare schifo e c'è la cacca ovunque.
0: Non
3: sto scherzando.
2: Io non ho mai
3: signora
2: trovato...
3: minoranza.
2: Io non l'ho trovato mai il bagno come dici te, eh.
3: Cosa? Perché non entri in quello degli uomini che è pulito e profumato?
2: Ma il nostro bagno è pulito.
3: Ma cosa?
2: A parte che ultimamente
3: io ci vado a cagare tutti i giorni, fa schifo.
2: Ecco. Allora,
0: attenzione, leggiamo un po' di messaggi degli ascoltatori invece di litigare. Allora, no, ecco. I bianchi sono una minoranza ora nel mondo.
2: No,
1: dipende dai paesi,
2: sì.
1: Cioè.
2: No, esatto, ma poi comunque i diritti sono più per, cioè, nel senso, non è questione di numeri, è questione di potere, di
0: Aspetta, scusa, leggiamo i messaggi. Poi, Marco, anche tu sei una minoranza. Devi andare in giro dicendo che hai le gambe corte. È vero, ha ragione. E le braccia lunghe. Io sono scimmiesco praticamente.
1: Ma ecco, allora, poi, se facessero da McDonald's, che tu non ci vai, però dei banconi molto bassi adatti alle tue gambe, ma con le salse in altissimo adatte alle tue braccia, non ti sentiresti discriminato?
3: Sì.
0: Ma non me ne frega un cazzo.
1: Però dovrebbero farli,
0: ragazzi,
1: perché comunque
0: io sono cresciuto con questa idea.
1: No, le braccia sono cresciute.
0: Uno si deve dar da fare nella vita,
1: ecco.
0: E qualsiasi sia la tua etnia, quel cazzo, se ti dai da fare non importa il colore della tua pelle, non importa se hai dei difetti fisici. Che cazzo, ti adatti, te le inventi.
1: Bravo.
0: Infatti io ho le scarpe con il taccone alla Berlusconi,
1: esatto.
0: Vedi?
1: Cinesi.
0: E ho risolto il problema. No, non sono cinesi,
1: come
0: sono
1: no?
0: fatte in Italia.
3: E dove le comprate, scusa?
0: Da Golden Goose, ovviamente.
1: No, ma no, l'hai prese su Pelù, Marco.
0: Ah, su Pelù. Eh no,

0: messaggio è?
1: Questa settimana in evidenza su Pelù.
2: Friggitrice ad aria, Taffo, che prima di cuocere il pollo gli fa un breve funerale, 89,99 euro.
3: Carina, dai.
2: Solo sei rimasti. Piscia LED.
3: Ma come?
2: Da applicare sulla tavoletta del cesso, 1,33 euro.
3: Giardina bella.
2: Shane Genetics. Smalto che si illumina quando fai una serie. Smalto che si illumina quando fai una sega coi piedi. Adunco un sanguigno, 12,99 euro.
3: Ti avvisa.
2: Vix Vaporut. Pomata per profumare i rinfacci da gastrite, 5,99 euro. Anche Alpino Mugo. Dio P, Dio C e Dio Bo. Prodotti di provenienza veneta, garantita, a partire da 3,99 euro.
1: Da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
2: Eutanasia. Spray che convince le zanzare a farsi fuori da sole, 7,85 euro.
3: Autan.
2: Mongolomba. Mongolomba. Tradizionale. Tradizionale dolce. Mongolomba.
4: Cazzo, te la vedi?
2: Mongolomba. Tradizionale dolce pasquale. Con le alucce un po' stortine e le mandorle solo sugli occhi. 11,33 euro.
0: Sai che sei un coglione.
2: Amazon Pride, negozio online, solo per frocioni, 2,99 euro in abbonamento. Più richiesti. Calzini per ex fidanzati con scritte tipo "ce l'hai piccolo", "i miei orgasmi erano finti" e "a tuo fratello ho dato il culo", 7,99 euro al paio. Ex bolero, cioccolatino alla ciliegia che ti esplode in faccia, 2,35 euro l'uno.
3: Aspetta, devo soffiarmi il naso, cazzo. Visco le lacrime dal naso.
0: Le lacrime dal naso.
1: Avanzi di magazzino, ma con un packaging nuovo.
2: Kinder soppressa. Ovetto di carne di maiale piccante con anello di progettazione. Con anello di pregiudicato a sorpresa, 3,10 euro. Lego ponte sullo stretto, scatola vuota con un singolo mattoncino da posare con cerimonia pomposa, 9,500 euro. Omino Lego Salvini con braccia dietro la schiena ed espressione delusa non incluso nella confezione. Più richiesti. Star Fox goldoni al gusto cappuccino, 8,88 euro la scatola. Calcolina, la bambola che si...
0: No.
2: Calcolina, la bambola che si contorce dai dolori.
0: Ma poverina. Calcolina.
2: Ma me la vedo proprio. La bambola... Calcolina. La bambola che si contorce dai dolori ai reni.
0: Oh,
2: a batteria, 15 euro e rotti. Chillit Gang Bang, sgrassatore per ripulire la casa dopo un'orgia, 11 euro.
0: Che stupido. Mi spiace, ti devo dare una delusione, Fabio. Ma i bianchi sono il 10% nel mondo, siamo una minoranza.
5: Sì, ma allora, nonostante...
3: dipende da dove vivi.
0: Ma no, allora, cioè, asiatici Germania... orientali sono il 30-32%.
3: Sì, aspetta, scusa Marco, allora, se siamo il 10%, se siamo il 10% su 8 miliardi, siamo 800 milioni. Ok, allora, 2 miliardi sono cinesi. Via. Sì. E stanno poi, tra i cinesi. 2 miliardi sono indiani e via.
0: Vabbè, ma siamo una minoranza nel mondo.
3: No, siamo la maggioranza dei paesi bianchi.
0: Ognuno c'ha il suo paese, ognuno stesse nel suo, saremmo comunque la minoranza.
3: Allora stavamo qua e l'America rimaneva gli indiani.
0: Magari. Esatto. No. E io, gli indiani ed io. Esatto. Ed ero Aug, ero capo cazzo molle.
3: Capo culo sporco ero.
0: Sì, sì. E che cazzo?
3: Era una scuotu, che cazzo. Dici?
0: Comunque è arrivato un messaggio bellissimo, ma l'ho perso. Uno ha scritto: mi sono fatto fare un pompino su un'Aprilia.
5: Ah, fantastico.
2: Cosa? Ma in movimento?
0: Non lo so.
5: Dai, cercalo per dopo, cercalo.
0: Dal nulla, vabbè, niente, porca puttana.
6: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie. Noi siamo.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No,
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
12: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
15: Alcuni sono fatti per stare insieme.
14: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
16: Questo killer non sbaglia mai.
14: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
21: Il quadrotto?
20: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
22: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
26: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
27: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
28: Ma è perfetta!
27: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
29: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
18: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia!

0: preferiti la Puccioni di Bonobox?
1: No, veramente di Lucilla.
0: È vero.
2: È uguale a Lucilla Bonobox, raga.
0: Sai che in un'altra vita ti avrei immaginata fidanzata o sposata con Bonobox? Non so perché. A te, mi sembra.
3: Io lo amavo, io lo amavo.
0: Vedi, senza
3: so
0: saperlo.
3: Anche quando è il suo compleanno, il 10 maggio. Lo amo.
0: Lui non sa un cazzo di te, meno male.
3: No, però l'ho visto una volta a Roma a Palazzo Chigi.
0: E t'ha fatto
3: Nel senso,
2: detto, ma le italiane non erano fighe.
3: Tutta questa importanza non me la poteva dare. Cioè,
2: io invece volevo nascere.
0: Ecco, lui, scusa, vai.
2: Volevo nascere bassista degli U2. Per fare invece sempre le stesse quattro note per 40 anni.
0: E invece sei rimasto.
2: Sono rimasto a fare la merda.
3: Non hai fatto neanche quelle.
2: Fare le crome così invece niente.
0: Quindi possiamo dire che Bonobox è uno di quelli con i quali tradiresti il tuo maritino Stefanone.
3: Potrebbe essere un bonus, sì.
0: Potrebbe essere un bonus, ok.
3: Sì, tanto sono quelle robe lì che non succedono.
0: Perché ognuno di noi c'ha il bonus comunque.
3: Certo, certo.
0: Ognuno di noi c'ha un bonus. Beh, soprattutto la moglie di Pippo Palmieri. Quanti bonus, mamma mia.
4: Ma cosa stai dicendo?
3: Uno per tutti,
4: sistemato
2: solo
4: tutto.
2: Sistemato. C'hai gli score come videogiochi, figa, anche il mostro finale.
0: Madonna. Beh, Fabio, tu c'hai il bonus? C'hai il bonus?
2: Io c'ho l'extra ball.
0: Cioè, tua moglie ti ha detto: tipo, vabbè, con quella lì ti lascerei andare. Ce n'è una.
2: Ma sei pazzo.
0: No, niente, neanche un'attrice.
2: Allora, mia moglie, quando affrontiamo il discorso, apre il cassetto delle posate, così.
3: No, ragazzi,
2: il
3: però
2: discorso inizia con lei che fa
0: Dai, dai, ci sarà un bonus per te. Cioè,
3: un bonus
0: una
3: c'è per tutti, ragazzi. Un bonus
0: tipo,
3: c'è
0: tipo
3: per
0: mia moglie mi dice sempre: lo so, se dovessi incontrare Tom Cruise, te lo vorresti scopare. E te lo lascerei scopare.
2: Se non sparassi Lucilla Agosti.
0: No, Lucilla Agosti gli ho detto: amore, se lei mi fa vabbè, vai.
3: No, però il bonus deve essere un po' più irraggiungibile, scusatemi, se no è troppo
0: perché,
3: facile.
0: Perché, scusa, ognuno c'ha i suoi bonus, che cazzo vuoi? Cioè.
4: Io Michael Jordan, allora, quindi.
3: Vedi? Va bene.
0: Paolo Michael Jackson, ognuno c'ha i suoi, capito?
2: No, ancora. Io Attilio Fusetti.
0: Sì. Ah, pensavo Attilio Marino.
2: No, Attilio Fusetti. Sai che io anche Giovanni Rana lo vedo bene.
1: Ma quale, padre o figlio?
4: Padre.
1: Non Giovanni Girino.
0: Cioè, che Madonna, prende, quanto è bello Giovanni Rana.
1: Ma non è il vero Giovanni Rana quello lì,
0: Certo che è vero.
1: No, quello della pubblicità.
2: Occhio a quello che dici.
1: Allora, adesso non mi ricordo se è lui o un altro patrono.
0: Certo che è lui, certo che è lui.
1: No, non so, c'è uno, allora magari non è lui che fa il patrono, ma non è quello vero.
2: No, è quello vero, Giovanni Rana è quello vero.
1: È quello vero.
0: Numero uno del mondo, ragazzi.
1: Allora chiedo scusa a Giovanni Rana.
0: Un'eccellenza italiana, a prescindere dal fatto che sia cliente o meno, è comunque un'eccellenza italiana. È arrivato ovunque, ragazzi. Numero uno, dai. Numero uno. Queste sono persone da stimare. A livello imprenditoriale, numero uno. Senti, allora mi diceva stamattina la Puccioni, io non guardo, grazie a Dio, la televisione italiana da un po', sono un po' preso, però a quanto pare non siamo pronti per una nuova pandemia, veramente.
3: Però miei colleghi sono già tutti pronti, l'allarmismo è già scattato.
0: Hai detto che già tutti i babbi di minchia sono già in televisione, tutti.
3: È di tutti i giornali, in tutti i telegiornali.
2: Qualche anno fa abbiamo avuto 5.000 casi in Europa di antivirus, non mi sembra che sia successo niente.
3: Ma
0: poi allora
3: non c'avrò mica io.
0: Gli esseri umani possono infettarsi soprattutto respirando polvere contaminata da urina, saliva, feci di topo, ratti infetti, eccetera.
1: E cazzo, devo dare una pulita in salotto.
0: Più raramente tramite morsi o contatto diretto. Ok? I sintomi sono febbre, dolori muscolari, stanchezza, nausea. Quanto è pericoloso dipende dal ceppo. Alcuni causano formi lievi, altri come certe varianti nelle Americhe possono essere molto seri. Dove si trova? America, Europa, Asia. Esiste da milioni di anni, anzi migliaia, forse milioni di anni nei roditori selvatici. Non sono un virus nuovo. E poi, ma anche tutta la farsa della nave. Adesso, scusami, ne parlavamo ieri. Ma hai dei pazienti, chiamiamoli zero, su questa nave. Perché li fai sbarcare?
3: Fai la quarantena lì e basta. Era facile.
0: E li curi lì. Ma anche gira questo video, non so se l'avete visto in Italia, di questo ragazzo che era a bordo con la maglietta verde e il cappellino.
1: Sì.
0: Che dice, non so se
1: l'avete
0: visto.
1: No.
0: Che fa il video dicendo: siamo a bordo della nave, stiamo male, siamo preoccupati. Ed è un attore che aveva già fatto una recita simile.
1: E allora il video era fake.
0: Vestito uguale nel 2020, quando c'è stata l'altra pandemia.
1: Ma allora aveva fatto due fake.
0: Non lo so. Comunque l'hanno spacciato per ufficiale. Cioè ABC, NBC mandavano in onda questo. Boh, non lo so. Poi vedi una puntata di X-Files del 1998, sì, o forse anche prima, dove parlano dell'antivirus. Esattamente quello che sta succedendo adesso. Cioè gli Simpson addirittura. L'hai visto tu il cartone animato,
3: sì,
0: Pooh Jones?
3: Sì, sì, sì, con la nave.
0: Adesso non so. Allora, o veramente prevedono il futuro i Simpson, perché ogni volta.
3: Oppure siamo scontatissimi, diciamo.
0: Non lo so. Oppure veramente ci stanno pigliando per il culo, ma alla grande. Cioè, proprio te lo fanno anche vedere.
2: Oppure
0: capito?
2: Sono i Simpson che governano il mondo.
0: Tanto, che portano sfiga, anche potrebbe essere.
5: Tanto, ragazzi, finché non mi vedete con una mascherina, voi state tranquilli.
0: Certo. Ah, ecco, okay. Grazie.
5: Vi tengo io informati.
0: No, la vera preoccupazione è quando le grandi istituzioni ti dicono: no, ma non c'è niente da temere. Ecco, quello
2: esatto.
0: Vuol dire che ti
2: sei
0: stanno
2: fottuto.
0: Per inculare.
3: L'ha detto anche Trump.
0: Tutti
3: lo stanno dicendo. Però continuano a metterci le notizie, capito?
5: Perché la gente adesso è prudosa e clickbaiting, devi parlare di quello così la gente ti guarda.
0: È propaganda pura. Questa è veramente è il modo migliore per tenere popolazioni intere belle schiacciate.
3: Comincia a pensarla come te, Marco, la cosa è preoccupante.
0: Sei complottista?
3: No, grande! Complottista no, però ci sono solo brutte notizie, non se ne
0: solo,
3: ci
0: solo, mai una
3: bella notizia. Stanno sotto tutti i punti di vista.
0: Ma poi adesso io non voglio difendere niente, sì, nessuno, ma di guerre ce ne sono in corso diverse da sempre. Non è che abbiamo avuto un periodo in cui non c'è stata una guerra sul pianeta Terra. Ci sono sempre state guerre, ce ne sono alcune gravissime di cui non parla nessuno.
5: E finalmente!
0: Cosa?
5: Finalmente siete arrivati!
0: Ci sono sempre state guerre, ce ne sono alcune gravissime di cui non parla nessuno.
5: E finalmente!
0: Cosa?
5: Finalmente!

0: Paolo, bravo. Io sposo la filosofia noisiana, ragazzi.
1: Edonismo, ragazzi, edonismo.
2: Però poi dici che hai paura di uscire di casa, quindi sei un po' incoerente.
3: Ma che cazzo dici? I miei amici sono armati.
0: A me di un sacco di video di robe brutte che succedono a Milano.
1: Ma lo fa per farti in carogniere.
3: Cioè, giusto per chiudere, guarda, perché ho dato una volta di fare una serata, Letizia butta fuori, sono arrivati i miei amici, sono scesi dalla macchina e ho detto: ma noi che cazzo siamo venuti a fare? Perdonami. Ho detto: ragazzi, state calmi, per piacere.
2: Ho capito. Va bene, a posto.
0: Va bene, facciamo entrare Bon Jovi, allora c'è...
2: Era Bono, no Bon Jovi.
0: Ah no, Bon Vox, è vero, scusa.
4: Bon Jovi Vox.
0: Vabbè, comunque anche Bon Jovi c'aveva i capelli come la Lucilla.
2: Sì.
0: C'è arrivata? Sì, abbiamo 32 secondi. Poi attenzione, perché prima di giocare, ve lo ricordo, ormai è partita sta roba. Si è intrippata, ha scoperto di essere molto brava di bocca. Non come la Puccioni, che è la regina del... Lei è brava a realizzare capolavori cinematografici solo con l'utilizzo della sua bocca. Nessun altro effetto speciale. Oggi c'è un film, insomma, che abbiamo visto tutti. Quindi restate lì, 32 secondi. Torniamo tra poco, vai Pippo.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: cultura.
1: Sta evolvendo la sigla, avete notato? C'è lei che fa più, l'altro che...
2: Fatemi un po' di cultura.
3: Ma io, Marco, io volevo essere quello basso dei Neri per Caso.
4: Non volevi essere il bassista degli U2.
3: Sempre basso comunque,
1: sì,
3: deve essere
1: sempre basso. E invece il basso del gruppo sono io insieme a Pippo.
3: Malvagio.
4: A proposito di Pippo, posso leggere un messaggio?
1: Certo, certo.
4: Minchia, l'ho dato un po' di più Pippo. Con lui lo zoo è alla seconda. Non fate in tempo a tirare fuori un discorso che c'è già lui sotto con la base. Non giusta, perfetta. Un applauso a quest'uomo, grazie.
3: Allora, spiega a quest'uomo che è tutto scritto. Lui deve solo... Cioè, io al mattino scrivo base 17 quando diciamo...
1: Guarda, attenzione, vi faccio un esempio. Sono le 15 e 13 minuti primi. Questo è Radio 105. Io sono un grande fan di Ritorno al futuro,
0: addirittura.
1: Vediamo, hai visto?
3: Vedi la scaletta come funziona?
1: No, c'è nessuna scaletta.
3: Ore.
1: Sai che ho voglia di riguardarmi tutta la saga di Guerre Stellari?
0: Addirittura.
1: Hai visto?
3: La precisione con cui esegue la
1: questo
3: mia
1: questo programma
3: scaletta.
1: È tutto improvvisato, a parte le scenette ovviamente.
3: A parte quindi la roba scritta, come adesso Paolo che sta facendo finta di farsi i cazzi suoi sul telefono, ma in realtà sta preparando una battuta calda per mandare avanti, giusto?
1: Non è vero, non è vero.
3: Voi siete?
1: Vero.
3: Vedi? 15 e 13, guarda quanto è stato preciso.
1: Guarda, aspetta, l'altra sera ho guardato un film molto romantico. Era Pretty Woman.
0: È bella quella.
4: Come mai stavamo pensando entrambi a Pretty Woman?
5: La faccio io.
1: Amica, c'è qualcosa che non mi hai ancora detto per caso?
5: Non so, tu piuttosto.
1: Anche tu? L'hai visto l'altra sera?
5: No, più che altro stavo pensando di lanciare Pretty Woman anch'io. Quindi
1: ma non ce l'ha, ma non ce l'ha Pretty Woman.
6: Faccio io. Ma non mi sentite anche voi nel posto di Jimmy Bocchino?
1: Ma non c'era Jimmy Bocchino.
3: Ma quanto è scritto bene sto programma?
1: Ma Looney Tunes non aveva Jimmy Bocchino.
6: Perché è finalmente caduto il muro Woke e anche Looney Tunes fanno Jimmy Bocchino. Tedio Pederasta. Tedio Pederasta sono i nuovi personaggi della Looney Tunes.
3: Molto annoiato.
6: Sì.
1: Della Walt Disney vorrei dire.
6: No, anche Looney Tunes. Cioè, tutti, anche la DC, sono messi tutti quanti messi a posto.
1: DC adesso non si chiama più DC, ma proprio cane.
6: Sì, bestemmia. Sono reso adesso. Un eroe di colore che non posso dire adesso come si con Len Wars, quello brutto. Cos'è? Si chiama Super Negro.
3: Mega Legger. Fai Mega Legger.
6: Ed è lui con i suoi poteri, col pollo, col pollo fritto. Cioè,
1: esatto. Cazzo, che bello! Deve fare la serie di supereroi non walk.
6: Sì, esatto. Ci chiudono il programma, le case e le macchine, anche col saldatore.
1: Super

0: Mega Lager.
1: Adesso faccio la sigla.
2: 2 metri e 10.
3: E lancia le pannocchie alla gente.
2: Ah, raccoglie il cotone.
3: È bellissimo.
1: Un attimo, che intanto apro la
3: cinture tarocchiate.
1: Mega Lager. Ok. Va bene, intanto sentiamo il capolavoro realizzato dalla boccuccia molto sensuale di Lucilla. Lei è brava di bocca e oggi ci regala il Signore degli Anelli. Attenzione.
4: Brava di bocca.
3: La sigla.
4: Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. Sauron, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano per controllare tutti gli altri. Un anello per domarli tutti.
5: È il mio tesoro!
6: Tu non puoi passare!
7: Gandalf!
6: Fuggite, sciocchi!
7: Padron Frodo, andrà a Mordor da solo. Certo che ci andrete, io verrò con voi. No, Sam, fermati, non sai nuotare! Ho fatto una promessa, Padron Frodo. Oh, Sam!
2: Commovente sempre.
1: Molto bello, brava, brava,
8: primo,
1: molto brava.
8: Poi ci sono
1: sono commosso. Sono commosso, veramente.
8: Lo so.
2: Sempre...
1: Allora, ti presento Simone d'Oristano. Quindi,
8: Simano
1: sicuramente.
8: D'Oristano.
1: Sicuramente, cosa scusa?
8: Ho detto Simano d'Oristano, semmai.
1: Simone d'Oristano, parente di Pippo Palmieri.
9: Vabbè, Oristano sì, certo.
1: Te le sei scopate tutte,
9: no!
1: Oristano.
9: Sì, tutte. Da fare kite.
1: Allora, vediamo un attimo, sto cercando di fare la sigla di Mega Lager, vediamo se me la fa un attimo. Ciao Simone, benvenuto nello zoo.
10: Ciao Bastardi.
1: Ciao bel ragazzo. Ce l'ho pronto. Allora, attenzione, però me l'ha fatta elettropop. Vediamo se va bene. Attenzione, via. Aspetta, Andiamo. Dai, parti però, cazzo. Dai. Eccola qua. Parti. Eccola qua. Eccola. Aspetta.
2: Bello, no, bella, molto bella.
8: Le parole sono belle.
1: Sta caricando.
3: Sarà disponibile da metà giugno su un'applicazione che sta per uscire. Non vi dico altro.
8: Bella pubblicità così. Non
1: dice, ready to play, vediamo un attimo. Aspetta, riproviamo, via. Aspetta.

0: Mega Lager, ma cos'è? Dai. Va bene, allora Simone, attenzione, potresti vincere un orologio Fumagazzi direttamente dal famigerato sito www.fumagazzi.it, dove sono usciti i nuovi orologi, il Patek,
1: che è l'originale Patek, che ci ha copiato Ruzza.
0: Esatto, che salutiamo, sì, caramente. Certo. Lui è tipo, hai presente le spie che andavano nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka?
1: Sì.
0: E ha scoperto che stavamo producendo questo orologio meraviglioso e l'ha fatto brutto.
1: L'ha fatto più brutto e che costa di più. Il nostro costa, esatto, di meno e è fatto meglio.
0: Ma ci sei ancora, Simone, o sei andato?
2: Ci sono.
0: Ah, ok, perfetto. Vabbè, giochiamo, vai, prego.
3: Pronto, vai. Simone, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono o manca, se sono cose inventate per vincere il Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. In Burundi è vietato fare jogging in gruppo.
2: Cielo,
3: dal 2014, divieto introdotto per evitare azioni sovversive spesso mascherate da sport di gruppo.
1: Ma pensa a te.
3: Sì. La sindrome del pene arrabbiato.
2: Cielo.
3: Mancano, me la sono inventata.
1: Come sarebbe? Sono un cazzo!
4: Ce l'ha lui adesso.
1: Sono un cazzo, guardami i coglioni!
3: Un lombrico di 3 metri.
2: Cielo,
3: è il lombrico gigante di Gippsland in Australia.
1: Che vive nel gelato, tra l'altro. Sì,
4: serve per
1: quando ce l'hai.
4: No, serve per pescare le balene.
3: Se scrivi 2 barrel roll su Google, la pagina di ricerca ruota di 360 gradi.
2: Manca.
3: Cielo, invece, è molto divertente, potete provare a farlo. Una donna con il braccio sinistro al posto del braccio destro e viceversa.
2: Manca,
3: sì, me la sono inventata. Una gara di lancio del giavellotto sulla luna.
2: Manca.
3: Cielo, la fecero i 2 astronauti dell'Apollo 14.
1: Deve ancora atterrare, sono ancora lì col metro.
3: Dai, ce la puoi fare. Nessuna bandiera al mondo ha il colore viola. Bandiera di uno stato, si intende.
2: Cielo.
3: Manca. Ce ne sono solo 2, Nicaragua e Dominica, perché in antichità era un pigmento molto costoso. Se sbagli un'altra volta, costoso sarà il tuo futuro, perché dovrai comprarti da solo Fumagazzi. Il kiwi è nativo della Cina.
2: Cielo,
3: ed è stato esportato nel 1900. Dai, la città africana Katsungula.
2: Manca.
3: Cielo.
1: Ho prenotato il volo adesso. Gemellata con una città in Calabria che si chiama uguale.
3: Sì,
0: Cazzo.
2: Vabbè, dai. Ce l'ho già comunque.
3: Meno male.
0: Cioè, allora basta, che cazzo hai giocato a fare? Chiamate solo se non ce li avete.
1: Hai usurpato allora.
4: Cazzo di merda.
0: Tanto comunque sei figlio di Pippo Palmieri, lo sappiamo, sì, e quindi l'orologio ti arriverà comunque.
4: Ciao figlio, com'è?
0: Vedi. Ciao Simone, mi spiace, ti arriverà il kit di Radio 105 comunque, ok?
2: Va benissimo, grazie.
0: Ciao bel ragazzo, ciao.

0: Ah, volevo rispondere a un ascoltatore che scrive che diciamo tutti i giorni, io dico tutti i giorni che ci sono tante guerre nel mondo, ma la guerra a cui si riferisce lui, la differenza è che questa guerra è un genocidio. Allora io leggevo i dati, ci sono circa 14-15 milioni di persone che vivono in Palestina,
1: sì.
0: E i dati purtroppo, sai, non hai i dati precisi, ma si parla di circa 71.000-72.000 morti.
2: Bazzecoli, insomma.
0: No, sono tanti. Sono tantissimi, però nessuno parla del fatto che l'ex governo iraniano ha sterminato anche lui 40.000 persone, l'Ayatollah, persone che andavano contro il governo, quindi stiamo parlando di cifre abbastanza simili, nel senso che fanno cacare tutte le guerre e tutti noi come le vincitrici del concorso Miss Italia vorremmo che il mondo non avesse guerre, ma anche in Congo hanno sterminato 300.000 cristiani, quindi cioè, purtroppo le guerre fanno vittime, ma non capisco qual è la differenza, cioè dicevamo che nel corso dell'esistenza dell'essere umano sulla terra ci sono sempre state guerre e purtroppo le guerre causano molte morti di innocenti e purtroppo tantissimi bambini, è una roba terrificante, nessuno è felice di questa cosa, ma non c'è differenza tra una guerra e l'altra, fanno cagare tutte e purtroppo causano morti tutte, cioè lo sterminio di cui parli tu vorrebbe dire che le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai milioni di morti, non a migliaia di morti.
1: Quindi aspettiamo giustamente di arrivare al milione e poi ne parliamo.
3: Per onor del vero, in Palestina i territori della Cisgiordania sono più o meno 5 milioni di palestinesi, nel mondo sono 12 milioni.
4: Ok, adesso che abbiamo parlato abbiamo risolto tutto, giusto?
0: Esatto. No, esatto. Ma era per dire che in tutte le guerre purtroppo fanno vittime, tutte le guerre sono merda.
4: Ok, adesso
0: cioè,
4: abbiamo
0: non c'è
4: risolto.
0: Differenza tra una guerra e l'altra.
3: Purtroppo no.
0: Non abbiamo adesso risolto niente.
4: Col messaggio mi ha risolto.
0: Non abbiamo risolto niente.
4: Beh, allora immagino si risolverà a breve dopo che finiamo l'intervento, giusto?
3: No.
0: Stai polemicizzando adesso?
4: No, io cioè, mi aspetto che con la nostra polemica e la base triste sia tutto a posto adesso.
0: Ah, tu dici cosa serve litigare tra di noi o discutere fra di noi, non risolve niente,
4: cioè, in generale siamo in un momento storico in cui mi pare di percepire che internamente ci siano tante occasioni di litigi, prese di posizione da parte di persone che fondamentalmente o non possono fare un cazzo o comunque non faranno un cazzo, quindi
0: sì. Cioè, quindi
4: parlarne non serve a un cazzo.
0: Vabbè, insomma, comunque,
4: cioè non è che la diffusione di notizie, cioè non serve a niente.
0: Quindi di cosa vuoi parlare?
4: Voglio
0: allora
4: continuare a bippare bestemmie e ascoltare stronzate che abbiamo montato stamattina.
2: Buffe.
4: Non me ne frega un cazzo, c'ho già i miei problemi, dai.
0: Ma come,
4: cosa bevo stasera?
0: È questo il tuo problema?
4: Sì. Padosé, Chardonnay, cosa
0: che
4: fa?
0: Brutta persona che
4: no,
0: sei.
4: No, sono vero, sono
2: onesto,
4: reale.
2: Marco è onesto, alla fine poi spegni il microfono e ognuno c'è i cazzi suoi.
4: Esatto, andiamo in onda, parliamo. Oh, no, la droga.
2: Ci inalberiamo. Allora,
0: quindi, caro ascoltatore, io ho voluto risponderti in maniera carina, ma quello che ti sta dicendo Paolo è che il tuo parere non serve a un cazzo.
4: Ma no, ma tanto è una persona che ti ha scritto, ma non è che lui prende in braccia, vende tutto.
2: Fa la flottiglia.
4: E va a risolvere i problemi del mondo. Non gliene frega un cavo, al bar stasera, si ubriaca, si fa un destro e va a troie. Cioè, cosa litighiamo
2: o non
4: a
2: in
4: fare?
2: Quest'ordine
4: o magari no, ma cosa litighiamo a fare?
0: Ma non stiamo litigando,
4: non è qualunquismo, cioè, cercate di capire, ma mi dispiace per persone come voi, cioè.
0: Come voi chi?
4: Cioè, come i miei voi problemi, dai.
0: Pensa quando spengo io il microfono, che problemi che
4: c'è, ma veramente c'ho un Mercedes, c'ho una Ferrari,
2: Mercedes S,
4: si figuri che problemi ho con la benzina.
2: Mercedes S,
4: cioè quello è l'uomo giusto, capisci? quello intervistato dalla signora del benzinaio, quello è l'uomo giusto, sincero, vero,
0: sì,
4: padre di famiglia.
0: Però lui c'ha la Ferrari, la Mercedes,
4: si figuri che problemi ho.
0: Vabbè, ho capito,
2: a qualcuno
0: anche la
2: deve pur toccare,
4: cioè,
2: però,
4: anche, poi a maggior ragione se già hai tanti problemi nella vita non ti so barcare, anche quelli degli altri paesi sono cazzi loro, no?
2: Sono d'accordissimo.
4: È vero o no?
2: Sono d'accordissimo.
4: C'hai ragione.
2: Io guarda, non uscirei neanche dai problemi del condominio.
4: Ma io neanche da questa stanza.
2: Se non mi tocca direttamente sul mio pianerottolo, al limite due piani sotto, non me ne frega un
4: Letizia,
2: cazzo.
4: Letizia, ce l'hai una bottiglia di Barolo a casa?
0: Ma anche perché sì, vale, bravo, per quelli che sono due piani sotto di te, Fabio.
3: Anche un Brunello, c'ho un ottimo Brunello.
0: Sì. Sì, è così.
4: Marco, ce l'hai
0: così
4: uno champagnino a casa?
0: No, quindi allora abbiamo deciso l'unanimità, basta buonismo, basta.
4: non ce ne deve fregare un cazzo.
1: Basta tutto, anche il cattivismo, perché poi quello dell'altro.
4: No, sì. Scusa, no, la cattiveria non me la toccare.
1: No, ma è divertente, però.
4: Cattiveria e violenza verbale sono il sale della vita. Quella è la cosa.
0: Va bene.
4: Quella cosa non
0: va
4: la
0: bene.
4: Toccare.
0: Va bene, ok, a posto così. Ci colleghiamo con uno che è molto cattivo nei confronti di cittadini a caso. Lui è Wender e ritorna al nostro meraviglioso manager Paolo Giustissimo. Prego, Pippo.

0: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco.
1: Hai visto?
0: Ma no. Sei morbide.
1: No. Di nuovo.
2: Wender è così.
3: Pronto?
0: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco.
1: Ecco.
0: Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
3: Bene, mi dica.
0: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
4: Dio!
3: Pronto?
0: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
3: Sì?
0: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
3: No. Hai sbagliato il numero.
0: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
3: Pronto, no, ho capito un cazzo.
0: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
3: Ma guarda, io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
0: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto. Tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
3: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovermi, mi dispiace.
0: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata.
2: No, quella ciotola.
0: Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
5: Sì, pronto?
0: Pronto?
5: Sì?
0: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
5: Paolo?
0: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con
2: donna.
0: I lettori della Pioneer.
5: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi.
0: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di tu sei santo nocito? Pronto?
4: Dio!
0: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
2: Ma come?
5: Sì, pronto?
0: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando nocito per delle date.
5: Ancora?
0: Ho visto il tuo numero.
5: Mi ha dato il numero sbagliato. Perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Non,
0: bene,
5: non so chi sia.
0: Bene, mi hanno contattato per
5: buona
0: farti
5: giornata.
0: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
2: Ma perché?
5: Sì, ancora lei, mi dica.
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco tu con me, finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
5: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
0: Ma sei mongoide.
5: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
0: Tu sei santo nocito?
5: No.
0: Tu non sei sburrazza DJ?
1: No.
5: No, non mi chiamo, mi chiamo f***li.
0: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
5: No, no. C'è una bella differenza.
0: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
5: No, no, assolutamente. Ho detto di no prima, cosa insiste?
0: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone Power.
5: E invece io non sono quella, ok? Non
0: ma sei
5: di no, perché sennò io chiamo i carabinieri,
0: no.
5: Ok?
0: Ma sei
5: no. Vicino e faccio presto, la saluto.
0: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto? Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica.
6: E la serata è riuscitissima!
2: Purtroppo è tutto vero, è tutto vero. Sì. Lui si nutre solo di yogurt.
7: Solo, io
2: ma come
7: visto,
2: fa
7: a
2: sopravvivere? Ma come
7: visto.
2: Fa? Come fa a sopravvivere? Ma mangerà ogni tanto una mela?
1: No, niente. No, no. Il problema è che i fermenti gli parlano. Te lo dice.
7: Ragazzi, non dovrebbe succedere, ma nel caso di un eventuale lockdown, fatevi furbi stavolta. Tutti a Miami da Mazzoli.
1: Ecco.
7: Ok?
8: Sì.
7: Pippo, prepara il kite.
1: Ok. Noi siamo.
2: Tutti da qua, mi raccomando, eh?
8: Sì, sì.
1: Ok, adesso silenzio, grazie.
2: Prego.
9: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno tre buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben due elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.

0: 1878 sa di felicità.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
8: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: maiala.
1: Ho detto che magnada.
0: Ho capito maiala. Lei è bellissima, lui è il numero uno del mondo, lui è veramente il numero uno. E lui è il Paolo Noyes venuto bene, capito?
1: È un Paolo Noyes che ce l'ha fatta.
0: Ce l'ha fatta, sì, capito? Gliene frega un Bob cazzo Sinclair. Di nessuno. È un burlone simpatico.
1: È un burlone, mica come
0: ma
1: te.
0: Non troppo. Non è come David Guetta che diventa poi antipatico, no? Cioè lui è il francese, quello simpaticone.
2: Diciamo, io sono la baguette che non sta sotto l'ascella.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ma neanche
0: esatto,
1: sotto sì. le palle. Cioè sì. non sta.
2: Sono la baguette che ti infila nel culo a portarla a casa.
0: Questo tu in Francia, detto. In Francia proprio ecco. saresti solo in un angolo abbandonato.
2: Sarei l'unico Parigi. Bianco in Francia. Quindi ma...
0: sì, effettivamente è vero, sì. Scusa. Quello è vero, quello è vero. Allora, senti, due notizie. Una. Le probabili. Questa è una cazzata. Però boh, strano, non lo so, vale. effettivamente uno alla fine si adegua, no? Si adatta.
1: Certo.
0: Dice che la probabilità di incontrare il vero amore nel corso della propria vita è tra il 3 e il 5%. Cioè che poi alla fine uno si adatta. Alla fine sopporti.
1: Infatti, il vero amore
0: no?
1: non esiste.
3: No, no,
0: non
3: esiste,
0: è vero,
3: esiste.
0: Non è vero.
1: No, il vero amore è quando ti sei rotti i coglioni e basta.
3: No, io credo che il vero amore esista, però. L'amore, essendo comunque una cosa terrena, come tutte le cose terrene, finisce.
0: Sì, cioè, però ha una durata.
3: Ha una fine, esatto.
1: E subentra lo stufamenten.
0: Lo stufamenten. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Anche l'amore
2: è eterno.
3: Che dura, diceva.
2: No, anche quando moriremo ci ameremo per sempre.
0: Cioè. Ma dipende. Allora, ci sono delle coppie che fanno un gran lavoro per tenere sempre vivo il rapporto.
3: Ci vuole impegno, quello sì.
0: Ci vuole pazienza, tanta pazienza.
2: Se fai un
0: pazienza.
2: Gran lavoro e ci vuole impegno, vuol dire che l'amore non va bene.
1: Non ti devi vedere. Ecco, questo qua è un grande dettaglio. Sì. Se vivi in due posti diversi, possibilmente in due continenti diversi, allora
2: posso dire che Fabio non ha pienamente torto, nel senso che ogni tanto la cosa che ravvive il rapporto e mantenere i propri spazi personali
1: per un anno o due.
3: I propri spazi vanno mantenuti sempre.
2: No, sì. non sempre. Finché lo decido io, che sono il maschio di casa. Okay.
1: Dominante
2: alfa.
0: Cioè, per esempio, mia moglie, no? Io aspetto il weekend per passare del tempo con lei. Del tempo
2: che lei non vuole passare con te.
0: No, mia moglie no. Mia moglie si organizza qualsiasi roba. Devo andare a fare il massaggio, devo andare
1: Fatti
0: a fare
1: la
0: puntura, devo andare a fare quello. E sparisce proprio.
2: Considerando che ha tutta la settimana per farlo.
1: Non
0: e io rimango. No, non è vero, poverina. Si fa un culo della Madonna, soprattutto adesso. Cioè, si sta ammazzando di lavoro.
1: Ma il sabato e la domenica in particolare.
0: Il sabato e la domenica, quando potremmo passare del bel tempo insieme, lei organizza qualsiasi roba pur di non stare con me.
2: Perché è tutta la settimana la schiavizza.
1: E questo è amore, Marco, questo è amore.
0: Ma a me va benissimo. Il fatto è che abbiamo tre cani, di cui mi sento molto responsabile, che vivono per noi e quindi io rimango
2: a casa. Te ne devi occupare tu, e questo è il problema. Non che non vedi il suo amore, che gli ti sta fra i coglioni. Cioè,
0: no, io sono felice di stare con i miei cani. Sì. Però è una responsabilità. Non è che cani dico, andiamo al centro commerciale a fare un giro. Gli frega un cazzo, il cane vuole andare al parco.
2: Va bene, Marco, tu hai una vettura anche piuttosto importante. Cioè, quella grossa che ci stanno tutti i cani, dico.
1: Quella con la
2: perfetto, quella che guida da sola, no? Tu ti dirigi molto velocemente verso le Everglades, no?
0: Sì.
2: A un certo punto la guida autonoma, tu parcheggi la macchina e te ne vai, no?
0: Sì,
2: la guida autonoma la imposti per andare altri 300 km all'interno delle Everglades.
1: Esatto.
0: Non va senza qualcuno la guida.
2: E allora tu fai scendere tutta la famiglia, compresa tua moglie, e torni a casa.
0: Alle Everglades,
2: le
0: dove
2: Everglades,
0: c'è pieno di alligatori.
2: Le Everglades faranno ciò che è giusto.
1: È il grande ciclo della vita, Marco, lo diceva anche Elton John, nonostante non fosse etero. Noi ascoltiamo tutti.
2: Siamo sempre più clerks, cazzo.
0: No, ancora storie fuffa, avevamo complotti complottosi, scusa.
4: Non ci stiamo in nulla oggi, non ci stiamo. Roba da 7 minuti.
0: Volere e potere, come diceva Nichetti.
4: Tutta roba da 7 minuti, se vuoi ti metto uno spot incredibile.
1: Nichetti diceva volere volare.
2: Allora, per domani faccio la scenetta breve, dai. Te la faccio io domani.
4: Paio breve perché abbiamo solo
0: domani facciamo tutti scenette di un minuto, così non rompe i coglioni, va bene?
2: Esercizio di stile, solo bestemmie, parolacce.
0: Metti storie fuffa, mettiamo storie fuffa, oggi parliamo dei Pooh, ci colleghiamo con, com'è che si chiama lui, quello vero?
1: Federico Buffa.
3: Buffa.
0: Federico
1: Buffa. Federico Buffa si chiama.
0: Buffa.
1: Ed è un divulgatore bravissimo.
0: Sì, molto bravo. Sì.
1: Eccezionale.
0: E noi facciamo una parodia che si chiama Federico Buffa.
1: Fuffa.
0: No, fuffa.
1: Che vuol dire?
0: Vabbè, uguale.
4: Vabbè,
0: sentiamo. Vai.
4: Sentiamo.
0: Andiamo, vai.
5: Storie fuffa with Federico Buffa.
6: Emilia Romagna, 1966. Sgoccioli del millennio.
1: Sempre.
6: Un periodo in cui il successo è un miraggio e la fame è così atavica che ti divora le viscere. mano nella mano con il mio eterno compagno di sventure Flavio Tranquillo, ci troviamo in un campo brullo pieno di roulotte, nella campagna emiliana. Uno di quei classici postacci in cui di solito ci trovi i zingari che ti inculano il rame, o nell'America del Sud trovi i redneck che si sposano fra fratelli. Bene. E in mezzo a quelle case su ruote c'è la dimora di uno dei quattro storici Pooh. A quei tempi erano così poveri che si dividevano una margherita surgelata in quattro, come le tartarughe ninja. E proprio come le tartarughe ninja, infatti, si chiamavano Leonardo, Donatello, Raffaello e Michele. Perché oltre che poveri, erano pure ignoranti. L'aria è gelida, il riscaldamento è un concetto astratto, come la difesa del Bayern Monaco nei momenti di crisi esistenziale. Perché i soldi per pagare una bolletta, che sia una, scarseggiano. Ma loro sognano il grande pubblico, sognano le luci della ribalta. E intanto quindi raccimolano qualcosina facendo concerti in piazze di bassissima lega, come il Tasmania Berlino, squadra che detiene il record negativo in Bundesliga. E ne hanno appena fatto uno. Tre persone di numero. Un vecchio storpioloide che, essendo conciato come il Belgio, non è riuscito a scappare. Una panzona con un neo sulla faccia che sembrava un pianeta extrasolare. E una nana. Ma Michele, da quasi rockstar qual era, deve adempiere al suo destino. Deve fare il battesimo del sangue di ogni star musicale. Deve farsi una gruppa. E chi sceglie? No. Ovviamente la nana.

La strana amica, sì, senza alcun dubbio, una nana, tutta strana. Ma la stranezza era puramente baricentrica. Michele si è fatto la nana nei bagni chimici della piazza. Un possesso palla sotto canestro ad altezza ginocchio che ha segnato il suo riscatto sociale. Ma all'improvviso, il senso di colpa. Michele si ricorda della moglie. La povera donna è nella catapecchia a meno 14 gradi che trema come una foglia.

0: frettolosamente lui prende le coperte, quelle poche rimaste che sanno di muffa e sconfitta, e corre verso casa per scaldarla.
1: Dopo che si è fatto la nana.
2: C'è tanta, tanta voglia di lei.
0: Entra in casa senza badare nulla. In quel momento c'è solo lei. Ha tanta voglia di lei. E il resto del mondo è trasparente. Come una squadra di Busto Garolfo contro i New York Yankees. Ma quello che trova non è il freddo,
3: no,
0: ma è il calore. Perché trova me e Flavio sul divano marcio pieno di peli e adulterio. Mentre lui era in piazza con la nana, noi stavamo scaldando sua moglie a colpi di cazzo. Michele guarda la scena impietrito. Guarda noi, guarda le coperte inutili e capisce il collasso strutturale della sua esistenza. E in quel momento si rende conto che forse stava meglio con la nana. Che il basso livello era la sua vera dimensione. E allora si gira e scappa, urlando verso il nulla.

0: con la nana.
1: Esatto. Il mio posto è là.
0: Sì.
1: Là dove c'è la nana.
2: No.
1: Non una vera e propria calciatrice, ma più un personaggio del calcio Barilla.
2: Sì.
0: Sì.
1: Ma tutto sommato, dove c'è Barilla? C'è casa.
0: Calcio Balilla.
3: Avete ascoltato Storie Fuffa with Federico Buffa.
0: La nana mi manca.
2: Comunque. Tutte queste cose sulle canzoni. Guarda che io non le sapevo, ad esempio.
0: Nemmeno io. Credo che comunque sia stata scritta da Wender, anche sai che lui fino a poco fa amava le nane.
2: No, ma ancora. Lui si guarda ancora i porno con le nane piene di steroidi.
4: Nane obese.
0: Credo che anche Paolo si sia fatto una nana una volta, no?
4: No, io
2: no,
4: sono...
2: era un uomo,
4: non lo so.
0: Era un nano, scusa.
4: Qualsiasi
0: scusa.
4: Cosa, non me ne frega un cazzo.
2: Cioè, io mi ricordo la testa molto grande.
4: Se ho fame, ma...
0: Ormai è disfattista, ormai basta, non gliene frega più un cazzo di niente,
5: no,
0: Paolo.
5: No, senza freni, sì.
4: Sì, se ho fame mangio, se ho sete bevo. Se
2: sei sonno?
4: Vado al nonno. Bravo.
6: A domani, ciao!
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Che afa, che afa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Buongiorno.
1: Ah, buongiorno, eh.
0: Buongiorno amici, buon mercoledì. Che ore sono?
1: 16, 1 minuto e 10 secondi.
0: E vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: It's showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, amici, amici fancarsisti! Come state? Come va? Che gusto!
2: Che gusto, sì,
1: mamma
2: Fabi!
1: Mamma mia!
2: Ci siamo appena smezzati un panino pazzesco che
1: sì,
2: è portato Pivati in radio.
1: Non si può fare il nome chiaramente,
2: no,
1: perché
2: no,
1: sennò insomma uno potrebbe anche pensare insomma che ci abbiano chiesto, quindi non possiamo fare il nome di questo posto che fa i panini a Milano. Tra l'altro, vabbè, a Milano ormai ci sono 250.000 posti.
2: Sì, poi a Milano è tutto gourmet. Tutto gourmet,
1: sì,
2: i panini,
1: sì,
2: gourmet,
1: panini,
2: la pizza gourmet.
1: Mamma
2: tutto
1: mia,
2: gourmet.
1: Che buono, che gusto, che gusto.
2: Buono, buono.
1: Come state? Allora, intanto salutiamo la nostra Pinnetta, la zia, che ho visto molto bene.
2: Sì, assolutamente. Sì. Buongiorno, Pivaz.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono un po' preoccupato io per la zia.
1: Ma come mai?
3: Perché? Non è ancora rimasta a casa ed è mercoledì.
1: Beh, venerdì c'è lo sciopero.
3: Ah, ecco.
1: Ecco,
2: certo.
1: Ti eri perso questo. Che però credo sia uno sciopero ridotto, in teoria.
3: Però lei lo fa
1: fino
3: lo stesso.
1: Alle 15.
3: Lei partecipa a tutti.
2: Vabbè, ma lei dovrebbe prendere la metropolitana la mattina. E lo sciopero è proprio di mattina, quindi ci sta che
1: certo,
2: lei faccia smart.
1: Certo.
2: Ma finché è il suo giorno di smart, è giusto
1: ma
2: che lo faccia.
1: Bene, va
2: brava
1: bene.
2: Zia.
1: Salutiamo tutti, anche i nostri ragazzi del video. Anzi, amici, per favore,
2: sì,
1: poneteci vero i nostri, come dire,
2: monitor.
1: I nostri monitor. Ecco, riportateci qua, insomma, l'immagine del programma.
2: Ecco, possibilmente fate delle inquadrature solo su Fabiola oggi.
1: Perché? Ma sei bellissimo,
2: no,
1: Dario.
2: No, no, io
1: stai
2: non
1: bellissimo.
2: Lo metto in dubbio, grazie,
1: sì,
2: ma tu parli col cuore.
1: No,
2: io mi sento.
1: Sì.
2: E oggi mi sento.
1: Oggi,
2: oggi proprio mi sento. Sento che potrebbe essere anche l'ultimo,
1: l'ultimo
2: giorno. Sì.
1: La miseria.
2: No, così tanto no, però insomma.
1: Vabbè.
2: Va bene.
1: Allora, intanto i santi di oggi,
2: eccoli
1: che secondo
2: qua
1: me io ho capito che potrebbero essere utili, caro Darietto.
2: Non te li ho mandati, Fabio.
1: Non me li hai mandati.
2: Sono su lì.
3: Sei grande.
1: Ah, ok. Beh, il secondo è... Non ce n'è uno, scusami, non c'è un nostro collega, sto pensando.
2: No,
1: assomiglia un po'.
2: Assomiglia un po', mi viene da pensare, è la versione, diciamo, completa del cognome di uno della Jalapas Band, che
3: Santino?
2: È, no, c'è anche
3: non lo so,
2: Gherarducci, e quindi il nome
3: Gherardo.
2: È
1: Gherardo. Ah, ok.
2: Difficilissimo arrivarci.
1: Sì, io stavo pensando all'animale,
2: Gherardo. Gherardo.
1: Pensavo a una cosa del genere.
3: A Pulci stavi pensando tu.
1: Io stavo
2: Gerardo.
1: Pensando Gerardo, stavo pensando a Pulci,
2: Gerardo.
1: Per quello ho detto Gherardo. E poi vabbè, e poi c'è Fatima.
2: Fatima.
1: Quindi a tutte le persone
3: la
1: che
3: Madonna
1: si chiamano
3: Fatima.
1: Fatima, tanti auguri a Gherardo e a Fatima.
2: Cominciamo.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: anch'io voglio la chitarra rosa di Olivia Rodrigo.
1: Che però voglio farvi uno spoiler. Ci sono rimasto malissimo perché lei nel video, come dirà, questa chitarra tracolla e la suona.
0: Sì, sì.
1: Quella che sentiamo nel disco non è una chitarra, è tutto fatto con i synth. È tutto
0: finto.
1: Però vabbè, il disco comunque è bello, quindi brava lei.
2: Ma che ce ne fu?
1: Ma no, ho capito, ma si chiama Music and Cars, questo programma. Ogni tanto ti dico una cosa che riguarda la musica, soprattutto delle mie beniamine.
3: Mamma mia, che palla
1: Vabbè, grazie, vado.
0: Olivia Rodrigo ha inaugurato, ha aperto il programma 105 Music in Cars. Amici fan carsisti, benvenuti.
1: Allora, oggi che bello, abbiamo parlato di musica, adesso parliamo di cinema. Vedi, è un programma di arte,
0: è un programma di arte. Che roba, ragazzi. Sì. No, parliamo di un attore che piace molto al pubblico femminile, soprattutto, devo dire.
1: Adesso, piaceva.
0: Sì, forse sì.
1: Perché adesso, se ci pensi, non è che abbia tutti questi, no, proselitismi.
0: Certo, è grandissimo attore.
1: Sì.
0: Ma insomma.
1: Sì.
0: Insomma. No, per me no. Ecco, posso prendermi.
4: Ah, ho capito.
0: Per me non è un grandissimo
4: grande attore.
0: Grande attore?
4: Alberto Tomba.
1: No. Ma cosa c'è? No, beh, allora secondo me è un po' meglio di Alberto Tomba. Come?
4: Ha fatto una parte incredibile.
1: Alex Lariete. Cacata pazzesca.
4: Cosa stai dicendo?
1: Ma dai, ma per piacere.
4: Prenditi
0: ma
4: la responsabilità.
0: Ma come ti è venuto in mente? Alberto Tomba. No, parliamo di Robert Pattinson. Se dico Robert Pattinson, ti viene in mente?
4: Alberto Tomba.
0: No,
4: Twilight.
1: Twilight. Esatto.
0: Esatto. Ragazzi, e lo sa anche lui.
1: Hanno fatto 5 film di Twilight. Quindi dice, non è che ne ha fatto uno e
4: non ha imparato niente.
1: 5 film. Miliardi di dollari di incasso e scoppiò la Pattinson mania. Io
0: sì,
1: me lo ricordo.
0: Esatto, certo.
1: Io non ho mai letto i libri di Twilight, onestamente, perché è un tipo di narrativa molto legato al pubblico femminile giovane.
0: Sì, molto.
1: Ero andato a vedere il primo film. Mamma mia, che palle! Cioè, proprio una roba tremenda.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Mi rendo conto, per le ragazzine era bellissimo.
0: Però questo è un dato di fatto: che a noi sia piaciuto o meno, che piaccia lui o meno, ha avuto un successo strepitoso.
1: Sì.
0: Twilight veramente ha segnato in qualche modo
1: quell'epoca
0: anche
1: lì.
0: Quell'epoca là.
1: Certo.
0: Però effettivamente nella vita, quando si fanno cose molto molto importanti, in qualche modo si viene, poi il rischio è che si possa venire poi identificati solo per quello. Soprattutto quello che è successo a Robert Pattinson.
1: Esatto, o che... Daniel Radcliffe.
0: Bravo, Harry
1: Potter.
0: Sì, bravo, sì. Esatto. Beh, ci sono persone che poi cadono anche proprio in una sorta di depressione notevole proprio per questo motivo. Il grande successo poi alla fine a volte porta anche a questo. Però porta anche proprio la difficoltà di trovare altri successo poi alla fine a volte porta anche a questo. Però porta anche proprio la difficoltà di trovare altri

0: allontanarsi,
1: sì,
0: un po'.
1: L'ha rinnegato proprio quel personaggio lì, ha detto, io intanto ha dichiarato in diverse interviste di non aver mai letto i libri della saga,
0: okay,
1: e di aver interpretato quel personaggio come uno depresso che odiava se stesso, quindi in realtà non era un personaggio che lui amava per niente.
0: Sì, beh, è vero.
1: E quindi adesso sta un po' rinnegando quel ruolo lì, che comunque lo ha fatto conoscere, lo fa tra l'altro in un'intervista che è uscita oggi, oggi è la giornata del suo compleanno, fa 40 anni Robert Pattinson.
0: Ok, ok. Beh, insomma, quello che invece noi vorremmo chiedervi, cari amici fancarsisti, non tanto il vostro più grande, insomma, successo che poi vi ha portato, perché insomma questa è una cosa che può capitare spesso, soprattutto agli attori o comunque gente dello spettacolo,
1: sì,
0: quello che vorremmo chiedermi invece che può capitare nella vita di tutti i giorni è di decidere di prendere le distanze, da
1: rinnegare
0: qualcosa o qualcuno.
1: Sì, mi piace molto, perché ognuno di noi, forse guardandosi indietro, ci sono gli scheletri nell'armadio e qualcosa noi lo rinneghiamo, quasi
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: è bello vivere senza rimpianti, però è difficilissimo.
0: Sì, certo.
1: Non averne mai.
0: Sì, certo, è vero, assolutamente. Quindi quando avete preso le distanze da qualcosa, come in questo caso da una situazione, da un luogo, ecco.
1: Certo.
0: O da qualcuno.
1: 342 41 15
0: 105.

0: Your Life, Madonna,
1: Sabrina.
0: Senti, permettimi prima, insomma, di entrare un po' nel vivo del nostro argomento, di salutare Enzo della Ghetto,
1: certo,
0: di Chiaravalle, che è un posto che io amo particolarmente, tanto carino, visto che parlavamo di panini prima, ci stava dando
1: dei consigli,
0: insomma, qualche indicazione, d'altronde da un ristoratore ci sta.
1: Brava, anzi, allora, ti fidi di più di un ristoratore,
0: soprattutto
1: come loro che sono bravissimi.
0: Sì.
1: Stanno arrivando un po' di messaggi, vi abbiamo chiesto, partendo dal fatto che Robert Pattinson oggi fa 40 anni e Robert Pattinson è legato indiscutibilmente al ruolo che ha fatto quando era più giovane nel film Twilight. Oggi lui quel film lì lo rinnega, ne prende le distanze.
0: Prende le distanze da quel film che l'ha fatto conoscere davvero tantissimo,
1: sì,
0: al mondo intero. Probabilmente l'ha fatto anche guadagnare, però come tutte le cose che possono essere poi molto forti, l'abbiamo detto prima, potrebbe esserci, come dire, il rovescio della medaglia. E quindi, insomma, portarlo proprio ad avere difficoltà anche a interpretare altri personaggi, per quanto, ripeto, per me lui, insomma, non è che sia questo attore.
1: No, grande attore, no, no, probabilmente no.
0: Io la penso così, poi insomma.
1: Anche io. Stavo pensando un'altra cosa, però.
0: Sì,
1: io sto pensando oggi.
0: Sì.
1: Cioè, se ci fosse qualche regista di qualche colossal che sta cercando disperatamente un attore usa e getta, no?
0: Sì.
1: Da buttare in un ruolo che poi resterà appiccicato per tutta la vita, ma pagato, insomma, molto bene.

0: Io lo faccio molto volentieri e poi non mi vergognerò a 80 anni di dire io feci anche quello. Basta che mi paghiate bene.
1: Beh ragazzi, piccola parentesi, ci sono persone che hanno fatto delle comparse nell'ultimo film di Il Diavolo Veste Prada, che è stato girato qua a Milano, quindi hanno preso delle persone giustamente, insomma, per fare le comparse.
0: Sì.
1: Beh ragazzi, nel mondo dei social è scoppiato chiaramente l'inferno, gente che ha pubblicato il fermo immagine di tipo mezzo secondo dicendo ecco c'ero anch'io, però insomma un conto è farlo secondo me con lo spirito del
0: mi diverto
1: ho fatto la comparsa,
0: certo.
1: Un conto è crederci per davvero, ma in questo momento viviamo in un mondo, in un'epoca dove veramente ci stiamo credendo troppo tutti.
0: Comunque se volete ci raccontate da che cosa avete preso le distanze, 342 41 15 105, se c'è qualche regista da Rietto @gmail.com.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli €174,90, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a €1,50.
6: La spesa intelligente!
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500 IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
12: Via via.
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno €6,000. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
16: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
23: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
24: Mi hai detto che ami l'Islanda.
23: Ma vivo in Italia.
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Dai!
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: featuring 54 Ultra.
1: Sono le 16.25, amici, benvenuti e buon mercoledì.
2: Dai, che
1: bello.
2: Siamo già a metà settimana, signori, è incredibile.
1: Signore,
2: sì.
1: E signori.
2: Oh, e siamo anche a metà mese. In sì, tutto questo, meno sì. Male perché così si avvicina. Va
1: ma
2: bene,
1: dai,
2: no, ma...
1: perché
2: no,
1: hai già in mente qualcosa no, che non mi hai detto, scusami.
2: Assolutamente no.
1: Sì.
2: Ma devo coprire, diciamo,
1: coprire?
2: No, i buffi,
1: dei
2: mesi scorsi, quindi insomma.
3: Ma non puoi tornare a fare gli assegni cabrio come negli anni 80?
1: Ma lui negli anni 80 è nato.
3: Vabbè, però si usava, no?
2: Sì, si usava, sì. Ma io penso di aver fatto due assegni nella mia vita. Quello sì. Per comprare la casa, col notaio, mai più
1: adesso
2: fatto altro.
1: Adesso gli assegni, è vero, si usano anche un pochino
2: non
1: meno.
2: Si usano, cioè quantomeno, vabbè.
1: Tu dovresti prendere le distanze dai buffi, ecco.
2: Comunque,
1: stiamo parlando di
2: sì,
1: questo.
2: Ho visto, ho fatto un piccolo prospettino di tutto quello che no, io nei miei finanziamenti.
1: Sì. Ah, aspetta, piccola parentesi, esatto, sì. Amici fancarsisti,
2: no,
1: abbiate pazienza.
2: Non vi dico, però
1: sì. Quanti ne abbiamo?
2: Ne abbiamo in questo momento attivi 6.
1: Ah, però insomma, ma non erano diminuiti, mi sono persa qualcosa.
2: Sono aumentati recentemente.
3: Scusa, nei sì. Finanziamenti tu calcoli anche tutti i vari abbonamenti?
2: No,
3: quella è una spesa a parte.
2: No, beh, ragazzi, quello arriviamo a 50 come minimo.
1: Benissimo, base, per favore.
2: Vabbè.
1: Allora,
2: abbiamo Frank da Bologna al telefono.
1: Frank.
2: Avevamo Frank
1: sì,
2: da
1: Bologna.
2: Bologna.
1: Eccolo, come stai? Come stai, Frank?
4: Ciao ragazzi, sto bene. Frank, in realtà mi chiamo Franco, però sì. Mi chiamano tutti Frank.
1: Ok,
4: quindi,
1: ok. Immaginavo, però sai, mai dire mai, magari invece ti avevano battezzato col nome Frank.
2: Ragazzi, abbiamo un ascoltatore che si chiama Bara, lo ricordiamo.
1: Beh, però è straniero,
2: certo, però
1: quindi, insomma, Bara è Bara per noi nella lingua italiana.
2: Certo, nella loro
1: effettivamente
2: no.
1: Nella loro è il nome. Frank, senti Frank, mi piace il nome Frank, no. Mi riporta tutti i film che piacciono a me, insomma, di Al Pacino e tutta.
4: Esatto.
2: È un nome delicatissimo.
1: E compagnia bella, io amo. Senti Frank, allora raccontaci quando poi da chi e da che cosa o da che cosa hai preso le distanze?
4: Ma sì, diciamo che ho una situazione familiare un po' complicata, diciamo, con i parenti prevalentemente. Io ho perso mio fratello l'anno scorso, un fratello molto difficile che ha fatto scelte discutibili e che comunque ha avuto bisogno di supporto, l'ho supportato finché sono riuscito sia sì. Emotivamente che fisicamente, perché sì. Poi quando uno non vuole essere aiutato è
1: sì,
4: brutto da dire, ma è veramente veramente difficile.
1: È vero, è verissimo, è molto complicato,
4: soprattutto quando poi si trasporta tutto all'interno della famiglia, perché poi magari arrivi a casa stressato, arrivi a casa arrabbiato e devi andare fuori di casa un paio di volte alla settimana o ogni due settimane a sistemare
2: dei casini, certo.
1: Beh, va a influenzare casini, la tua sfera privata, la tua sfera familiare,
4: sì, sì,
1: ovviamente.
4: Lo ha fatto per diverso tempo, fino a un certo punto che dopo comunque insulti, ricatti e cose del genere, ho deciso di pensare alla mia di famiglia e dedicarmi solo ai miei figli e a mia moglie, che comunque già abbiamo le nostre cose.
1: Certo,
4: terra, diciamo.
1: Avete la vita, vivete, quindi chiaramente
4: abbiamo la vita e sì. A volte anche la vita è dura, anche all'interno sì. Della famiglia,
1: certo.
4: Qualche problemino, anche con qualche malattia, come la malattia autoimmune di mia moglie, siamo cose da affrontare abbastanza complicati. Già.
1: E quindi hai deciso, è sempre brutto poi pensare, allora stanno sì. Arrivando un po' di messaggi, no? Di persone che magari sì. Hanno preso le distanze dal proprio capo, dal lavoro, eccetera. Situazioni sicuramente che fanno soffrire,
4: diverso.
1: No? Prima di arrivare
4: sì.
1: Poi alla scelta, eccetera. Quando invece poi si tratta della sfera familiare, è devastante.
2: È ancora
1: cioè,
2: più un terreno.
4: Devastante, sì. Devastante, Fabio, è veramente devastante.
1: È devastante, sì.
4: E ci ho messo un po' prima di prendere la decisione.
1: Ma
4: purtroppo mi sta succedendo la stessa cosa anche con mio padre, sicuramente molto più anziano. Cioè, diciamo una situazione anche complicata, perché il rapporto padre-figlio non è quello di padre-figlio come in tante famiglie. io per dovere comunque di figlio
2: ci sei, comunque.
4: Ci sono comunque, però è dura, è dura. Mi trovo molto vicino a fare le stesse scelte che ho fatto allora e vedi. Per fortuna mia moglie, che è una santa donna, insomma, adesso stiamo cercando di tenere botta un po' su tutti i fronti, quindi...
2: Come si chiama tua moglie? Così la salutiamo anche.
4: Si chiama Alessia.
2: Alessia.
1: Guarda, io veramente se t'avessi qua ti abbraccerei forte forte, perché poi nella vita... No, devo dire una cosa, perché poi le famiglie sono anche queste, cioè nella vita siamo influenzati, talmente spesso ne parliamo, no, di questi social che ci fanno vedere veramente una sorta di perfezione che non esiste. A volte le persone stanno male perché vivono in situazioni familiari che non sono esattamente come quelle che loro vedono
2: sui social.
1: Le famiglie sono queste, cioè non è che le famiglie sono solo quelle del Mulino Bianco, che non esistono.
4: No.
1: Quindi le famiglie poi sono famiglie più o meno sfortunate, cose che possono capitare, più o meno brutte, però lo dico perché molte persone poi vanno in paranoia e come dire, entrano in una sorta di depressione, perché dicono, ho dei problemi,
2: dovrei essere così,
1: vorrei essere come quello che io vedo, che non esiste, ragazzi, quindi insomma...
4: No, infatti, devo dire che da fuori spesso ci dicono, voi siete belli, siete la famiglia del Mulino Bianco,
1: cioè, vedi,
4: perché
1: cerchiamo
4: di non far trasparire nulla.
1: Chiaro.
4: Però poi dentro è un po' diverso, insomma.
1: Guarda, io ti auguro veramente, adesso non siamo entrati giustamente nei dettagli, però veramente spero per te e la tua famiglia, nello specifico, che le cose possano in qualche modo veramente prendere anche una piega un po' migliore, ecco, migliore, un po' più fortunata. Te lo auguro
2: decisamente.
1: Davvero.
4: Grazie davvero, ragazzi. Grazie.
2: Ciao
4: davvero.
2: Frank.
1: Grazie Frank.
4: Un abbraccio. Ciao Dario.
1: Mamma mia, grazie.
2: Ciao. Senti, visto che parlavi di questa cosa, posso al volo consigliare una serie TV che parla di famiglia, ma ne parla in una maniera più realistica.
1: Sì,
2: si chiama This Is Us.
1: Okay.
2: È una serie che è uscita un po' di anni fa, ha 6 stagioni, bellissima, una mazzata,
1: ecco.
2: Però è molto più vera,
1: certo.
2: Ed è quella delle famiglie, insomma, che viviamo quotidianamente.
1: Da chi, da che cosa avete preso le distanze? 342 41 15 105. Quando

0: Buongiorno fancassisti, allora, io ho preso le distanze in un certo senso, anche abbastanza, però in realtà dalla società e da tutto ciò che abbiamo in società, un po' dalle persone, da tutto quello che ci circonda come i social, tutto i telegiornali, tutto. Ho preso una distanza e da quando l'ho fatto, da un po' di mesi, sto veramente, ma veramente molto meglio. E io sono sempre stato un po' particolare, che sono uno di quelli che odia tipo le frasi, ma sei sempre fatto così, ma si fa così, ma dire una roba che mi fa cazzare come una bestia, e quindi piano piano mi sono allontanato e quindi scelgo io dove, quando e con chi andare, cosa fare. Ciao a tutti, Luca da Rubiana.
1: Ciao Luca.
2: Ci sta.
1: Allora, ci sta. Io dall'altro lato non voglio, perché sembra che quando poi ne parliamo tanto dei social, dei telegiornali, cioè il discorso di allontanarsi è sacrosanto, soprattutto in questo momento, il che però non vuol dire, lo diciamo sempre, essere disinformati, essere, sì. Perché poi il rischio è che diventi talmente cinico, perché non ti interessa più di niente, che non provi più un briciolo di empatia per niente. E allora bisogna trovare la cosa che ci fa star bene, ma che non faccia stare male nemmeno gli altri.
2: Esatto, esatto. E poi tanti messaggi di supporto per Frank. Davvero, bello, grazie. 105 Music and Cars. 105
3: Music and Cars. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli.
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio.
12: Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Never Dream.
1: Alex Warren. 105 Music in Cars, buon pomeriggio amici. Oggi è una giornata, una puntata di un certo spessore, non è vero?
0: Sì, devo dire sì.
1: Stanno arrivando anche
0: siamo
1: dei messaggi.
0: Siamo un po' seri.
1: Sì, perché poi noi siamo più o meno seri in base anche all'argomento, ma anche a quello che ci scrivete. Perché alcuni argomenti molto seri poi diventano, li buttiamo in cacciara anche grazie al vostro umorismo. Questa cosa evidentemente vi ha proprio preso.
0: Sì.
1: Perché è molto profonda ed è legata sicuramente a delle rinunce che avete fatto anche nel passato, oltre che a prendere distanza.
0: E tante situazioni familiari, tantissime. Giovanna!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Ma ciao Giovanna, intanto benvenuta, come stai?
2: Grazie, bene, un po' emozionata.
0: Ma no, no, sei con noi, stai proprio tranquilla,
1: mamma
0: cara Giovanna.
1: Gio.
2: Mamma
1: Gio.
2: Mamma Gio, sì.
1: Ecco. Lo dico mamma Gio perché il tuo messaggio ha a che fare un poco sempre con la sfera familiare e in questo caso con tua figlia.
2: Sì, mia figlia, esatto.
1: Raccontaci un po'.
2: Niente, vabbè, le prime conoscenze, diciamo quelle amicizie un pochino più frequentate fuori ambito scolastico. Poi mia figlia è molto selettiva, quindi non ha tantissime amiche, ma fin da subito, perché lei è molto, proprio molto selettiva.
0: Mm-hmm. Diciamo che però scusami se ti interrompo, solo per
2: adesso,
0: capire.
2: Adesso mia figlia adesso ha 20 anni,
0: okay.
2: Però diciamo le prime amicizie, quelle un pochino più durature, aveva tipo 12-13 anni.
0: Ok, va bene.
2: Ed erano le prime amichette che venivano a casa, stavano lì con lei tutto il pomeriggio, passavano il pomeriggio assieme a studiare oppure a fare dei giri.
1: Mm-hmm.
2: E quindi io le ho tutte adottate,
0: certo,
2: come fossero delle figlie,
1: sì,
2: no?
1: Che ci sta,
2: le
1: è molto comune.
2: Di mia figlia.
1: È molto comune questa cosa.
2: Io poi mi sono sempre rapportata con una... le persone di qualsiasi età come se fossero davanti a me, insomma, non è che perché era piccola la trattavo da più.
1: Sì,
0: sì,
1: sì,
0: sì, sì, sì. No, no, è chiaro.
2: Mi sono sempre raffrontata al mio pari, per cui niente, è successo che un paio di volte delle ragazzine si sono approfittate della situazione con mia figlia.
0: Mm.
2: Io ho cercato di far ragionare mia figlia, ma in realtà poi ho capito che mia figlia aveva ragione, perché lei poi, come ti dicevo, è molto selettiva, per cui se le fai un torto lei ti banna. Non esisti più, cioè esisti, saluti, baci, così, ma
0: sì,
2: non sei più nella sua sfera.
1: Okay.
2: E quindi in questa situazione qui in particolare io ho cercato di farle capire che magari la ragazzina sì, se ne era approfittata, ma in realtà diciamo era meno matura di lei, ma ho rischiato di perdere mia figlia, perché dopo mia figlia non aveva più fiducia di me.
0: Sì, sei entrata un po' troppo evidentemente, io ho capito perfettamente, nel senso poi l'affetto per tua figlia, il fatto che tu sia una persona così evidentemente anche nei confronti degli altri. Però purtroppo quando si innescano poi quei meccanismi, allora uno dovrebbe anche farsi più i fatti propri, ecco, non
1: sì,
0: so, la sto buttando in maniera...
2: Esatto.
0: E prendere le distanze.
1: Perché il rischio,
0: perché
1: che poi
0: sennò
1: tua figlia mette un muro, no?
0: Sì, esatto, esattamente,
2: sì,
0: perché
2: esatto,
0: se entri poi
2: esatto,
0: esatto, in queste dinamiche di rapporti tra tua figlia e gli amici, probabilmente dopo diventa un po' rischioso,
1: sì, sì.
0: Capisco.
2: Ma sai, mia figlia viene anche da una situazione in cui ha perso il babbo quando era molto piccola.
0: Certo.
2: Quindi è cresciuta con me... E quella situazione lì nello specifico le ha fatto crescere un muro proprio per tutta una serie di dinamiche,
1: certo,
2: che si sono sviluppate.
1: Immagino.
0: E
2: all'interno
0: quindi,
2: dell'ambito familiare.
0: Certo, Giovanna, guarda, abbiamo pochissimo tempo, però le cose poi evidentemente sono migliorate quando tu hai deciso di prendere un po' le distanze.
2: Sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, assolutamente, infatti, assolutamente.
0: Esatto.
2: Poi lei mi chiede consiglio.
0: Certo,
2: e
0: vabbè,
2: io gli
0: sei,
2: do
0: la mamma,
2: mio...
0: sei la mamma.
2: Esatto.
0: Giovanna, brava, grazie, grazie davvero.
1: Ciao Giovanna.
0: Grazie.
2: Niente.
0: Un bacio, un bacio.
2: Bravo.
1: Ciao
0: bella, ciao. Sentito
1: anche
0: da lontano.
1: Ho preso talmente tante distanze dalle persone, dalla famiglia, che mi sono distanziato anche da me stesso e mi sono perso. Però adesso sto cercando di ritrovarmi. Massimo da Avellino.
0: 342 41 15 105. Scusa se ancora.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
14: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
19: 105
20: 105
21: 105 Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che

0: Shake Body,
1: Shake Down. Body, Darietti.
2: Yeah, aspetta un attimo.
0: Vai, Shake Your Body.
2: Ho paura però perché se muovo troppo sento ancora la nausea.
0: Ah, sì, beh, certo. Jacksons, che storia chiude la prima ora di
2: 105 Music and Cars.
3: 105 Music and Cars.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Che ore sono, caro Darietti?
2: Subito te lo dico, guarda, aspetta.
0: Subito, aspetta, sì? Attimo, aspetta, sì. Stai perdendo tempo per arrivare. Vabbè, non
2: 16, importa. 59 sì. E sì? 50 secondi.
6: Dario, sei un grande.
0: Grazie. Grande, grande.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Runway, Lady Gaga e
1: Deci.
0: Amici, benvenuti. 105 Bello. Music in Cars. Stiamo parlando di tutte le volte in cui avete deciso di prendere le distanze da qualcuno, da qualcosa.
1: Sì, esatto. E una puntata, tra l'altro, che io pensavo nella mia testa così che fosse più leggera, invece l'avete proprio presa molto in maniera profonda.
0: E ci sono situazioni, quindi, familiari, sì, incredibili, davvero. Poi ci sono messaggi come questo: raga, io da quando ho distrutto il furgone tengo le distanze. Vabbè, questo insomma,
1: benissimo,
0: mi rendo conto.
1: Oppure messaggi come questo: io volevo acquistare una casa vicina a dei campi, ma poi per ovvi motivi non l'ho più acquistata. Ho preso le distanze dal letame.
0: Ah,
1: perché c'è anche quella,
0: certo,
1: qua. Ieri ne parlavamo anche dell'odore di letame.
0: È vero,
1: no?
0: È vero. Ho preso le distanze dal mio peso. Marco, ex obeso.
1: Sì.
0: Ecco, vedi.
1: E poi c'era questo,
0: sì,
1: messaggio, ti voglio leggere. Ho preso le distanze dal periodo in cui mi ero iscritta ad un partito politico. È stato veramente stupido e al momento provo solo imbarazzo per me. Allora, questa è una cosa, sì, però in quel momento della tua vita forse ci credevi. O magari avevi attorno persone che ti avevano convinto a crederci, che
0: sì,
1: è anche più facile.
0: È vero,
1: a volte.
0: È vero. Ho preso le distanze dai tradimenti, dai lavori pagati da schifo, dalle persone con cui non sto bene, anche se mi converrebbe far finta che mi piacciono. E Michele da Udine, abbiamo al telefono. Michele.
2: Ciao Fabiola, ciao Dario.
1: Ciao Michele,
0: benvenuto.
1: Come
2: Grazie.
1: Stai?
2: Bene, voi?
1: Bene. Tutto sommato, devo dire, rispetto a come potevo pensare di stare, sto molto meglio.
0: Vabbè,
1: ma...
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: giri complicati.
0: Esatto. Senti, caro Michele, semplicemente perché l'ho invitato a bere un aperitivo, figurati, cioè, niente di... insomma. No, perché non l'abbiamo detto, sarà uno.
1: No, è vero,
0: pensare,
1: uno sembra, no, però...
0: Allora, caro Michele, raccontaci un po' invece tu da che cosa hai preso le distanze o da chi?
2: Praticamente dalla mia compagnia. Io ho 37 anni, avevo una compagnia fino a un anno fa, da quando avevo 14 anni, di persone diciamo abbastanza disagiate, però ormai anni dopo anni era diventata la normalità.
0: Aspetta, domanda, che cosa intendi tu per persone disagiate? Da che punto di vista?
2: Ma un po' magari di problemi di droga, alcol... Sì, nulla di gravissimo.
0: Beh,
2: però,
0: sì,
2: insomma,
0: persone sì, okay,
1: che avevano un po' di,
0: sì,
1: di problemi.
0: Sì,
1: okay,
0: sì, okay.
2: Sì, a cui poi facevo tantissimi favori, essendo comunque un tuttofare, facevo qualsiasi cosa per loro, però io non mi rendevo mai conto del non riconoscimento. Fino a che poi, diciamo, uno di questi personaggi, il quale mi ha fatto creare più disagi possibili, mi ha fatto conoscere la mia compagna 9 anni fa.
1: Quindi qualcosa di buono l'hanno fatto.
0: Esatto, è vero, cioè, qualcosa di buono l'hanno fatto.
1: Alla fine la riconoscenza ti è arrivata in un altro modo, ma ti è arrivata, cioè voglio dire.
2: Sì, esatto, dalla persona che mi ha fatto passare guai
1: maggiori.
2: Più assurdi.
1: Ma questa è la vita, ragazzi.
2: Sì,
1: anche io combino, ho cominciato di danni a Fabiola eppure mi vuole bene sempre.
0: No, vabbè.
2: Sì. Ringrazio la mia compagna, appunto, che mi è stata intanto vicino tutti questi anni. E poi che pian piano, spronandomi, mi ha fatto aprire gli occhi, fino a che proprio distaccato completamente. Ovviamente loro mi cercavano di qua di là, ma io proprio stato un muro, fine della storia. Ma
0: hai preso le distanze, beh, erano rapporti tossici.
2: Totalmente.
0: Adesso al di là non è tossico legato semplicemente al fatto che loro utilizzassero droghe, è tossico proprio come
2: in
0: tipo
2: generale
0: di rapporto
1: umano.
0: Umano.
1: Ma tu ti sei fatto la domanda, cioè tu pensi che loro ti cercassero solo perché avevano bisogno, in realtà non ti volevano bene, cioè avevano bisogno,
2: esatto,
1: del tuo saper fare tante cose.
2: Sì, diciamo che mi ha fatto male accorgendomene dopo tanti anni.
1: Però meglio accorgersene, c'è gente che non se ne accorge mai.
0: Sì, no, è vero. A volte sono le persone che ti aprono gli occhi, chi ti vuole bene davvero, come in questo caso la compagna, e veramente fanno un grande regalo, no? Perché a volte comunque sei talmente coinvolto che magari tu in cuor tuo sai che quelle persone non vanno bene.
1: Se ne approfitta.
0: Però si è coinvolti. A volte nella vita, è vero, funziona così. E poi magari c'è qualcuno che ti ama davvero e ti prende un po' così per l'orecchio e dice adesso basta, cioè renditi conto che questa cosa non
1: va
0: ti
1: bene.
0: Sta facendo bene.
1: Però
0: no?
1: Tu pensa il giro della vita. Cioè uno dei suoi amici più, insomma, complicati gli fa conoscere la compagna e la compagna poi
0: lo
1: apre
0: allontana,
1: gli occhi e lo allontana. Guarda,
0: vedi?
1: Che comunque la vita prende delle strade,
0: è vero,
1: incredibili.
0: Meno male però.
1: Ma loro come si conoscevano? Ultima domanda, Cioè, sì, la tua compagna è questo tuo amico che insomma te ne ha combinate più di Bertoldo.
0: Bertoldo.
2: Non si conoscevano, no.
1: Ah, e come te l'ha fatta con lui? Ha detto che te l'ha presentata lui?
2: Praticamente io avevo smesso di andare in questo bar.
1: Sì.
2: Quindi già, diciamo, ero già partito un po' con quella, però mai. E lui insisteva per andare in questo bar, io non volevo mai andare, fino a che praticamente era successo un incidente con questa persona qua. Mi ero spaccato il polso. Io ovviamente non potevo guidare. Mi è venuto a prendere per andare a bere un caffè. Mi ha portato in quel bar.
1: In quel bar.
0: Ah, ok.
2: E lì ho visto la mia compagna e mi sono completamente innamorato. Follemente.
1: Bella storia.
0: Che e belle cose. Però vedi che la vita però fa anche un sacco di regali belli. Questa è veramente, lo dico perché poi prima abbiamo avuto anche delle telefonate molto diverse, no? Situazioni completamente diverse. E poi la vita invece poi ti regala anche delle belle cose. Quindi ci sta. Grazie Michele.
2: Certo. Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie, ciao, davvero, ciao, un bacio. Un bacio, ciao, grazie. Ho preso le distanze dalle amanti. Basta.
1: Ho preso la distanza dal mio amante storico. Dopo 25 anni ho compreso quanto fosse tossica la nostra relazione.
0: Ho preso la distanza dall'alcol. Ho dovuto comprare una cannuccia lunghissima. Ma dai.
1: Io ogni volta che vado in bagno a fare la pipì prendo le distanze, sennò mia moglie mi gambizza.
0: Ah, certo, certo. Grazie, grazie amici per tutti i vostri messaggi. Grazie. Maroon.

0: Mamma. Questo ero io stavolta. Io scusate, no, però lo dico, non facciamo finta di niente. Non voglio prendere le distanze dalla verità. No, no, no, stavo mandando un bel messaggio, un WhatsApp in spagnolo, qui mi stavo anche concentrando.
1: Ti ho visto allontanarti.
0: A un certo punto ho sentito la sigla. Buongiorno amici, eccoci.
1: È il Music and Charts ed è il 2015, vi siete svegliati
0: sì.
1: adesso? Pensate, esatto. È il 2015,
0: sì.
1: È il 13 maggio e nelle classifiche di tutto il mondo c'erano dei dischi incredibili che, risuonati ancora oggi, posso dire, rimangono molto attuali. Questa è stata una hit stratosferica.
0: Esatto, parliamo di dance, quindi
1: sì.
0: genere dance, una delle canzoni veramente che è rimasta proprio nella storia di questo del decennio.
1: Sì.
0: Quindi le ascoltiamo, ve lo ricorderete senz'altro, il pezzo era Lean On
1: Major Lazer.

0: Linon Major Lazer con DJ Snake
1: e Mo che arrivava dal nord Europa, credo, cantante svedese.
2: No, cioè me e mo.
1: E mo, ho capito. Me e giù a Bari.
0: Esatto.
2: Fa me.
1: Mo. No, perché questo, vedi, c'è una O un po' particolare.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Non so come si chiami questo tipo di lettera. Sì. La O barrata.
0: È tipo. No, però normalmente l'umlaut che è tedesco si dice ö.
1: Questo
0: però
1: è
0: questa m, però comunque l'accento, credo, la pronuncia sia m. Simile m.
1: Vabbè.
0: Ma no, volevo salutare questa nostra ascoltatrice. Mi ha fatto molto ridere perché prima, durante, insomma, l'argomento, nella prima ora abbiamo cercato di chiamarla con la zia. Aveva scritto una cosa interessante, quindi volevamo, insomma, parlare con lei. Ma lei evidentemente si vergognava, quindi ha mandato più messaggi dicendo: scusate, sono timida. E non posso. Invece adesso
1: ha scritto: al diavolo la timidezza, posso venire in onda con voi?
0: Ma non si fa, però ormai è tardi, ragazzi, oggi è mercoledì, vi prego, no, mi sto iniziando a preoccuparmi.
1: No, ma dai, vedrai che oggi

0: Va bene.
1: Madonna.
0: Ah, io me lo sento che oggi vince Fabi. Non lo so perché ho questa sensazione. Vabbè. Comunque stiamo parlando evidentemente del gioco di qua o di là. Fabi, ma tu non hai niente lì da... Se vuoi...
1: Chi te l'ha detto che io non c'ho niente qua? Tu hai mai visto?
0: Vabbè.
1: Tu pensi che io non l'abbia, però tu... non mica sei sicuro.
0: Io amore, spero per te che tu non ce le abbia, perché sarebbe bruttissimo.
1: Ma guarda che la vita invece a volte te le regala. Allora amici, 342 41 15 105, vi prego,
0: sì,
1: vi prego.
0: Dovete scrivere per partecipare di qua o di là. Dai Fabiola che ce la fa.
1: Guarda.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
5: La spesa intelligente!
6: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: però qui sei un po' cattivello, devo dire. Cioè, sappiate, amici, e poi quel regista lì che vi monta l'arena quando andate contro di me è comunque una persona infima. Ecco, volevo dirvelo.
1: Allora, senti, la zia mi ha appena scritto che si è messo una mano sulle chiappe, ecco, mentre chiamava. Nel senso, una sorta di portafortuna nei miei confronti. Vediamo.
0: Non è una bellissima immagine. No. Lei che chiama mentre si gratta il sedere, però va bene. Allora,
1: ma non sei grattata, si è messa la mano
2: come un macaco qualunque.
0: Esatto, vabbè. Ma poi vediamo chi è che ha chiamato con la mano sulle
2: chiappe. Zia, metti un po' d'inguento che è il rossetto.
1: Mirko!
3: Pronti? Ciao ragazzi!
1: Ciao Mirko! Come stai?
3: Tutto bene, rientro dal lavoro.
0: Che lavoro fai, Mirko, che hai la voce distrutta?
1: Distrutta.
3: Sì, guarda, effettivamente sì, sono abbastanza rilassato in questo momento.
0: Ah, sei rilassato.
3: E lavoro nel settore navale. Sono un produttore, un supervisore di produzione.
1: Ah, ok, bello. Ok. Beh, insomma, quindi impegnativo, immagino. Ammazza.
3: Abbastanza, sì.
1: Okay.
3: Però ci sono delle belle soddisfazioni, dai.
1: Beh, ci credo.
0: Guardate, quella è la mia barchetta. 80 metri di yacht, capito?
3: Qualcosina di più grande, però.
0: Ah, bene.
1: Allora, Mirko, guarda, ti chiediamo subito, intanto da che parte stai?
3: Allora, io sono, siamo dalla provincia di Ancona e sono di un paesino, Camerata Picena.
1: Ok, no, ma da che parte stai come squadra?
3: Da che parte stai? Scusami.
1: Scusami. hai ragione, poteva sembrare.
3: Sono il primo, devo scegliere.
1: Devi scegliere.
3: Dai, testa o croce, non lo so. Dai.
1: Su. Fabi, ok.
0: Va bene, allora Mirko, stai lì perché conosciamo Mattia da Chieti.
4: Ciao ragazzi, ciao Dario, ciao Fabiola.
1: Ciao Mattia, come stai?
4: Ciao, benissimo.
1: Bene, che fai tu a Chieti invece?
4: Allora, io sono vicino Chieti, diciamo un piccolo paesino bucchianico. Mm? E lavoro per una multinazionale che produce veicoli commerciali.
0: Tu un lavoro bello importante.
1: Bene. Allora.
0: Va bene, Mattia, giochi con me, ok?
4: Sì, perfetto.
0: Perfetto, dai che ce
1: allora,
0: la facciamo.
1: Allora, pari.
0: Va bene, bim, boom, bam. 3, 2, 5, dispari noi.
1: Porca miseria.
0: Allora, Mattia, possiamo scegliere la categoria. Lo dico già, non sono semplicissime. Quindi che puoi giocare. Infatti. Puoi giocare con animali estinti o ancora viventi, oppure popoli indigeni delle Americhe o dell'Oceania.
4: Allora, animali.
0: Animali, va bene. Allora io ti faccio un elenco di animali, un elenco di nomi di animali. Tu mi dici estinto, vivente, ok?
4: Perfetto.
0: E allora giochiamo. Tilacino.
4: Estinto.
0: Okapi.
4: Vivente.
0: Quagga.
4: Vivente.
0: No, tilacino.
4: Estinto.
0: Okapi.
4: Vivente.
0: Quagga.
4: Estinto.
0: Megalania.
4: Estinto.
0: Gaviale del Gange.
4: Vivente.
0: Saola.
4: Vivente.
0: Bravo!
1: Mazza, bravo!
0: Che culo!
1: Dario, veramente c'è più culo che anime in questi giorni. No. Mazza! Oh.
4: Troppo!
1: Porca miseria!
0: Vabbè,
1: allora,
0: dai, molto bene. Allora, non è un risultato che ci dà la certezza della vittoria, però comunque è un buon punteggio, dai. Mamma mia, su Saulo ho avuto paura.
1: Ma che paura! Allora.
4: Più io.
1: Bravi. Attenzione, Mirko.
3: Sì.
1: Allora, Mirko, tranquillo, stai proprio sereno, non ti preoccupare. Noi abbiamo popoli indigeni delle Americhe o dell'Oceania.
0: È più facile, secondo me, più facile.
1: Mamma che sfida.
0: No, è un po' più facile, secondo me.
1: Ma non si dice, ma non si dicono queste cose prima di giocare, Dario! Mamma mia!
0: Ma poi lui è un navale, ha a che fare con
1: io
0: gli oceani.
1: Io non ti porterò mai a giocare al casinò, mai! Ma neanche se mi paghi, guarda, sfiga, guarda!
3: Ammazza,
1: prima di giocare lo dici! No, ma non si dice!
0: No, ho detto che
2: secondo me è uno di quelli che si mette dietro e ci fa blackjack.
1: Ma guarda, ti fa andare pazzi, Allora,
2: fai una roba così al casino, ah, t'ammazzano.
0: La fortuna non va là.
1: Mirko, allora mi dovrai rispondere: Americhe o Oceania? Ok?
3: Ok.
1: E allora partiamo. Navajo.
3: Americhe.
1: Maori.
3: Oceania.
1: Mapuche.
3: Oceania.
1: No, Navajo.
3: Americhe.
1: Maori.
3: Oceania.
1: Mapuche.
3: Americhe.
1: Noongar.
3: Noongar. Americhe.
1: No, Navajo.
3: Americhe.
1: Maori.
3: Oceania.
1: Guarda, no, veramente. No, guarda, Dario. No, te lo giuro. Te lo giuro, guarda. Se stessimo giocando, guarda, te lo giuro.
2: Sai, ma che c'è, a soldi,
1: c'è gente che
2: ha ucciso
1: per molto meno.
3: Secca.
1: Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ma non è possibile. Mirko.
3: Sì.
1: Saluta chi vuoi.
3: Guarda. Tranne a Dario.
0: Ma no, ma tranne a Dario, ma...
1: No, guarda.
0: Ma io rido per la faccia
1: ma
0: che fa Fabi, mica...
1: Ma come si fa prima di partire, prima di giocare di una roba del genere? Ma non si dice! No, ma guarda, vado
3: non
1: fuori
3: era facile,
1: te.
3: Forse ero un po' più fortunato dall'altra parte, però è così, raga, il gioco.
1: Lo so.
3: Mi saluta dispiace chi... per te,
1: mi dispiace per te. Salute, saluta chi vuoi.
3: E ragazzi, chi mi ha riconosciuto...
1: Tu farai parte della specie istinta tra poco, Dario. Ascolta me. Vai, prego,
3: esatto,
1: prego,
3: esatto,
1: Mirko.
3: Esatto, mandalo lì, mandalo lì.
0: Ma mandalo lì, ragazzi.
1: Vai.
3: E anche i ragazzi del Ducati Club d'Ancona. Li
1: va bene.
3: Ragazzi, è così. E a chi mi racconta bla bla bla, chi mi ha riconosciuto.
1: Va bene, un
3: abbraccio, ragazzi.
1: Grazie davvero.
0: Ciao Mirko.
1: Grazie Mirko.
3: Ciao, addio Dario, addio.
1: Vai, grazie.
0: Non mi dare una grattata perché addio Dario è brutto. Vabbè, comunque me lo merito. Mattia!
5: Grande Dario.
0: E allora, ma allora questo Mattia qui che intanto ha portato la vittoria della settimana il signor Dario Spada. Bravo Mattia, bravo. Bravo, incazzata.
5: Bravo anche tu Dario.
0: Bravi tutti e due, abbiamo avuto un po' di fortuna. Kit di Radio 105 per te, saluta pure chi vuoi.
5: Allora, saluto la mia compagna Alessia e mio figlio Edoardo.
0: Va bene, Alessia
1: va bene,
0: ed Edoardo.
1: Un bacio Mattia, bravo.
0: Ciao Mattia.
1: Ciao, bello. No, guarda
0: che cosa hai messo, privati?
2: Non lo so, è 3-0, si avvicina.
1: No,
0: ma tanto non può essere quella.
1: Non può essere, l'avevate già detta.
2: Cambiamo canzone. Perché era meglio quella di prima.
1: Guarda la mano qua, guarda lo scheletro, non lo posso fare adesso in onda. Te.
2: Hai solo domani, Fabi. Per salvarti da tararita.
0: Dai, ma non facciamo quella roba lì, no, facciamo una penitenza più divertente anche per lei, cioè non deve essere veramente una cosa no ragazzi, se no mi ammazza veramente, guarda che già incazzata secondo me.
1: Guarda, ma non si dice prima di giocare una roba del genere.
0: No,
1: va bene, ma è una roba che non si può fare proprio durante proprio nella storia dei giochi, capito?
0: Sì.
1: Tu uno che sta per giocare non gli puoi dire ma sì adesso questa va bene, non puoi, è come uno che sta pescando, gli dici buona pesca.
0: No, però non
1: ma
0: ho detto
1: uccide.
0: Che va bene, no, ho detto che secondo me era, no, ho pensato ma forse è un po' più facile. Non guarda, ho detto va bene.
1: Dai, ma dai.
6: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Mamma mia, niente zia, anche la tua mano sul sedere non è servita a nulla.
1: Ma lo sapevamo. Vabbè, senti, sono arrivati un po' di messaggi perché pensavano che io avessi detto cuocca.
0: Sì.
1: Tra gli animali, che è un animale vivente. No, è il quagga.
0: Quagga, quagga è un altro detto, che è estinto, sì. Assolutamente.
1: Se poi però non ascoltate bene.
0: Però io quasi quasi stasera mi faccio un po' di gaviale del Gange. Mi fa ridere, il gaviale.
1: Cosa ti piace? Gaviale,
0: un po' di gaviale. Vabbè, ragazzi, niente, non c'è nulla da fare. Purtroppo sono settimane dure per me. Capita. Andiamo, dai, sentiamo.
2: Fabi! Ho giusto quei 2 litri di benzina che mi avanza. Che faccio? Te li porto?
0: Vabbè, porta, dai.
2: Darietti, sei scandaloso.
1: Ma poi adesso
3: Dario.
1: Costa.
0: Infatti.
3: Dario!
4: Sì? Che gufo di merda, vacca ragazzi!
0: Mamma mia,
5: Dario,
0: che gufata, ragazzi!
5: Persona, mamma non mia. Si può ridere così spudoratamente davanti alla Fabi. Vergogna! Bestia!
1: Bestia!
5: E Dario è un gufo!
1: Adesso non passi il messaggio che io porto Iella, perché non è
0: non sia mai, ma che messaggio, Riccardo da Roma, sì. Però no, è un tuo fan,
1: è un tuo sostenitore, sì, 3-0 dice Riccardo da Roma, Fabiola, anzi visto che è di Roma, Fabiola. È inutile rosicare contro la potenza di Darietto.
0: È vero.
1: Ragazzi.
0: La potenza.
1: Ma quando mai ho avuto la potenza?
6: È incredibile. Escono come i funghi quando vinci.
1: Ma quando mai? Mi odiano tutti comunque anche quando vinco. Cioè
0: sì,
1: ce n'è uno su un miliardo.
0: Non è vero. Perché poi saltano alla fine tutti sul carro del vincitore, capito? È così che funziona.
1: Niente, l'abbiamo fatta veramente incazzata.
6: Domani è brutta,
0: domani è l'ultima. Domani,
1: cioè,
0: se
1: ti
0: vinci,
1: serve vincere per non andare al cappotto.
0: Cappotto. Poi tra l'altro è anche previsto brutto domani, quindi il cappottino ci starebbe anche, devo dire.
6: Il rischio è che il di qua o di là.
1: Ma non
0: ancora
1: lo facciamo!
0: Insisti!
1: Ma no!
0: Mamma mia!
1: Guarda, stai tranquillo.
0: Che delicatezza.
6: Prenditi le tue responsabilità adesso.
1: Ma no, Fabiola, no, stai tranquilla. Sto già pensando a quello da poter fare.
0: Che paura. Thank you for dinner, baby. I had a really great time. I really

0: are you coming in or what?
1: 105 Music and Cars.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: 105 Traffic.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la A4 in Lombardia, code per traffico intenso allo svincolo di Capriate per chi proviene da Milano. C'è un veicolo fermo in Liguria sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, code sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 13 c'è invece traffico rallentato tra Ferrara Sud e Altedo per chi sta procedendo verso Bologna. Sulla A4 code causate dal traffico intenso tra Laccio con la A28, la Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo San Stino di Livenza verso Venezia. Ultima segnalazione dalle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria troviamo lavori tra 2 km dopo l'incrocio Calmazzo e 3 km prima dello svincolo Fosso Ombronest in direzione svincolo con la provinciale 92. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud Buona... to be different.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.
2: My

0: to church. Who's here? Mamma, che canzone!
1: Bello, bello, 2015.
0: Quanto abbiamo, anche quante volte abbiamo sognato con questa canzone qua, bellissima.
1: Devo dire anche un discreto bono. Così.
0: Discreto bono.
1: Esatto, va bene.
0: Allora, dai, che ci sono Paolino e Martin che stanno aspettando che, insomma, finisca il programma, e quindi salutiamo la nostra Pinnetta, la zia.
1: Grazie zia.
0: Pivati, grazie.
1: Grazie Pivaz, grazie Fabiolina.
0: Grazie Darietto.
1: Va bene, sì. Io adesso mi guarderò le spalle tra oggi e domani.
0: Bravo.
1: Ho un po' paura, va bene.
0: Noi
1: va bene.
0: Torniamo domani, puntata del giovedì dalle 16 su Radio 105. Torniamo con
1: 105 Music in Cars. A domani, ciao.
0: Ciao amici, ciao.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Radio 105, sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Tutti negativi, i primi 6 test per antivirus effettuati in Italia. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio resta basso. Intanto una nave da crociera è ferma a Bordeaux in Francia con 1700 persone in isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne. Si sospetta un focolaio di gastroenterite. In Senato il question time della Premier Meloni. La Presidente del Consiglio annuncia entro l'estate la legge delega e il quadro normativo per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Poi la promessa di porte aperte alle opposizioni che però attaccano sul lavoro il governo ha fallito. Non chiediamo nuove missioni militari, così il ministro Tajani alla Commissione Esteri della Camera sulla crisi medio orientale. Con lui il titolare della difesa Crosetto che conferma: spostiamo 2 cacciamine più vicini a Hormuz in via preventiva, ma per l'impiego servirà l'ok del Parlamento. Ci sono 29 indagati nella maxi inchiesta della Procura di Napoli su un giro di informazioni sensibili vendute da poliziotti infedeli. Nel mirino dei criminali calciatori, cantanti e altri VIP spunta anche un tariffario. A coordinare le indagini il procuratore Nicola Gratteri, che spiega:
5: ci sono almeno 10 società che continuamente compulsavano, richiedevano quasi quotidianamente informazioni.
4: Kate Middleton a Reggio Emilia per il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. Città blindata, ma migliaia di persone in strada con le bandiere britanniche per accogliere la principessa del Galles, arrivata per conoscere i piani educativi dedicati alla prima infanzia. Calcio alle 21 all'Olimpico, la finale di Coppa Italia. In campo Lazio e Inter dopo la prova generale di sabato in Serie A, finita 3-0 per i nerazzurri. Tennis, dopo l'eliminazione dagli internazionali d'Italia, Musetti annuncia: ho una lesione al retto femorale, devo saltare il Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Tutto il mondo di M in un'app?
9: Sì, con l'app La Mia DM.
8: Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: La carovana di 105 è presentata da
11: Eden Viaggi. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Senza lo sbatti del fai da te. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.

0: Buonasera Italia! Mamma mia, oggi non so se mi mancheranno delle lettere.
1: Aia.
0: Nel frattempo
1: non ti manca oggi?
0: La mira, no, ho preso la mira per schiacciare il bottone per mandarci in onda. L'ho mancato clamorosamente, mi sono rotto la falangina. Com'è che si chiama questa? L'ultima è la falangina.
1: Falange, falangina o falangetta?
0: La falangetta, è come falangetta. I vassalli. Vassallo.
1: Falangetta, che è il nome di un noto regista, tra
0: l'altro. Sì, Walter Falangetta, col cugino anche, Balla! Mario Falangetta. Anche l'altro cugino, Enzo Falangetta.
1: Bella Enzo!
0: Va bene, pronti per cominciare oggi? Siamo già in ritardo, neanche il tempo di fare i saluti. Siamo già in ritardo.
1: Ma allora, tutto, ma le zanzare in studio? No, però.
0: Dai, fagli una mossa di wrestling. Fagli una mossa.
1: No, già fatto.
0: Ti racconto una barzelletta. Ci sono due mosche. No, quella mi ha fatto veramente ridere. Allora, se volete riguardare in formato video l'appuntamento di Riso Zero di ieri, sulla pagina di Paolino e Martin Official su Instagram, oppure Paolino DJ, li abbiamo ricondivisi. Tu non l'hai ancora fatto, Barbone?
1: C'è anche Official.
0: Ok.
1: Se non mi tagga il Barbone
0: su Instagram, ok, potete andare lì e riguardarvi e riascoltare la meravigliosa barzelletta delle due mosche. Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Ciao alla Saretta, ciao alla Claudietta, e ovviamente un abbraccio carpiato anche a un uomo.
1: Quanto Fargi, io le dita ce l'ho ancora tutte. Falangetta!
0: Falangetta, scusa.
1: Ho anche detto le dita ce l'ho tutte.
2: Aggiungetelo un altro soprannome. Tanto io ne ho solamente 43.
0: Vabbè. Vuol dire che sei importante. Ti ricordi i reali? Re Luigi XIII, re seduto sul sofà, che disse alla sua donna,
2: c'era una volta un re che disse alla sua dama: raccontami una fiaba. La fiaba incominciò. C'era una volta un re.
0: Quindi non c'era la donna. No. Ero convinto.
1: Vabbè, togli ogni cosa alle donne, che tanto.
2: Sai qual è il problema?
3: No, è che non capisci un cazzo.
0: Cazzo, non mi ricordo una roba, e allora
1: attenzione, donne, purtroppo state perdendo terreno uno dietro l'altro. Notizia di pochi giorni fa: in Svezia, da uno studio, si è scoperto che lo primo spermatozoo che arriva è quello che dà tutto, no?
0: Sì.
1: No, non è così. L'ovulo può decidere quale spermatozoo quale spermatozoo far entrare.
0: È bello quando è preciso nelle notizie.
1: Quale spermatozoo deve entrare.
0: Certo.
1: Quindi, se ti nasce un figlio scemo, non è colpa dello spermatozoo, ma è colpa dell'uovo.
0: Dell'ovulo, colpa sua.
1: Wow!
0: Sempre pronti per cominciare, subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori dalla radio. Oggi, per favore, regalateci delle A.
1: 3, 42, 41, 15, 105 per mandare le A che mancano a Paolino.
0: Sì, grazie, no. Io le A le ho oggi.
1: Le A le ho?
0: Le A le ho oggi, sì.
1: Le A le ho. Mancano gli spazi allora. Le A le ho.
0: Le A le ho, sì.
2: Ah, mamma ta!

0: Era una volta un re che disse: possiamo andare avanti?
1: Ma non me la ricordavo, ero convinto dicesse la donna, invece è la sua dama. Vabbè, dai, dama e donna, il passo è breve. Se dovessimo farla adesso con l'inclusività,
2: sì.
1: Che disse alla sua LGBTQ plus alfa beta gamma. Allora, entriamo subito in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di pizza. Che cosa è successo? Bravo. Chiedo umilmente perdono.
2: Ah, ecco, meno male.
1: Nella seconda ora oggi giocheremo con Eden Viaggi prima di entrare in clima argomento. Quindi mi raccomando, state sintonizzati con noi che vi daremo i tre indizi di oggi.
2: E come al solito ci aveva ragione Fargi. No, non si vede.
1: Non si vede, Fargi, non si vede. Allora,
2: lui non lo vede.
1: Clima argomento. Oh, basta darmi le colpe oggi. Oh, allora, non lo vedo io, non so le cose io.
2: Che colpa
1: tutta colpa mia. Allora,
2: vuoi dire
1: Sbatto.
2: Sberli, dire,
1: a mamata. Allora, parliamo di pizza adesso. Va bene fare il coglione, ma allora, in pratica, che cosa è successo? Siamo a Bari, nella meravigliosa città pugliese di Bari. Bari.
2: Ok.
1: Dove?
2: Ho chiesto.
1: Il concetto andiamo veloce che siamo in ritardo.
2: Okay.
1: Ok, parliamo di Bari, dove in pratica cosa è successo? È emerso sui social questo scontrino dove a un malcapitato è stato aggiunto un euro in più per il basilico. Cioè, la pizza costava 7 euro.
2: Sì.
1: Ti ho messo il basilico?
2: 8. È un'aggiunta.
1: Sì. Allora, vengono definite le micro maggiorazioni. Cioè, quelle robe tipo, non lo so, vuoi la gassosa? Sì. La vuoi col limone? Un euro in più. Sì, insomma, diciamo che
2: la gassosa,
1: diciamo che
2: se sul menu c'è scritto ogni aggiunta un euro, tu prendi una pizza senza e gli domandi più funghi, il cameriere scriverà pizza Y più funghi.
1: Sì, ma basilico nella margherita teoricamente dovrebbe esserci almeno una fogliolina di basilico. Una, no, mettimene una, non mettermene tre, mettimene una.
2: Ma guarda, guarda che arrivare da Praga, cioè,
1: a parte
2: costa,
1: che se c'è una cosa che mi fa cagare nel mondo è vedere la foglia di basilico sulla pizza. Mi dà un fastidio.
2: Bellissima.
1: No, mi dà fastidio. Mi urta. Io vedo la pizza, gliela ridò indietro.
2: Sì.
1: Gli dico, me ne fai un'altra senza? Ma no, te lo tolgo. No, ne voglio un'altra nuova, ne voglio, va bene. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi ragazzi, secondo me oggi ci ammazziamo. Settimana scorsa abbiamo parlato dei piatti, quelli regionali, quelli non i più famosi, gli altri, il piatto B. Settimana scorsa abbiamo parlato dei piatti, quelli regionali, quelli non i più famosi, gli altri, il piatto B.

0: Allora, da domani potete mangiare solo cibo di un'altra regione, una sì, regione che non è la
1: che
0: vostra.
1: Che non è la vostra, cioè.
0: Quale scegliete?
2: Io maestro, dai!
1: Sì, aspetta. Se uno da Napoli è emigrato a Milano.
0: No, la regione d'origine.
1: Ah, ok.
0: Campania, perfetto, ok, perfetto. Poi è emigrato a Milano. Allora, per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Quale scegliete?
1: Romagna.
0: Ho capito, socio, basta.
1: Continua a domandarmelo.
0: Fastidioso come le zanzare d'estate. No, no, no. Io posso, io maestra direi Puglia. Direi Puglia, perché mi piace poco il fritto, quindi direi Puglia. Anche se sono indeciso, perché se ci caccio dentro anche il bere,
1: sì,
0: e ce lo possiamo cacciare dentro, mangiare, bere, insomma, è un tutt'uno, no?
1: D'altronde la notizia è di bere.
0: Allora, se ci cacciamo dentro anche il bere, per esempio,
1: sì. Romagna.
0: Ancora.
1: Sangiovese.
0: Ho capito. Allora, io ti posso dire che secondo me me la vado a giocare anche col Trentino. Sì, a me il Trentino.
1: Guarda che la grappa la fanno anche in Puglia.
0: Sì, no, no, ho capito. Proprio buona quella del Trentino. E poi ci sono i Canederli.
1: Scusate, mi è andato di traverso qualsiasi cosa.
0: Ci sono i Canederli. Sai che a me piacciono
1: i canetti,
0: le palle, quelle...
1: sappiamo.
0: No, che schifo.
1: Sì, allora, ma le devi mangiare, non
0: no, le adoro. I canederli sono una delle cose che adoro più di tutti.
1: Ti ho visto mangiare, ti ho visto.
0: Allora, per tutto il resto della vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Quale scegliete? E magari
1: diteci perché.
0: Magari per, se volete, non è obbligatorio.
1: Aggiungete un paio di piatti del perché.
0: Ma
1: se scrivete il perché.
0: Ma giusto così.
1: Aggiungete due piatti.
0: Giusto così, insomma, se volete, se no potete mettere solo la vostra regione.
1: Sì.
0: Cioè, io che sono di Milano, tipo Puglia o Trentino.
1: Okay, sì.
0: Liguria no. Liguria no. Ci facciamo odiare da un po' di regioni?
1: Ma tu lo stai già facendo?
0: Assolutamente no. Allora,
1: Si dice assolutamente no.
0: Vabbè, in un'ipotetica classifica.
1: Sì.
0: Abbiamo detto che tu sceglieresti la Romagna.
1: Romagna, Sicilia, Sardegna.
0: E all'ultimo posto?
1: All'ultimo posto?
0: Dai, fatti odiare, dai, dai. Dai.
1: Campania.
3: Hai
1: dolci.
0: Allora,
3: non ho capito, scusami.
0: Per tutto il resto,
1: la pizza che fanno là. Dai.
0: Per tutto il resto della vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Quale scegliete? Fargi.
4: E cosa volete dalla mia vita?
0: Allora, parliamo di pappa. Da domani e per tutto il resto della tua vita puoi mangiare solo cibo di una regione che non è la Lombardia.
4: Lasciatemi stare che ho fame.
0: Quale scegli?
4: Allora, sono combattuto, devo dire la verità, tra Campania e Liguria.
0: Lui l'ha messa all'ultimo posto la Campania, per
4: esempio. Ma lui è stronzo, che cosa c'è? Sono combattuto tra la Campania e la Liguria perché per la Liguria le bavette al pesto, ragazzi.
0: La Liguria perché sennò ti butta fuori di casa.
4: No, io le adoro da 40 anni.
0: Certo.
1: Si sono conosciuti al ristorante mentre lui mangiava le bavette.
4: Le linguine al pesto le mangio dall'89.
0: Sì, sì. Ok, quindi.
4: E poi la Campania per gli spaghetti alle vongole.
0: Ok, quindi però se devi scegliere,
1: spaghetti alle vongole non sono tipici della Campania,
4: o sì?
1: Lo sapevo.
4: Pasta con le vongole è un piatto simbolo della Campania, in particolare della cucina napoletana. Gli spaghetti alle vongole sono legati soprattutto a Napoli, la tradizione marinara del Golfo di Napoli. La versione classica è in bianco, olio oppure con leggero tocco di pomodoro.
0: Quindi, altro da dire?
4: La pasta con le vongole è...
1: Non te la sei preparata prima, campana.
0: Ok, bravo, bravo. Allora, da qui l'argomento di oggi. Quindi, per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Quale scegliete?
1: Ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
1: anche Romagna.

0: parliamo di pappa oggi, parliamo di cibo. Allora, al 342 41 15 105 oggi vi abbiamo domandato: per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra? Quindi voi immaginatevi la vostra, no, tutto il resto d'Italia sì, ma solo una ne dovete scegliere.
1: Horror che mi sovviene, grazie ad Alessio da Ferrara, scrivete anche da dove arrivate voi.
0: Beh certo, ovvio, ovvio.
1: Alessio da Ferrara, Friuli Venezia Giulia.
0: Poi la Toscana, ovviamente mi fa impazzire tutto, vi ho detto tutto, da Rovigo, Olga.
1: Sono romagnola, quindi direi Sicilia per il pesce, cannoli, agrumi, pistacchi.
0: Io non vorrei farmi odiare da una regione che amo e dove vado spessissimo,
1: che sarebbe
0: ma nessuno, nessuno ancora
1: c'è. Ho letto due messaggi.
0: No, no, dico, la Calabria tutta la vita, cioè poca, Pierluca da Albenga, dalla Liguria.
1: Sì, tutta la vita... Poca?
0: Sì.
1: Perché muori una volta che hai mangiato, no?
0: Nessuno ha ancora nominato come regione per il cibo la Sardegna. Ma perché? Sardegna sono un sacco di robe buone da mangiare.
1: Porca miseria.
0: Cioè, i culurgiones, il malloreddus.
1: Ma tutto.
0: Il porceddu.
1: Il porceddu.
0: Sì, ma non lo so, nessuno.
1: La pecora. Sì. Sì, ma come la facciamo noi? Non l'hai mai mangiata.
0: Perché la pecora in Sardegna è come il tiramisù per il resto dell'Italia.
1: Sì, sì, sì.
0: Con
1: sì.
0: Chiunque tu pari ti dico, sì, ma come la faccio io? Tu non l'hai mai mangiata.
1: Esatto, è bellissimo.
0: Io vi amo. Chi è?
2: Ciao soci, io sono la Lombardia, ma io mangerei solo cibo del Lazio.
0: Okay.
2: La carbonara, matriciana, gricia, porchetta e chi più ne ha più ne metta.
0: Ha fatto pure
2: ciao,
0: la rima.
2: Ciao.
1: Ciao Michele da Emiliano Doc, per me l'Abruzzo, Arrosticini e Montepulciano.
0: Chiara da Reggio Emilia, io scelgo la Sicilia, io sono lombardo, direi l'Emilia Romagna. Con tre piatti, tortellini, lasagne e... Cristiano, la gnagna non è un piatto, non si mangia.
1: La?
3: Gnagna. No, no.
1: La gnagna?
0: Non si mangia la gnagna.
1: No, anzi, state attenti perché... La topa fa venire l'antivirus, quindi d'occhio.
0: Chi è?
4: Ciao soci, io dirò Liguria, perché non posso rinunciare alla pasta al pesto e alla focaccia ligure.
1: Okay.
4: Mamma, che buone. Marco da Settimo Milanese.
0: Poi ancora Massimo dalla Sardegna che dice io scelgo la Liguria.
1: Ok. Ah
0: no, scusami, Massimo da Genova sceglie la Sardegna, ci abbiamo il primo!
1: Oh!
0: Grande!
1: Ilaria da Milano. Io sono nata a Milano. Padre siciliano, madre veneta, nonno toscano.
0: Vabbè.
1: Vabbè, andiamo in Campania.
0: Allora, bambini, dai, che parte questa guerra tra regioni. Poi alla fine facciamo la classifica del primo.
1: Assolutamente.
0: Dai,
1: e Paolino sarà quel colpevole di tutto.
0: Allora, per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Quale scegliete?
1: 342 41 15 105.
5: L'ultima invenzione maschile per non prendersi ulteriormente responsabilità.
1: Vedi,
5: cioè, fin dallo spermatozoo danno la colpa a noi donne.
1: È colpa vostra.
5: Veramente ridicolo.
0: Colpa vostra.
5: Erika D'Arezzo.
1: Ciao.
0: Sempre colpa vostra. Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali, festival, i concerti, il caldo, quei pomeriggi di festa e musica fino a tardi.
1: Ma ci avete fatto caso a quanta gente si incontra? A quante amicizie nascono quando siamo lì, uniti dalle stesse passioni?
0: Così, tra un live e una Heineken, incontriamo nuovi amici che non sapevamo di avere. E in quel momento, quel brindisi con quella birra ci sembra il migliore di sempre.
6: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
18: Via, via!
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
24: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
25: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Talk to you su Radio 105. Oggi la guerra tra le regioni sul cibo. 342 41 15 105. Allora, facile il concetto. Per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non sia la vostra. Se siete lombardi vale tutto tranne Lombardia, certo. E via dicendo.
1: Capito,
0: Quale scegliete? 342 41 15 105.
1: Anziché le Marche, visto che Cria è di Ancona, direi Emilia Romagna o Trentino. Buona birra. Ciaone.
0: Ci sta, chi è?
2: Dunque. Direi Sardegna.
0: Sì.
2: Per il porcetto sardo e un file ferro. Così, mangiamo e beviamo e se sfondiamo. Ciao Riccardo da Roma.
0: Poi vai, adesso voglio creare un po' di scompiglio. Io stavo pensando alla Valle d'Aosta, ma poi ho pensato che in Valle d'Aosta non c'è cucina.
1: C'è la cuisine.
0: Poi
1: salve, sono pugliese, trapiantato in Abruzzo. Nel dubbio scelgo Molise. Michele da Pescara. E Giacomo da Waldo si domanda: direi Molise, ma si mangia in Molise?
0: Si mangia, certo.
1: È da qui che arriva la leggenda che il Molise non esista, perché un giornalista di cucina americano venne in Italia e scelse un piatto tipico per ogni regione.
0: Sì.
1: In Molise
0: non c'è un piatto tipico,
1: ma ce n'è mille.
0: Sì.
1: Solo che lui non lo trovò a quei tempi e quindi disse: cacchio, se non ha un piatto tipico
0: non esiste,
1: probabilmente il Molise non esiste. Arriva da lì questa leggenda che il Molise non esista.
0: Chi è?
3: Abito in Romagna, ma se dovessi scegliere sceglierei la campagna, e ogni italiano che dice il contrario è impossibile, perché voglio vedere un italiano che non mangia mai più la pizza.
0: Guarda,
3: Andrea da Cesena.
0: Alice con gioia che dice: dal Veneto scelgo la vicina Romagna, io scelgo la Puglia. Alice da Roma.
1: Massimo da Firenze, Trentino Alto Adige. Kaiser Smarren.
0: Lele dalla Lombardia, essendo un mangiatore di primi piatti, direi Emilia Romagna. Vedi? Secondo me l'Emilia sta vincendo in questo. Emilia Romagna sta vincendo, perché cioè, gli emiliani non devono essere a fare i figli e dire: allora vinciamo noi.
1: Io non andrei a mangiare in Emilia, io andrei a mangiare in Romagna.
0: Aia. Poi io sono romagnolo, dico Marche, cambia poco. Gianni da Ravenna.
1: Simone da Bergamo, amatriciana e carbonara, indovinate voi.
0: Lazio. Io scelgo la Campania, direttamente dall'Abruzzo.
1: Emilia Romagna sempre per sempre. Simona stavolta da Bergamo.
0: Ok,
1: cioè,
0: poi
1: Bergamo si chiamano tutti Simone. Simone e Simone.
0: Allora, le nostre coordinate, continuate voi fanciulli. Allora, dopo facciamo anche la classifica. Per tutto il resto della vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Sì. Quale scegliete?
1: Ce lo scrivete, ce l'ho al 342 41 15 105. Dicono

0: sbaglio? Sì. Perché io ho detto, io la Sardegna non la sceglie nessuno. Adesso sto andando a riguardare un po'. Cazzo, la regione che meno hanno scelto nel mondo è la Lombardia.
1: La Lombardia.
0: Non se la inculla nessuno, zero.
1: Perché in Lombardia ci sono tanti piatti, ma siamo con la testa bassa ad andare a lavorare.
0: Porca miseria. Allora, vi abbiamo domandato 342 41 15 105. Per tutto il resto della vita potete mangiare solo cibo di una regione che non sia la vostra. Quale scegliete? Chi è?
2: Puglia, pecora all'Arezzao e gli involtini alla brace. Ehi. Mamma mia, come sto? Antonio da Bergamo.
0: Ciao Anto.
1: Non stavo cercando il nome, no, non si firma. Purtroppo non posso scegliere il mio Piemonte.
0: Sì?
1: Con Barolo, Nebbiolo, Barbaresco, Tartufo d'Alba, la Baia Cauda, la Carnifassona, i risotti vercellesi, il Gianduiotto, la Nutella. Ma sceglierei la Toscana. Ottimi vini, il ragù di cinghiale. Cacciucco con 3-4 C, Cacciucco, Livornese e la buonissima Fiorentina.
0: Sono polacco, vivo a Torino. Io scelgo la cucina della campagna tutta la vita. Tommy sì. Dal Piemonte. Peggiore forse in Italia non esiste. Anche se la cucina sarda ha quattro cose messe in croce, è la peggiore.
1: Caro signor, quattro cose in croce. Voi in Polonia avete la kiełbasa e galupsi chiscione che avete rubato ai russi.
0: Mamma mia.
1: Avete il borscht, la zuppa di rape rosse.
0: Vabbè, ho capito, socio, non ce l'ha mica con te, ce l'ha, non gli piace la Sardegna.
1: Loro hanno tre piatti in croce.
0: Lascia rispondere i sardi, no? Sì, nel senso, amici della Sardegna, se volete rispondere all'amico croato, siamo tutti amici. Siamo una grande
1: croato,
0: famiglia.
1: Polacco.
0: Polacco, scusami, vi ha detto soltanto che avete una cucina che fa schifo. Potete rispondere voi, chi è?
1: È un sardo, era.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Pronti? Azione!
17: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
16: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
10: 105 Mi Casa Live.
20: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
19: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
22: 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Self-Aware su Radio 105. Oggi stiamo parlando di cucina al 342 41 15 105.
1: Ossia?
0: Vi abbiamo domandato: per tutto il resto della vostra vita non potete più mangiare il cibo della vostra regione.
1: Ok.
0: Dovete scegliere un'altra regione dove prendere praticamente.
1: Romagna!
0: Ok. Quale regione scegliete? Ok, da lì, insomma, magari anche il motivo. Per esempio.
1: Io sceglierei per tutta la vita l'Abruzzo, piatti di terra e di mare, spettacolo. Luca da Novara.
0: Nel frattempo c'è stata la rivolta degli amici sardi che hanno insultato a morte l'amico polacco.
1: Sì.
0: Che aveva detto che. Che in Sardegna ci sono quattro piatti in croce. Ha scritto: ehi, in Sardegna c'è un piatto tipico per ogni paese e ce ne sono più di 300.
1: Sì, e tra quel paese e l'altro paese ce ne sono due di piatti in mezzo.
0: E tra quel paese e l'altro paese non si capiscono perché parlano un'altra lingua.
1: Ross, la sarda da Voghera.
0: Chi
1: si incide per di ficchiri in Sabassa?
0: Credo che abbia dichiarato guerra alla Polonia, probabilmente.
1: Sì, sì, mi sa di sì. E non sarebbe nemmeno la prima.
0: Allora, chi è?
2: Io adoravo gli spaghetti alla chitarra della mia zia acquisita in Abruzzo. Io sono di Brescia. Ciao.
0: Guarda, da Abruzzo scelgo la Sicilia per pesce, granite e biscotti.
1: Ali da Empoli.
0: Eh?
1: Io da Toscano Doc, anzi di OCG,
0: sì?
1: Andrei in tutta Italia, purché non cucini mia moglie.
0: Sono lombardo, ma sceglierei l'Umbria. Chi è?
3: Pizzoccheri, pizzoccheri della Valtellina.
0: Lombardia, la prima.
3: Buonissimi.
0: È la prima che sceglie la Lombardia, la prima.
1: Sì, sì, sì.
0: La
1: sì.
0: prima, la Lombardia è in ultima.
1: Attenzione, non si firma, la cucina pugliese è prima al mondo,
0: sì.
1: Non dimenticatelo. Non è una gara. È tipo, io non andrei in campagna perché la pizza napoletana non mi piace.
0: Certo.
1: Quella col cornicione alto.
0: Ognuno ha i suoi gusti.
1: Sono gusti.
0: Allora, poi io per esempio tutta la vita la Toscana con le fiorentine.
1: Raffaele da Ospitaletto, sia a Brescia sia a Lombardia. Vieni cosa
0: scelgo?
1: Romagna.
0: Yeah.
2: Io dalla Toscana scelgo il Piemonte tutta la vita.
1: Oh.
2: Aurora da Lucca.
0: Anche il Piemonte era pochi.
1: Sì,
0: sì.
1: L'hai chiamato male.
0: Poi guarda, dalla Sardegna, allora vedi che c'ha ragione.
1: Sì.
0: Sardegna c'hanno quattro piatti. C'ha ragione, vedi. Daniele sceglie la Toscana. No, Daniele, hai risposto al sondaggio, ci mancherebbe. Va bene, poi io dal Piemonte sicuro Emilia-Romagna, ancora
1: Abruzzo, Rosticini la paura, Francesca da Scanzo Rosciate, quindi Lombardia.
0: Continuate voi, allora. Da domani, per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non sia la vostra. Quale scegliete?
1: 342 41 15 105.
0: Dove hai messo lei?
1: Non ce le ho.
0: Cosa è successo a voi?
1: Tu hai lasciato a casa la
0: A. Hai finito le batterie della macchinetta, hai finito?

0: di cibo oggi, parliamo di piatti regionali. Vi abbiamo domandato, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella seconda ora, ora in cui poi giocheremo anche con Eden Viaggi. Stiamo parlando di mangiare cibo di un'altra regione. Per esempio, guarda, sono dalla Romania, ho scelto l'Italia. Ah, scusami, è arrivato un'altra volta, perdonami. Io scelgo il Molise, avranno due piatti, ma faccio la dieta.
1: Da un canadese in Umbria, Toscana tutta la vita.
0: Ok, io vengo dall'Abruzzo.
1: Anche meglio della shawarma.
0: Io vengo dall'Abruzzo, credo che sceglierei la Puglia, ok? Poi da Lombardo la Campania.
1: C'è un'altra risposta, attenzione, Elena da Cagliari per il polacco. Per l'amico polacco. Ma vai a cagare. Elena,
0: ma magari non gli piace la cucina sarda. Ci sta, vabbè,
1: sì.
0: Chi è?
2: Ciao ragazzi, io vengo dalla Sardegna e mangerei tutta la vita le meraviglie della terra toscana.
0: Ok.
2: Tra cui la panzanella che mi fa impazzire.
0: Poi Gilda, che ci scrive dal Piemonte, sceglie la Sardegna, ok.
1: Michele da Sanremo sceglie la Sicilia.
0: Mauro da Messina, che sceglie la Puglia.
1: Ugo da Lombardo, scelgo la Campania.
0: Poi da Sardo. Da Sardo, da Sardo ci mangiamo le polacchine. Mi fregato, va bene. Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa. Per tutto il resto della vita potete mangiare solo cibo di una regione che non sia la vostra. Quale scegliete?
1: 342 41 15 105. Rimanete lì perché tra poco si gioca con Eden Viaggi. Su
3: 105
1: l'ora
3: della carovana. 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A24 c'è un incidente all'altezza dello svincolo di Valle del Salto, perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 tra Anagni Fiuggi e Colleferro verso Roma, perdita di carico anche in Emilia sulla 14 tra Laccio Ramo Casalecchio e Laccio con la 13 in direzione sud. A Roma sul grande raccordo anulare, code per incidente tra Laccio 19 e Laccio diramazione Roma Sud verso la Appia. Sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Un'ultima segnalazione dalla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con traffico rallentato per veicoli in avaria all'incrocio Desio Nord verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere! Sono perfette.
13: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con flyer alarm e andavi sul sicuro.
6: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
15: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
20: Uno sono io!
21: Uno sono anch'io!
19: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
27: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
28: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: Ok, ah.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Meno spazio per le polemiche e più spazio al confronto. Così Meloni durante il question time al Senato. La Premier apre la porta a chi vuole dialogare. La Presidente del Consiglio rivendica il buon lavoro sul PNRR e delinea le priorità del governo. Salari, incentivi alle aziende e natalità. L'Italia sposta due cacciamine nel Mediterraneo orientale in vista di un possibile impiego a Hormuz. Lo ha confermato oggi il ministro Crosetto alla Commissione Esteri della Camera. Il titolare della difesa sottolinea però che servirà l'ok del Parlamento per inviare le navi nel Golfo Persico. Sono risultati tutti negativi i primi sei test per antivirus effettuati in Italia. L'OMS rassicura: nel mondo ad oggi solo 11 casi sospetti, di cui 9 contagi confermati. Sull'attendibilità dei test sentiamo Nicola Petrosillo, infettivologo di Campus Biomedico Roma.
6: L'analisi si fa sul sangue per cercare piccoli pezzi dell'RNA del virus. È un test abbastanza sensibile, estremamente specifico, cioè quando è positivo è veramente positivo.
5: Rintracciati la mamma 49enne e i due figli minorenni scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. I tre sono in buone condizioni di salute ma hanno chiesto di rimanere irreperibili. Intanto proseguono le indagini per chiarire i contorni della vicenda, sin da subito etichettata come allontanamento volontario. Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato, la prima di un presidente americano da 9 anni. Domani l'incontro con Xi Jinping, sul tavolo un possibile aiuto di Pechino per chiudere la guerra in Iran, i rapporti commerciali e gli investimenti e il nodo Taiwan. Giro d'Italia, la quinta tappa da Praia a Mare a Potenza va allo spagnolo Arrieta. Il portoghese Eulalio si prende la maglia rosa. Calcio, alle 21 all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo stagionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Alex Warren su Radio 105. Comincia così l'ora numero 2 della caravana di 105.
1: Ma è Fever Dream.
0: È Fever Dream.
1: Ho capito dal testo Fever 3.
0: No, no, Fever Dream.
1: Ma sei gin tonic.
0: Chi è?
2: Uè, soci. Uè. Diteli a Fargetta. E le spaghetti con le vongole, tipici di Napoli, soprattutto quelli vongole bottarga. Margi, non capisci un cazzo. Spaghetti con le vongole. Sono della Sardegna.
0: Ale!
1: Ah!
0: Vabbè, allora c'è gente che si lamenta oggi perché stanno venendo fuori delle guerre fratricide praticamente.
1: Vai, rileggi un'altra volta quello che ti sei scaricato.
0: Prego,
1: prima.
0: Prego, Fargi.
3: No, ma sai, a me è venuto in mente. Sì. Mi sono venuti in mente gli spaghetti con le vongole.
0: Sì.
3: E ho detto, ma saranno caratteristiche di che cosa?
0: Di quale regione? Di quale regione?
3: E quindi. Tra tutte le ricette
0: Wikipedia,
3: Google,
0: certo,
3: anche intelligenza artificiale, salta fuori che la pasta con le vongole è uno dei piatti simbolo della Campania.
0: Sì,
3: ma detto questo, è un piatto anche molto diffuso in altre zone, Veneto, Puglia e Sicilia.
0: Sì, però.
3: A parte che non ho detto bottarga, amico mio. Non ho detto. Non mi piace. Ho detto spaghetti con le vongole, che le fanno in tutte le regioni.
0: Però.
3: Sembrerebbe che sia più particolarmente un piatto. Però se tu vuoi.
0: Sei approssimativo.
3: Sì,
0: Fargi,
3: però se lui vuole. Se lui vuole calcare la mano e insultare.
0: No.
3: Fa
0: no.
3: Niente, noi stavamo solamente. Ci stavamo divertendo. Sì, non è che eravamo qua a risolvere i problemi delle guerre del mondo.
0: Vabbè, però una volta.
3: Ed è per questo che io a te non ti dirò mai.
2: Non capisci un cazzo.
3: Anzi, te lo voglio dire.
2: Scusa, non capisci un cazzo.
0: Ma mica capito. Quando insultano noi si diverte, quando insulta lui
1: questa,
0: se la piglia.
1: Questa ricetta risale alla metà del dodicesimo secolo ed è stata introdotta in Sicilia grazie agli arabi.
0: Allora chiudiamo l'argomento. Però, che abbiamo fatto nella prima ora,
1: sembra che sia soprattutto zona del napoletano. Quindi alla fine
3: ho detto spaghetti con la bottarga io.
0: No, non mi pare.
3: Sì,
0: no.
3: Allora posso dire a questo ascoltatore
2: non capisci un cazzo.
0: Allora
3: anzi glielo voglio ridire,
0: basta,
2: non capisci un cazzo.
0: Gli abbiamo domandato oggi di per tutto il resto della vostra vita potete mangiare solo cibo di una regione che non è la vostra. Quindi quale scegliereste? Cioè, con quale fareste volentieri a cambio?
1: Lazio, vuoi mettere la carbonara, la cacio e pepe, eccetera? Davide da Mantova.
0: Sono veneta, scelgo il Friuli, Andrea da Londra. Anche il Friuli non è andato per la maggiore. Friuli, Veneto e Lombardia. Non bene.
1: Io da piemontese mi trasferirei in Toscana per la buonissima Bagna Cauda, gli agnolotti al plin e i gianduiotti.
0: Wow.
1: Toscana.
0: No. Da campano tutta la vita l'Emilia Romagna. Mano da sale che l'Emilia Romagna direi che è quella che ha vinto. Dalla campagna scelgo la Romagna, Alfonso da Napoli.
1: Se dovessi scegliere, sceglierei il Trentino Alto Adige, ma non ci dice da dove scrive.
0: Oui, mi son Lombard. Sapete cosa scelgo? La Calabria.
1: Quella.
0: Va bene.
1: San Lorenzo e Mascherino, Bologna, Lombardia.
0: Vabbè, comunque io direi che tra poco giochiamo con Eden Viaggi.
1: Sì.
0: Ma possiamo dire che la regione che ha preso più consensi
1: è stata l'Emilia Romagna.
0: L'Emilia Romagna.
1: Emilia Romagna.

0: Niente, è venuta fuori una guerra, una faida per questi spaghetti alle vongole. Tra l'altro, giustamente, non abbiamo...
1: Margi, devi dire non lo so. Non lo so.
0: Dillo.
1: Sai cosa vuol dire non lo so?
0: Dillo.
1: Ciao, non Marco.
2: Ma infatti non lo so, è per questo che ho fatto una ricerca su Google. Comunque... O intelligenza
0: comunque
2: artificiale.
0: Comunque, ragazzi, ci scrivono: le vongole, gli spaghetti alle vongole, sì, sono tipiche dell'Umbria. Lì ci sono vongole fitte, proprio tante,
3: sì, è
0: così.
3: È vero. Attenzione, la tradizione napoletana.

0: fantastico momento, un appuntamento che non facevamo da un mese.
1: Sì.
0: Ritorna, fateci divertire oggi.
1: Ah, sì.
0: Ritorna, ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Radio 105 e la Carovana presentano
3: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Confessati, confidati, ridi con noi delle cagate che quotidianamente fai.

0: In fondo, siamo tutti fratelli quando non c'è limite al peggio. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Ritorna, ascoltiamo ma non giudichiamo. Allora, da adesso 342 41 15 105 solo messaggi vocali. Noi vi camuffiamo completamente la voce al punto da farvi risultare irriconoscibili,
2: in modo che voi possiate confessare peccati, peccatucci e peccatoni.
1: Ok, tutte quelle cose che teoricamente non andrebbero fatte, ma che voi fate ugualmente. Noi riportiamo sempre l'esempio della prima puntata che abbiamo fatto di Ascoltiamo ma non giudichiamo, sì. Tipo dell'amica che ha detto: io sono 30 anni che faccio la escort e sono felice.
2: Esatto, poi allora qui vige la regola di si dice il peccato ma non il peccatore.
1: Assolutamente.
2: Quindi la voce sarà camuffata e voi potete confessare, confidare qualsiasi cosa brutta.
1: Avete l'amante, vi sta sul cazzo qualcuno,
2: sputate nel caffè di alcune persone,
1: girate il caffè col dito, magari avete rigato la macchina del vostro marito, di vostro marito,
2: pulite il cesso con lo spazzolino del vostro partner.
1: Anche questo era arrivato.
2: Sì,
1: allora, tutte queste piccole cose che poi alla fine piccoli dispettucci, piccole, sì. Cioè tipo
2: piccoli dispettucci.
1: Mi fermo in strada e non pago le confezioni di würstel perché le rubo e le mangio,
2: esatto,
1: strada facendo. Cioè le mangio ancora in autogrill. Vero,
2: sì.
1: Socio?
2: Ma che cazzo stai dicendo? Io non mangio würstel dall'83.
1: Quando li rubavi, poi ti hanno beccato. Va bene. Allora, 342 41 15 105. Voi mandate un messaggio vocale raccontando un piccolo aneddoto, una cosa che voi fate, ok?
2: Sì.
1: Che teoricamente non dovrebbe essere, ma teoricamente non è un giudizio, tant'è che la rubrica si chiama Ascoltiamo ma non
2: giudichiamo.
1: Cioè, voi potete dirlo, nessuno vi giudica, fate quello che volete.
2: Commenteremo, ma non giudicheremo.
1: Esatto, la voce vi viene modificata, non c'è bisogno che chiamate dicendo ciao.
2: Ci pensa il Fargi.
1: L'unica persona che sentirà la vostra voce è il Fargi.
2: Esatto, noi la sentiremo già modificata. Quindi
1: non c'è, fidatevi, tranquilli, divertitevi, insomma, a confessare tutte queste cose. Dicevamo, magari cose che fate sul lavoro, cose che fate nella vostra vita privata, vi sta sulle palle qualcuno. Avete commesso qualche piccolo...
2: Io te tengo all'Inter solamente perché ci tiene la tipa che mi faccio.
1: Bravo, sì. Ecco.
2: In realtà sono juventino.
1: Anche quelle cose lì,
2: sì.
1: Piccole, medie, grandi, grosse. Insomma, solo messaggi vocali
2: in...
1: Ascoltiamo ma non giudichiamo. 342
2: 41 15 105.
3: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: dovremmo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono, vogliamo sogni.
1: Ho trovato il mio nuovo eroe della giornata, eh. Dopo. Allora, potete ancora mandare i vostri messaggini al 342 41 15 105, tutte quelle cose che teoricamente non dovrebbero essere fatte, ma che voi fate ugualmente. Il Fargi vi modifica la voce e tra poco entreremo nel vivo di ascoltiamo ma non giudichiamo, piccoli furtarelli, tradimenti, piccoli tradimenti. Sai qual è il piccolo tradimento? Non esiste. O tradisci o non tradisci.
2: Vabbè, come dire, quello è, è il più onesto di tutti. Non c'è uno più onesto di un altro. O sei onesto
1: Una merda.
2: Esatto.
1: Okay, va bene. Signori, è arrivato il momento di giocare con Eden Viaggi. Quella. Ritorna e se fosse...
3: Radio 105 e La Carovana presentano E se fosse... Raccogli gli indizi, indovina la meta e vinci una vacanza zero sbatti. E se fosse...
1: Ritorna e se fosse, come funziona? Noi abbiamo nascosto, celato questa meta, questa destinazione dove qualcuno di voi se ne andrà in vacanza. Una vacanza zero sbatti, un viaggio incredibile.
2: Maiden.
1: Come funziona? Tutti i giorni vi diamo tre indizi, ve ne abbiamo dati tre lunedì, tre ieri, tre oggi e tre domani. Venerdì ve ne daremo uno per giorno, giusto.
2: Quindi
1: per fare
2: solo quattro ve ne daremo,
1: giusto per fare un piccolo riassunto. E poi venerdì apriremo le linee. Voi dovete cercare di indovinare la destinazione misteriosa e poi da lì qualcuno di voi, colui che avrà la fortuna di essere estratto dal nostro notaio, se ne andrà in vacanza per una settimana, una bella vacanza zero sbatti, visto che ormai l'estate è alle porte, un bellissimo viaggio firmato Eden. Tutti gli indizi ve li diamo con il gioco del se fosse, cioè se fosse... Cerchiamo di farvi arrivare. Qualche volta dovete fare un ragionamento un po' più arzigogolato, qualche volta
2: sopra dritto per dritto.
1: È un po' più semplice. Allora, per andare a scoprire la destinazione segreta, arrivano le tre domande di oggi. Sei pronto?
2: Allora, oggi dovete, per conoscere gli indizi, dovete aver almeno superato la terza media.
1: Sì.
2: Vabbè, fatti i calcoli.
1: Anche perché, insomma, se sei ancora di quinta elementare non puoi andare da solo in viaggio, quindi
2: allora, porti i tuoi.
1: Se fosse una forma geometrica,
2: triangolo,
1: segnate. Se fosse, questo è il mio preferito, se fosse un nome,
2: cacchio, Rosetta. E qua può mettervi in difficoltà.
1: E poi se fosse un oggetto,
2: cacchio, bilancia.
1: Allora, i tre indizi di oggi: se fosse una forma geometrica,
2: triangolo;
1: se fosse un nome,
2: Rosetta;
1: e se fosse un oggetto,
2: bilancia.
1: Questi tre indizi di oggi, ovviamente domani ve ne daremo altri tre. E poi venerdì qualcuno di voi vincerà il viaggio incredibile
2: Maiden. Su 105 all'ora.
1: Se vi è venuta voglia di una vacanza zero sbatti, partite con Eden Viaggi. Che ne dite, ad esempio, della Grecia?
2: Potete scegliere dalle isole più note, come Creta, Rodi e Santorini, alle Festaiole, Mykonos e Corfù, oppure le più tranquille, Karpathos e Skiathos. Magari da scoprire in sella ad un motorino, grazie alle super tariffe per il noleggio che Eden Viaggi vi mette a disposizione.
1: Perché Eden Viaggi pensa a tutto con assistenza H24 e prezzi leggeri, senza lo sbatti del fai da te.
2: Inoltre, prenotando qualsiasi vacanza entro il 31 maggio potrete cambiare meta e date del viaggio fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo resterà bloccato e siete protetti dagli imprevisti.
1: Informatevi in agenzia viaggi o su edenviaggi.it.
4: Concorso valido dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/eden.
5: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: La maglia rosa si gira. non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
16: La spesa intelligente!
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Per me è una Heineken! Questo è totale!
22: Vero, ma da qui non vedo niente.
21: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
22: Grazie.
21: Allora, un'altra per...
22: Andrea!
21: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
22: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
23: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo...
24: casco.
23: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
25: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
25: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
28: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
29: Ma è perfetta!
28: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
30: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
31: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
32: Via via.
31: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
33: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
34: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 all'interno della carovana. Allora, qualcuno di voi sta provando a indovinare. Ragazzi, bisogna indovinare venerdì. Ma una cosa che vi possiamo dire, sono in tanti che ci stanno dicendo: ma dobbiamo indovinare la località o la nazione? La nazione.
1: La nazione.
0: Non c'è bisogno di dire il posto esatto, basta dire la nazione.
1: La nazione.
0: Esatto, non c'è bisogno di dire Milano, basta dire Italia. Ovviamente rapportato a quello che è il luogo dove vi manderemo in vacanza.
1: Poi però servirà l'orario in cui vi abbiamo dato i...
0: No.
1: Che giorno era?
0: No, neanche quello.
1: Se pioveva oppure no?
0: Neanche quello.
1: Ma è troppo facile allora.
0: Vabbè, ma certo, perché vogliamo mandare le persone in vacanza. Noi non ci andiamo, ma vogliamo mandare loro in vacanza.
1: Ed in viaggi, eh? Zero sbatti per gli altri, vero?
0: Per noi.
1: Ma di numeri uno.
0: Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli, di questo appuntamento che mancava ormai da un mese. Vi abbiamo chiesto di mandare dei messaggi vocali al 342 41 15 105 raccontandoci un po' i vostri piccoli peccatucci, tradimenti, furti, furtarelli, insomma tutto quello che avete combinato. Arriva Ascoltiamo
1: ma non giudichiamo.
2: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: Io ogni volta che il mio inquilino cambia il bagno schiuma, gli piscio dentro.
0: No.
1: Sì, giusto.
0: E poi dopo perde i capelli.
1: Lo diluisce, no?
0: Il pH, no, dai.
4: Io voglio confessare che ho messo un telefono sotto il tavolo a registrare il mio ex marito, che ho scoperto di avere l'amante con la moglie del suo migliore amico.
1: E poi com'è finita?
0: Che probabilmente, non so, se è ex, ha detto ex,
1: giusto,
0: probabilmente
1: giusto.
0: Non è finita molto bene, sai.
3: A me sta sul c***o la coppia che mi abita sopra casa, quindi ogni tanto, non sempre, vado ai contatori e prima di cena o poco dopo cena gli stacco la corrente dell'appartamento, poi mi nascondo nel mio garage.
0: È un genio del mai Satana,
1: si deve nascondere, perché poi sul contatore riesce a leggere se è saltato perché c'era troppa corrente
0: o sovraccarico.
1: Esatto.
0: Però è bello, me lo immagino di notte, di sera, al buio che fa clic
1: e poi si nasconde.
0: Cioè massimo danno con il minimo sforzo.
1: Registra le bestemmie, ti prego.
0: Vai.
5: Allora, io sono un subacqueo e non avete idea di quanti soldi si spendono nella subacquea. E quindi la maggior parte delle spese che faccio nella subacquea, e mia moglie penso che conosca un terzo del valore reale dell'attrezzatura. Però non faccio mai mancare niente a nessuno.
1: Bravo.
0: Allora, se non fai mai mancare niente a nessuno e ti compri delle cose per te, va bene.
1: Caro amico, ti dico solo una cosa: 15 brevetti in 5 anni. E mi immergo con un rebreather da 16.000 euro.
0: E infatti mangia pane e olive. Vedi?
3: Volevo confessare che è da più di un mese che non faccio una doccia.
0: Wow, un mese che non fai la doccia?
1: Non c'è bisogno che confessi, lo sentono,
3: Ho avuto una storia con la ragazza del mio amico, che è amica della mia ragazza.
1: Vai!
0: Cioè, non ho capito. Ha avuto la storia con la ragazza del suo amico?
1: Sì, e lei è anche amica della sua ragazza.
0: Però sì, scusami adesso.
1: Dimmi.
0: Allora, sembra che io stia giudicando, ma non sto giudicando, Ma se uno è amico?
1: Sì.
0: Come fai a vedere una donna della ragazza del tuo amico? Cioè, se è amico, non ci vedo una donna.
1: Io non mi farei mai la tua ragazza.
0: Nemmeno.
1: Anche perché avrebbe troppe tette.
0: Nemmeno io la tua.
1: Perché non ha le tette?
0: Esatto, quindi no, assolutamente.
2: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: No, già finito il primo blocco.
1: No, torna tra poco il secondo.

0: ascoltiamo ma non giudichiamo, che confessate i vostri peccati.
1: Sì.
0: Fate ancora in tempo a raccontarci i vostri peccatucci, mandate i vostri vocali. Poi il Fargi vi modifica la voce e nessuno vi riconosce.
1: 342 41 15 105, ma ascoltiamo la seconda tranche.
2: Vai. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: Ciao. A me non piacciono dei pantaloni di mio marito, quindi quando dobbiamo uscire che si deve vestire un po' bene, quei pantaloni magicalmente qualche giorno prima spariscono, poi lui li cerca e dice ah, non lo so dove li hai messi l'ultima volta, e magicamente dopo che abbiamo fatto quell'uscita ricompaiono. E lui non se ne è mai accorto.
1: Tranquilla, lo fa anche mia madre.
0: Ma che pantaloni insomma, io voglio una foto di sti pantaloni qua. Voglio la foto, voglio vedere.
1: Avranno i brillantini.
4: Io mi sono allontanato dalla fede cristiana, quindi non credo. Okay, e quando vado a messa sono praticamente muta e immobile. Solo per farmi vedere dalle catechiste dei miei figli e basta. Nel frattempo nella mia testa pensa a tutt'altro.
1: Ok,
0: vabbè, però potresti anche
1: ammettere. Io cioè, mi sono anche sbattezzato e non entro in una chiesa neanche a funerare mio padre.
0: No, è vero, lui non è. Però va bene, sì.
5: Ha appena lasciato l'amante a casa, sto tornando alla famiglia. Va bene?
1: Va bene.
5: Ok.
0: Va bene. Nessuno. Sì. Va tutto bene. Bene
1: magari
0: così.
1: Si va anche Mario.
0: però va bene.
5: Io, metà anni 90, sì, mi sono fatto la figlia di un mio collega di lavoro che gli stavo un po' sulle palle e mi diceva se mio figlio la dà uno come te la ammazzo. Con la scusa di una cassetta mi sono presentato là e niente, tipo duria quando la gente è così e gliela metti là.
0: Sì.
5: Ciao.
0: Perché ha quel sapore di sfida, cioè lui ti ha sfidato.
1: Non lo so, non l'ho assaggiata.
0: Per favore.
6: 53 anni,
1: sì.
6: Sposato,
0: sì.
6: Risposato,
0: sì.
6: Convivente,
0: okay.
6: E ho sempre tradito e continuo a tradire.
0: Okay.
6: Pazienza, è nella mia indole, non ci posso fare niente.
0: Allora, i traditori non sono stronzo che mi disegnano così. I traditori sono seriali, però buono che lo ammette.
1: Insomma.
7: Quando andavo in palestra pisciavo nelle scarpe degli altri.
1: Ma no! Ma perché?
0: Ma perché? Ma per quale motivo? Qual è la depravazione che ti porta a pisciare nelle scarpe di un altro?
8: Io di solito quando andavo nel locale, perché oramai non vado più, quando arrivavano gli amici magari mi davano il suo aperitivo, bevi, io quelli che mi stavano sulle palle dalla cannuccia bevevo e poi ci sputavo dentro. Ciao
0: bevi
8: tutti.
0: E poi okay. Sì, aspiri e poi risputi dentro quello che hai bevuto.
9: Non era neanche Natale, fuori dalla pasticceria del mio paese, quella più diciamo frequentata, ho messo un vibratore che è uno dei tanti che diciamo mi regalano così amici, no?
1: Sì.
9: E si era rotto il motorino, quindi gli ho messo la punta sopra questi alberi decorativi lì a fianco dell'entrata. È rimasto quasi per più di un mese.
1: Wow, prima che se ne accorgesse.
0: Famosissimo albero del cazzo praticamente. Sì.
10: Devo fare una confessione, è colpa mia se adesso da chiedono lo scontrino prima di uscire. Per mesi e mesi e mesi io e i miei cugini abbiamo mangiato senza pagare. Poi si sono svegliati e hanno messo una persona lì a chiedere lo scontrino.
0: Aspetta, devo chiedere solo una cosa. Prima di qualsiasi cosa, Fargi, tu che hai sentito il messaggio in originale,
1: è importante?
0: È un famoso locale di Milano?
11: No, è una catena.
0: Ah, è una catena. No, perché qui a Milano io almeno 7-8 volte ho mangiato gratis con lo stesso metodo.
2: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: Ma qui all'angolo, basta che giri a sinistra e c'era. Scendevi. Vabbè, adesso te lo dico fuori onda.
1: Qua a destra.
0: No, a sinistra. Lo conosci bene anche. Te lo dico io. Avevano messo la cassa al piano di sotto.
1: Ah, stasera vado a mangiare allora.
0: Tu dici, vado su a fumare. Ciao. Okay. Ah.

Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Sofì.

0: quanto sa di felicità.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: 105. Traffic.
18: Questa è la situazione su strade e autostrade, rallentamenti lungo il tratto marchigiano della A14, la Ancona Pescara tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, perdita di carico sulla A26 tra Laccio con la A4, la Torino Trieste e Romagnano Sesiagemme verso Gravellona Toce, lavori sulla stessa A26 tra Ovada e Alessandria Sud verso Gravellona Toce, lavori che troviamo anche sulla A14 tra Laccio di Ramazione per Ravenna e lo svincolo di Faenza verso Ancona, lavori anche in Campania sulla A1 tra Napoli, Caserta Sud e Caserta Nord per chi sta procedendo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta nel Veneto sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per incidente tra 500 metri dopo l'incrocio Portesine, 10 km prima dell'incrocio Chioggia verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: Radio 105. Proud to be different.
14: See that girl? There's just something about her. I just

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi. Anche oggi così raschiamo il pentolone. Cosa stai facendo? Stretching?
1: Sì, sto riscaldando.
0: Si sta riscaldando perché? Perché gli ho appena detto fuori onda. Socio, stasera c'è la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio.
1: 3-2, ma forse ancora meglio 3-1.
0: Sì, 3-1 per chi però?
1: Per chi non te lo dico mai.
0: 3-1.
1: No, non ti ho mai detto per chi.
0: No, no, è vero, è vero. Allora,
1: io ho sempre beccato i pronostici, ma non per chi.
0: Chiedo, c'è qualcuno che gioca in casa? No, perché teoricamente si gioca all'Olimpico, che è campo neutro. Il fatto che ci giochi la Lazio non è rilevante.
2: Beh, vabbè, non lo magari so. Magari sono un po' più abituati a
1: questo.
2: Però...
1: dove
2: sì,
1: è
2: no,
1: l'Olimpico?
2: No, no, ma no, dico, non no, è dico
1: dov'è l'Olimpico, scusa?
0: È a Roma.
1: Ah, che è nel Lazio.
0: No, no, socio, è una cosa no, troppo complicata. Ah, okay. No, lascia no, stare. Sì.
2: Cioè, era più semplice spiegargli il fuorigioco.
0: No, no, socio, okay, va bene, fidati okay. Di non lo so.
1: Ah, ok, no, no, no, no, è per questo che ti sto chiedendo, è perché non lo so.
0: È complicata. Chi è?
3: Non capisci un cazzo.
0: Ringraziamo la nostra Saretta in redazione, la nostra Claudietta al centralino. E doppio ringraziamento con tuffo carpiato.
1: Punto Fargi e compagna Fargenga.
2: Io ve lo chiedo per favore.
0: Sì.
1: Perché hai da fare stasera?
2: Andate via.
1: Hai da fare?
0: Cosa devi fare stasera?
2: Cosa
0: devi fare stasera?
1: La partita.
0: Ah, molto bene.
1: Forse.
0: Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che sei bagnato solamente quando esci dall'acqua?
0: Vabbè, ma
1: cosa? Mentre sei in acqua non sei bagnato. È quando esci che sei bagnato.
0: Ci risentiamo domani. Ci risentiamo domani sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: La carovana di 105 è stata presentata da
5: Eden Viaggi. Voglia di partire? Che aspetti? Manchi solo tu. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: E questa, ragazzi, comunque è una settimanona di 105 in casa, eh? Non voglio dirmelo da solo, però è così. Il programma si basa sugli ospiti, perché qui a 105 in casa, insomma, ogni sera vengono a trovarci degli amici, delle amiche, dei personaggi che ci raccontano una storia. Quindi diciamo che l'ospite fa un po' la differenza, no? Nell'arco della puntata. E questa è una signora settimana, perché siamo partiti lunedì con Luca Parmitano e le sue storie spaziali, direi, insomma, grandissimo astronauta. Noi siamo rimasti qui con occhi a cuore, occhi sbarrati, bocca aperta, pendevamo dalle sue labbra, dalla profondità dei suoi racconti, dalla straordinarietà anche dei suoi racconti, che vanno proprio oltre l'ordinario, oltre ciò che siamo solitamente abituati a vivere, oltre ciò di cui siamo solitamente abituati anche a conversare. Per cui è stato stupendo. Ieri abbiamo fatto una bella puntata con Jamie Tights, che non vedevamo da un po'. Abbiamo parlato in modo molto maturo, credo, di musica, della sua musica e del suo tour. E anche questa sera, insomma, vedrete che verrà a trovarci un personaggio che amate molto, veramente molto molto molto amato. Quindi benvenuti qui a 105 in casa. Io sono Max Brigante, davanti a me c'è Simo J, che
1: buonasera.
0: Dopo lunedì avrebbe anche potuto andare in ferie, lui avrebbe con tutto il rispetto di tutti gli altri che vengono e verranno, lui lunedì avrebbe già chiuso la settimana. Eri sazio.
1: Io da lunedì non penso altro.
0: Lo so.
1: Adesso comincerò, come già detto, il libro.
0: Bello il mio gesto, non sottolineato da nessuno e da nessuna parte, di lasciarti il libro autografato di Luca Parmitano.
1: Perché non l'abbiamo ancora detto in onda, giusto? È una cosa che ho apprezzato molto. No, non l'abbiamo ancora detto in onda, quindi è giusto dirlo adesso.
0: Ok.
1: E infatti ti ringrazio pubblicamente, perché sai quanto ci tenevo a questa cosa.
0: No, finalmente te l'ho dato lunedì e lo dici mercoledì, ma va bene, va bene.
1: Perché ieri eravamo in preda a comunque la preparazione della puntata con Jamie Tights, che è sempre impegnato.
0: Dovevi metabolizzare.
1: E poi appunto dovevo metabolizzare
0: l'emozione.
1: L'emozione incredibile. E tu parlavi dei racconti pazzeschi che ha fatto. Però sai che anche i racconti, diciamo, familiari, quindi quando ha raccontato delle figlie
0: e della scoperta
1: delle coinquiline, il fatto che papà fosse un astronauta.
0: Quell'astronauta.
1: Cioè quella roba lì è incredibile se ci pensi. Infatti ci ho pensato, è 3 giorni che ci penso.
0: Ma secondo me fa parte anche di chi ha dei genitori che fanno dei lavori molto importanti, no? E quindi fai quasi prima a non dirlo, perché altrimenti tutti i tuoi amici partono con domande infinite e tu magari non hai voglia di accollarti quel tipo di conversazione dopo.
1: Sì.
0: Scusate, non farò nomi, ma conosco dei figli di artisti molto importanti italiani, ma i figli vivono all'estero.
1: Okay.
0: E non dicono.
1: Non dicono.
0: No, cioè, cosa fa tuo padre? No, niente, lavora in un'azienda. E non dicono chi è il padre, no? Per evitare forse anche di, come posso dire, non macchiare, ma di mettere poi nelle relazioni che tu affronti un po' di interesse, no? Lo togli a priori e sai che la relazione è più pura. È un modo di proteggersi,
1: sì,
0: forse anche.
1: Lui appunto ha detto che a Houston comunque ci sono tanti figli di astronauti, però non è che di astronauti ce ne sono.
0: No. Diciamo che a Houston è più facile che non a Cremona avere più di una persona che fa l'astronauta.
1: Salutiamo Cremona.
0: Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Cremona. E ragazzi, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Questo è uno di quei pezzi che fa un po' rimbalzare, no? È un po' bounce. Shoulder Never con Kehlani e Usher. Noi abbiamo aperto questa puntata di 105 in casa, almeno da un punto di vista musicale. Chi ci viene a trovare invece, Simo?
1: Allora, questa sera parliamo con un grandissimo personaggio. Sto parlando di Paolo Kessisoglu, che non ha bisogno di grandissime presentazioni, perché volto della TV, del cabaret, ma anche del oramai della scrittura, perché
0: sì.
1: Con l'uscita del suo primo romanzo, perché è proprio un bel romanzo, Paolo si affaccia alla scrittura un po' più, profonda, perché questo romanzo tocca un po', è ironico, malinconico, ma anche brillante, leggo così dal comunicato stampa, ed è appunto la storia di Federico, che nel suo viaggio incontra un padre che non conosceva, e quindi le sue vite si incrociano e diciamo che è la scoperta di essere stato un figlio e poi a sua volta lui di essere un padre, eccetera. Quindi è un po' questa cosa molto bella che Paolo credo che abbia voluto fortemente, perché lui già, ti ricordi quando era venuto sempre per il libro, ci aveva già raccontato questa sua nuova passione,
0: sì, e poi è anche molto impegnato, esatto. Paolo, dal punto di vista, lo è sempre stato, molto impegnato dal punto di vista sociale, la genitorialità è sicuramente un argomento per lui di interesse. Sai che adesso, mentre parlavamo di Paolo, stavo pensando alle trasmissioni forse principali, no? Che televisive, che li hanno resi molto celebri, e stavo pensando alle Iene, stavo pensando a Scherzi a parte, stavo pensando a quelli che è il calcio,
1: sì.
0: Tu dove te lo ricordi? Cioè, secondo te il suo prime qual è?
1: Allora, non so se lo possiamo definire prime, ma io quando li ho visti per la prima volta, se non ricordo male, era a Ciro il figlio di Target.
0: Ok.
1: E che facevano appunto i due DJ alla console.
0: Sì.
1: E adesso non so se è proprio un prime quello.
0: Sì.
1: Però devo dirti che,
0: però,
1: i personaggi di quella trasmissione mi sono piaciuti tantissimo.
0: Erano fortissimi.
1: Poi facevano i camali, se non ricordo male, portavano. erano personaggi incredibili. E quindi me li ricordo lì. Poi vabbè, Camera Caffè. Molto affezionato.
0: Sì.
1: Poi chiaro, le Iene sono diventate. Diciamo che forse le Iene sono arrivati un po' a tutti.
0: Sì, forse il prime potrebbe essere le Iene. A me Camera Caffè impazzivo,
1: sì,
0: proprio.
1: Camera Caffè,
0: impazzivo.
1: Il prime se lo divide, secondo me.
0: Vabbè. Mantiamo una canzone e poi, insomma, al tempo di 10-15 minuti arriva Paolo Kessisoglu qui da noi questa sera a 105 Mi Casa.

0: andiamo in pubblicità con questa canzone di Sombr, si chiama Potential, e dopo la pubblicità viene a trovarci qui a 105 Mi Casa Paolo Kessisoglu.
1: C'è 105 Mi Casa.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorpresa.

0: prendente Anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: siamo molto felici di chiacchierare questa sera con Paolo Kessisoglu, che si è collegato con noi. Ciao Paolo, come stai?
1: Bene, bene.
0: Noi molto bene, poi insomma ottimo. Oggi eravamo felici sapendo che poi a un certo punto saresti arrivato tu. L'occasione ce la dà questo libro, Ieri è il momento giusto, e io parto proprio da un concetto di ieri, cioè il libro arriva oggi ma chiaramente nasce ieri. Nella tua testa quando nasce?
1: Nasce un po' di tempo fa, sicuramente prima di ieri. Più o meno un anno fa, per caso, in realtà lo spunto che è autobiografico, solo lo spunto, poi è solamente romanzo, però nasce da un post che io avevo scritto tanto tempo fa,
0: okay.
1: E aveva incuriosito gli editori, che poi insomma, mi hanno cercato tempo dopo, e da lì è nata l'idea di scrivere, di partire da questo concetto che era espresso in questo posto e poi da partire a scrivere un romanzo, e così è stato.
0: Senti, mi incuriosisce una cosa, poi magari prendo un palo clamoroso, però ho letto un po' del tuo libro, e c'è un argomento secondo me che riguarda un po' tutti noi. Tu adesso hai detto che parte da uno spunto autobiografico, io trovo che l'argomento madre sia quello un po' di quando cadono i ruoli, no? Parliamo di genitori e figli. C'è un momento dove noi figli, quindi parlo di noi in quanto figli, mitizziamo i genitori, e poi c'è un momento dove ci rendiamo conto che in realtà hanno avuto una vita pure prima di noi, e che sono degli esseri umani, che sono anche staccati da noi. Quella cosa lì ha un impatto anche grosso sulle persone quando viene realizzata, però mi sembra molto universale. Ecco, io da quello che ho letto del tuo libro mi è arrivato questo macro argomento. Ho preso un palo o è effettivamente così?
1: No, a parte che aggiungo una cosa in più: qualsiasi tipo di, così, di percezione, di sensazione, di riflessione derivi da un libro, no, non è mai palo, ma è sempre gol, nel senso che se qualcosa muove è già un piccolo risultato. Ma devo dire che la tua lettura è piuttosto precisa, nel senso che quest'uomo che scopre, appunto, che inizia il libro e gli manca il papà, scopre delle cose inaspettate, quindi scopre che la figura paterna che lui, come tutti, aveva idealizzato, su cui si era fatta una certa idea, in realtà nascondeva un uomo che era diverso da quello che lui conosceva. Quindi insomma, se vuoi, lo spunto autobiografico iniziale è molto estremizzato, ecco, e ha dato via questa storia che poi è una sorta di, diciamo, nei film si dice road movie, forse si dice, non credo si dica road book, ma in qualche modo è un viaggio su carta per cercare chi era il padre.
0: Certo. Senti, tu hai a che fare con la comunicazione da tantissimi anni, in varie forme, tra l'altro, per cui diventa anche un bel gioco, una bella sfida, una bella sperimentazione ogni volta. Prima parlavi di un post che chiaramente si scrive in un determinato momento e ha un determinato spazio, poi sfogare in un libro è tutt'altra avventura, no? E come la gestisci? Cioè, scrivevi ogni giorno, ti davi delle regole, scrivevi solo quando eri ispirato? Cioè, come hai gestito proprio la genesi del libro?
1: Ma se vuoi assomiglia un po' all'impostazione che devi avere quando scrivi per il teatro, quando scrivi per una sceneggiatura, insomma, una sorta di stili, prima una sorta di scaletta di quello che vuoi che capiti, che accada, e secondo questa scaletta poi che se vuoi pesca dalla creatività, e poi però ti devi dare, e credo che sia poi la tua domanda, una disciplina molto, molto ferrea. Cosa sulla quale io non sono proprio bravissimo.
0: No, lì ti volevo infatti. Sei uno che negli anni ha imparato a essere molto disciplinato o no?
1: Sapendo tendenzialmente di non esserlo, lo sono diventato molto.
0: Okay.
1: Quindi ho dovuto impararlo, perché so che sono uno che se deve fare una cosa la dice, vabbè, la faccio domani.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: domani
0: sì.
1: Non ce la faccio domani, quindi sapendo di essere così sono dovuto diventare un po' duro con me, quindi ogni mattina io mi alzo molto presto, perché come i vecchi non dormo più come dormivo a tempo.
0: Certo.
1: Quindi alle 6 tang, mi sveglio, e quindi io faccio un po' di sport, che sono uno di quei rintronati che fa i rulli in casa, oppure mi metto subito a scrivere, però fatto sta, tra le 6 subito appena sveglio o le 7:30 massimo ero davanti al computer.
0: Ah, bene, bene.
1: E poi c'erano anche delle giornate da pagina bianca, però
0: sì,
1: altre
0: sì, sì. Sì, sì, sì. Ma mi ci ritrovo in questa storia, perché anch'io sono uno che se può dico lo faccio domani, però poi ho tante cose da fare e quindi mi sono un po' forzato. Però adesso sarà la vecchiaia, mi dà quasi gusto questa cosa, che io sia riuscito con diciamo 30 anni o 40 anche di ritardo sulla scuola, forse avrei dovuto riuscirci un po' prima, però essere riuscito a darmi una disciplina, no? E arrivo a sera, quando vedo che ho fatto tante cose, mi complimento, cioè, e quasi anche a volte mi stupisco. mi dà molta energia questa cosa.
1: Beh, guarda, io credo che stupirsi di se stessi, seppur magari non è una piccola cosa, che poi però è anche grande, se vuoi, sia un segno di, in un certo senso, di giovinezza, ecco, perché
0: sì, è vero.
1: Cambiare anche in una piccola cosa, secondo me, insomma, non è niente male.
0: No, infatti. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Paolo del suo libro, Ieri è il momento giusto.

0: C'è Paolo Cessisoglu questa sera qui con noi a 105 Mi Casa. Parliamo del suo libro Ieri è il momento giusto, che è uscito proprio ieri, tra l'altro. Noi abbiamo proprio degli autori incredibili che ci fanno fare queste cose e che ci permettono questi ganci. Scusa Paolo, non ti sentivo.
1: Dicevo, è giustissimo, è uscito ieri.
0: Sì, quindi questo ci ha permesso di fare questo raccordo. Senti, anche qui non so se mi sbaglio o meno, perché poi è una sensazione, ma la genitorialità è qualcosa che è molto importante per te, che mi sembra che tu abbia approfondito parecchio ultimamente, o mi sbaglio?
1: No, è vero, è un po' un caso, ma lo spettacolo che ho portato in teatro, che si chiama Sfidati di me, la storia diciamo, di un padre più che di un figlio, perché il protagonista è un padre che insomma, viene avvertito che il figlio è pronto soccorso in condizioni non chiarissime, e quindi va in questo pronto soccorso, e da lì inizia questa autopsicanalisi tragicomica di un padre nei confronti del figlio. Però sappiamo che le relazioni sono sempre trasversali, no? C'è una sorta di retta in cui l'uomo è a metà, è al suo rapporto con il padre, e poi in qualche modo deve replicarlo sul figlio, o forse cambiare, fare diverso. E quindi nel libro forse c'è il rapporto tra l'anziano papà e questo figlio, e invece nello spettacolo teatrale c'è il padre cinquantenne che ha a che fare con il figlio adolescente. Quindi sì, questa relazione mi interessa moltissimo.
0: È un modo per capirsi un po' di più? Non volevo fare una domanda marzulliana, e penso veramente in quello che sto dicendo. Cioè, uno affronta il tema della genitorialità per capire un pochino più di se stesso anche?
1: Beh, secondo me, al di là del fatto che le proprie storie, ed è per questo che provo sempre con attenzione a stare lontanissimo dall'autobiografico, però le storie pescano sicuramente da una propria vita interiore, e poi però devono andare nel largo, devono cercare di così sviluppare dei punti di riflessione che possano essere speciali e particolari per tutti. Sicuramente lo scrivere è un modo, no, per comprendere delle parti di sé, e se vuoi è anche un modo per creare degli spunti di riflessione in tutti gli altri, no? La tournée dello spettacolo, e spero che questo libro faccia scaturire le stesse sensazioni, mi ha portato un sacco di domande di spettatori che dicevano: è successo anche a me, oppure. Quindi è stato molto bello, e spero che questo libro in qualche modo sia una continuazione di questa relazione col pubblico.
0: Senti, lavorando tanto con la musica e stando nella musica, sono molto attento ai titoli, no? Quasi un feticcio, sempre con i titoli delle canzoni, ci sto a pensare per settimane, e mi piace molto il titolo che tu hai messo al tuo libro, che è Ieri è il momento giusto. Quando ti è arrivato? Cioè, sei partito da lì perché avevi già il titolo e poi hai scritto?
1: No,
0: o ti è arrivato strada facendo?
1: No, è stato... Io non so quanti titoli ho buttato giù sul foglio, ero quasi sfiduciato, cioè non riuscivo a trovare. E poi mi ricordo una mattina ho detto, bah, però non ero convintissimo. Mi piaceva, ma e poi l'ho detto all'editor, un po' lì, ed erano tutti entusiasti. Allora ho detto, boh, forse l'abbiamo trovato.
0: Okay.
1: E devo dire che quando, come te, insomma, che mi stai dicendo, insomma, che lo trovi interessante, anche molti altri me l'hanno detto, quindi vuol dire che forse abbiamo trovato una buona idea.
0: Sì, sì, molto, molto. Io ho quasi rosicato, ho detto, cazzo, ci dovevo pensare. Ieri è il momento giusto, era lì, perché non ci ho pensato? Era lì, sì, ho avuto questa sensazione. Paolo, grazie per essere stato con noi, per la bella chiacchierata, e auguro a te e al tuo libro di fare una bella strada, e spero di vederti, sentirti presto. C'è stato con grazie. Noi Paolo che si solgo questa sera, ciao.
1: Incrociamo le dita, grazie.
0: Ciao. Radio 105.

Mi piace sempre di più questa canzone, cresce di ascolto in ascolto, è una delle canzoni più popolari in radio, non solo da noi, in generale nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in radio. Blanco e Elisa è uno dei pezzi che vola, si chiama Ricordi, molto molto bella. Ora Thundercat con Mac Miller, con il compianto Mac Miller, ma loro due dopo tutto hanno lavorato insieme per tanti anni, quindi se qualcuno doveva fare un pezzo con una voce di Mac Miller, Thundercat era sicuramente tra i più accreditati. La canzone la suoniamo da un po' qui a 105, si chiama

0: l'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No,
9: sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo.
11: Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Allo, socio!
2: Socio, è tardi, dove sei?
1: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
2: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
1: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
2: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
1: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
3: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho prese addirittura due.
19: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: 105
22: 105
21: 105
22: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Quando uno ha voglia di quel tipo di rock song, quella un po' americana, sai, quella degli anni 70, è questa Take the Money and Run di Steve Miller con la sua band. Infatti il progetto si chiamava proprio così, Steve Miller Band, a metà degli anni 70, 1976, negli Stati Uniti. Tra l'altro ci sono un sacco di stazioni radio che suonano questo genere musicale, per cui è ancora molto vivo negli States. Steve Miller ha proprio quel suono californiano, credo che lui venga da San Francisco, e insomma bel suono, bello chiudere così questa puntata di 105 mi casa. Domani chi ci viene a trovare?
1: Domani
0: Simo?
1: Prepara lo zainetto, perché domani andiamo, a Lenovo, allo spazio Lenovo, perché abbiamo un grande amico che torna a trovarci, Fred De Palma, grande mattatore di quest'estate, sicuramente te l'ho già per certa. Quindi
0: ti ricordi che qualche settimana fa, credo settimana scorsa, sì, sono andato a fare un DJ set, no?
1: Sì, sì.
0: E non suonavo da tanti mesi, e lo dirò anche a Fred domani. A un certo punto ho messo una sua canzone e ho visto i ragazzini molto giovani che la cantavano come se fosse uscita un quarto d'ora fa. Pazzesco, mi ha fatto molto piacere per lui. Però oggi la musica gira attraverso i social in un modo particolare, a volte si perde quasi l'anno d'uscita di una canzone, no? Perché tanto viene continuamente riscoperta, e quindi vabbè, insomma, glielo racconterò domani sera. Quindi andiamo in trasferta in diretta da Spazio Lenovo, ma sempre dalle 20 alle 21, sempre con 105 mi casa nella sua versione live.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sono le 21 qui a Radio 105.

0: Felicità,
1: ma
0: che felicità,
1: la gioia.
0: Che bello, ogni volta che arriviamo qui è una gioia, tra i corridoi, tra ritrovarsi, abbracciarsi, come va, come non va, come è andata la giornata, eccetera eccetera, aprire il microfono e iniziare questo splendido programma insieme è una gioia infinita.
1: È una gioia, guarda l'osteopata, l'osteopata sia benedetto.
0: Me l'avevano detto una volta,
1: mamma
0: guarda
1: mia,
0: che l'osteopata ti rimette a posto, e cosa farà di più di un fisioterapista?
1: E guarda qua invece, sembra che proprio ti ha prozaccato, non è che ti ha infilato del Prozac?
0: No, l'unica cosa che ha fatto è questa.
1: Ah, guarda! Ah, per chi non potesse vedere dal 66.
0: Come si chiamano i kinesio questi?
1: Gli scotch colorati che mettono gli atleti.
2: Tapping elastico si chiama.
1: Oh, tapping elastico.
0: Fai meno il figo, Mattia. Tapping
1: come
0: elastico.
1: Mai lo sai?
2: Faceva ridere quello che aveva detto.
1: Cosa avevo detto?
2: Lo scotch dei cinesi.
1: Lo scotch colorato dei cinesi.
0: Esatto.
1: Non lo so, ragazzi. Allora, voi mi sottovalutate come battutista simpatica.
0: Chi t'ha mai sottovalutato? Quando qua è arrivata la notizia abbiamo fatto festa, ma che dici?
1: Abbiamo tirato già fuori il mallet della vagina. E lo scotch dei cinesi.
0: Lo scotch dei cinesi. Però io mi sono sempre chiesto, un po' come con le creme, no? E comunque anche stasera partiamo con l'ortopedia. Vabbè,
1: vabbè ragazzi, va così.
0: Voi lo sapete che il Night Express comincia così, cioè è un, come dire, è un atleta che si sta rialzando e poi comincia a correre e vince partendo da ultimo. Ultimo perché è caduto al primo ostacolo, ecco, mettiamola così. Però come le creme, ho sempre detto, ma funzioneranno sti cosi?
1: Sì, funzionano.
0: Se li mettono i più bravi significa che funzionano.
1: Chissà perché però, io vorrei capire, magari c'è qualcuno dei nostri ascoltatori 342 41 15 105 che ci può spiegare il perché ad esempio questi scotch colorati funzionino. E poi voglio capire anche, cambia il colore? Cioè ci sono colori fluo prevalentemente, mm-hmm. o molti blu li vedo anche. Dipende semplicemente dal marchio oppure blu per le stirature, fucsia per lo strappo muscolare, giallo per contrattura?
0: Se fossi un meme sarei Homer che sparisce nella siepe adesso. Fare proprio così.
1: Quanto mi piace quel meme lì.
0: È stupendo ragazzi, tra i meme più belli adesso io sono esattamente lui, perché vorrei saperti dare una risposta, ma dopo anni e anni sotto le mani di fisioterapisti e osteopati.
1: Cioè non gliel'hai mai chiesto?
0: Del colore no, ho chiesto ma funziona, non mi è arrivato uno schiaffo. Ma perché li metti così e mi è arrivato un destro sul fianco?
1: È della serie fatti di fatti tua.
0: Se te lo metto significa che funziona, che fatti, certo. Sto mettendo una
1: se
0: cosa
1: te lo
0: che
1: pongo,
0: funziona.
1: Se te lo pongo.
0: Se te lo pongo, te lo pongo. Mercoledì 13 di maggio, buona serata a tutti e ben ritrovati da Lucilla Agosti, Alessandro Sansone, c'è il buon Mattia in regia. Ciao Mattia, ti vogliamo bene.
2: Ciao ragazzi, anche
1: ciao Matti.
2: Io benissimo proprio.
0: Okay.
1: C'è anche la Claudietta e signore e signori, la nostra Vale Stoppelli. Sentite che cosa ho apportato nel nostro Night Express.
0: È perfetto. Anzi, secondo me, se adesso qualcuno cambia radio, per esempio da una radio dance,
1: si ferma.
0: Sì, sì.
1: Sai cosa ci vorrebbe anche la camomilla adesso?
0: Pensavo qualcos'altro, però.
1: No.
0: Vabbè.
1: Una punta, una bottarella.
0: Ci avete mai provato col carillon che fa la ninna nanna?
1: Che bello, a me piace tanto.
0: Sì, anche a me. Farebbe addormentare.

0: Fra Quintale, Aranciata, siamo qui insieme, 105 Night Express, prima ora, iniziata da pochi minuti. Ci piace, eh? Noi stavamo dicendo che ci piace comunque la musica simile.
1: Esatto.
0: E questa è una cosa che non è male comunque per un gruppo.
1: No, assolutamente.
0: Adesso sai cosa voglio fare, Ale? Voglio organizzare quella cosa di cui ti parlavo ieri, di fare la giornata Night Express.
1: Ok.
0: Dove noi facciamo, guarda Matti che interessa anche a te, una... com'è che si chiama quando fanno anche le aziende? Team building.
1: Il team building.
0: Facciamo team building tra di noi, che non ne abbiamo bisogno, però... ci fa bene per me, abbiamo detto andiamo a fare una cosa tutti insieme e poi agriturismo se magna e se beve.
1: Allora, quando si tratta di magna e de beve
0: e giù a magna a bevere,
1: siamo tutti d'accordo, penso. L'esperienza che facciamo prima è relativa a un ospite che abbiamo avuto qualche giorno fa ed è un'esperienza bella da fare con noi del Night Express. Sì, bella. Poi ognuno la fa singolarmente con i cavalli.
0: Sì.
1: Se qualcuno ha seguito quella puntata, come la potremmo descrivere?
0: C'eri
1: l'esperienza?
0: Tu, Matti, in regia quando abbiamo con Daia. Sì. E come la potremmo descrivere? È come se il cavallo, che è un antico animale guida, giustamente Daia diceva, predato e quindi che ha molta capacità di entrare in sintonia con la tua vera essenza, la tua energia vera, riesce a comprendere delle cose di te. A seconda dei cavalli che ci si avvicineranno, magari riusciremo anche a fare delle costellazioni familiari, quindi riuscire a risolvere magari dei nodi all'interno della nostra famiglia o dei rapporti importanti che abbiamo nella vita, attraverso la lettura dei messaggi. Quindi è come se Daia facesse un po' da mediatore, da medium tra il cavallo che parla di noi e noi che ci mettiamo a parlare di traumi del nostro passato.
1: Esattamente, per chi fosse un po' più cinico all'ascolto, non è che il cavallo si mette a parlare come Bojack Horseman,
0: purtroppo no,
1: e ti fa aprire come fosse uno psicologo, però con dei piccoli gesti che fa o che non fa, con dei piccoli movimenti lenti nel tempo, nella vicinanza che poi si avrebbe se lui decidesse di avvicinarsi, lui o anche gli altri che sono lì dove c'è Daia, a quel punto significherebbe qualcosa. Lei da mediatrice
0: dà un'interpretazione,
1: darebbe un'interpretazione e alcuni magari anche piccolissimi nodi andrebbero a essere sciolti.
0: Esatto.
1: E a quel punto non
0: perché
1: è poco,
0: perché comunque si parla di noi, si parla magari di qualche cosa che il cavallo ci attenziona, perché lei dice anche il cavallo che ti si avvicina parla di qualche cosa di te.
1: Sì.
0: Perché ti si è avvicinato quello e non quell'altro.
1: Infatti, ecco. Comunque a pensarci, le aziende fanno team building tipo nelle discoteche, fanno i viaggi in crociera. Oddio, adesso in crociera non è che ci avrei proprio voglia di andare, però
0: andiamo, e noi invece andiamo coi cavalli.
1: Andiamo coi cavalli.
0: Certo, potrebbe la nostra azienda regalarci 2 giorni di team building in un bel agriturismo qua vicino.
1: Beh.
0: Con la piscina, le esperienze da fare, no? Tutto pagato da Mediaset.
2: Ma andare, non so, tipo a giocare a paintball.
0: Ma anche, beh, però io voglio anche il soggiorno, perdonami. Se non 2 notti, almeno una. Arrivo sabato mattina. Giorno in, giorno off, domenica sera dopo cena.
1: Per me è perfetto, per me è perfetto.
0: Per me.
1: Mangiare bene, ok, dormire fuori, stupendo.
0: Bello, bello.
1: Stupendo. In gruppo, gruppo che sarebbe composto da chiaramente noi due, Lucilla e Ale, Mattia.
0: Sì.
1: Eventualmente Davidino, che è l'altro
0: la
1: regista.
0: La Claudietta.
1: Claudietta, chiaramente.
0: Basta.
1: La Stoppelli.
2: La Stoppelli,
0: ma certo, la Stoppelli la te è già
1: Stoppelli,
0: ovvio.
1: La Stoppelli. E relative poi
0: No, si portano.
1: Solo noi?
0: Ma che sei matto,
2: no,
0: cosa porti?
2: È...
0: solo noi, io non voglio fidanzati, fidanzate.
1: Ok.
0: L'altro
1: ieri sembrava facessimo un altro discorso. Però sì, ho capito, va benissimo.
0: Chiedo scusa, non ho niente contro Ale, che mi sta molto simpatica. Però secondo me il team building va fatto a pecoreccia tra di noi proprio.
1: Se lo dobbiamo fare bene, lo dobbiamo fare così. Sono d'accordo.
2: Tra l'altro approfitto per ricordare che i team building, oltre ad essere tutti spesati, sono anche retribuiti.
0: Ah, quindi sono giorni pagati.
2: Ovvio.
0: Extra.
2: Certo. Sì, è come
0: è un attimo, dai. Adesso chiamo Salvaderi.
1: Sai che cosa ti risponde Salvaderi? Sì. Paolo, per caso ti andrebbe di sostenere questa cosa?
0: Solo per noi.
1: Anche economicamente. Sai cosa ti risponde? Ok. Ha ha ha.

0: Cosa bella, essere sorpresi vuol dire quando qualcosa ti prende anche alla sprovvista, il che vuol dire che tu puoi non essere del tutto pronto, ma è anche la magia di accogliere l'imprevisto.
1: Sì, nel bene e nel meglio.
0: Ma anche nel medio, hai ragione.
1: Nel medio, nel male.
0: Ad esempio, quando è l'ultima volta che ti sei sorpreso?
1: Sorpreso ce veramente, l'hai? Una bella sorpresa, nel senso bella non perché per forza piacevole, ma comunque...
0: Che hai avuto quel moto di proprio che dici, oh, ops.
1: Bocca. Allora, ho ricevuto una telefonata da una persona a cui tengo moltissimo, che però non sentivo da tantissimo.
0: Ma chi è? Ma dici chi è?
1: Beh, un mio caro amico, uno dei miei più cari amici d'infanzia, Matteo.
0: Ah, e t'ha chiamato Matteo?
1: M'ha chiamato per fare una di quelle cose che non facevamo da... Allora, piccola parentesi, ci sono delle persone nella nostra vita con cui abbiamo passato momenti indimenticabili.
0: Vero.
1: Con cui abbiamo riso come non abbiamo riso più con nessun altro.
0: Vero.
1: Le risate che io mi sono fatto al liceo, a quel cavolo di ultimo banco, soprattutto gli ultimi 2 anni, con la complicità e la fiducia dei professori che ormai ti guardavano come un adulto, perché a 17-18 anni non ti sgridavano più, ti dicevano semplicemente o mi rendi partecipe o aspetti che finisco di spiegare sta cosa, poi fai il porco del comodo tuo. Quindi persona del cuore, no? Però con figli, famiglia, eccetera, eccetera, certe cose non si fanno più. Cioè, passiamo una serata insieme a bere, io e
0: no,
1: te.
0: No, vabbè, io le sparo ancora grosse.
1: Certo,
0: invece.
1: Ma 2 serate, 2 città di distanza,
0: no,
1: non si che
0: quello,
1: non ti vedi mai.
0: Quello. Okay. Quindi vi siete un po' persi?
1: Ci siamo persi molto, ma non nel cuore, soltanto insomma, nel vedersi.
0: Che ti ha chiamato così all'improvviso?
1: Perché era qui, ha detto facciamoci una serata io e te.
0: E vi siete visti?
1: Ci siamo visti.
0: E perché non me l'hai raccontato?
1: Perché poco prima che tu entrassi a far parte di questo splendido programma.
0: Ah, ok, è per quello, allora ti perdono. E tu, Matti, quando è che sei stato sorpreso?
2: Urca!
0: Caro mio, tocca anche a te.
1: Che
0: la
1: fai?
0: Domanda.
1: Ascolti e basta, non pensi?
2: No, è che devo andare indietro di
1: tu
2: parecchio.
1: Tu ce l'hai così in canna? Però cioè,
0: no,
1: l'hai
0: no.
1: Fatto la domanda avendo la risposta,
0: no.
1: Sai che a volte viene così.
0: No. Ci dovrei pensare parecchio.
1: Sì, perché non è una domanda, è una bellissima domanda, ma non è una domanda facile.
0: No, non è immediata, non è quella cosa immediata.
2: Abbiamo una vita talmente veloce che facciamo fatica a separare i momenti belli da quelli brutti, fondamentalmente.
1: Sì, allora,
2: perché succedono tante cose.
1: Prova ad aiutarvi con quella che è stata la mia sensazione. È una cosa totalmente inaspettata perché non succedeva da anni, quindi magari ci sentiamo perché vieni a cena con la famiglia, con i figli, eccetera, eccetera, ma io e lui da soli a ridere, scherzare e bere anche quel bicchiere in più che aiuta e che,
0: sì,
1: che fa bene tante, tante volte, non me l'aspettavo proprio perché ha dei ritmi seratissimi, eccetera, eccetera. Perciò la sorpresa è stata proprio in un secondo tornare indietro di 20 anni.
0: Ma è stato bello e siete riusciti,
1: sì,
0: a ridere, a cazzeggiare,
1: sì,
0: o eravate,
1: sì,
0: più seri?
1: Allora, tutte e due.
0: Ah, ok.
1: Tutte e due.
0: Quando è così.
1: Sì, quelle risate che piangi dalle lacrime. Non si ride, non è facile ridere come a quei tempi lì, ragazzi.
0: No, è vero, però devo dire una cosa che a me piace della mia vita è che io ho spesso la risata e la riderola.
1: Sì.
0: Con i miei figli, con gli amici, comunque anche lo vedete nei momenti qua con voi, a me proprio la risata decore mi esce ed
1: sì,
0: è bellissimo.
1: Sì. È stupendo, è una delle cose più belle del mondo, però alcune persone con cui hai riso tantissimo rimangono un po' uniche. Poi è chiaro che ridi, ti diverti,
0: sì,
1: scherzi con tutti quanti, però ci sono delle stelle che rimangono quelle polari, ecco, mettiamola
0: le
1: così.
0: Le stelle polari, un essere romantico dell'amicizia.
1: Quando si parla di determinati affetti divento così.
0: Dai che c'è Taylor Swift qui con noi, Elizabeth Taylor.

0: Chi avrebbe mai detto che nel tempo mi sarei ritrovata ad apprezzarla Taylor Swift e a diventare una Swifter?
1: Veramente.
0: Questo è il 105 Net Express, numero dai 342
1: 41 15
0: 105.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco
5: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
2: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Per me è una Heineken, questa è totale.
9: Vero, ma da qui non vedo niente.
8: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
9: Grazie.
8: Allora, un'altra per
9: Andrea.
8: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
9: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Talk to You ed è la nostra 105 selection di questi giorni, ancora per un po', ancora ben ritrovati e buon mercoledì sera da Lucilla Gossi e Alessansone. Avete pensato a quella risposta? Perché tu hai fatto la domanda, poi ti sei tirato.
1: No,
0: so,
1: non
0: la,
1: è che...
0: La punta,
1: Allora, quando è che sono stata sorpresa?
0: Vedi,
1: sorpresa, no, che la vorrei dire grossa, ma non ce l'ho grossa. Recentemente ho avuto una discussione, una litigata con una mia cara amica e non pensavo che si sarebbe fatta viva cercandomi e volendo mettere a posto le cose in un tempo così rapido come quello che poi è stato. Io avrei forse tenuto un pochettino più di muraglietta alzata e invece lei mi ha sorpreso perché si aveva sbagliato no, sto scherzando, però mi ha sorpreso perché effettivamente ha voluto risolvere velocemente.
0: Questo è bello, tutto sì. Parte da Lucilla che estemporaneamente poco fa dice: ma quanto è bello sorprendersi. Tipo tu, Ale, quando è l'ultima volta che sei stato sorpreso? Ci ho messo un attimo, poi ho ricostruito nella mia testa quel momento ed effettivamente è uscito fuori. Mattia, tu ne hai trovato qualcuno?
2: Sì, ne ho trovato qualcuno che tra l'altro non tratta di una situazione bella, tra virgolette.
1: Pazienza.
2: Sono rimasto sorpreso, adesso non posso dare troppi dettagli, ma sono stato sorpreso nel ricevere una chiamata per ricevere una notizia che era un po' una non notizia perché ero un po' rassegnato. Quindi
1: sì.
2: C'è proprio, ho detto, beh, figurati se succede questa cosa. Però ho ricevuto la telefonata di questa persona e mi diceva: guarda, purtroppo questa cosa non accadrà. Però non mi aspettavo la telefonata da quella persona, tra l'altro.
1: Ok, quindi io adesso ovviamente lo sai.
2: Mi ha sorpreso quella cosa.
0: La cosa
1: più molto
0: fumosa,
1: curiosa.
0: Proprio il nulla. Cioè, se avessi fatto 30 secondi di silenzio sarebbe stata la stessa cosa.
1: Guarda, lavorare con Ale Sansone come ti ha portato ad essere fumoso.
0: Ma no, io non sono fumoso. Sono discreto. La stessa discrezione che utilizzerei nei tuoi confronti la utilizzo nei confronti delle persone a cui tengo tanto quanto tengo a te.
1: No, ma
0: hai visto che paraculo?
2: Madonna, sei stato come me, guarda.
1: Ma no, però io posso dire una cosa: è vero che tu sei discreto, ma io ti prendo in giro in maniera bonaria.
0: Lo so.
1: Però questo significa che io, che invece che sparo fuori le cose, io non racconterei mai una cosa tua personale.
0: Certo, ma questa fu una delle nostre primissime puntate. Non so
1: sì, me lo ricordo.
0: Abbiamo fatto una bella puntata, forse proprio la prima, addirittura potrebbe essere la prima.
1: Dici la prima?
0: Sì, perché parti proprio da questa cosa.
1: Ah, forse perché tu avevi raccontato di quando avevi sentito una cosa importante mia.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene.
0: Come vedete, anche questa sera ci apriamo, voi vi aprite, messaggi, contromessaggi, storie, ma noi abbiamo comunque della carne da mettere sul fuoco.
1: Allora, Matteo De Rovigo, per esempio, scrive che la sorpresa che ha ricevuto recentemente è quella di aprire la porta, proprio suono alla porta di casa, ho aperto ed era la mia fidanzata. Ha fatto la sorpresa, lei abita a chilometri di distanza e me la sono trovata davanti.
2: E l'amante dove te la sei messa?
1: L'amante non ce l'aveva quel giorno.
0: Ah, comunque, togliamola questa cosa che non si fanno le sorprese. Le sorprese si fanno, le sorprese non si fanno solo se non c'è fiducia al 100%, altrimenti.
1: No, ma poi voglio dire, io posso anche scegliere di fare una sorpresa, se poi ti becco tanto meglio, così ciao.
0: Esattamente. Sono assolutamente d'accordo. Certo, poi dipende sempre dal momento, dipende da tanto che tipo di rapporto c'è. Ecco, ci frequentiamo da 10 giorni.
1: No, magari evito di fare la sorpresa, esatto. non ti piombo in casa.
0: Sì. Comunque fioccano i reel sui social di ipotetici dialoghi da primo appuntamento, tipo lei che chiede a lui.
1: Leggiamone uno, facciamo le scenette. Dai, mandiamo Emmercom e facciamo le scenette.
0: Va bene,
1: prepariamoci.
0: Va bene.
1: Dai. Scusa se

0: Marcomi, vacci piano, questa è Radio 105, c'è il Night Express, stiamo mettendo da parte il nostro piccolo dialogo.
1: Esatto, lo sta cercando Ale, dialogo che stanno diventando viral adesso sui social di possibili primi appuntamenti, sì. E noi li reciteremo per voi.
0: Potremmo anche improvvisare, adesso vediamo.
1: Ah, va bene, che bello, ah, mi piace, vai.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
10: con il sottoscritto Enrico Papi
11: e Lodovica Comello.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
10: solo su Radio 105.
12: Vi aspetto!

0: Sono Medusa e Chamomile, quella che abbiamo appena ascoltato, Don't Wanna Go Home. Siamo qui insieme, abbiamo deciso con Ale di provare a ripercorrere le strade dei videini virali di Instagram, in cui o lei o lui mettono alla prova l'altro, primo appuntamento, per capire se è la donna o l'uomo adatto, perfetto.
1: Esattamente, per giusto? Un fidanzamento, se ci possiamo fidanzare, cioè io e te ci possiamo fidanzare. Ci sono questi video sui social che sono ironici, a volte sono fatti veramente bene, esasperano chiaramente le situazioni.
0: Beh certo, ma quindi noi adesso dobbiamo rispondere in maniera un po' esasperata, cioè tu sì, mi fai delle domande, io devo rispondere come se fossi la fidanzata perfetta o in antitesi?
1: Allora, in realtà dobbiamo esasperare il lei che fa delle domande che lui se ne andrebbe dopo due,
0: sì.
1: e lui che viceversa, uguale,
0: vai,
1: perché
0: vai.
1: Cioè, ci conosciamo stasera, no? Ci siamo conosciuti su Instagram, ci incontriamo stasera di fronte al vino, tu sei per capire se sei possibile malessere e io stessa cosa.
0: Ok, quindi domande te... brucia malessere.
1: Sì, per capire se sono un malessere io faccio no,
0: cioè, ok, capire. Ok.
1: Allora, quindi adesso sei tu che cerchi di capire se io sono malessere.
0: Va bene.
1: Vada.
0: Ciao.
1: Ciao. già mi sono
0: già malessere.
1: Sono già malessere da come ho risposto.
0: No, perché ho detto che ti dico ciao a fare, ci becchiamo già nel cuore della chiacchierata.
1: Ok, siamo al secondo sorso di vino. Allora, mi volevi chiedere qualcosa, giusto?
0: Sì, ma perché mi aveva incuriosito capire come mai hai chiuso con la tua ultima fidanzata.
1: È già qui, ok, grazie, è stato un piacere. Beh, è finito l'amore, non andavamo d'accordo, non era la persona giusta per me.
0: Vabbè, ma tu stai rispondendo però veramente male, un minimo di impegno.
1: in realtà le tue domande sono tipo a raffica e io rispondo sempre no, sì.
0: Io devo fare la raffica?
1: Sì,
0: ah, okay,
1: tipo,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Senti, ma quanto è durata la tua ultima storia?
1: Un anno e mezzo.
0: Come mai dopo un anno e mezzo avete deciso di finirla, oppure tu hai deciso lei?
1: Perché non ero più innamorato.
0: Quindi l'hai chiusa tu?
1: Sì.
0: Ma le hai dato delle possibilità?
1: No, perché dare delle possibilità?
0: Beh, tu non pensi che in una relazione uno debba dare delle possibilità, perché sennò poi si butta tutta merda subito.
1: Ma se l'amore è finito, e già lo so, che possibilità devo dare?
0: Ma tu ne hai discusso con lei?
1: Del fatto che il mio amore era finito?
0: Sì.
1: No, perché era finito.
0: Quindi non gliel'hai fatto capire strada facendo per provare a vedere se si riuscivano a mettere delle toppe?
1: No, quando l'ho capito io
0: l'ho comunicato. Avete fatto terapia di coppia?
1: No, perché non serviva, era finito.
0: Lei voleva dei figli e una famiglia?
1: Certo che sì.
0: E tu perché non li volevi?
1: No, perché non ero più innamorato, eravamo quasi alla fine della...
0: Ma magari l'hai illusa prima,
1: no,
0: e
1: no,
0: lei
1: no,
0: ha detto che invece li avresti voluti. Tu hai capito per caso che lei aveva quel piccolo buchino di maternità e famiglia e ti sei insinuato per poi deluderle e umiliarla?
1: Ma io le volevo bene, ho provato ad amarla finché non mi sono reso conto che non l'amavo più.
0: Che cosa vuol dire per te volere bene a qualcuno?
1: Esattamente questo.
0: Okay.
1: Esattamente. Brava. Lucilla ha finito il film.
0: Grazie a tutti.
1: Lucilla ha finito il film.
0: Vabbè, dopo voglio farlo anch'io, che mi piace molto.
1: Vabbè. Non so se sarò bravo come sei stata brava tu, però
0: ma
1: ci proverò.
0: Sì.

0: te.
1: Farfalle, cioffi, Noemi su 105. Buone
2: le farfalle.
1: Le farfalle?
2: Sì, sì, stavo pensando. Ti piacciono gli animali o ti piacciono da mangiare?
1: Con le zucchine.
2: Con le zucchine.
1: Da mangiare.
2: Ma tu segui una dieta particolare o no?
1: Ma siamo rientrati
2: nel
1: personaggio di prima. Oh, tra poco lo facciamo al contrario, rimanete lì, non andate via che ce l'ho in canna adesso,
2: bravo,
1: la risposta.
2: Bravo, bravo, bravo.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente.
14: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 centimetri in omaggio.

0: allegria.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: 105
7: che storia.
8: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Sono le 22 su Radio 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Seconda ora del 105 Night Express, Bausa Magnetic. Siamo qui insieme, Lucilla e Ale. E Ale, ora, come promesso, io so qui che conto i minuti e anche i messaggi degli ascoltatori che arrivano sono al conteggio del minuto. Devi essere tu quello che cerca con delle domande di capire se sono un malessere o se posso essere una potenziale tua fidanzata.
1: Esattamente, perché sono molto virali in questo momento sui social i video di quei creator che si riprendono due volte, quindi interpretano sia lui che lei, o lui e lui, o lei e lei, al primo appuntamento, dove tendenzialmente c'è uno un po' più ansiogeno che tartassa di domande l'altra persona, che non fa in tempo nemmeno ad arrivare al terzo sorso di vino, che già si è rotto le scatole, capito? Ed è un po' la verità, tutto molto esasperato, però succede davvero. Allora, Lucilla mi ha chiesto perché mi sono lasciato, perché l'ho lasciata e perché se l'ho
0: dato, se gliel'hai comunicato, se sei andato in terapia di coppia, se l'avevi illusa all'inizio delle relazioni.
1: Esattamente. Adesso siamo al secondo sorso di vino, ci siamo appena seduti e io devo capire se tu sei un malessere o meno.
0: Vai.
1: Come mai ti ha lasciato il tuo ultimo fidanzato?
0: Perché dici che mi ha lasciato? Magari l'ho lasciato io.
1: Vabbè, no, si vede, sei arrivata lamentandoti del fatto che lui non ti avesse mai nemmeno spostato la sedia per farti sedere.
0: No, in realtà questa è la tua interpretazione. La relazione abbiamo deciso di chiuderla insieme.
1: Ah, ok, quindi quest'astio che ti è rimasto, che ti ha portato a parlare di lui nei primi 30 secondi, è perché l'avete chiusa insieme.
0: Ma tu davvero hai percepito dell'astio?
1: Beh, comunque un po' ti è rimasto qua, perché l'hai nominato subito.
0: No, mi spiace, si vede che tu hai avuto delle delusioni in passato.
1: Beh, ho avuto delle delusioni come penso le abbiano avute tutti, però in questo caso
0: però
1: nei
0: forse
1: primi
0: tu
1: 30
0: un po'
1: secondi.
0: Di più, perché ti rendi conto che stai proiettando su di me quella che in realtà è la tua storia personale.
1: Quindi non è vero che vi siete che l'hai lasciato tu?
0: No, no, okay. Ci siamo lasciati insieme.
1: Ah, ok, insieme. Ok, benissimo. In tutto questo però non mi hai ancora detto per quale motivo tu sei arrivata qui al rifugio senza scie e senza scarponi.
0: Allora, perché ti spiego, 2 mesi fa sono caduta e mi sono stirata il muscolo della gamba e il mio osteopata mi ha detto che devo stare un po' a riposo, però in realtà io scio, mi piace moltissimo. Se però per te è un problema, tu puoi sciare e io ti aspetto qui mentre prendo il sole.
1: In tutto questo non abbiamo fortunatamente ancora in questi 20 secondi mai parlato di figli, quindi mi sta per venire proprio la gioia di aver trovato la persona perfetta.
0: Però guarda, io ne ho 3 di figli. Se per te non è un problema, possiamo, ecco, se poi le cose vanno bene potrai conoscerli e magari il tuo desiderio di paternità verrà un po' placato. Tu desideri diventare padre?
1: Io in questo momento no, ma quindi c'è un buon rapporto con il tuo ex. Con il tuo ex.
0: E mio ex è il padre dei miei figli.
1: E quindi vi vedete spesso, quindi se io e te uscissimo ci sarebbe...
0: No, nessun problema, non ci vediamo spesso.
1: Però non posso venire a stare da te ogni tanto la notte?
0: Sì, certo, che poi quando ovviamente la cosa tra di noi sarà un pochettino più...
1: Quindi fino a quel
0: Guarda
1: momento dovremmo stare da
0: posso,
1: me.
0: Guarda che sembri tu il malessere così.
1: Vabbè, ma perché tu ti sei messa... Tu devi interpretare la parte giusta, hai interpretato 2 volte la stessa.
2: Non riesci.
1: No.
2: È talmente proiettata che diventa lei.
1: Sì,
2: il ecco.
0: Va bene, ok, faccio la malessera, dai, va bene.
1: Però posso dire una cosa, era figo così.
0: Vabbè, ok.
1: Era figo così.
0: Io
1: era
0: continuerei a fare questo gioco fino alla fine del programma.
1: Sì, perché se tu provi a immaginare come vanno i primi appuntamenti tra le persone, al punto tale che arrivano a fare determinati video sui social, molto spesso c'è del disagio.
0: Certo, ma grande, ma proprio a caratteri cubitali.
1: Da entrambe le parti,
0: certo.
1: Da entrambe le parti. Da una parte c'è lei che ha troppa fretta, dall'altra c'è lui che ha troppa ansia che lei abbia fretta preventivamente.
0: È verissimo.
1: Che magari non è giusto.
0: È verissimo.
1: E questo è quello che cerchiamo di prendere un po' in giro, no? Quando se invece tutti quanti avessero meno aspettative e si godessero il momento, almeno all'inizio,
0: sarebbe molto meglio.
1: Sarebbe tutto molto meglio. A proposito di questo, tra poco andiamo a casa di Carlo Calenda, mi sa.
0: Ah, sì, beh, quello ci sta, direi. Però poi voglio delle schitarrate anche.
1: Ah, per forza.

0: Heroin, la nuova canzone dei Maroon 5 qui su 105, Adam Levine e compagnia bella al Night Express. Poco fa abbiamo preannunciato che saremmo andati da Calenda perché, sì, attenzione, attenzione, visto che prendevamo un po' in giro quelli che oggi si definiscono i malesseri, cioè la persona che ti mette ansia già subito al primo appuntamento, quindi già malessere.
1: Sì, però il malessere può essere anche quello che invece ti illude, poi scappa, scompare, quello che ti gosta, capito?
0: Ok, però secondo me lì già siamo nella seconda fase della frequentazione, non è più l'inizio, magari dopo 2-3 settimane comincia a fare il malessere, comunque pieno.
1: È pieno zeppo,
0: è
1: ragazzi.
0: Pieno. Sai a che cosa sto pensando adesso? A quelle relazioni che partono molto semplicemente conoscenza, magari qualche bacio, una, due, tre uscite, magari si va anche a letto e poi cominciano i disagi dove lei giustamente magari si aspetta un minimo di partecipazione e dall'altra parte c'è assenza, vaghezza.
1: Sai cosa direbbe mia madre, la famosa Cassandra? Si vede che non gli piaci.
0: Sai cosa dico alle mie amiche invece?
1: Musica per le mie orecchie.
0: Alle mie amiche che mi dicono magari non gli piaccio abbastanza, dico no.
1: È vero, sì, invece sì, devi dir di sì perché è così.
0: No, non è così. Nel mio caso, quando io magari dopo 2-3 settimane non davo quello che si aspettavano le persone, è perché magari non era cresciuta come era cresciuta dall'altra parte, quindi andavo semplicemente un po' più a rilento e soprattutto non si conoscono le reciproche vite.
1: Io onestamente ho visto che le volte in cui magari iniziavo ad uscire con uno e poi sparucchiavo un pochettino,

0: Allora, me ne sono accorta perché, per esempio, dopo che avevamo fatto l'amore, non mi ha scritto, non mi ha cercato. È vero, non mi ha scritto e non mi ha più cercato. E io ho fatto delle cose cringe perché comunque ero tranquilla, no? E gli ho scritto, guarda che, cioè, easy, può essere proprio una cosa. E allora poi nel tempo siamo diventati amici, lui ha capito, però ecco, lui non ha più voluto fare l'amore con me. Solo una volta.
1: Non è che sia...
0: A te te l'ho raccontata anche bene.
1: Non è che si è spaventato.
0: Ma di che? Cioè non è che abbaia la mia moicana.
1: No, però c'ha il mallet. Che... No, scherzi a parte. Ma non per dire che abbai la tua Bernarda o il tuo essere aggressiva.
0: No, ma... io non sono aggressiva.
1: Esatto, non per dire quello. È che magari può succedere che a volte delle personalità non si sentano comunque all'altezza.
0: Ma sì, poi c'era anche che c'era un po' di differenza di età, io avevo i figli, cioè un po' il pacchetto così, ma infatti va benissimo, però insomma è successo, ma tante volte.
1: Ok.
0: Cioè tante, abbastanza.
1: Ok, ma che, di cui tu sei sicura però, che non sì. È inutile che vado a indagare, a fare domande, tu la risposta te la sei già data, è che non gli piacevi abbastanza.
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Sì, assolutamente.
1: Faccio fatica a crederci in realtà. Però insomma, se mi fido chiaramente della tua parola.
0: Fidati.
1: Però tante volte le persone credono di non piacere abbastanza quando in realtà ci sono altri elementi.
0: Sì, però allora uno ne deve parlare, soprattutto alla nostra età, e dice guarda, forse ti sto dando l'impressione che, ma sappi che non è così, e c'è babà.

0: Siamo qui insieme a Temper City Self-Aware, siamo alla seconda ora del 105 Night Express e si sta parlando di così di chi ti smolla un po' e magari non gli piaci, le cose non vanno come dovevano.
1: Quando pensi di non piacergli abbastanza e adduci a questo il motivo di un allentamento, di un inizio di rapporto.
0: Comunque sono in tante le donne, sì, che mi scrivono e che dicono: a Luci, brava che lo dici, è vero.
1: A me sono tanti gli uomini che mi scrivono, mi dicono: Sansò, bravo che lo dici, che pure noi, porti un po' di voce pure a noi che magari ci abbiamo da fare, non riusciamo a star lì sempre a scrivere. Si scherza, ma tra poco torniamo su questo argomento.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia,
13: la nuova cucina arredissima.
14: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
14: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco al...
16: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Alex Warren, Fever Dream. Questa è 105 Night Express. Signore e signori, apriamo ufficialmente il momento assoli di chitarra.
1: Sì. Allora, ragazzi, qualcuno dice che l'assolo sia la cosa più inutile della musica. C'è tutta una scuola di pensiero che odia gli assoli.
0: Ok.
1: E noi dobbiamo prenderci anche loro stasera.
0: Allora, ci vogliamo prendere anche loro. In generale, devo dire che non proprio d'accordissimo, però che la musica è bella quando fa l'amore più che quando è una schitarrata di ego, una roba così.
1: Sì, il virtuosismo. Molti dicono che il jazz è solamente gente che suona benissimo e che si fa le seghe da solo sul palco, ma in realtà
0: no,
1: c'è anche...
0: No, non è vero.
1: Molti lo dicono, però in realtà c'è anche chi si emoziona. C'è stato un periodo in cui io mi emozionavo tantissimo col jazz.
0: Se pensi che la maggior parte del jazz che tu ascolti dal vivo è anche improvvisato.
1: Certo.
0: Pensa
1: certo
0: quanto ascolto c'è nei confronti di chi sta suonando con te.
1: Sì, quelli che lo detestano dicono che quello sta lì soltanto a far vedere quanto è bravo, ma in realtà c'è una ricerca improvvisata di armonia,
0: certo,
1: di creare dei suoni, di creare dei passaggi che è poesia, è la poesia secondo me insomma, della musica improvvisata, non scritta. Va bene, a parte questo che è una cosa un po' da insomma,
0: da pippone nostro
1: però è uscita questa classifica dei migliori assoli di chitarra di Rolling Stone
0: America
1: USA. E un po' l'abbiamo confutata, un po' siamo d'accordo, un po' ma chi è che le fa ste classifiche? Comunque noi ci abbiamo la nostra e loro hanno la loro, giustamente.
0: Allora sì, diciamo che queste per loro sono i... ci sono 10 assoli di chitarra che sono entrati nella storia della musica. Poi ci siamo chiesti a vicenda, noi del Night Express, ma qual è un assolo che ti resta in testa? Quindi abbiamo i nostri 3. Di queste 10 di Rolling Stones USA, in realtà ve ne facciamo ascoltare un paio, 2 o 3, no?
1: Sì, perché insomma ce ne sono tante, però partiamo con il primo posto, facciamo sentire quello...
0: col terzo
1: come dici,
2: Matti? Il terzo.
1: Ok, al terzo posto di questa classifica dei migliori assoli di chitarra di Rolling Stone USA cosa c'è? Hotel California degli Eagles.
0: No, al terzo posto c'è sì l'Eagle Hotel California, sì.
1: Ma che lo ricordavo.
0: Ma come no?
1: Adesso
0: sai che io
1: sì,
0: me l'ascolto spessissimo.
2: A memoria, nota per
1: sì,
2: nota.
1: Sì, adesso sì.

0: di lei.
1: Beh, bello, bello. E dovremmo, cioè, dovevano mettere anche la durata dei secondi.
0: Sì, eh.
1: Per me questo si aggira intorno al minuto di assolo di chitarra.
0: Sì, sì.
2: Allora, considera che dall'inizio dell'assolo poi la canzone finisce. Cioè, finisce
1: sì,
2: con l'assolo.
1: Finisce con l'assolo un minuto pieno.
2: Due minuti.
1: Due minuti, ragazzi.
2: Perché continua, eh.
1: Continua, sì, continua, sì. Continua. Va, va, va, va.
3: Aspetta, adesso che fa il tapping. Adesso fa il tapping.
2: Doppietta qui, eh.
1: Anche se il tapping è più bello sul basso.
3: Non so come tu faccia a saperlo, ma sì. Ma
1: perché,
3: sì.
1: Perché il basso e batteria sono i miei strumenti preferiti.
3: Veramente?
1: Certo.
3: Comunque potremmo un giorno, proprio tanto ormai questa è Radio Libertà, giustamente.
1: Meno male.
3: È bello così. Rifare questa cosa dove io con la bocca faccio il basso. Tu magari
1: sì,
3: fai l'assolo in qualche modo,
1: sì,
3: e tu fai le percussioni.
2: Va bene, va bene.
3: Perché
2: va bene.
3: Non so se sai fare
1: mi
3: un po' di beatbox.
1: Il tu fai l'assolo in qualche modo.
2: Sì, sì, sì.
3: Col mallet.
2: Il giorno dopo cambiamo mestiere, ma che ce ne frega, cioè, dai.
1: È così.
3: No, fischiettando oppure cantandolo.
1: Beh, siamo a posto, ragazzi. Vi dico
2: con
1: quando è il giorno.
2: Con l'humming.
1: Così vi date malati, lamati. Va bene, dopo torniamo con seconda e prima posizione e le nostre anche.

0: Femmina Rove su 105, mercoledì sera 13 di maggio, ben ritrovati a tutti da Lucilla Gossi e Alessansone. Ci siamo un po' infogliati su questa cosa degli assoli, perché è vero che non è tanto una cosa radiofonica, però a noi piace la musica e quando torniamo indietro nel tempo sui classici diventiamo pazzi. Abbiamo ascoltato poco fa Hotel California, l'assolo, visto che è nella top 10 della classifica dei migliori assoli di chitarra secondo Rolling Stone, ma
1: in terza posizione, in seconda Machine Gun di Jimi Hendrix.
0: Esattamente.
1: Prima di scoprire la numero uno che adesso ascoltiamo, magari partiamo dalla quinta posizione, c'è Van Halen, Eruption.
0: Poi ognuno c'è il suo preferito, ragazzi. Se adesso quelli che sono tanto amanti della musica pensassero a una solo, sicuramente gli verrebbe
1: in mente. Per me questa quarta posizione, Pink Floyd con Comfortably Numb, era un pezzo, è un pezzo, è un assolo straordinario, sicuramente.
0: E quindi l'avresti messo più in alto?
1: L'avrei messo più in alto, l'avrei messo sicuramente prima, cioè dopo la prima posizione.
0: Ok. Questa è la prima posizione.
1: Riconosciuta al volo, penso, da tutti. Diamo ancora qualche secondo. Guarda.
0: Per chi non l'avesse riconosciuto, è l'ultimo singolo di Fred De Pan. Per scherzo.
1: Purple Rain, ragazzi. Prince and the Revolution.

0: Bella, bella, bella, bella, bella.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Poi ci siamo chiesti, scusate, chiaramente questi assoli andrebbero sentiti tutti, senza sporcature, eccetera, eccetera, ma stiamo facendo un passaggio veloce. Poi ci siamo chiesti quali sono i nostri assoli preferiti. Tra poco sentirete quelli che sono quello...
0: i nostri tre preferiti, quindi quello di Ale, quello di Lucilla e quello di Mattia.
2: Tra l'altro, a proposito, ragazzi, ho sentito Van Halen, chiaramente.
0: Beh.
2: E tra l'altro in quella classifica non c'è l'assolo di Beat It di Michael Jackson, che è di Van Halen.
0: È certo. Van Halen per me è uno dei primi tre grandi chitarristi di sempre.
1: Ma secondo voi, domanda, l'assolo è una cosa che attualmente, oggi nel 2026, ha ancora senso in un disco o ha senso solamente live?
0: Per come sono adesso pensate le canzoni, quindi con una velocità e una fruizione che non supera mai 3 minuti, secondo me no. Quindi è più una cosa da live. Però è un peccato, nel senso che la parte strumentale, secondo me, anche negli album dovrebbe essere più sottolineata.
1: Ligabue era uno di quelli che faceva gli assoli in chiusura di canzone.
0: È vero.
1: Infatti un po' mi manca.
0: Col grande Fede Poggi Pollini, suo chitarrista storico.
1: Un po' mi manca. Va bene, ascoltiamo una bella canzone adesso qui su 105. Poi torniamo e nell'ultimo frammento vi facciamo ascoltare quelli che sono, secondo noi, gli assoli più fighi,
0: quelli più caldi. Intanto si commenta al 342 41 15 105, e ci piace che comunque partecipiate anche con quelle che sono le vostre pulsioni, i vostri gusti musicali, anche sugli assoli di chitarra.
1: Esattamente, infatti io ho scelto un assolo non di chitarra.

0: Annette Express qui a Radio 105, siamo pronti per partire con i nostri assoli personali, quelli proprio...
1: Ah, non volevi fare un coro di Dracula?
0: Dracula!
1: No. Vedi che è intonata, però tu li potresti fare gli assoli, la facciamo un giorno questa cosa vergognosa per perdere ogni attimo di dignità proprio.
0: Va bene.
2: Ma lei faceva la K-popper, ti ricordi?
1: È vero. Oh, adesso invece di fare gli assoli che hanno fatto la storia, dovremmo fare 4 minuti di K-pop.
0: È vero.
1: Io adesso c'ho l'algoritmo che mi fa vedere soltanto video di K-popers.
0: Ma tipo, sai che la mia Almetta che mi ha chiamato poco fa, Antrix. Le Antrix, ragazzi, vanno moltissimo sulle ragazze bambine, direi, di 8 anni, 6, 7, 8, 9 anni.
1: I don't know if I'm ready.
0: Non esserlo, manco io lo sono. Me le cuco però al mattino alle 7:30 insieme al caffè latte.
1: Allora, è uscita la classifica di Rolling Stone sui 10 assoli di chitarra più belli della storia. Classifica discutibile, perché chiaramente sono gusti cioè personali, non è per forza
0: certo
1: che al primo posto ci deve essere Prince, ok, Purple Rain. Ma ci siamo chiesti qual è secondo noi un bel assolo.
0: Un bel assolo, non il preferito, non il migliore di sempre, ma un bel assolo, il primo che ci è venuto in mente perché ci è piaciuto, ci ha regalato magari delle emozioni, ma in maniera più tecnica o più sentimentale.
1: Tre risposte tanto diverse che sono venute però effettivamente dalla storia di ognuno di noi e anche un po' del corazon.
0: Esatto.
1: Ah, io... poi il corazon è spinato, Santana.
0: Madonna,
1: Santana.
0: Dovevamo mettere Santana.
1: Non c'è Santana. Samba
0: non
1: Battista.
0: Non hanno messo Santana.
2: Europa.
0: Santana. Come si fa a non mettere Santana? Vabbè, comunque.
1: Con la sua PRS, ragazzi. Vabbè, comunque.
0: Io sono... non so se partire con la mia o vuoi partire... Partiamo con la tua, dai.
1: E la sentiamo tutta, vai.
0: Ehi.
1: Che canzone è? Scherzo.

0: anche questo. Ecco, se devo muovere una critica, i Dire Straits sono tutti un po' sempre Dire Straits, molto uguali. Però, anche a me piacciono. No, è vero, vieni qua.
1: Sì.
0: No, hai capito cosa voglio dire?
2: Certo. Il tapping,
0: Madonna, sentilo.
1: E qui dovremmo andare avanti all'infinito,
0: all'infinito.
1: Allora, passiamo a Lucilla.
0: Allora, io ho deciso di rimanere sul rock pop italiano, una canzone che non si può non conoscere, con un chitarrista tra quelli italiani dell'epoca, Maurizio Solieri, che secondo me ha fatto la storia della chitarra, quindi Alba Chiara Vasco Rossi.

0: Beh, dai, come si poteva non metterla?
1: Da risentire a loop, oltretutto non ricordavo di questa solo finché non me l'hai detto tu prima.
0: Hai visto?
1: Ed effettivamente alla prima nota ho detto porca miseria.
0: Hai detto porca miseria, è lui.
1: È iconico.
0: Dai, dici
1: assoluto.
0: Il tuo che è un po' diverso.
1: Chiudiamo,
0: un po'
1: con, quello che secondo me è uno degli assoli più belli di sempre. Da bassista non potevo che scegliere un assolo di basso e quindi Aeroplane, la sentiamo fino alla fine.
0: Che bella!
1: Dei Red Hot Chili Peppers.
0: Vai. Senti com'è subito funky.
1: L'hai tagliato, eh? Non l'hai tagliato tu? È tagliato. Hai presente il meme di Leonardo DiCaprio?
0: Sì.
1: Tagliato.
2: L'ho trovata già così.
1: Però alza. Adesso sono tutti i bambini che applaudono. Vedi?
0: Bella.
1: Va bene, ne abbiamo sentito solo un pezzettino, mi avete fatto contento. Vabbè,
0: ci sono loro adesso, guarda che ci stanno bene, senti qui che schitarrette.
1: Esatto, chiudiamo così. LDH7 Santa, questo è il 105 Night Express.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
6: 105.
9: 105.
4: Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Che dire, ragazzi, cioè, io la sentirei altre due volte.
1: Mamma mia, che pezzo straordinario anche questo. Michael Jackson, Smooth Criminal. Tanti auguri Radio 105.
0: Esattamente, alla fine di ogni ora festeggiamo con un pezzo che ha fatto la storia di Radio 105, che poi ha fatto anche la storia della musica. Amici, ci ritroviamo domani puntuali alle 21 per una nuova puntata del Night Express con Lucilla Gossi e Ale Sansone. Quindi grazie Mattia, grazie Claudietta, grazie Valeria Stoppelli, grazie a tutti voi amici.
1: Fate bravi, ma non troppo.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
5: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Davvero?
6: Cosa?
5: No, ma non ci posso credere.
6: Cosa?
5: Come va? Oggi sono particolarmente allegro perché ho capito una cosa.
6: Sì.
5: Quanto è bello andare a puttane.
6: Vero.
5: Veloce, senza impegno, senza giorni e giorni di messaggi. Un colpo e via.
6: Sì.
7: È comodo, effettivamente.
5: Detto questo, salutiamo con tanta stima il manovratore di suoni Pippo Palmieri.
6: Ecco.
5: Poi saluto la controfigura di He-Man, che uscirà a breve al cinema. Lei è Letizia Puccioli. Invitaci all'anteprima. E poi il tenero cucciolotto d'amore bergamotto, piccolo e tenerino Paolo Nois. Paolo, tu hai una versione distorta di quello che sei. Tu pensi di essere un duro.
6: No.
5: Tu sei patatino d'amore cucciolotto. Mamma mia, quanto ti vorrei stringere forte. Ma anche Fabio.
6: Eccomi.
5: Mi piacerebbe avere un tuo pupazzo da prendere e spaccare contro tutti i mobili in casa. E poi dargli fuoco in giardino guardando la tua faccia da pesce palla sciogliersi.
6: Ma che modo è?
5: Poi saluto da Miami, che si sta piegando da ridere, Marco Mazzoli. Ti ha fatto ridere, amico mio?
6: Mi piacerebbe
5: avere anche un tuo pupazzo. Immagino tutto torace, senza gambe, da mettere sul pianale della macchina, con un tasto sulla mano che ad ogni pressione fa bellissimo. Dai, iniziamo adesso, che è tardi.
8: Facciamo gli Scorpions.
6: Mamma, sai che il pupazzo di Fabio, io lo voglio grosso.
8: No, allungabile, che lo tiri.
7: Ma perché questa disparità di trattamento nei miei confronti?
6: È così. È il giro merda, oggi tocca a te, Fabio.
8: Sono anche costipato.
6: Come te la tiri, oh?
8: È un titolo onorifico.
6: Adesso bene, però.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! No, ho dormito un cazzo, ho dormito niente, va.
2: Come
1: sogno,
2: mai? Non mai?
1: Sogno antenne, processori audio, aiuto.
3: Che brutto.
1: Ma che brutto.
4: Ma fallo
1: brutto.
4: Fare ad altri.
1: A chi? A chi? A chi? A chi?
3: Guarda che un vero leader è quello che sa delegare.
1: Sì, ma devi essere leader di qualcuno. Cioè, se non hai nessuno, sei leader di te stesso. Mi faccio i cazziatoni. Hai montato quel blocco là? Sì, l'ho montato, capo. Da solo, parlo da solo. Cioè, con chi devo parlare?
2: Ma scusa, ma assumi per
1: Scusa, ma licenziati. Ma non c'ho i soldi.
2: Allora, ti licenzi e ti riassumi con un'altra mansione.
1: Hai presente i film comici, B-movie, quelli anni 80, no? Italiani, Lino Banfi e robe varie?
4: Sì.
1: Ecco, quando io scrivo a Massimo Boldi con i capelli lunghi, vabbè, adesso abbiamo preso un bel gruppo di radio grosse. Certo. Servono i soldi, lui.
2: Referenza anche da Biscegli.
4: Ho capito. Tu c'hai le corde, la biciclettina e i dipendenti finti che si muovono davanti alle finestre.
1: Allora, mia moglie è costretta a rispondere a delle mail, sai, stiamo trasferendo licenze e robe varie con nomi diversi, così sembra che siamo un'azienda grossa, è sempre lei.
2: Aspetti un attimo che le presto la responsabile, Gelsomina Pitrelli. Sì, pronto, sono Gelsomina Pitrelli, capito?
4: Uguale, poi dovete pensare di assumere qualcuno, non è possibile.
1: Vuoi essere assunto? Vorresti lavorare per me?
4: No,
1: allora, senti,
4: no.
1: Il tuo lavoro, ti do la mansione. Allora, il tuo lavoro è quello di costruirmi tanti pupazzi di Fabio Alisei e fargli fare brutte fini diverse.
4: Ma Marco,
1: però,
4: è facile, prendi il famoso Dusk,
1: sì.
4: Fai quel riccio con le mani così tipo Miyagi quando si scalda le mani,
2: il famoso Doubt Dusk,
4: e viene fuori un bel grissinone. Tu sei grissinone,
2: sono grissinone, anche grissinone oggi, via.
1: Tu sei stecco bastardo,
4: ecco,
1: figlio,
4: dai,
1: di puttana, da incendiare.
4: Cetriolone e occhioni.
2: Tu Enzo Paolo non hai niente da dire.
4: Giro merda, sei un merda,
3: è cattivo.
1: Puccioni, per evitare che il giro merda vada su di te, perché poi dopo, dopo noi siamo come dei
4: piragna col sangue, devi fare il bugger verso di me, capito?
1: Devi sparare subito contro qualcun altro, altrimenti si focalizza la rabbia su di te, hai capito?
3: Devo imparare a essere veloce un
4: po'. Ma fallo, perché è un attimo che sto infierendo.
1: Allora, niente, Puccioni, faccio io, distraggo io, adesso do una brutta notizia, così almeno la gente pensa ad altro. Allora, dammi una base, per favore, Pippo. Il mondo del 2050 potrebbe sconvolgere Joyce Swiss.
2: Non ho capito un cazzo.
1: Il mondo del 2050 ci potrebbe sconvolgere.
2: Ma
1: però
2: chi ci arriva al 2050? Non lo senti che tosse che c'ho?
4: Cretino,
1: allora, attenzione. Secondo molti esperti, il mondo che conosciamo oggi sarà molto diverso nel 2050. Arriveremo più o meno ad essere in 10 miliardi.
2: Sì.
1: Ok? Un miliardo e mezzo in più rispetto ad oggi.
2: Sì.
1: E quello è già un problema, perché vanno sfamate quelle persone.
2: Cioè, anche le scarpe bisogna metterle.
1: Anche. Esatto. 92 milioni di posti di lavoro, 92 milioni di posti di lavoro potrebbero essere persi entro il 2030 a causa dell'intelligenza artificiale.
2: Vabbè,
1: e lo stiamo già vedendo, ok?
2: Se ne frega.
1: Si prevede la creazione di 170 milioni di nuovi ruoli. Tipo, non so, lucidare la tastiera del computer.
2: Allora,
1: non so.
2: Tra i nuovi ruoli ci sarà quello che istruisce l'intelligenza artificiale, perché le nuove piattaforme che stanno facendo non hanno più un'istruzione testuale con prompt.
1: Certo.
2: Rispondendo a comandi vocali ci sarà l'insegnante con la scolaresca di intelligenze artificiali che gli insegna a fare il sole, a disegnare l'acqua.
4: Non capisco perché la gente non pensi a fare l'artigiano. Cioè, l'artigiano guadagni un sacco di soldi.
1: Allora, i lavori che secondo me resisteranno a qualsiasi crisi, qualsiasi cambiamento, sono i carpentieri, gli idraulici, gli elettricisti,
4: lo scarpaiolo, cioè,
3: i muratori.
1: Muratori,
2: quelli che mettono l'asfalto,
3: falegnami,
1: quelli che raccolgono i pomodori. Vabbè, lì potremmo mettere dei robot.
4: No, là ci sono già dei robot.
2: Là ci sono già i poveracci.
1: Poi attenzione, andiamo avanti. Intelligenza artificiale dopo la morte, la clonazione vocale e i chatbot permetteranno alle famiglie di comunicare. Ma che schifo sta roba! Comunicare con le ricostruzioni digitali dei defunti. Che roba, bro.
2: Un po' macabro, eh?
4: Sì, però se ci pensi, vabbè, non è. È una cosa. Un po' tutti abbiamo attraversato il periodo del dolore.
2: Certo.
4: Cioè, in un certo senso, non vi biasimo chi avrebbe voglia di risentire quella voce lì. Capito?
1: Sì, ma sai che non è lui, sai che comunque
4: ma è riprodotto. Ma però te ne illudi, c'è gente che manda i soldi ai finti Brad Pitt pensando di averci una storia d'amore.
2: Io mi masturbo con gli hentai, quindi.
1: Fatto. Poi biometria rispetto alle password.
2: Sì.
1: Ma già questo sta, cioè tipo il telefonino, ormai lo sblocchi con la faccia. Entro il 2050 potremo usare il nostro viso per sostituire carte, chiavi e accessi. Quindi se qualcuno ti vuole rubare in casa ti deve strappar via la faccia dopo.
2: Ah uffa, ti strappo il volto.
1: Il denaro scompare, gli analisti prevedono che entro il 2030 scenderà al 7%.
4: Aia.
1: Quindi non ci sarà più denaro contante, sarà tutto digitale.
4: E questo è un peccato.
2: Però potremmo sostituirlo con dei pezzetti di legno, giusto per mantenere il gesto, capito?
1: Sì, giusto,
2: Allora ti do 7 pezzetti di legno per una Coca-Cola, ad esempio.
1: I veicoli elettrici prendono il sopravvento, le stazioni di servizio potrebbero diventare rare come le cabine telefoniche entro 25 anni.
2: Non so, poi, scusami Marco, io vedo tanto ibrido. Secondo me hanno trovato quella come soluzione.
4: No, perché la gente che si sta disintossicando dalla minchiata che ha fatto comprando l'elettrico.
2: Non lo so, comunque vedo che tante case automobilistiche, siccome io guardo il calcio e durante il calcio ci sono solo pubblicità di macchine, stanno puntando tutte sull'ibrido. Cioè in città vai elettrico.
4: L'ibrido è il metadone di quello che ha comprato l'elettrico.
2: Però alla fine potrebbe essere un buon modo, no?
4: Sì.
1: Ma non, il problema è che non ci sono posti per caricarle. Quello è il problema.
4: Ragazzi, tanto quando vi accorgerete che c'è un software dentro, come è successo in Cina, giusto per dare merito a Marco per le sue polemiche verso la Cina.
1: In Cina
4: ci sono milioni di utenti di automobili elettriche che si sono accorti che dopo un aggiornamento che c'è stato delle loro vetture, la macchina ha diminuito le sue prestazioni, no?
1: È vero.
4: E ha dei malfunzionamenti, cioè quindi c'è una mente centrale,
2: cioè, l'obsolescenza programmata.
4: No, che agisce direttamente sugli aggiornamenti, quindi c'è qualcuno che gestisce la tua macchina.
1: Ma poi devi calcolare una roba, lo so che tu dici è giusto così, in teoria tu prendi una multa e la devi pagare, ok?
4: Certo.
1: Però bisogna anche vedere se la multa è giusta, se la puoi...
2: Fai ricorso.
1: Esatto, ma in quel momento lì, in quel frangente, quando sarà tutto, diciamo, elettrico e gestito da dei computeroni, tu non paghi la multa, la macchina viene bloccata. E tu dici, no, scusi, la multa è sbagliata.
2: Giusto.
1: Intanto tu non puoi... Giusto un cazzo.
2: Giusto,
1: ma no, non è giusto.
2: Quel giorno lì vai coi mezzi.
1: Ma no, se tu hai un contenzioso e pensi di aver ragione e sei, che cazzo in tribunale nel frattempo, tu non blocchi la macchina uno.
3: No! Scusa, un tempo mettevano le ganasce, quindi non va bene uguale.
4: Le ganasce, vero.
1: Poi bloccheranno le porte di casa, saranno tutte centralizzate.
4: No,
1: e quindi tu magari, non so, se sei in ritardo con una rata del mutuo, sei in difficoltà, ti blocca la porta
4: ma
1: di
4: no,
1: casa.
4: Non è ragione più in grande, un attacco hacker che blocca tutte le macchine di un paese. Cioè,
2: meglio non c'è traffico.
4: Ma come meglio?
2: Abbiamo una passeggiata.
4: Inchiodo in autostrada migliaia di morti.
2: Vabbè, tanto siamo tanti, l'ha detto lui, 10 miliardi. In qualche modo.
1: Appunto, un hacker russo incazzato nero. Con che cazzo ne so, Bergamo, blocca tutte le macchine di Bergamo.
4: Le fa andare tutte a Bergamo Alta, in coda. E mette tutto su Radio Italia, gente che piange. Cioè.
2: Però Bergamo Basso si sta da Dio quel giorno.
4: Ragione
2: che c'è il contraltare.
4: Allora è un hacker di Bergamo Bassa.
2: Esatto.
1: Non lo so se sto futuro vi piace tanto, ma tanto ha detto Fabio, non ci arriveremo mai.
2: No.
1: Io poi con lo stress che ho, secondo me c'ho ancora qualche mese, ragazzi,
4: sei stressato, amico mio.
1: Madonna mia.
4: Ma molla tu.
2: Non essere così ottimista, qualche mese, qualche settimana.
1: Grazie, amico.
2: Ci mancherebbe, lo sai, che quando posso una pacca sulla spalla non manca mai.
1: Senti, ma queste robe qua succedono solo agli altri, non è possibile. Io schiavo sessuale in un ufficio di Wall Street, ex bancario 35enne chiede 20 milioni di danni perché la sua ex capa se lo scopava, lo violentava, lo drogava. Cioè magari è anche una bella
2: quanto
1: figa.
2: Quanto vuole la ex capa per fare lo scherzo?
4: È vacante il posto.
1: Vedi.
2: Anche part time volendo.
1: Magari è brutta, Paolo, magari è un cesso maledetto.
3: Magari non
1: sai.
3: Ti va, oppure magari non ti va.
2: Magari sei
1: effettivamente chietta. Però scusami, lo stupro vale anche per gli uomini.
3: Certo.
1: Cioè, se io dovessi essere in uno studio a montare una scenetta, mi entra la Puccione, mi butta le tette in faccia e inizia,
4: se non mi picchi alla porta per venire a vedere, sei un pezzo di merda.
2: Esatto. Allora, lì innanzitutto c'è una multa per mancato buon gusto.
4: Da parte di chi
1: però?
2: Di entrambi,
1: ok.
2: Mancanza di buon gusto.
4: Va bene, dai.
1: Però esistono uomini che sono stati violentati.
4: Scusa, ma è violenza o era schiavo sessuale nel senso che... Inizia iniziato come un flirt e poi lei ha esagerato.
1: Non lo so, dice, sono stato differenza. Più volte costretto a drogarmi, poi violentato dalla mia ex capa e quando ho cercato di cambiare ufficio ho subito ritorsioni. Un caso di molestie sul lavoro estremo anche per l'ambiente della finanza.
2: Io penso che funzionasse così, siccome lei era il capo, o fai quello che ti dico io o ti licenzio. E quindi era quella fondamentalmente la violenza.
1: Oh, comunque lavorava per la JP Morgan, Chase, cioè uno dei gruppi bancari più grossi del mondo.
4: Mandare la mail.
2: Io mi sono iscritto alla newsletter.
1: Sì. Non si sa mai. Beh, senti, la nostra direttrice è una bella donna. Sì, se dovesse dirmi, bella, Barbara è una bellissima donna.
2: Molto.
1: Dovesse dirci, ragazzi, allora se volete andare in onda dovete mangiarmela, vabbè.
2: Vado a lavarmi i denti. Senza menta, tra l'altro. Che
4: ma io, guarda, mi fermo anche a Flavio De Luca.
1: Sì, anch'io.
4: Flavio, se poi, vuoi un attimo.
1: Mentre per le donne, oggi non c'è la chicca, ma dovesse chiedertelo il bellissimo, il stupendo, l'inarrivabile, ti dicesse, Puccioni, me lo devi mangiare, non glielo mangeresti. Dai.
4: No. Sì. Sei pazza, lo faccio io al posto tuo.
3: Fallo tu al posto mio, io no.
4: Stai scherzando? Sì, comunque... Sai che faccia ti ricresce il dente e ti vanno via le carie?
3: Allora ci penso.
2: Ma lui non lo chiede, lui lo suscita.
4: Ah, lui lo invoca.
2: Cioè lui gira così lo sguardo, le iridi si allargano e tu
4: ormai sai che glielo devi succhiare.
1: Ma pensa che se fai sesso con Salvadieri ti vengono le scarpe come le sue quando hai finito, sì, è presente?
2: Sì. Però dietro, ai talloni.
4: È l'unico che se fa sesso con le calze crescono anche la donna.
2: Sì. Fantastico.
1: Mi sono immaginato Paolo. Io mi sono immaginato Paolo.
4: Non so se dire questa cosa sul presidente sia bella.
3: Paolo, scusali, non sanno quello che dicono.
4: No, lo sa che lo sa. Lo sappiamo quello che diciamo. Quello è il problema, capito?
1: Beh, ragazzi, per concludere, ci colleghiamo con Heidi. Sicuramente salta per aria qualcuno di nuovo.
2: Certo.
1: Oddio, no, Paolo ha fatto il gesto, oddio. Clara di nuovo che passa miglior vita.
4: Guarda, ho trovato un escamotaggio. Sentirai.
1: Sì, vabbè, non svegliamo nulla, sentiamo, andiamo, vai, c'è Heidi, vai.

0: Difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide.
1: Eh sì.
0: Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione.
1: Eh sì.
0: Di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia.
1: Giusto.
0: E dalle tendenze.
1: Sì.
0: Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria.
2: Sì.
0: Buona

0: Siete voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
1: Eredità? Quale cazzo di eredità? Che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto. Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
2: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
1: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere saranno i tuoi killer molto presto.
0: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
1: Ehi, aspetta un attimo, nonno. Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
0: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25 ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
2: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi.
0: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie. Ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò. Sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
3: Come?
1: Ci stai prendendo per il culo, vero?
0: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
4: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
2: Aspetta, nonno, non parlare, guarda!
5: Perché?
6: Mi ha sparato via.
2: Quindi, come ti senti adesso?
0: Avete ragione, ma che cazzo me l'ha preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
2: Bentornato, brutta merda!
7: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio, forse.
6: Che schifo! Okay.

0: ma sono così. I montanari sono così, sono persone fredde, abituate al freddo.
1: Poi ragazzi, la terapia d'urto funziona.
2: Certo. Poi è un vecchio, 30 anni. Cazzo.
1: 38, sì.
0: Porca troia, si è guadagnato un sacco di grano il Papa, oh.
1: Sì? Quanto ha fatto questo mese?
0: Allora, la Banca del Vaticano ha chiuso il 2025 con sì. 51 milioni di euro di utile.
1: Minchia.
0: E al Papa vanno, aspetta, 24,3 milioni di euro. Minchia!
1: Cazzo,
0: oh.
1: Se ne fa il Papa? Scusa.
0: Porca puttana.
1: C'ha tutto pagato, c'ha vita e alloggio.
0: Sono i suoi dividendi, loro investono in borsa.
1: No, ma ho capito, ma anche lui guadagna, sì.
0: Eh beh, penso di sì, credo di sì. Poi non so, non credo che sia uno che poi va a farsi il Ferrarino, robe varie.
1: No, però... ma ce l'ha di default quello lì, non c'ha la Papa Borghini lui, no?
3: La Papa Mobile, sì.
0: La Papa Mobile della Lamborghini, sì, sì, credo,
2: allora,
0: sì,
2: sì. Ma non, sì, ma non è molto aerodinamica, perché a 300 all'ora in piedi è un casino.
0: Quello è vero. Una guida in piedi, Paolo.
2: Ma come no? La Papa Mobile è stare in piedi.
1: Ma no, no,
2: anche
1: no.
2: L'aereo, se tu vedi l'aereo del Papa, sopra c'ha un tipo un pernoccolo con, sì, lui in piedi così.
1: Come i Jetsons.
2: Che urla spaventato.
0: No. Scusate, ma il buon signore era una persona povera, no?
1: Molto faceva povera, certo.
0: Faceva discorsi vestito di stracci, su
2: ipotizza
0: dei bancali di legno, eccetera. Sì. Mica, lo IOR ha circa 1,6 miliardi di euro.

0: tra depositi, conti correnti, poi 3,4 miliardi in gestioni patrimoniali, cioè più del doppio di una banca normale.
1: Poi tutta la moda, Christian Yor.
2: No, però sai cosa fa molto sorridere? Perché tu dici, uno Stato, già uno Stato che non pensa alle persone che hanno bisogno nel proprio paese, fa ridere. Però, voglio dire, il Vaticano, no?
0: Con tutte queste ricchezze,
2: visto che il loro scopo comunque è anche aiutare il prossimo, aiutare i poveri, perché devo dargli l'otto per mille se sono così
1: infatti
2: pieni?
1: Io non glielo do.
2: Non dovrebbero farlo loro con le loro risorse?
3: No.
0: Dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere il contrario. Signore, mi scusi, noi abbiamo un collegamento diretto col signore. Mi scusi, ma lei diceva che insomma i beni, quelli materiali, non sono fondamentali. Perché quell'istituto che la rappresenta ha così tanti soldi e li investe per fare altre strutture, per chiedere altri soldi a altra gente?
2: Bravo, vedi?
0: Ho ragione. Sì, ho ragione, giusto?
3: Sì.
0: Ok, grazie.
1: L'importante è la benedizione di Gesù.
4: Comunque ci sono due cose che riguardano il Papa settimana scorsa. La prima, non so se l'avete letta da qualche parte, che ha chiamato appunto, si vede, per sapere come stavano le sue finanze, la banca, e ha detto, pronto, sono il Papa, e la tipa ha detto, sì, ciao, boom, ha buttato giù.
0: Bellissimo!
2: Sì, e io sono l'imam.
4: Esatto.
2: Senza aspettare il WhatsApp.
4: Esatto. E la seconda che fa ridere uguale, perché è andato in visita a Napoli, e sembrava una rockstar, ha detto, ciao Napoli! Sembrava veramente...
2: C'è Cogi!
1: È partito un pernacchione!
0: Ma porca!
2: Neanche avanti, guarda, miliardi di dollari così potresti aiutare un sacco di gente. A me
0: Madonna, non c'è, almeno il paese che vi ospita, cioè almeno l'Italia, dico, cazzo, elargisci un po' di grana, cazzo.
2: Guarda che è un colpo allo stomaco. Tu vedi Piazza San Pietro, vedi sotto i portici Piazza San Pietro, la notte, vedi senza tetto che dormono.
0: Ma scusami, ma questi soldi qua cosa se ne fanno? Cioè, o costruiscono altre strutture?
1: No, creano altri soldi.
0: Ho capito, però io dico, cioè non è che vanno fuori e vanno a mangiarsi la pizza in pizzeria, cioè non è che vanno in discoteca.
1: No, c'è il Papa Forno e ce l'hanno dentro direttamente.
2: Il Papa Disco, hanno tutte le loro cose.
1: C'è il Papa Egiziano che fa la Papa Pizza.
2: Se la banca della Chiesa dovrebbe fare tipo i mutui e le persone in difficoltà per...
1: Dovrebbe, ragazzi, ma non lo fa, perché la Chiesa ha smesso di essere questa roba qua più o meno intorno al terzo secolo dopo Cristo. E da lì sono 1700 anni che è un'altra roba, quindi... mettiamoci una pietra sopra.
0: Allora senti, ma se invece invece di aspirare a diventare re, che è un po' un casino perché la monarchia, papa potrei, giusto?
1: Sì, per la tua attività sessuale ci sei già. Adesso
0: appunto, cioè voglio dire, a me interessa poco scopare, cioè è una roba che proprio è relativa. Papa buono, però il papa che regala denaro a tutti.
1: C'è già stato il papa buono.
0: No, ma più buono.
1: No, puoi fare il papa medio. Papa medio, che così riduci le aspettative.
2: Il papa Winnie. Sì.
1: Il Papa Buren, almeno c'è anche la canzone già.
2: Bello.
0: Ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con Tony Cazzo, che ha trovato una nuova vittima. Attenzione, ci colleghiamo. Vai Pipuzzo, andiamo, vai.
5: Gli anni 90 sono tornati, e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
6: Pronto?
7: Chi parla?
6: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
7: Pronto?
6: Gabriella?
7: Sì, chi parla?
6: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta.
1: No.
6: Mi ha dato il tuo numero Roberta.
7: Ah, ok.
6: Come stai?
7: Bene, grazie.
6: Bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
7: Io no.
6: Ti parlo dei fine anni 90.
7: Sì, però non mi viene in mente...
6: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
7: Esatto.
6: Che sei sposata con Pippo.
7: Sì.
6: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
7: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
6: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
7: No, non perché... ne ho di giacche di jeans.
6: Che c'è un missile stampato. Missile. Sì, con che è rutta lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
7: Missile che è rutta lava, non l'ho mai sentita.
6: Sì, vabbè, per non essere volgare, c'è un cazzo che
4: ecco, era meglio.
7: Ora sì. Madonna, signor. No, no, guarda, non so che è sbagliato, veramente.
6: Non ce l'hai tu con la giacca?
7: No, non ce l'ho. Non
6: ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai.
7: Magari ce l'avrà la Roberta, io non.
6: Magari so, quella. No, perché quando venivo a ballare, mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Non ti ricordi? Non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
7: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
6: Ma scusami, non eri. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina. Dorina era venuta a prenderti e ti stavo inculando in camerino, no. Ti ricordi in discoteca? Eh? Pronto?
1: Pronto, sì.
6: Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
7: Pronto?
6: Ciao! Sono Tony, c'è Pino Mongolo.
1: No.
7: Chi parla?
6: Sono Tony, Antonio.
7: Antonio chi?
6: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongo.
7: No. Era Pino mio... Mongoloide non esiste per noi.
6: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me. Era PR.
7: No, non ne conosco.
6: Era mio... Non conosci però. Pino Mongo?
1: Dai.
7: Mongoloide farlo dove vuoi.
6: No, ma non te. Dico, c'è Pino Mongo.
7: No, ti dico basta, no, hai sbagliato numero.
6: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongoloide, sono Tony Cazzo, DJ.
7: No, non si chiama Pino Mongoloide.
6: Come si chiama?
7: No, non è Pino Mongoloide, quello che cerchi tu, non c'è.
6: Ho capito signora.
7: Buonasera, buongiorno, come si devo dire, non lo so.
6: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans? Signora.
7: Buona ricerca.
6: Ma non c'è Pino Mongoloide lì?
7: Buona ricerca.
6: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongoloide?
0: Basta.
6: Sono stupido proprio. Sono veramente stupido.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, ma vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Oddio, me la mandi per favore questa, no, Pippo?
2: Senza le censure, ovviamente.
0: Sì, sì, voglio estrapolare la signora quando risponde. Quando dice lei è stupenda, è bellissima.
1: E metterla ai battesimi. Sì, sì.
3: Carissimi ascoltatori, ma sapete come si fa a risparmiare qualche euro?
1: No.
3: Semplicemente scroccando da mangiare.
1: Ah.
3: A Miami, ogni settimana nella pausa pranzo, Marco scrocca cibo da amici e clienti.
1: Ma chi?
3: E noi in Italia non siamo da meno. Oggi abbiamo scroccato alla grandissima cibo e da bere da Cesarino a Milano. Appena rientri in Italia, te li faremo assaggiare. Ok, Marco?
0: Ok.
2: Va bene, maggiore, entri.
0: E come si chiama lo chef? Pino è lui?
2: Sì, è Pino, Pino.
1: È Pino, è Pino. È Pino,
0: è Pino.
2: C'è la giacca.
1: Pino Pantera, si chiama Pino Pantera.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Oscar numero uno. Hai visto Fabio che fine ha fatto? Al ristorante quello col mezzo busto. Adesso fa il DJ, si chiama Oscar Med K.
1: Sì, Oscar Med, che è il figlio di Tesmed, no? Ma quello che faceva i prodotti che ti davano le scosse elettriche.
0: Stai dicendo?
1: Sì, come ma sempre figlio di uno ricco che ha fatto i soldi con le scosse elettriche e adesso
0: comunque questa è meravigliosa, meravigliosa. Vale. Allora, attenzione, vi leggo il titolo della notizia. Ascensori troppo pieni e carichi, sottostimati. Hanno fatto uno studio in Europa che lancia un allarme obesità. Nel senso che siccome le persone sono ingrassate tanto, gli ascensori, che insomma una volta erano considerati sicuri, oggi non lo sono più perché molta gente è obesa. Ci sono le persone che purtroppo hanno problemi di salute, disfunzione, quella non è colpa loro, ma altri invece, a causa del cibo di merda che mangiano eccetera, pesano molto di più della media europea di parecchi anni fa, e quindi adesso gli ascensori dei vari palazzi non sono più ritenuti dei mezzi sicuri, andrebbero cambiati.
1: Ed è per questo che la nostra fondazione ha lanciato il movimento Facciamoli crepare di fame.
0: Ma no,
1: salviamo gli ascensori. Facciamoli crepare di fame.
0: No, il problema è che noi, per colpa dei sinistronzi come Fabio Lisei, abbiamo normalizzato qualsiasi cosa. Nel periodo woke, che fortunatamente sta finendo, anche la Disney, ha dovuto fare marcia indietro, che ha perso miliardi per via di questa merdata del woke, dove tutto era normalizzato, qualsiasi cosa. Dovevamo accettare qualsiasi cosa.
1: No, non è quello, non è tanto normalizzarlo. È il fatto di spettacolarizzarlo. Cioè, normalizzarlo è giusto, nel senso, se uno è un ciccione di merda, non lo devi trattare da ciccione di merda. Vedi, vedi che tu sei il primo. Se io dico ciccione di merda, tu no.
0: Ma è brutto. Ma allora, ci sono persone che non si curano, tipo il sottoscritto, e adesso sono un po' un panzone, no? Ed è giusto che uno me lo faccia notare, perché io non ho problemi di salute, dovrei fare più ginnastica.
1: Certo.
0: Quindi, se tu mi dai del panzone di merda, io non mi posso offendere. Posso solo dire: hai ragione, devo andare in palestra.
2: Ma tu non sei un ciccione di merda.
0: Ma no, ma per dire, cioè rispetto al gruppo, sono quello con più panza. Adesso anche Paolo.
1: Sì,
0: Paolo dimagrito.
1: Sei il ciccione di merda della comitiva.
0: Sono il ciccione di merda della comitiva.
1: Allora, un conto è dire: ehi, morti ai ciccioni di merda.
0: No, lui dice quello che ha delle disfunzioni. Sono persone, ne conosciamo anche diverse.
1: Il problema dell'ideologia woke qual è? Che allora esistono i ciccioni di merda, lo sappiamo.
0: Basta.
1: Ok. Noi rispettiamo i ciccioni di merda e non li chiamiamo di merda, li chiamiamo solo ciccioni. Qual è l'ideologia woke, la stronzata? Facciamo i cessi più grandi per i ciccioni di merda. Ecco, questa è l'estremizzazione. Il ciccione di merda deve faticare perché è ciccione.
0: Ma
1: sei ciccione, caga nel buco piccolo.
0: Ma una via di mezzo, io lo chiamo il buon senso. Io dico: allora, se c'è qualcuno che oggi vuole entrare in politica, dovrebbe fondare un partito che si basa sul buon senso.
1: E i ciccioni?
0: No, lascia stare le persone sovrappeso.
1: Allora, lasciamo stare.
0: Allora, il punto è normalizzare tutto? No, una volta forse si esagerava, no? Noi vedevamo le immagini, le pubblicità sui giornali, in televisione, erano tutti belli, eccetera, che è la stessa cosa che accade sui social. Tu oggi ti confronti con delle persone, questi influencer, che sono tutti belli, vestiti bene, hanno la bella macchina, la bella casa, ovviamente è tutto finto, no? Molti affittano robe, ci sono addirittura delle agenzie che affittano degli aerei finti per fingere che siano in volo verso delle mete meravigliose, tipo le Maldive con l'aereo privato, e in realtà sono in un garage. Però questi esempi ovviamente ti mandano un po' in paranoia, perché tu dici: cazzo, vorrei essere anch'io così. E purtroppo però, normalizzando alcuni difetti, tipo essere sovrappeso,
1: gay ad esempio.
0: Quella
1: è una malattia, hai ragione.
3: Non sai che veramente, Fabio, ti stai rendendo proprio votabile.
1: No, sono anti-woke io. Io sono rappresento l'anti-woke.
0: È woke, non è walkie.
1: Sono anche anti-woke, sbagliando anche il nome.
3: Sì, ma credo che tu lo stia, diciamo, esternando in una maniera un po' forte.
1: Ma è un po' quello che pensiamo tutti, però, ragazzi.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, allora, è vero o no?
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Allora, ma che cosa ha fatto? L'ideologia woke? Allora,
0: costringere il cinema a mettere per forza di cose, sempre, tutte le varie etnie, colori della pelle.
1: I Fantastici 4 che si inculano, no! No! No, anche perché quello a cui tocca la roccia.
0: Quello che penso voglia dire Fabio è che se ti piacciono i supereroi che si inculano, non fai inculare Superman con Iron Man. quelli nascono maschio alfa e li fai morire alfa, no?
1: Sì.
0: Fai una serie di supereroi che si curano. E chi ha voglia di vedere supereroi che si curano si guarda quella roba lì. Cioè, ci deve essere per tutti.
1: Wonder Bullish, tu ce l'hai.
2: È appena andata in onda la sintesi della...
0: Scusa, però è vero, Puccioni.
2: Sì, no, è vero.
0: Cioè, perché mi devi storpiare un mio mito?
2: Assolutamente, cioè, tu hai ragione, avete ragione, ma infatti sta andando.
0: Per me, Superman era quella roba lì, deve rimanere quello.
3: Quando l'ho provato a fare, super ricchione
0: e quello, allora, tutto vestito di rosa. E chi vuole?
3: Hanno fatto quello. Capitan America, gabbiano di colore.
1: Sì.
3: L'hanno visto in sette.
1: Sì.
3: Neanche il produttore è andato a vederlo.
0: Sì. Biancaneve era nera. Cioè, ma dai, ma perché?
3: No, era ispanica.
0: Vabbè, comunque scura di pelle. Ma perché? Cioè, fanne una nuova.
3: Fai nera neve.
0: Fai nera neve, o nera nera. Fai nera nera. E chi ha voglia va a vedere quella roba lì.
1: Adesso, serio. Allora, io sono d'accordo che vanno rispettate tutte le inclinazioni. Prendiamo quelle sessuali che sono più semplici. Allora, il fatto che una lesbica debba avere gli stessi diritti di un uomo e di una donna etero, ok? Questo è indubitabile.
2: Okay.
1: Il fatto che al cinema ci siano tre sedili per le lesbiche, no. Cioè, mi sembra una puttanata. Se vogliamo che tutti siano trattati in modo eco, trattiamoli in modo eco.
0: Guarda che Morgan Freeman in un'intervista, la trovate su YouTube, dove si parlava di...
1: No, tu citi sempre una sola parte di quell'intervista, ma il senso è diverso, Marco.
0: In che senso?
1: Che lui dice che il mese della consapevolezza nera non c'entra, ma non citi la parte dopo. Tutto l'anno dovrebbe essere l'anno della consapevolezza nera.
0: Esatto, ma esattamente come dovrebbe essere tutto l'anno la festa della donna,
1: tutto l'anno la festa del papà.
0: No, ma è quello. Cioè, quando tu sottolinei una cosa, diventa visibile. Se invece è normale, è normale. Non è che, cioè, io non è che devo andare in giro e dire salve, sono etero.
1: Ma perché rappresenti la maggioranza, non sei una minoranza.
0: Ma che minoranza de che?
3: Beh, insomma,
0: ma non è
3: adesso
0: vero.
3: A Milano.
2: No, ragazzi, dai. Però ecco, quando dite queste cose puoi sbagliare.
3: Adesso a Milano trovare il parcheggio è un casino.
0: Perché sbagliamo? Scusa,
2: perché
0: Netflix.
2: Sono minoranze. Io sono una minoranza. È così che funziona.
0: Tu sei la minoranza.
2: Sì, le donne sono una minoranza.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Le donne non nel nostro paese.
1: Sono trattate come una minoranza? Ma numericamente no.
2: No, ma anche i gay magari non sono una minoranza, però sono una minoranza, sono trattati come una minoranza.
0: Ma non è vero.
2: I neri sono una minoranza pur non essendo una minoranza.
1: Dipende,
2: comunque...
1: in Sudan no.
2: Esatto.
3: Ma anche noi italiani a Milano siamo una minoranza e siamo trattati come una minoranza.
2: Non sei trattato come una minoranza.
3: Ma come no?
0: No, noi siamo trattati come minorati, è diverso, Paolo. Esatto. Non confondere le parole.
3: C'ho paura di uscire di casa.
1: Beh, perché sei un cagasotto. Non perché sei una minoranza, perché sei un vigliacco. Perché sei un coniglio.
0: Fare su Netflix il menù con i film solo di persone di colore mi sembra una
2: sciocchezza.
0: Questa è
1: una puttanata.
3: Ma non possiamo fare tutto quanto razzista, che almeno diventa equo per tutti.
1: È vero.
0: Poi il bagno per i confusi, il bagno per gli omosessuali, il bagno per... Ma fai un bagno solo e vaffanculo. Però poi ci sono i minori, allora io dico, scusa, fai l'uomo e donna, poi uno se si sente donna.
3: No, io le donne nel bagno degli uomini, le donne sporcano di più degli uomini.
1: È vero.
3: Sappilo, Se tu entri per sbaglio nel
1: bagno. Cosa?
3: Se entri per sbaglio nel bagno delle donne, puzza da fare schifo e c'è la cacca ovunque.
0: Ma non sto scherzando!
3: Signora minoranza!
2: Io non l'ho trovato mai il bagno come dici te,
3: Cosa? Perché non entri in quello degli uomini che è pulito e profumato?
2: Ma il nostro bagno è pulito.
3: Ma cosa?
2: A parte che ultimamente...
3: Io ci vado a cagare tutti i giorni, fa schifo.
2: Ecco, allora
0: attenzione, leggiamo un po' di messaggi degli ascoltatori invece di litigare. Allora, i bianchi sono una minoranza ora nel mondo?
2: No.
1: Dipende dai paesi,
2: No, esatto, ma poi comunque i diritti sono più per... Cioè, nel senso, non è questione di numeri, è questione di potere, di...
0: Aspetta, scusa, leggiamo i messaggi. Poi, Marco, anche tu sei una minoranza. Devi andare in giro dicendo che hai le gambe corte. È vero, ha ragione. E le braccia lunghe. Io sono scimmiesco praticamente.
1: Se facessero da McDonald's, che tu non ci vai, però dei banconi molto bassi adatti alle tue gambe, ma con le salse in altissimo adatte alle tue braccia, non ti sentiresti discriminato?
2: Sì.
0: Ma non me ne frega un cazzo.
1: Però dovrebbero farli, ragazzi, perché comunque
0: io sono cresciuto con questa idea.
1: No, le braccia sono cresciute.
0: Uno si deve dar da fare nella vita,
1: ecco.
0: E qualsiasi sia la tua etnia, quel cazzo, se ti dai da fare, non importa il colore della tua pelle, non importa se hai dei difetti fisici. Che cazzo te le inventi.
1: Bravo.
0: Infatti io ho le scarpe con il taccone alla Berlusconi,
1: esatto.
0: Vedi?
1: Cinesi.
0: E ho risolto il problema. No, non sono cinesi, sono fatte in Italia.
4: E dove le comprate, scusa?
0: Da Golden Goose, ovviamente.
1: No, ma no, l'hai preso su Pelù, Marco.
0: Ah, su Pelù. Eh no,

0: messaggio è?
1: Questa settimana in evidenza su Pelù.
2: Friggitrice ad aria, Taffo, che prima di cuocere il pollo gli fa un breve funerale, 89,99 euro.
3: Carina, dai.
2: Solo sei rimasti. Piscia LED.
3: Ma come?
2: Da applicare sulla tavoletta del cesso, 1,33 euro.
3: Giardina bella.
2: Shane Genetics. Smalto che si illumina quando fai una se... Smalto che si illumina quando fai una sega coi piedi. Ad un consanguineo, 12,99 euro.
3: Ti avvisa.
2: Vix Vaporut. Pomata per profumare. Pomata per profumare i rinfacci da gastrite, 5,99 euro. Anche Alpino Bugo. DOP, DOC e Dio Bo. Prodotti di provenienza veneta, garantita, a partire dal 3,99 euro.
1: Da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
2: Eutanasia. Spray che convince le zanzare a farsi fuori da sole, 7,85 euro.
3: Autan.
2: Mongolomba. Mongolomba. Tradizionale. Tradizionale dolce. Mongolomba.
4: cazzo, te la vedi?
2: Mongolomba. Tradizionale dolce pasquale. Con le alucce un po' stortine e le mandorle solo sugli occhi. 11,33 euro.
0: Sai che sei un coglione.
2: Amazon Pride, negozio online solo per frocioni, 2,99 euro in abbonamento. Più richiesti. Calzini per ex fidanzati con scritte tipo "ce l'hai piccolo", "i miei orgasmi erano finti" e "a tuo fratello ho dato il culo", 7,99 euro al paio. Ex Bolero, cioccolatino alla ciliegia che ti esplode in faccia, 2,35 euro l'uno.
3: Aspetta, devo soffiarmi il naso, cazzo. Visto le lacrime dal naso.
0: Le lacrime dal naso.
1: Avanzi di magazzino, ma con un packaging nuovo.
2: Kinder soppressa. Ovetto di carne di maiale piccante con anello di progettazione. Con anello di pregiudicato a sorpresa, 3,10 euro. Lego ponte sullo stretto, scatola vuota con un singolo mattoncino da posare con cerimonia pomposa, 9,500 euro. Omino Lego Salvini con braccia dietro la schiena ed espressione delusa, non incluso nella confezione. Più richiesti. Star Fox goldoni al gusto cappuccino, 8,88 euro la scatola. Calcolina, la bambola che si...
0: No.
2: Calcolina, la bambola che si contorce dai dolori.
0: Ma poverina. Calcolina.
2: Ma me la vedo proprio. La bambola... Calcolina. La bambola che si contorce dai dolori ai reni. A batteria, 15 euro e rotti. Chillit Gang Bang, sgrassatore per ripulire la casa dopo un'orgia, 11 euro.
0: Che stupido.
5: Mi spiace, ti devo dare una delusione, Fabio. Ma i bianchi sono il 10% nel mondo, siamo una minoranza.
3: Sì, ma allora, nonostante... dipende da dove vivi.
5: No, allora, cioè, asiatici Germania... orientali sono il 30-32%.
3: Sì, aspetta, scusa, Marco. Allora, se siamo il 10%, se siamo il 10% su 8 miliardi, siamo 800 milioni. Ok, allora, 2 okay, miliardi perfetto. Sono cinesi. Via. Sì. E stanno poi, tra i cinesi. 2 miliardi sono indiani. E via.
5: Vabbè, ma siamo una minoranza nel mondo.
3: No, siamo la maggioranza dei paesi bianchi.
5: Ognuno c'ha il suo paese, ognuno stesse nel suo, saremmo comunque la minoranza.
3: E allora stavamo qua e l'America rimaneva gli indiani.
5: Magari. Esatto, esatto, esatto. Oh. E io, gli indiani ed io, ed ero Aug, ero capo cazzo,
3: capo stronzo,
5: cazzo molle.
3: Capo stronzo.
5: Capo culo sporco ero. Sì, sì. E che cazzo?
3: Ma vai, una scuotu, che cazzo dici?
5: Comunque è arrivato un messaggio bellissimo, ma l'ho perso. Uno ha scritto: mi sono fatto fare un pompino su un'Aprilia.
6: Ah, fantastico.
2: Ma in movimento?
5: Non lo so.
6: Dai, cercalo per dopo, cercalo.
5: Da nulla, vabbè, niente, porca puttana cos'è.
7: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie. Noi siamo.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a...
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Sa, sa,

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line,
1: maniaci della qualità.
3: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: capelli della Puccioni.
1: No, veramente di Lucilla.
0: È vero.
2: È uguale a Lucilla, Bonobox, raga.
0: Sai che in un'altra vita ti avrei immaginata fidanzata o sposata con Bonobox? Non so perché. A te, mi sembra.
3: Io lo amavo, io lo amavo.
0: Vedi. Senza saperlo.
3: Quando è il suo compleanno, il 10 maggio. Lo amo.
0: Lui non sa un cazzo di te, meno male.
3: No, però l'ho visto una volta a Roma, a Palazzo Chigi.
0: E t'ha fatto
3: nel senso,
2: detto, ma le italiane non erano fighe.
3: Tutta questa importanza non me la poteva dare.
2: Io invece volevo nascere bassista degli U2 per fare sempre le stesse quattro note per 40 anni.
0: Invece sei rimasto.
2: Sono rimasto
0: stronzo,
2: a fare la merda.
3: Non hai fatto neanche quelle.
2: Fare le crome così, invece niente.
0: Quindi possiamo dire che Bonobox è uno di quelli con i quali tradiresti il tuo maritino Stefanone.
3: Potrebbe essere un bonus,
0: ok.
3: Sì, tanto sono quelle robe lì che non succedono.
0: Perché ognuno di noi c'ha il bonus, comunque.
3: Certo.
0: Ognuno di noi c'ha un bonus. Beh, soprattutto la moglie di Pippo Palmieri. Quanti bonus, mamma mia.
4: Ma cosa stai dicendo?
3: Uno per tutti.
4: Sistemato tutto.
2: C'hai gli score come videogiochi, anche il mostro finale.
0: Madonna. Fabio, tu c'hai il bonus? C'hai il bonus?
2: Io c'ho l'extra ball.
0: Cioè, tua moglie ti ha detto, tipo, vabbè, con quella lì ti lascerei andare. Ce n'è una.
2: Ma sei pazzo.
0: No, niente, neanche un'attrice.
2: Allora, mia moglie, quando affrontiamo il discorso, apre il cassetto delle posate, così.
3: No, ragazzi,
2: il discorso inizia con lei che fa...
0: Dai, ci sarà un bonus per te.
3: C'è per tutti, ragazzi.
0: Mia moglie mi dice sempre, lo so, se dovessi incontrare Tom Cruise, te lo vorresti scopare. Te lo lascerei scopare.
2: Se non sparassi Lucilla Agosti.
0: No, Lucilla Agosti gli ho detto, amore, se lei mi fa vabbè, vai.
3: No, però il bonus deve essere un po' più irraggiungibile, scusatemi, se no troppo facile.
0: Perché, scusa, ognuno c'ha i suoi bonus, che cazzo vuoi? Cioè.
4: Io Michael Jordan, allora, quindi.
3: Vedi? Va bene.
0: Paolo Michael Jackson, ognuno c'ha i suoi, capito?
2: No, ancora. Io Attilio Fusetti.
0: Sì. Ah, pensavo Attilio Marino.
2: No, Attilio Fusetti. Sai che io anche Giovanni Rana lo vedo bene.
1: Ma quale, padre o figlio?
4: Padre.
1: Qui non Giovanni Girino.
0: Cioè, che Madonna, prende, cioè... quanto è bello Giovanni Rana.
1: Ma non è il vero Giovanni Rana quello lì, eh?
0: Certo che è vero.
1: No, quello della pubblicità.
2: Ho quello che dici.
1: Allora, adesso non mi ricordo se è lui o un altro patrono.
0: Certo che è lui.
1: No, non so, c'è uno, allora magari non è lui che fa il patron, ma non è quello vero.
2: È quello vero, Giovanni Rana è quello vero.
1: È quello vero.
0: Quello vero, numero uno del mondo, ragazzi.
1: Allora chiedo scusa a Giovanni Rana.
0: Un'eccellenza italiana, a prescindere dal fatto che sia cliente o meno, è comunque un'eccellenza italiana, è arrivato ovunque, ragazzi, numero uno. Queste sono persone da stimare a livello imprenditoriale, numero uno. Senti, allora mi diceva stamattina la Puccioni, io non guardo, grazie a Dio, la televisione italiana da un po', sono un po' preso, però a quanto pare non siamo pronti per una nuova pandemia, veramente.
3: Però i miei colleghi sono già tutti pronti, l'allarmismo è già scattato.
0: Hai detto che già tutti i babbi di minchia sono già in televisione, tutti.
3: L'apertura di tutti i giornali, tutti i telegiornali.
2: Qualche anno fa abbiamo avuto 5.000 casi in Europa di antivirus, non mi sembra che sia successo niente.
0: Gli esseri umani possono infettarsi soprattutto respirando polvere contaminata da urina, saliva, feci di topo, ratti infetti, eccetera.
1: Devo dare una pulita in salotto.
0: Più raramente tramite morsi o contatto diretto. Ok? I sintomi sono febbre, dolori muscolari, stanchezza, nausea. Quanto è pericoloso dipende dal ceppo. Alcuni causano formi lievi, altri come certe varianti nelle Americhe possono essere molto seri. Dove si trova? America, Europa, Asia. Esiste da milioni di anni, anzi migliaia, forse milioni di anni nei roditori selvatici. Non sono un virus nuovo. E poi ma anche tutta la farsa della nave. Adesso, scusami, ne parlavamo ieri. Ma hai dei pazienti, chiamiamoli zero, su questa nave. Perché li fai sbarcare?
3: Fai la quarantena lì e basta. Era
0: e
3: facile.
0: Li curi lì. Ma anche gira questo video, non so se l'avete visto in Italia, di questo ragazzo che era a bordo con la maglietta verde e il cappellino. Che dice, non so se
1: Salvini!
0: L'avete visto.
1: Ah,
0: No. Che fa il video dicendo siamo a bordo della nave, stiamo male, siamo preoccupati. Ed è un attore che aveva già fatto una recita simile.
1: E allora il video era fake.
0: Vestito uguale nel 2020 quando c'è stata l'altra pandemia.
1: Ma allora aveva fatto due fake.
0: Non lo so. Comunque l'hanno spacciato per ufficiale. Cioè ABC, NBC mandavano in onda questo. Boh, non lo so. Poi vedi una puntata di X-Files del 1998, o forse anche prima, dove parlano dell'antivirus. È esattamente quello che sta succedendo adesso. Cioè gli Simpson addirittura. L'hai visto tu il cartone animato,
3: sì,
0: Puccions?
3: Sì, con la nave.
0: Adesso non so. Allora, o veramente prevedono il futuro i Simpson, perché ogni volta.
3: Oppure siamo scontatissimi, diciamo.
0: Non lo so. Oppure veramente ci stanno pigliando per il culo, ma alla grande. Cioè, proprio te lo fanno anche vedere.
2: Oppure sono i Simpson che governano il mondo.
0: Tanto, che portano sfiga, anche potrebbe essere.
5: Tanto, ragazzi, finché non mi vedete con una mascherina, voi state tranquilli.
0: Certo. Grazie.
5: Vi tengo io informati.
0: No, la vera preoccupazione è quando le grandi istituzioni ti dicono: no, ma non c'è niente da temere. Ecco, quello vuol dire che ti stanno per inculare.
3: L'ha detto anche Trump. Tutti lo stanno dicendo. Però continuano a metterci le notizie, capito?
5: Perché la gente adesso è prudosa e clickbaiting, devi parlare di quello così la gente ti guarda.
0: È propaganda pura, propaganda pura. Questa è veramente è il modo migliore per tenere popolazioni intere belle schiacciate.
3: Comincia a pensarla come te, Marco, la cosa è preoccupante.
0: Sei complottista?
3: No, grande! Complottista no, però ci sono solo brutte notizie, non se ne
0: solo,
3: ci
0: solo, mai una bella notizia.
3: Ci stanno terrorizzando sotto tutti i punti di vista.
0: Ma poi adesso io non voglio difendere niente nessuno, ma di guerre ce ne sono in corso diverse da sempre. Non è che abbiamo avuto un periodo in cui non c'è stata una guerra sul pianeta Terra. Ci sono sempre state guerre, ce ne sono alcune gravissime di cui non parla nessuno.
5: E finalmente!
0: Cosa?
5: Finalmente siete arrivati!
0: Cosa?
5: Al mio cospetto!
0: Oddio!
5: Al cospetto di colui che da sempre vi dice... A me non me ne frega un cazzo!
4: Bravo!
5: Hai la Porsche! Vai fuori a bere champagne! Pippi! Scopi! Del resto non te ne deve fottere un cazzo!
0: Bravo Paolo, bravo! Io sposo la filosofia noisiana, ragazzi.
2: Edonismo, ragazzi.
3: Però poi dici che hai paura di uscire di casa, quindi sei un po' incoerente.
5: Ma che cazzo dici? I miei amici sono armati.
0: A me di un sacco di video di robe brutte che succedono a Milano.
2: Ma lo fa per farti in carogniere.
5: Cioè, giusto per chiudere, guarda, perché è arrivato una volta di fare la serata, Letizia butta fuori, sono arrivati i miei amici, sono scesi dalla macchina e ho detto: ma noi che cazzo siamo venuti a fare? Perdonami. Ho detto: ragazzi, state calmi, per piacere.
3: Ho capito. A posto.
0: Va bene, facciamo entrare Bon Jovi, allora c'è...
3: Era Bono, no Bon Jovi.
0: Ah no, Bono Vox, è vero, scusa.
2: Bon Jovi Vox.
0: Vabbè, comunque anche Bon Jovi c'aveva i capelli come la Lucilla.
3: Sì. Siamo un duo rock,
0: c'è arrivata?
3: Sì,
0: abbiamo
3: qui.
0: 32 secondi, poi attenzione perché prima di giocare, ve lo ricordo, ormai è partita sta roba. Si è intrippata, ha scoperto di essere molto brava di bocca, non come la Puccioni che è la regina del... Lei è brava a realizzare capolavori cinematografici solo con l'utilizzo della sua bocca. Nessun altro effetto speciale. Oggi c'è un film che abbiamo visto tutti, quindi restate lì, 32 secondi, torniamo tra poco, vai Pippo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
25: Il quadrotto?
24: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
26: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
27: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
26: Mi hai detto che ami l'Islanda.
27: Ma vivo in Italia.
26: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
28: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
29: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
30: No, no, no, non voglio.
29: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
30: MV Line.
29: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
30: MV Line!
29: Maniaci della qualità.
31: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno €6.000. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
32: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici?
0: ma a volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Dire ma non hai più spazio per la tua bici? Ma a volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che

0: Sta evolvendo la sigla, avete notato? C'è lei che fa più più più, l'altro che...
1: Fatemi un po' di
2: Ma io Marco, io volevo essere quello basso dei Neri per Caso.
3: Non volevi essere il bassista degli U2?
2: Sempre basso comunque,
3: sì,
2: deve essere
0: sempre basso. E invece il basso del gruppo sono io insieme a Pippo.
2: Nano malvagio.
3: A proposito di Pippo, posso leggere un messaggio?
0: Certo, certo.
3: Minchia, l'ho dato un po' di più Pippo. Con lui lo zoo è alla seconda. Non fate in tempo a tirare fuori un discorso che c'è già lui sotto con la base. Non giusta, perfetta. Un applauso a quest'uomo, grazie.
2: Allora, spiega a quest'uomo che è tutto scritto. Lui deve solo... Cioè, io al mattino scrivo base 17 quando diciamo...
4: Guarda,
0: guarda, attenzione, vi faccio un esempio. Sono le 15:13 minuti primi. Questo è Radio 105. Io sono un grande fan di Ritorno al futuro,
4: addirittura
0: vediamo. Hai visto?
2: Vedi la scaletta come funziona?
0: No, c'è nessuna scaletta.
2: Ore.
0: Sai che ho voglia di riguardarmi tutta la saga di Guerre Stellari?
4: Addirittura.
0: Hai visto? Hai visto?
2: La precisione con cui esegue la mia scaletta.
0: Questo programma è tutto improvvisato, a parte le scenette, ovviamente.
2: A parte la roba scritta, come adesso Paolo che sta facendo finta di farsi i cazzi suoi sul telefono, ma in realtà sta preparando una battuta calda per mandare avanti, giusto?
0: Non è vero, non è vero.
5: Voi siete?
2: Vedi? Vedi? 15 e 13, guarda quanto è stato preciso.
0: Guarda, aspetta, l'altra sera ho guardato un film molto romantico. Era Pretty Woman.
4: È bella quella.
3: Come mai stavamo pensando entrambi a Pretty Woman?
6: La faccio io.
0: Amica, c'è qualcosa che non mi hai ancora detto per caso?
6: Non so, tu piuttosto.
0: Perché anche tu? Hai visto l'altra sera?
6: No, più che altro stavo pensando di lanciare Pretty Woman anch'io. Quindi
0: Ma non ce l'ha, ma non ce l'ha Pretty Woman.
5: Faccio io. Ma non mi sentite anche voi nel posto di Jimmy Bocchino?
0: Ma non c'era Jimmy Bocchino.
2: Quanto è scritto bene sto programma?
0: Looney Tunes non aveva Jimmy Bocchino.
5: Perché finalmente è caduto il muro woke. E anche Looney Tunes fanno Jimmy Bocchino, Tedio Pederasta. Tedio Pederasta sono i nuovi personaggi della Looney Tunes.
2: Molto annoiato.
5: Sì.
0: Della Walt Disney vorrei dire.
5: No, anche Looney Tunes, cioè, tutti, anche la DC, sono messi tutti quanti messi a posto.
0: DC adesso non si chiama più DC, ma proprio cane.
5: Sì, bestemmia.
2: Sono reso adesso.
5: Un eroe di colore che non posso dire adesso come se con Len Wars, quello brutto. Cos'è? Si chiama Super Negro.
2: Mega Legger. Fai Mega Legger.
5: Ed è lui con i suoi poteri, col pollo fritto. Cioè,
0: esatto. Cazzo, che bello! Deve fare la serie di supereroi non woke.
5: Sì, esatto. Ci chiudono il programma, le case e le macchine anche col saldatore.
0: Super Legger.
2: Mega Legger.
0: Mega Legger. Adesso faccio la sigla.
2: 2 metri e 10.
5: E lancia le pannocchie alla gente.
2: Raccoglie il cotone.
5: Bellissimo.
0: Un attimo che tanto apro
5: l'app. Cinture tarroccate.
0: Mega Legger. Ok. Va bene, intanto sentiamo il capolavoro realizzato dalla boccuccia molto sensuale di Lucilla. Lei è brava di bocca e oggi ci regala il Signore degli Anelli. Attenzione.
7: Vai. Brava di bocca.
5: La sigla.
7: Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. Sauron, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano per controllare tutti gli altri. Un anello per domarli tutti.
8: È il mio tesoro!
9: Tu non puoi passare!
10: Gandalf!
9: Fuggite, sciocchi!
10: Padron Frodo, andrà a Mordor da solo. Certo che ci andrete, io verrò con voi. No, Sam, fermati, non sai nuotare! Ho fatto una promessa, Padron Frodo. Oh, Sam!
2: Commovente sempre.
0: Molto bello, brava, brava, molto brava.
3: Poi ci sono
0: sono commosso, veramente commosso.
3: Lo so.
2: Sempre...
0: Allora, ti presento Simone d'Oristano, quindi Simano sicuramente...
3: D'Oristano.
0: Sicuramente, cosa scusa?
3: Ho detto Simano d'Oristano, semmai.
0: Simone d'Oristano, parente di Pippo Palmieri.
4: Vabbè, Oristano sì, certo.
0: Te le sei scopate tutte a Oristano.
4: No,
0: sì,
4: da fare kite.
0: Allora, vediamo un attimo, sto cercando di fare la sigla di Mega Legger, vediamo se me la fa un attimo. Ciao Simone, benvenuto.

0: nello zoo.
1: Ciao Bastardi.
0: Ciao bel ragazzo. Oh, ce l'ho pronto. Allora, attenzione. Però me la fate elettropop. Vediamo se va bene. Attenzione, via. Aspetta, Vediamo. Vai, parti però, cazzo. Vai. Dai, eccola qua. Parti, eccola. Aspetta.
2: Bella, no, bella, bella, bella, molto bella, bella, molto bella, sì.
3: Marco,
0: sta caricando. Sta caricando.
2: Sarà disponibile da metà giugno su un'applicazione che sta per uscire. Non vi dico altro.
3: Non è una bella pubblicità così. Non
0: vi dico ready to play. Vediamo un attimo. Aspetta, vai. Riproviamo. Via. Aspetta.
2: È anche bella, cazzo.

0: Mega Lager, ma cos'è? Dai. Va bene, allora Simone, attenzione, potresti vincere un orologio Fumagazzi direttamente dal famigerato sito www.fumagazzi.it, dove sono usciti i nuovi orologi, il Patek,
1: che è l'originale Patek, che ci ha copiato Ruzza.
0: Esatto, che salutiamo, sì, caramente. Certo. Lui è tipo, hai presente le spie che andavano nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka?
1: Sì.
0: E ha scoperto che stavamo producendo questo orologio meraviglioso e l'ha fatto brutto.
1: L'ha fatto più brutto e che costa di più. Il nostro costa, esatto, di meno e è fatto meglio.
0: Ma ci sei ancora, Simone, o sei
2: ci sono.
0: Ah, ok, perfetto. Vabbè, giochiamo, vai, prego.
3: Pronto, vai. Simone, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, manca, se sono cose inventate per vincere il Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. In Burundi è vietato fare jogging in gruppo.
2: Cielo,
3: dal 2014, divieto introdotto per evitare azioni sovversive spesso mascherate da sport di gruppo.
1: Ma pensa a te.
3: Sì. La sindrome del pene arrabbiato.
2: Cielo.
3: Mancano, me la sono inventata.
1: Come sarebbe?
4: Sono un cazzo!
1: Ce l'ha lui adesso.
4: Sono un cazzo, guardami i coglioni!
3: Un lombrico di 3 metri.
2: Cielo,
3: è il lombrico gigante di Gippsland in Australia.
1: Che vive nel gelato, tra l'altro.
5: Serve per
1: quando ce l'hai.
5: No, serve per pescare le balene.
3: Se scrivi 2 barrel roll su Google, la pagina di ricerca ruota di 360 gradi.
2: Manca.
3: Cielo, invece, è molto divertente, potete provare a farlo. Una donna con il braccio sinistro al posto del braccio destro e viceversa.
2: Manca,
3: sì, me la sono inventata. Una gara di lancio del giavellotto sulla luna.
2: Manca.
3: Cielo, la fecero i 2 astronauti dell'Apollo 14.
1: Deve ancora atterrare, eh? Sono ancora lì col metro.
3: Dai, ce la puoi fare. Nessuna bandiera al mondo ha il colore viola. Bandiera di uno stato, si intende.
2: Cielo.
3: Manca. Ce ne sono solo 2, Nicaragua e Dominica, perché in antichità era un pigmento molto costoso. Se sbagli un'altra volta, costoso sarà il tuo futuro, perché dovrai comprarti da solo Fumagazzi. Il kiwi è nativo della Cina.
2: Cielo,
3: ed è stato esportato nel 1900. Dai, la città africana Katsungula.
2: Manca.
3: Cielo.
1: Ho prenotato il ruolo adesso. Gemellata con una città in Calabria che si chiama uguale.
3: Sì, eh.
0: Cazzo.
2: Vabbè, dai. Ce l'ho già comunque.
3: Meno male.
0: Cioè, allora basta, che cazzo hai giocato a fare? Chiamate solo se non ce li avete.
1: Hai usurpato allora.
5: Cazzo di merda.
0: Tanto comunque sei figlio di Pippo Palmieri, lo sappiamo, sì, e quindi l'orologio ti arriverà comunque.
4: Ciao figlio, com'è?
0: Vedi. Ciao Simone, mi spiace, ti arriverà il kit di Radio 105 comunque, ok?
2: Va benissimo, grazie.
0: Ciao bel ragazzo, ciao.

ci colleghiamo con uno che è molto cattivo nei confronti di cittadini a caso. Lui è Wender e ritorna al nostro meraviglioso manager Paolo Giustissimo. Prego, Pippo.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco.
2: Hai visto?
1: Ma no. Sei morbide.
2: No. Di nuovo.
3: Wender è così.
4: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco.
2: Ecco.
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
4: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
5: Dio!
4: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
4: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
4: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
4: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
4: Ma io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto. Tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
4: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata.
3: No, con la ciotola.
1: Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
6: Sì, pronto?
1: Pronto?
6: Sì?
1: Pronto, sono Paolo Giustissimo.
6: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con
3: donna.
1: I lettori della Pioneer.
6: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi,
1: dai,
6: Buongiorno.
1: Smettila di prendermi in giro e ascoltami, di no. Tu sei santo nocito? Pronto?
5: Dio!
1: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
3: Come?
6: Sì, pronto?
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando nocito per delle date.
6: Ancora?
1: Ho visto il tuo numero.
6: Mi ha dato il numero sbagliato. Perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Non,
1: bene,
6: non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per farti
6: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
3: Ma perché?
6: Sì, ancora lei, mi dica.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
6: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei
6: mongoide. Non c'ho il suo numero. Ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
6: No.
1: Tu non sei Sburrazza DJ?
2: No.
6: No, non mi chiamo, mi chiamo F***li.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
6: No, no. C'è una bella differenza.
1: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
6: No, no, assolutamente. Hai detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure Sburrone Power.
6: E invece io non sono quella, ok? Non
1: ma
6: mi
1: sei
6: chiami di no perché sennò io chiamo i carabinieri,
1: no.
6: Ok?
1: Ma sei
6: no. Vicino e faccio presto, la saluto.
1: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto? Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica.
7: E la serata è riuscitissima!
3: Purtroppo è tutto vero, è tutto vero. Lui si nutre solo di yogurt.
8: Solo, io
3: ma come fa
8: a
3: sopravvivere? Ma come fa? Come fa a sopravvivere? Mangerà ogni tanto una mela?
2: No, niente. No, no. Il problema è che i fermenti gli parlano. te lo dice.
0: Ragazzi, non dovrebbe succedere, ma nel caso di un eventuale lockdown, fatevi furbi stavolta. Tutti a Miami da Mazzoli.
2: Ecco.
0: Ok?
2: Sì.
0: Pippo, prepara il kite.
2: Ok. Noi siamo
3: tutti da qua, mi raccomando, eh?
2: Sì, sì. Ok, adesso silenzio, grazie.
3: Prego.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per il parco a...
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
20: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
21: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
20: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
21: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all inclusive con Costa.
22: Sì!
24: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Amore, è fatta.
24: Che cosa?
25: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
25: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
26: Yoga, massaggi, sauna,
4: Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Amore, mi racconti una storia?
26: Va bene, dai.
27: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
28: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
29: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Magnala.
1: Ho detto che magnada.
0: Ho capito magnala. Lui è il numero uno del mondo, lui è veramente il numero uno. E lui è il Paolo Noyes venuto bene, capito?
1: È un Paolo Noyes che ce l'ha fatta.
0: Ce l'ha fatta, sì, gliene frega un cazzo di nessuno. È un burlone simpatico.
1: È un burlone,
0: c'ha successo,
1: mica come
0: ma
1: te.
0: Non troppo. Non è come David Guetta che diventa poi antipatico, no? Cioè lui è il francese quello simpaticone.
2: Diciamo, io sono la baguette che non sta sotto l'ascella.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ma neanche
0: esatto,
1: sotto
0: sì,
1: le palle. Cioè sì, non sta.
2: Sono la baguette che ti infila nel culo a portarla a casa.
0: Tu in Francia, detto, in Francia proprio saresti solo in un angolo abbandonato.
2: Sarei l'unico bianco in Francia. Quindi.
0: Ma effettivamente è vero, sì. Scusi. Quello è vero, quello è vero. Allora, senti, due notizie, una. Le probabili, questa è una cazzata, però
3: strano,
0: boh, non lo so, effettivamente uno alla fine si adegua, no? Si adatta.
1: Certo.
0: Dice che la probabilità di incontrare il vero amore nel corso della propria vita è tra il 3 e il 5%. Cioè che poi alla fine uno si adatta, alla fine sopporta.
1: Infatti il vero amore,
0: no?
1: Non esiste.
3: No,
0: non
3: esiste,
0: è vero, non
3: esiste.
0: È vero.
1: No, il vero amore è quando ti sei rotti i coglioni e basta.
3: No, io credo che il vero amore esista, però l'amore, essendo comunque una cosa terrena, come tutte le cose terrene, finisce.
0: Sì, cioè, però ha una durata.
3: Ha una fine, esatto.
1: E subentra lo stufamenten.
0: Lo stufamenten. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Anche l'amore
2: è eterno.
3: Che dura, diceva.
2: No, anche quando moriremo ci ameremo per sempre.
0: Cioè. Ma dipende. Allora, ci sono delle coppie che fanno un gran lavoro per tenere sempre vivo il rapporto.
3: Ci vuole impegno, quello sì.
0: Ci vuole pazienza, tanta pazienza.
2: Se fai
0: pazienza,
2: un gran lavoro e ci vuole impegno, vuol dire che l'amore non va bene.
1: Non ti devi vedere. Ecco, questo qua è un grande dettaglio. Se vivi in due posti diversi, possibilmente in due continenti diversi, allora
2: posso dire che Fabio non ha pienamente torto, nel senso che ogni tanto la cosa che ravvive il rapporto e mantenere i propri spazi personali
1: per un anno, un anno, due.
3: I propri spazi vanno mantenuti sempre.
2: No, sì, non sempre. Finché lo decido io, che sono il maschio di casa. Okay.
1: Dominante
2: alfa.
0: Cioè, per esempio, mia moglie, no? Io aspetto il weekend per passare del tempo con lei. Del
3: radio,
0: tempo
2: che lei non vuole passare con te.
0: No, mia moglie no. Mia moglie si organizza qualsiasi roba. No, devo andare a fare il massaggio, no, devo andare
1: Fatti
0: a fare
1: la
0: puntura, devo andare a fare quello. E sparisce proprio.
2: Considerando che ha tutta la settimana per farlo.
1: Non lavora.
0: E io rimango... No, non è vero, poverina. Si fa un culo della Madonna, soprattutto adesso. Cioè, si sta ammazzando di lavoro.
1: Ma il sabato e la domenica in particolare.
0: Il sabato e la domenica, quando potremmo passare del bel tempo insieme, lei organizza qualsiasi roba pur di non stare con me,
2: perché è tutta la settimana la schiavizza.
1: E questo è amore, Marco, questo è amore.
0: Ma a me va benissimo. Il fatto è che abbiamo tre cani di cui mi sento molto responsabile, che vivono per noi, e quindi io
2: te ne devi occupare tu, e questo è il problema. Non che non vedi, insomma, che gli ti sta fra i coglioni, cioè.
0: No, io sono felice di stare con i miei cani, però è una responsabilità. Non è che cani dico andiamo al centro commerciale a fare un giro, gli frega un cazzo, il cane vuole andare al parco.
2: Va bene, Marco, tu hai una vettura anche piuttosto importante. Cioè, ci
0: quale
2: stanno,
0: delle
2: ci stanno,
0: tante,
2: ci stanno,
0: scusa,
2: ci, no, quella grossa che ci stanno tutti i cani, dico.
1: Quella con la A.
2: Perfetto, quella che guida da sola, no? Tu ti dirigi molto velocemente verso le Everglades, no?
0: Sì.
2: A un certo punto la guida autonoma, tu parcheggi la macchina e te ne vai, no?
0: Sì,
2: la guida autonoma la imposti per andare altri 300 km all'interno delle Everglades.
1: Esatto.
0: Non va senza qualcuno la guida.
2: E allora tu fai scendere tutta la famiglia, compresa tua moglie, e torni a casa.
0: Alle Everglades, dove
2: Everglades,
0: è pieno di alligatori.
2: Le Everglades faranno ciò che è giusto.
1: È il grande ciclo della vita, Marco, lo diceva anche Elton John, nonostante non fosse etero.
3: Che
1: noi ascoltiamo tutti.
2: Siamo sempre più clerks, cazzo.
0: No, ancora storie fuffa. Avevamo complotti complottosi, scusa.
4: Non ci stiamo in nulla oggi.
0: Non ci stiamo.
4: Tutta roba da 7 minuti.
0: Volere e potere, come diceva Nichetti.
4: Tutta roba da 7 minuti. Se vuoi, ti metto uno spot incredibile.
1: Nichetti diceva volere e volare.
2: Allora, per domani faccio la scenetta breve. Dai, te la faccio io.
4: Un paio breve perché abbiamo solo.
0: Domani facciamo tutti scenette di un minuto, così non rompe i coglioni.
2: Esercizio di stile, solo bestemmie, parolacce.
0: Metti storie fuffa. Mettiamo storie fuffa. Oggi parliamo dei Pooh. Ci colleghiamo con. Com'è che si chiama lui, quello vero?
1: Federico Buffa.
3: Buffa.
0: Federico
1: Buffa. Federico Buffa si chiama.
0: Buffa.
1: Ed è un divulgatore bravissimo.
0: Sì, molto bravo, sì.
1: Eccezionale.
0: E noi facciamo una parodia che si chiama Federico Buffa.
1: Fuffa.
0: No, fuffa.
1: Che vuol dire?
0: Vabbè, uguale. Sentiamo. Vai.
5: Storie fuffa with Federico Buffa.
6: Emilia Romagna, 1966. Sgoccioli del millennio.
1: Sempre.
6: Un periodo in cui il successo è un miraggio e la fame è così atavica che ti divora le viscere. Mano nella mano con il mio eterno compagno di sventure Flavio Tranquillo, ci troviamo in un campo brullo pieno di roulotte, nella campagna emiliana. Uno di quei classici postacci in cui di solito ci trovi i zingari che ti inculano il rame, o nell'America del Sud trovi i redneck che si sposano fra fratelli. Bene. E in mezzo a quelle case su ruote c'è la dimora di uno dei quattro storici Pooh. A quei tempi erano così poveri che si dividevano una margherita surgelata in quattro, come le tartarughe ninja. E proprio come le tartarughe ninja, infatti, si chiamavano Leonardo, Donatello, Raffaello e Michele. Perché oltre che poveri, erano pure ignoranti. L'aria è gelida, il riscaldamento è un concetto astratto, come la difesa del Bayern Monaco nei momenti di crisi esistenziale. Perché i soldi per pagare una bolletta, che sia una, scarseggiano. Ma loro sognano il grande pubblico, sognano le luci della ribalta. E intanto quindi racimolano qualcosina facendo concerti in piazze di bassissima lega, come il Tasmania Berlino, squadra che detiene il record negativo in Bundesliga. E ne hanno appena fatto uno. Tre persone di numero. Un vecchio storpioloide che, essendo conciato come il Belgio, non è riuscito a scappare. Una panzona con un neo sulla faccia che sembrava un pianeta extrasolare. E una nana. Ma Michele, da quasi rockstar qual era, deve adempiere al suo destino. Deve fare il battesimo del sangue di ogni star musicale. Deve farsi una groupie. E chi sceglie? No. Ovviamente la nana.

La strana amica, sì, senza alcun dubbio, una nana, tutta strana. Ma la stranezza era puramente baricentrica. Michele si è fatto la nana nei bagni chimici della piazza. Un possesso palla sotto canestro ad altezza ginocchio che ha segnato il suo riscatto sociale. Ma all'improvviso, il senso di colpa. Michele si ricorda della moglie. La povera donna è nella catapecchia a meno 14 gradi che trema come una foglia.

0: frettolosamente lui prende le coperte, quelle poche rimaste che sanno di muffa e sconfitta, e corre verso casa per scaldarla.
1: Dopo che si è fatto la nana.
2: C'è tanta, tanta voglia.
0: Entra in casa senza badare nulla. In quel momento c'è solo lei. Ha tanta voglia di lei. E il resto del mondo è trasparente, come una squadra di Busto Garolfo contro i New York Yankees. Ma quello che trova non è il freddo, no, ma è il calore. Perché trova me e Flavio sul divano marcio pieno di peli e adulterio. Mentre lui era in piazza con la nana, noi stavamo scaldando sua moglie a colpi di cazzo. Michele guarda la scena impietrito. Guarda noi, guarda le coperte inutili e capisce il collasso strutturale della sua esistenza. E in quel momento si rende conto che forse stava meglio con la nana. Che il basso livello era la sua vera dimensione. E allora si gira e scappa, urlando verso il nulla.

0: con la nana.
1: Esatto. Il mio posto è là.
0: Sì.
1: Là dove c'è la nana. No. Non una vera e propria calciatrice, ma più un personaggio del calcio Barilla.
2: Sì. Sì.
1: Ma tutto sommato, dove c'è Barilla? C'è casa.
0: Il calcio Balilla.
3: Avete ascoltato Storie Fuffa with Federico Buffa.
0: La nana mi manca.
2: Comunque. Tutte queste cose sulle canzoni, guarda che non, io non le sapevo, ad esempio.
0: Nemmeno io. Credo che comunque sia stata scritta da Wender, anche sai che lui fino a poco fa amava le nane.
2: No, ma ancora, lui si guarda ancora i porno con le nane piene di steroidi.
4: Nane obese.
0: Credo che anche Paolo si sia fatto una nana una volta, no?
4: No, io
2: no,
4: sono.
2: Era un uomo, no.
4: Non lo so.
0: Era un nano, scusa.
4: Qualsiasi
0: scusa.
4: Cosa, non me ne frega un cazzo.
2: Cioè, io mi ricordo la testa molto grande.
4: Se ho fame, ma.
0: Ormai è disfattista, ormai basta, non gliene frega più un cazzo di niente,
5: no,
0: Paolo.
5: No, senza freni, sì.
4: Sì, se ho fame mangio, se ho sete bevo.
2: Sei sonno?
4: Vado al nonno.
2: Bravo.
0: A domani, ciao!
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: mezzo a casa.
1: Questa, ragazzi, comunque è una settimanona di 105 mi casa, eh? Non voglio dirmelo da solo, però è così. Il programma si basa sugli ospiti, perché qui a 105 mi casa, insomma, ogni sera vengono a trovarci degli amici, delle amiche, dei personaggi che ci raccontano una storia. Quindi diciamo che l'ospite fa un po' la differenza, no? Nell'arco della puntata. E questa è una signora settimana, perché siamo partiti lunedì con Luca Parmitano e le sue storie spaziali, direi, insomma, grandissimo astronauta. Noi siamo rimasti qui con occhi a cuore, occhi sbarrati, bocca aperta, pendevamo dalle sue labbra, dalla profondità dei suoi racconti, dalla straordinarietà anche dei suoi racconti, che vanno proprio oltre l'ordinario, oltre ciò che siamo solitamente abituati a vivere, oltre ciò di cui siamo solitamente abituati anche a conversare. Per cui è stato stupendo. Ieri abbiamo fatto una bella puntata con Jamie Tights, che non vedevamo da un po'. Abbiamo parlato in modo molto maturo, credo, di musica, della sua musica e del suo tour. E anche questa sera, insomma, vedrete che verrà a trovarci un personaggio che amate molto, veramente molto molto molto amato. Quindi benvenuti qui a 105 in casa. Io sono Max Brigante, davanti a me c'è Simo J, che
2: buonasera.
1: Dopo lunedì avrebbe anche potuto andare in ferie, lui avrebbe chiuso, sì, con tutto il rispetto di tutti gli altri che vengono e verranno, lui lunedì avrebbe già chiuso la settimana. Eri sazio.
2: Io da lunedì non penso altro.
1: Lo so.
2: Adesso comincerò, come già detto, il libro.
1: Bello il mio gesto, non sottolineato da nessuno e da nessuna parte, di lasciarti il libro autografato di Luca Parmitano.
2: Perché non l'abbiamo ancora detto in onda, giusto? È una cosa che ho apprezzato molto. No, non l'abbiamo ancora detto in onda, quindi è giusto dirlo adesso.
1: Ok.
2: E infatti ti ringrazio pubblicamente, perché sai quanto ci tenevo a questa cosa.
1: No, finalmente te l'ho dato lunedì, lo dici mercoledì, ma va bene, va bene.
2: Perché ieri eravamo in preda a comunque la preparazione della puntata con Jamie Tights, che è sempre impegnativo.
1: Dovevi metabolizzare.
2: E poi, appunto, dovevo metabolizzare
1: l'emozione.
2: L'emozione incredibile. E tu parlavi dei racconti pazzeschi che ha fatto. Però sai che anche i racconti, diciamo, familiari, quindi quando ha raccontato delle figlie
1: e della scoperta
2: delle coinquiline, il fatto che papà fosse un astronauta.
1: Quell'astronauta.
2: Cioè, quella roba lì è incredibile se ci pensi. Infatti ci ho pensato, è 3 giorni che ci penso.
1: Ma secondo me fa parte anche di chi ha dei genitori che fanno dei lavori molto importanti, no? E quindi fai quasi prima a non dirlo, perché altrimenti tutti i tuoi amici partono con domande infinite e tu magari non hai voglia di accollarti quel tipo di conversazione dopo.
2: Sì.
1: Scusate, non farò nomi, ma conosco dei figli di artisti molto importanti italiani, ma i figli vivono all'estero. E non dicono.
2: Non dicono.
1: Certo, cosa fa tuo padre? No, niente, lavora in un'azienda. E non dicono chi è il padre, no? Per evitare forse anche di, come posso dire, non macchiare, ma di mettere poi nelle relazioni che tu affronti un po' di interesse, no? Lo togli a priori e sai che la relazione è più pura. È un modo di proteggersi,
2: sì,
1: forse anche.
2: Lui appunto ha detto che a Houston comunque ci sono tanti figli di astronauti, però non è che di astronauti ce ne sono.
1: No. Diciamo che a Houston è più facile
2: semplice,
1: che non a Cremona avere più di una persona che fa l'astronauta.
2: Salutiamo Cremona.
1: Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Cremona. E ragazzi, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Questo è uno di quei pezzi che fa un po' rimbalzare, no? È un po' bounce. Shoulder Never con Kehlani e Usher. Noi abbiamo aperto questa puntata di 105 in casa, almeno da un punto di vista musicale. Chi ci viene a trovare invece, Simo?
1: Allora, questa sera parliamo con un grandissimo personaggio. Sto parlando di Paolo Kessisoglu, che non ha bisogno di grandissime presentazioni, perché volto della TV, del cabaret, ma anche del oramai della scrittura, perché
0: sì.
1: Con l'uscita del suo primo romanzo, perché è proprio un bel romanzo, Paolo si affaccia alla scrittura un po' più, profonda, perché questo romanzo tocca un po', è ironico, malinconico, ma anche brillante, leggo così da comunicato stampa, ed è appunto la storia di Federico, che nel suo viaggio incontra un padre che non conosceva, e quindi le sue vite si incrociano, e diciamo che è la scoperta di essere stato un figlio, e poi a sua volta lui di essere un padre, eccetera. Quindi è un po' questa cosa molto bella che Paolo credo che abbia voluto fortemente, perché lui già, ti ricordi quando era venuto sempre per il libro, ci aveva già raccontato questa sua nuova passione, possiamo
0: sì,
1: chiamarlo così.
0: Sì, e poi è anche molto impegnato, esatto. Paolo, dal punto di vista, lo è sempre stato, molto impegnato dal punto di vista sociale, la genitorialità è sicuramente un argomento per lui di interesse. Sai che adesso, mentre parlavamo di Paolo, stavo pensando alle trasmissioni forse principali, no? Che televisive, che li hanno resi molto celebri, e stavo pensando alle Iene, stavo pensando a Scherzi a parte, stavo pensando a quelli che è il calcio, sì. Tu dove te lo ricordi? Cioè, secondo te il suo prime qual è?
1: Allora, non so se lo possiamo definire prime, ma io quando li ho visti per la prima volta, se non ricordo male, era a Ciro il figlio di Target.
0: Ok.
1: E che facevano appunto i due DJ alla console.
0: Sì.
1: E adesso non so se è proprio un prime quello.
0: Sì.
1: Però devo dirti che i personaggi di quella trasmissione mi sono piaciuti tantissimo.
0: Erano fortissimi.
1: Poi facevano i camali, se non ricordo male, portavano. Erano personaggi incredibili, e quindi me li ricordo lì. Poi vabbè, Camera Caffè,
0: Camera
1: sono
0: Caffè,
1: molto affezionato,
0: sì.
1: Poi chiaro, le Iene sono diventate, diciamo che forse le Iene sono arrivati un po' a tutti.
0: Sì, forse il prime potrebbe essere le Iene. A me Camera Caffè impazzivo,
1: sì,
0: proprio
1: Camera Caffè,
0: Caffè sì. impazzivo.
1: Il prime se lo divide, secondo me.
0: Vabbè. Mantiamo una canzone e poi, insomma, al tempo di 10-15 minuti arriva Paolo Kessisoglu qui da noi questa sera a 105 Mi Casa.

0: Andiamo in pubblicità con questa canzone di Sombr, si chiama Potential, e dopo la pubblicità viene a trovarci qui a 105 Mi Casa Paolo Kessisoglu.
1: C'è 105 Mi Casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: siamo molto felici di chiacchierare questa sera con Paolo Kessisoglu, che si è collegato con noi. Ciao Paolo, come stai?
1: Bene, bene.
0: Noi molto bene, poi insomma ottimo. Oggi eravamo felici sapendo che poi a un certo punto saresti arrivato tu. L'occasione ce la dà questo libro, Ieri è il momento giusto, e io parto proprio da un concetto di ieri, cioè il libro arriva oggi ma chiaramente nasce ieri. Nella tua testa quando nasce?
1: Nasce un po' di tempo fa, sicuramente prima di ieri. Più o meno un anno fa, per caso, in realtà lo spunto che è autobiografico, solo lo spunto, poi è solamente romanzo, però nasce da un post che io avevo scritto tanto tempo fa,
0: okay.
1: E aveva incuriosito gli editori, che poi insomma, mi hanno cercato tempo dopo, e da lì è nata l'idea di scrivere, di partire da questo concetto che era espresso in questo posto e poi da partire a scrivere un romanzo, e così è stato.
0: Senti, mi incuriosisce una cosa, poi magari prendo un palo clamoroso, però ho letto un po' del tuo libro e c'è un argomento secondo me che riguarda un po' tutti noi. Tu adesso hai detto che parte da uno spunto autobiografico, io trovo che l'argomento madre sia quello un po' di quando cadono i ruoli, no? Parliamo di genitori e figli. C'è un momento dove noi figli, quindi parlo di noi in quanto figli, mitizziamo i genitori, e poi c'è un momento dove ci rendiamo conto che in realtà hanno avuto una vita pure prima di noi, e che sono degli esseri umani, che sono anche staccati da noi. Quella cosa lì ha un impatto anche grosso sulle persone quando viene realizzata, però mi sembra molto universale. Ecco, io da quello che ho letto del tuo libro mi è arrivato questo macro argomento. Ho preso un palo o è effettivamente così?
1: No, a parte che aggiungo una cosa in più: qualsiasi tipo di, così, di percezione, di sensazione, di riflessione derivi da un libro, no, non è mai palo, ma è sempre gol, nel senso che se qualcosa muove è già un piccolo risultato. Ma devo dire che la tua lettura è piuttosto precisa, nel senso che quest'uomo che scopre, appunto, che inizia il libro e gli manca il papà, scopre delle cose inaspettate, quindi scopre che la figura paterna che lui, come tutti, aveva idealizzato, su cui si era fatta una certa idea, in realtà nascondeva un uomo che era diverso da quello che lui conosceva. Quindi insomma, se vuoi, lo spunto autobiografico iniziale è molto estremizzato, ecco, e ha dato via a questa storia che poi è una sorta di, diciamo, nei film si dice road movie, forse dice, non credo si dica road book, ma in qualche modo è un viaggio su carta. Per cercare chi era il padre.
0: Certo. Senti, tu hai a che fare con la comunicazione da tantissimi anni, in varie forme, tra l'altro, per cui diventa anche un bel gioco, una bella sfida, una bella sperimentazione ogni volta. Prima parlavi di un post che chiaramente si scrive in un determinato momento e ha un determinato spazio, poi sfogare in un libro è tutt'altra avventura, no? E come la gestisci? Cioè, scrivevi ogni giorno, ti davi delle regole, scrivevi solo quando eri ispirato? Cioè, come hai gestito proprio la genesi del libro?
1: Ma se vuoi assomiglia un po' all'impostazione che devi avere quando scrivi per il teatro, quando scrivi per una sceneggiatura, insomma, una sorta di stili, prima una sorta di scaletta di quello che vuoi che capiti, che accada, e secondo questa scaletta poi che se vuoi pesca dalla creatività, e poi però ti devi dare, e credo che sia poi la tua domanda, una disciplina molto molto ferrea, cosa sulla quale io non sono proprio bravissimo.
0: No, lì ti volevo infatti, sei uno che negli anni ha imparato a essere molto disciplinato o no?
1: Sapendo tendenzialmente di non esserlo, lo sono diventato molto.
0: Okay.
1: Quindi ho dovuto impararlo, perché so che sono uno che se deve fare una cosa la dice, vabbè, la faccio domani.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: domani
0: sì.
1: Non ce la faccio domani, quindi sapendo di essere così sono dovuto diventare un po' duro con me, quindi ogni mattina io mi alzo molto presto, perché come i vecchi non dormo più come dormivo un tempo.
0: Certo.
1: Quindi alle 6 tang, mi sveglio, e quindi io faccio un po' di sport, che sono uno di quei rintronati che fa i rulli in casa, oppure mi metto subito a scrivere. Però fatto sta, tra le 6 subito appena sveglio o le 7:30 massimo ero davanti al computer.
0: Ah, bene, bene.
1: Poi c'erano anche delle giornate da pagina bianca, però
0: sì,
1: altre
0: sì, sì.
1: Cose,
0: sì, sì, sì, sì. Ma mi ci ritrovo in questa storia, perché anch'io sono uno che se può dico lo faccio domani, però poi ho tante cose da fare e quindi mi sono un po' forzato. Però adesso sarà la vecchiaia, mi dà quasi gusto questa cosa, che io sia riuscito con diciamo 30 anni o 40 anche di ritardo sulla scuola, forse avrei dovuto riuscirci un po' prima, però essere riuscito a darmi una disciplina, no? E arrivo a sera quando vedo che ho fatto tante cose, mi complimento, cioè, e quasi anche a volte mi stupisco, mi dà molta energia questa cosa.
1: Beh, io credo che stupirsi di se stessi, seppure magari non è una piccola cosa, che poi però è anche grande, se vuoi, sia un segno di, in un certo senso, di giovinezza, ecco, perché
0: sì, è vero.
1: Cambiare anche in una piccola cosa, secondo me, insomma, non è niente male.
0: No, infatti. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Paolo del suo libro, Ieri è il momento giusto.

0: C'è Paolo Cessisoglu questa sera qui con noi a 105 Mi Casa. Parliamo del suo libro Ieri è il momento giusto, che è uscito proprio ieri, tra l'altro. Noi abbiamo proprio degli autori incredibili che ci fanno fare queste cose e che ci permettono questi ganci. Scusa Paolo, non ti sentivo.
1: Sì, è giustissimo, è uscito ieri.
0: Quindi questo ci ha permesso di fare questo raccordo. Senti, anche qui non so se mi sbaglio meno, perché poi è una sensazione, ma la genitorialità è qualcosa che è molto importante per te, che mi sembra che tu abbia approfondito parecchio ultimamente, o mi sbaglio?
1: No, è vero, è un po' un caso, ma lo spettacolo che ho portato in teatro, che si chiama Sfidati di me, la storia diciamo, di un padre più che di un figlio, perché il protagonista è un padre che insomma, viene avvertito che il figlio è pronto soccorso in condizioni non chiarissime, e quindi va in questo pronto soccorso, e da lì inizia questa autopsicanalisi tragicomica di un padre nei confronti del figlio. Però sappiamo che le relazioni sono sempre trasversali, no? C'è una sorta di retta in cui l'uomo è a metà, è al suo rapporto con il padre, e poi in qualche modo deve replicarlo sul figlio, o forse cambiare, fare diverso. E quindi nel libro forse c'è il rapporto tra l'anziano papà e questo figlio, e invece nello spettacolo teatrale c'è il padre cinquantenne che ha a che fare con il figlio adolescente. Quindi sì, questa relazione mi interessa moltissimo.
0: È un modo per capirsi un po' di più? Non volevo fare una domanda marzulliana, e penso veramente in quello che sto dicendo. Cioè, uno affronta il tema della genitorialità per capire un pochino più di se stesso anche?
1: Beh, secondo me, al di là del fatto che le proprie storie, ed è per questo che provo sempre con attenzione a stare lontanissimo dall'autobiografico, però le storie pescano sicuramente da una propria vita interiore, e poi però devono andare nel largo, devono cercare di così sviluppare dei punti di riflessione che possano essere speciali e particolari per tutti. Sicuramente lo scrivere è un modo, no, per comprendere delle parti di sé, e se vuoi è anche un modo per creare degli spunti di riflessione in tutti gli altri, no? La tournée dello spettacolo, e spero che questo libro faccia scaturire le stesse sensazioni, mi ha portato un sacco di domande di spettatori, sì, che dicevano: è successo anche a me, oppure. Quindi è stato molto bello, e spero che questo libro in qualche modo sia una continuazione di questa relazione col pubblico.
0: Senti, lavorando tanto con la musica e stando nella musica, sono molto attento ai titoli, no? Quasi un feticcio, sempre con i titoli delle canzoni, ci sto a pensare per settimane, e mi piace molto il titolo che tu hai messo al tuo libro, che è Ieri è il momento giusto. Quando ti è arrivato? Cioè, sei partito da lì perché avevi già il titolo e poi hai scritto?
1: No,
0: o ti è arrivato strada facendo?
1: No, è stato... Io non so quanti titoli ho buttato giù sul foglio, ero quasi sfiduciato, cioè non riuscivo a trovare. E poi mi ricordo una mattina ho detto, bah, però non ero convintissimo. Mi piaceva, ma... E poi l'ho detto, insomma, all'editor, un po' lì, ed erano tutti entusiasti. Allora ho detto, bah, forse l'abbiamo trovato.
0: Okay.
1: E devo dire che quando, come te, insomma, che mi stai dicendo, insomma, che lo trovi interessante, anche molti altri me l'hanno detto, quindi vuol dire che forse abbiamo trovato una buona idea.
0: Sì, sì, molto, molto. Io ho quasi rosicato, ho detto, cazzo, ci dovevo pensare. Ieri è il momento giusto, era lì, perché non ci ho pensato? Era lì, sì, ho avuto questa sensazione. Paolo, grazie per essere stato con noi, per la bella chiacchierata, e auguro a te e al tuo libro di fare una bella strada, e spero di vederti, sentirti presto. C'è stato con noi Paolo che si solgo questa sera. Ciao.
1: Incrociamo le dita, grazie.
0: Ciao.
2: Radio 105.

Mi piace sempre di più questa canzone, cresce di ascolto in ascolto, è una delle canzoni più popolari in radio, non solo da noi, in generale nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in radio. Blanco e Elisa è uno dei pezzi che vola, si chiama Ricordi, molto molto bella. Ora Thundercat con Mac Miller, con il compianto Mac Miller, ma loro due dopo tutto hanno lavorato insieme per tanti anni, quindi se qualcuno doveva fare un pezzo con una voce di Mac Miller, Thundercat era sicuramente tra i più accreditati. La canzone la suoniamo da un po' qui a 105, si chiama She.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il figo.
3: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Quando uno ha voglia di quel tipo di rock song, quella un po' americana, sai, quella degli anni 70, è questa Take the Money and Run di Steve Miller con la sua band. Infatti il progetto si chiamava proprio così, Steve Miller Band, a metà degli anni 70, 1976, negli Stati Uniti. Tra l'altro ci sono un sacco di stazioni radio che suonano questo genere musicale, per cui è ancora molto vivo negli States, e Steve Miller ha proprio quel suono californiano. Credo che lui venga da San Francisco, e insomma, bel suono, bello chiudere così questa puntata di 105 Mi Casa. Domani chi ci viene a trovare,
1: Simo? Domani prepara lo zainetto, perché domani andiamo, andiamo? A Lenovo, allo spazio, okay. Lenovo, perché abbiamo un grande amico che torna a trovarci. Fred De Palma, grande mattatore di quest'estate, sicuramente te l'ho già per certa. Quindi
0: ti ricordi che qualche settimana fa, credo settimana scorsa, sì, sono andato a fare un DJ set, no?
1: Sì, sì.
0: Non suonavo da tanti mesi, e lo dirò anche a Fred domani. A un certo punto ho messo una sua canzone e ho visto i ragazzini molto giovani che la cantavano come se fosse uscita un quarto d'ora fa. Pazzesco, mi ha fatto molto piacere per lui. Però oggi la musica gira attraverso i social in un modo particolare, a volte si perde quasi l'anno d'uscita di una canzone, no? Perché tanto viene continuamente riscoperta, e quindi vabbè, insomma, glielo racconterò domani sera. Quindi andiamo in trasferta in diretta da Spazio Lenovo, ma sempre dalle 20 alle 21, sempre con 105 Mi Casa nella sua versione live.

0: È un po' buongiorno, che... buongiorno.
1: Buongiorno, un po' che non mi metti un caro saluto da Magnum PI, eh?
2: Adesso lo cerco.
1: Cercalo, cercalo. Buongiorno!
0: È mercoledì.
3: Buongiorno!
0: È il 13 maggio, ma che ci fai qua?
3: Ma perché mi mancavate? Mi mancavate, ho detto, ma perché non salire a Milano e abbracciare i miei maschioni dal vivo?
1: Salire? Perché salire a Milano? Mica è più alta Milano di Roma, eh? 60 metri sul livello del mare.
3: Ho capito, però è più in alto sullo stivale.
1: Cioè, a nord, dipende da che cartina guardi. Perché se guardi una cartina australiana, siamo esattamente il contrario, quindi dovrebbe...
3: Vabbè, ma io la guardo dal nostro punto di vista, siete più in alto.
1: Beh, perché tu non hai un'apertura mentale da guardare.
3: Noi siamo centrali.
4: Sei fatta così, tu sei fatta così, Manolda.
1: Buongiorno, buongiorno.
4: Ho finito i modi per storpiare.
1: Manolda è tra Manola e Manigolda. Manolda.
3: Manovra anche c'è ancora.
4: Manovra è stato il primo che ti ho dedicato.
3: Manopola.
4: Chi c'è, chi c'è?
5: Dai, Tony, un caro saluto da Magnum PI.
1: Molto bene. E ora mi sento meglio. Oggi mercoledì avremo un ospite più tardi.
3: Poi se vi va spiegatemela, eh.
1: Sì, adesso che ora?
6: Alle 11:30, buongiorno.
4: Buongiorno Lidia.
7: Oh. Ciao.
4: No, Lidia.
7: Ciao, sono Lidia, sono a casa. È la